Sara Ua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
1: Seguici. Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
3: Baby, baby, you're so wonderful.

punk rock protagonista a mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui? Quanti cazzi ha succhiato per essere qui?

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: E proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: questi sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312. Hey,

0: Cabrio, Mambo, Bacario.
1: Put your hands up in the air, falls auf B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Cabo, Dinder, Gangnam Style.
0: Wir tanzen uns parallel, weil tauchen ab, SpongeBob, Gary.
2: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a

0: mare.
1: Aurora Popolare, questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Amami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

The Train. 99 posse, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026, giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti. Sì, ma...

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
2: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa luce mi fa. Yeah.

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino, anche se in fondo baby pioverà.

Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumich. Tutto il programma della festa è su festaradio.org. 9, 8, 7, 6, 5,

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Venerdì 14 agosto, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. È scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack Kirby. Lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: Night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse, l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto? Sul palco il 5 agosto Sic Tamburo. Vi ascoltiamo il brano Ho perso i sogni.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito www.

vero che più in alto si sta meglio, lo sappiamo noi che oggi sono bagnata. E salendo, una nuvola di fumo e di gas quasi soffocando. Non è vero che più in alto si sta meglio, lo sappiamo noi che oggi sono bagnata. E salendo, una fumo e gas

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: l'eroe raccide il sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Mercoledì 12 di agosto in Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a questo.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei Ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

per tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the world.
2: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Senza il suo mito.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: sei una tipa da rave?
1: Non direi. Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Faxia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: It's the 22 di agosto, Alborosi a chiudere la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunze, Delta V, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

Ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

every gentleman.

ad azzannare chiunque si trovino a fianco. Fin dai tempi del banco i vampiri li allevano, assecondandone l'indole, usando un dio idolo fatto di simboli, illudendoli di lottare per un ideale per cui sognare, per il quale magari morire se c'è un vampiro da saziare. Bell'affare, ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

controllare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile se l'unico scontro possibile è fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano, fanno piatto unico con una carota e tanti bastoni come contorno. Per dei commensali con troppi canini, una fame di inferno.

Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

una sola mani, acrobata sul pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo, e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso, sarà

δεν είναι βάστα. Salita el vino tra il sogno e tutto ciò che non mi

adesso che si parla un po' di te. Adesso che non trovi le parole. E adesso che proviamo a non scappare. Adesso che rimani e porti il sole. Sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo identici e contrari. Sarà che non l'abbiamo mai deciso.

gypsy woman told my mother.

0: one where no we is.
1: That's right.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

One day, I'm gonna understand. Zion.

0: EU dentro i confini della Fortezza Europa, puntata di questa settimana, ci occupiamo di diritto alla verità. Il diritto alla verità inteso come dare un nome e un cognome a tutte le vittime dei naufragi che stiamo e continuiamo a vedere anche negli ultimi mesi sulle coste italiane. Vittime di naufragi dovute alle politiche della Fortezza Europa che spesso e volentieri non vengono identificate. Il diritto alla verità, una ricostruzione di quanto accaduto e a dare un nome e un cognome a queste vittime è un tema centrale non solo dal punto di vista politico e umano, ma anche dal punto di vista giudiziario. Lo spiegano bene Anna Barambilla ed Erminia Rizzi, che sono avvocate dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che hanno raccontato in una diretta YouTube moderata dalla portavoce dell'Associazione Carta di Roma, Paola Barretta, che cos'è il diritto alla verità, come si è evoluto e quale dimensione collettiva può assumere e strumenti concreti si possono attivare per soddisfarlo. In questa puntata quindi iniziamo proprio da qui e iniziamo dal diritto alla verità, non solo fare memoria ma esigere questo diritto. Un obbligo degli Stati, un obbligo dell'Europa che non viene rispettato. Partiamo con questa diretta con Erminia Rizzi e poi a seguire l'intervento di Anna Barambilla, introduttivo un po' al tema.
1: Come appunto nell'introduzione ci occupiamo questa sera di diritto alla verità e quindi un po' di quello che è restituire quella dignità e quella verità a quello che purtroppo succede molto frequentemente in Italia e in tutta l'area del Mediterraneo. Come appunto hai parto da un caso, da uno degli ultimi avvenimenti, che è quello appunto che riguarda le migliaia di morti di persone scomparse in mare durante il ciclone Harry. Noi abbiamo praticamente, vengono riportati secondo quello che sono le testimonianze da associazione, da reti di familiari, circa un migliaio di persone che si sono messe in mare tra il 14 e il 21 gennaio di quest'anno, e di questi praticamente quasi nessuno è arrivato, per cui noi negli ultimi appunto tempi sono stati ritrovati emersi dal mare, quindi sulle coste calabresi e siciliane, ma anche appunto in Tunisia, in Libia, dei corpi verosimilmente appunto di persone che erano in viaggio durante quei giorni. È una, come dire, circostanza, nel senso dell'analisi di contesto, è durante appunto quello che è il ciclone Harry, però non possiamo attribuire la responsabilità al ciclone Harry o al maltempo o ad altre circostanze, perché quello che accade, e quindi il ritrovamento di corpi, la scomparsa di tante persone, di uomini, donne e bambini durante la migrazione, è la conseguenza diretta della politica delle frontiere, che al contempo, in assenza di canali di accesso sicuri, contemporaneamente criminalizza i soccorsi. Cosa abbiamo fatto praticamente anche dopo le segnalazioni e dopo il ritrovamento lungo le coste calabresi e appunto siciliane? Insieme ad altre associazioni come per esempio Mediterranea, Ranfone e MEMMED, abbiamo inviato delle lettere alle autorità nazionali e locali, alle autorità competenti, proprio perché si attivassero e mettessero immediatamente in atto delle procedure finalizzate a una corretta identificazione di quei corpi anche per un futuro, proprio per in qualche modo garantire una dignità a quei corpi, il nome, ma anche i familiari, di conoscere che cosa è successo anche dopo moltissimo tempo. Abbiamo inviato appunto queste lettere facendo una serie di richieste, e cioè appunto di attivare tutte le procedure immediatamente necessarie appunto a garantire anche a distanza di tempo la possibilità di restituire un'identità certa alle vittime, come il prelievo del DNA, la predisposizione di una scheda post mortem con la descrizione del corpo, dei segni caratteristici, ma anche appunto degli oggetti o personali che sono stati ritrovati, il rilievo delle impronte digitali, e assicurare anche in ogni caso che la sepoltura di quel corpo sia disposta in modo tale da poter avere l'assoluta certezza del luogo anche in un futuro. Questo, insomma, ci sembra, sono delle richieste importanti ed è importante che vengano messe in atto immediatamente, nell'immediatezza. Per questo comunque abbiamo inviato queste lettere durante appunto. A seguito del ritrovamento di questi corpi, che tra l'altro è avvenuto in un momento molto particolare, e cioè appunto nel terzo anniversario della strage di Steccato di Cutro.
2: L'OIM stima, ed è una sottostima, va sottolineato che nei primi mesi dell'anno sono 606 le vittime di naufragio, uno dei dati più alti degli ultimi 5 anni. E chiedo a questo proposito ad Anna Brambilla se Erminia faceva riferimento poc'anzi alle procedure, cioè alla necessità di stabilire dei modi per riuscire a rintracciare i corpi, a recuperare i corpi, a rintracciarli, poi a determinare l'identità, il nome appunto, e restituirne la dignità. Cosa, se ci può illustrare quali sono state, se ci sono state delle azioni proposte in tal senso, e se c'è una sinergia con altre istituzioni, con altre organizzazioni che consente di regolamentare e di implementare queste procedure.
3: Grazie Paola, grazie a tutti e a tutti, grazie Erminia e buonasera. Sì, la sinergia con le altre organizzazioni, con le istituzioni e con i familiari è fondamentale. Come ha evidenziato Erminia prima, queste azioni che abbiamo portato avanti, che al momento sono principalmente azioni di advocacy, di moral suasion, diciamo, sono azioni che mirano a introdurre delle procedure che al momento non sono uniformi, non esistono, perché il nostro approccio alla morte delle persone migranti o alla loro scomparsa è ad oggi un approccio, soprattutto quello delle istituzioni, maggiormente finalizzato a accertare le responsabilità dei singoli individui, degli scafisti, degli smuggler o a eventualmente insomma, procedere all'inumazione dei corpi in tempi rapidi. Questo è l'approccio ad oggi utilizzato dalle istituzioni. Occorre quindi un rovesciamento della prospettiva. Chiaramente individuare e accertare le responsabilità è centrale, ma non basta. Di quale sinergie si parla? Si parla di sinergie con, ad esempio, le organizzazioni non governative che effettuano operazioni di ricerca e soccorso in mare, che molto spesso sono i primi che sono costretti a recuperare anche i corpi, oltre che a soccorrere le persone vive. Sono le organizzazioni non governative che effettuano queste operazioni di ricerca e soccorso in mare, che sono in grado di raccogliere informazioni importantissime dalle persone sopravvissute. Ricordiamoci che questo dato delle 606 persone morte nei primi mesi del 2026, come dicevi tu prima, è un dato parziale che spesso non registra non solo le persone che sono vittime dei cosiddetti naufragi invisibili, ma che non coincide sempre con i corpi che vengono effettivamente recuperati. Quindi noi abbiamo da una parte la necessità di identificare, di restituire un'identità alle persone i cui corpi sono stati recuperati, e dall'altra parte a cercare di informare le famiglie circa la sorte appunto dei propri cari che sono partiti e non sono mai arrivati. Sono livelli che si intersecano, ma che spesso non possono essere possono avere necessitare di attenzioni differenti. Mi spiego, in alcuni casi noi abbiamo il contatto diretto con i familiari, in altri casi invece questo contatto diretto con i familiari non c'è e quindi appunto noi dobbiamo garantire una raccolta di dati che permetta anche in un secondo momento questa identificazione. Per fare un esempio, non è il caso ad esempio di un aereo che cade in cui c'è una lista di passeggeri e una lista di familiari che cerca i passeggeri che c'erano su quell'aereo, non è così, perché noi non possiamo sapere chi è partito, quando è partito, sono veramente informazioni molto difficili. E qui vado a uno degli elementi centrali, cioè la raccolta di dati. Chi lo fa? Cioè non è solo una questione di procedure di identificazione, raccolta del DNA, ma anche raccolta di dati, di informazioni che, come immaginiamo, come potete immaginare, sono informazioni sensibili che in tempi di criminalizzazione crescente della solidarietà e delle migrazioni pongono dei quesiti. Quindi c'è una certa attenzione anche da parte del Consiglio d'Europa, ad esempio in una risoluzione del 2024, Call to Clarify the Faith, riguarda queste procedure, riguarda lo scambio di dati, riguarda il ruolo delle polizie e dell'Interpol. Però ancora in questo momento non ci sono delle procedure definite, e questa è essenzialmente una delle richieste principali che, appunto, come diceva prima Erminia, vengono poste al centro di queste lettere, che purtroppo al momento non aprono una interlocuzione diretta con le autorità italiane, cioè non sempre le autorità italiane rispondono, ma che crediamo, da quello che abbiamo osservato negli ultimi mesi, che abbiano prodotto il risultato di una maggiore attenzione delle

0: Il diritto alla verità. Ci troviamo continuamente inondati da notizie che ci dicono come sulle coste italiane, greche, libiche, tunisine si continua a trovare, il mare continua a restituire corpi di persone morte. Al contempo persone migranti perdono la vita lungo la rotta balcanica, non sono vittime casuali del mare, del maltempo, ma sono il risultato di scelte politiche che svuotano dai soccorsi queste rotte, il Mediterraneo in particolare, mantengono chiusi i canali d'accesso sicuri, politiche che causano quindi morte e sparizioni, anche sulle rotte terrestri, ricordiamolo. Migliaia di famiglie a quel punto restano prive di informazioni sulle sorte dei propri cari, spesso a causa anche dell'inerzia e dell'opacità da parte delle istituzioni. E da qui viene negato il diritto alla verità, riconosciuto tra l'altro nel diritto internazionale dei diritti umani, affermato dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali, richiamato anche dalle Nazioni Unite, tra l'altro come obbligo degli stati di cercare le persone scomparse, accertare i fatti, garantire trasparenza, assicurare responsabilità. Ce l'hanno spiegato Anna Brambilla ed Erminia Rizzi, avvocate dell'ASGI, che in quest'ultimo intervento all'interno di questa discussione, realizzata grazie all'Associazione Carta di Roma, si concentrano anche su questo diritto alla verità che deve essere rivendicato anche dagli operatori dell'informazione, dai giornalisti.
1: Sì, vado su una panoramica molto, diciamo, anche veloce, sintetica e sicuramente infelice, però è importante in qualche modo quando noi parliamo di diritto alla verità, come anticipava appunto Anna, immaginiamo questo, il diritto più umanitario, quindi un po' anche la pietà, la compassione nei confronti appunto di persone migranti che hanno perso la vita o sono scomparse lungo la migrazione. Noi vogliamo spostare, quindi anche contribuire insomma a un racconto di differente. Innanzitutto il diritto della verità è fortemente connesso anche al diritto alla giustizia e quindi perché quindi ad accertare eventuali responsabilità o negligenze, con la cui conseguenza poi appunto è la perdita di numeri elevatissimi di vite, di storie, di desideri e di appunto con un impatto notevole anche sulla società e la comunità di partenza. Quindi sostanzialmente è, l'abbiamo detto, il diritto a vedersi riconosciuto il proprio nome, il diritto ad avere un'identità e ad essere, quindi avere, i senza nome non parlano, non reclamano, non chiedono, non impongono una riflessione. Le persone con nome invece sì, anche praticamente se decedute. In questi giorni, sempre tornando alla strage di Steccato di Cutro, il gesto è che non è un gesto simbolico, ma è di un'importanza rilevante. Aver dato un nome a un bambino, uno dei primi insomma corpi recuperati, che era stato identificato come col nome di Siano Ali, nei giorni scorsi durante l'anniversario è stato, grazie a tantissime persone in rete e anche giornalisti che hanno lavorato per questo, è stato ridato, riconsegnato, restituito il nome a quel bambino. È una valenza politica, non solo simbolica, ma politica e giuridica rilevante, anche perché richiama anche il mancato riconoscimento, il mancato accertamento del decesso, della morte di una persona, di un familiare, l'assenza di una dichiarazione di morte, ha delle conseguenze sulla vita privata e familiare, ma anche appunto patrimoniale, perché appunto immaginiamo un coniuge che non risulta, non ha lo status di vedovo, perché comunque non risulta che la propria moglie, il proprio marito è morto, ma anche in presenza di figli minori oppure in presenza di eredità, quindi ha comunque una rilevanza e un impatto sulla vita complessiva anche della famiglia di origine, per cui è importante. E c'è un altro diritto che qui vogliamo chiamare, è il diritto al lutto per i familiari, perché è questione molto importante e qui richiama anche delle responsabilità è l'impossibilità per i familiari di ottenere un visto per poter venire in Italia a raggiungere i luoghi dove i familiari hanno perso la vita, dove ci sono i corpi, per poterli identificare, per poterli seppellire secondo praticamente le proprie tradizioni e i propri riti, o per poter venire, recarsi in Italia, poter fare un esame del DNA per fare la comparazione con dei corpi magari già sepolti. E quindi, diciamo, richiama tanti diritti, e qui li vogliamo collegare, per cui dire diritto alla verità vuol dire innanzitutto dire diritto alla giustizia, ma praticamente anche tutto quello che poi ha un impatto notevole sulla vita privata e familiare.
2: E con una sollecitazione andiamo in chiusura con Anna anche sul rispetto stesso dei diritti umani, quindi non solo rispetto alle famiglie, ai familiari, a chi è prossimo, ma più in generale al rispetto dei diritti umani.
3: Sì, il diritto alla verità appunto ha una dimensione anche collettiva, non è solo un diritto dell'individuo, del singolo, delle famiglie, ha un diritto alla conoscenza, è fortemente connesso anche all'accesso all'informazione e non è necessariamente coincidente con il diritto alla verità processuale. Per esempio, è vero che è importante accertare le responsabilità, che è importantissimo che si aprano procedimenti penali, però questo non sempre significa permettere alla famiglia, ad esempio, di sapere dove è il corpo, di conoscere che ne è stato appunto del proprio caro. Chiaramente noi stiamo facendo una sorta di procedimento di adattamento di categorie esistenti e di strumenti esistenti. Non possiamo non pensare ai desaparecidos e al diritto alla verità degli ordinamenti dell'America Latina, che hanno poi codificato anche all'interno delle proprie costituzioni, dei propri ordinamenti nazionali, grazie al lavoro della giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo, il diritto alla verità, il diritto dei familiari, ma della collettività intera, di sapere e di conoscere cosa è avvenuto e quali sono state le dinamiche che hanno portato alla grave violazione dei diritti umani. Quindi è un diritto in divenire, è un processo, ripeto, di adattamento, e quello che noi intendiamo appunto reclamare è che queste procedure non restino nell'alveo dell'umanitario, anche se poi la loro origine deriva appunto nel post-conflitto della Seconda Guerra Mondiale dalle grandi convenzioni che appunto erano legate al diritto dei familiari di conoscere le sorti dei propri familiari scomparsi durante il conflitto, ma le vogliamo reclamare sull'oggi, dandogli anche una valenza ovviamente politica e richiamando, e qui chiudo, non solo i diritti dei familiari, dell'individuo e della collettività, ma gli obblighi giuridici degli stati che sono riconosciuti dalle convenzioni internazionali.
0: E con questi interventi di Anna Brambilla ed Erminia Rizzi, avvocate dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, moderati in questo intervento dalla portavoce dell'Associazione Carta di Roma, Paola Barretta, chiudiamo questa puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Sigla, l'appuntamento è rinnovato tra 2 settimane.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono le 8 e un minuto di mercoledì 15 luglio, questa è Radio Onda d'Urto, dopo la replica del mattino della cassetta degli attrezzi, stamattina EU dentro i confini della fortezza Europa, passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, che precede le rassegne stampa. Alle 8.30 la rassegna stampa di carattere nazionale, alle 9.15 la rassegna stampa locale. L'apertura di tutti i quotidiani italiani questa mattina è dedicata a quanto accaduto alla Camera dei Deputati ieri, con la bocciatura da parte della Camera dell'emendamento proposto da Meloni con Fratelli d'Italia, da noi moderati e UDC sulle preferenze, così come le aveva proposte Giorgia Meloni in persona. Ora sì, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo, che su questo emendamento non ha saputo avere la maggioranza. Perché? Perché, come richiesto dall'opposizione, in particolare dal PD, il voto alla Camera è avvenuto con lo scrutinio segreto, e quindi ci sono stati i famosi franchi tiratori, e quindi qualcuno della maggioranza di Meloni ha votato contro l'emendamento proposto dal governo, anche se gli alleati di governo di Meloni, Forza Italia e Lega, avevano fatto sapere in mattinata ieri che si sarebbero allineati su questo emendamento alla legge elettorale. Cominciamo dalla prima pagina del manifesto. Bocciatellum, questo è il titolo di apertura. La prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori. Le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono, affossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la Premier prova a resistere. Micaela Bongi scrive a questo proposito sul manifesto stamattina un commento dal titolo "Capolinea, l'ultima prova di debolezza dell'underdog". Abbiamo poi la seconda apertura del manifesto. Iran, ora la tregua è morta e sepolta. Trump si rimangia il pizzo del 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i soldi sui rimbalzi del greggio. Andiamo sul Domani. Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema, l'esecutivo va sotto di un voto sulla legge elettorale, decisivi i franchi tiratori di Lega, Forza Italia e anche di Fratelli d'Italia, pure Vannacci nel mirino, il Melonellum è in bilico, la sinistra esulta, la Premier commenta così: ha vinto la palude. Le opposizioni ora invocano le dimissioni e la salita al colle, ma la maggioranza non è molla. Il commento sul Domani stamattina è di Emiliano Fittipaldi: la sconfitta dell'arroganza è l'occasione da non perdere. Gli effetti sull'esecutivo. La guerra poi è in taglio basso, l'ultima di Trump, affari nel Golfo per aprire Hormuz, intanto l'Iran colpisce 3 petroliere, così sulla prima pagina del Domani. Passiamo ora su Repubblica, il governo va a sbattere, questo è il titolo di apertura, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze, la Premier serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera. Avete fallito, andate a casa, siamo pronti per le elezioni, così l'apertura a tutta pagina di Repubblica. Anche il Fatto Quotidiano apre con questa notizia: il Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto, legge elettorale, 30-40 cecchini contro, le finte preferenze, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, aperte virgolette, a casa, chiuse virgolette. Passiamo alla Stampa, preferenze, sconfitta Meloni. Legge elettorale, bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori, Schlein, Conte e Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito, così l'apertura della Stampa. Sulla guerra, il Medio Oriente, ancora sulla Stampa, Trump, Hormuz e l'ennesima retromarcia, il tycoon invoca intese, no ai dazi. Il Corriere della Sera, l'apertura, governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne. Trattative nella maggioranza, contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no e 187 sì.
Andiamo ora sulla prima pagina dell'Avvenire. L'apertura in realtà è sulla visita del cardinale Zuppi in Ucraina e la vediamo tra un attimo. La seconda apertura è su questo tema, quello principale sui media, sui quotidiani italiani questa mattina. Il governo va sotto di un voto, Meloni ora una riflessione, i franchi tiratori della maggioranza affossano l'emendamento sulle preferenze. L'apertura sulla visita di Zuppi in Ucraina è questa, sull'Avvenire. Pace ai prigionieri. Zuppi in missione in Ucraina, visita i soldati russi catturati. Il Papa prega anche per voi, riferisce ai prigionieri. La diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. Il cardinale è stato inviato da Leone XIV nel campo vicino a Leopoli, dove incontra militari di diversa provenienza. Andiamo ora sul Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la striscia azzurra, dove viene riportata la cronaca, abbiamo la stessa apertura degli altri quotidiani. Maggioranza sconfitta sulla legge elettorale, Schlein e Conte invocano il voto. Meloni, andiamo avanti, politica 2.0, una votazione che rimette in discussione anche la data delle urne, commenta Lina Palmerini sul Sole 24 Ore. Sempre per la cronaca, abbiamo altri raid USA sull'Iran, retromarcia di Trump, niente pedaggio del 20% per Hormuz. E poi titoli economici, l'export cinese batte i dazi, più 27%, vendite oltre le stime a quota 412 miliardi, vola anche l'import, per la prima volta esportate oltre 1 milione di auto in un solo mese. Poi abbiamo Guido Stazzi alla Consob, il Consiglio dei Ministri avvia l'iter per la nomina, prossimo passo il parere delle Camere e infine la firma del Quirinale per la presidenza dell'autority della Consob. Chiudiamo qui con le prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere le aperture della stampa locale.

E poi abbiamo questa notizia che vedremo in apertura, per esempio, sul Corriere della Sera di Brescia, la denuncia del PD di Brescia, del PD cittadino. 10 e 12 sul muro della sede del PD, quella in centro a Brescia, all'angolo tra Corso Garibaldi e Via delle Battaglie, alla piazzetta della Torre Pallata. È un richiamo alla strage, denunciano dal PD. Poi abbiamo Autovelox, nuove regole, qui se ne spegne solo uno, è quello di Via Montelungo, che sarà sostituito per adeguarsi alle disposizioni del Ministero. E queste sono le uniche notizie locali sull'apertura del Giornale di Brescia. Abbiamo poi il Brescia Oggi. Azienda Brescia, il conto dell'energia vola 1,5 miliardi. Le tensioni globali peseranno sulla bolletta del 2026. Poi in centropagina abbiamo anche l'ora della strage sulla sede del PD. Gesto vile, violenza da respingere, oltraggio alla memoria. La scritta 10, 2 punti 12 sul muro. Le 10:12 è l'orario in cui la mattina del 28 maggio 1974 esplosa la bomba fascista di Stato e della NATO in Piazza della Loggia, e quindi il riferimento alla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. E poi gli esponenti del PD bresciano hanno fatto notare che la scritta è proprio sopra, dove si trova anche un cestino dei rifiuti, e in un cestino dei rifiuti era stata collocata la bomba quel 28 maggio del 74, e quindi c'è stata questa anche conferenza stampa ieri fuori dalla sede del PD in cui è stata denunciata la presenza di questa scritta. L'ora della strage sulla sede del PD, gesto vile, violenza da respingere, quindi troviamo in prima pagina sul Brescia Oggi. Poi ancora l'allarme ambientale, rogo a Piancamuno, fumo e rischio veleni, e l'autostrada Brescia-Padova a 4, 5 camion su 6 vanno oltre i limiti di velocità. E in taglio basso, a proposito di crisi climatica e temperature estreme e rischi ambientali, si parla di siccità, l'acqua per irrigare i campi è agli sgoccioli con questo clima. Il Corriere della Sera dorso bresciano apre, come dicevamo, con le dichiarazioni del PD bresciano sulla scritta, una scritta a pennarello sull'angolo tra Corso Garibaldi e Via delle Battaglie a Brescia, nella piazzetta antistante la Torre della Pallata, sui muri esterni della sede del centro storico del PD, 10:12, e c'è la fotografia di questa scritta. Sfregiato muro del PD con l'orario della strage, il gesto nella sede alla Pallata, così l'apertura del Corriere della Sera di Brescia questa mattina. Poi abbiamo imprese 1,5 miliardi per l'energia, la geopolitica influenza le aziende, ma la manifattura nel primo trimestre cresce più 3,5%. 50° appuntamento di Confindustria per fare il punto sulla situazione nel bresciano. Poi c'è la protesta, sanità privata e sindacati a fare d'oro a spese dei salari, la sentenza revenge porn dopo l'addio, truffatore condannato, ex imprenditore di 47 anni già nei guai per reati fiscali e truffa, è stato condannato per revenge porn e maltrattamenti ai danni della moglie. E poi in taglio basso abbiamo lo sport, il calcio in particolare, con il dibattito sulle voci di mercato che hanno suggerito che il prossimo allenatore della nazionale italiana di calcio, il prossimo CT, commissario tecnico, potrebbe essere il bresciano Andrea Pirlo, ex calciatore tra gli altri del Brescia, dell'Inter, del Milan, della Juventus. Pirlo CT, ipotesi affascinante, tra parentesi, e divisiva, il maestro, così è il suo soprannome, è ora in Lettonia in ritiro con il suo United, neopromosso negli Emirati, sì, negli Emirati Arabi Uniti. E poi chiudiamo con la pagina milanese di Repubblica Milano. Vediamo i titoli in prima pagina. La triennale si allarga alle università cittadine. Il presidente Trione: sarà fondamentale la collaborazione con il mondo accademico. De Lucchi, direttore artistico del museo: il design un ponte tra gli opposti, un comitato scientifico, il potenziamento dei centri studi e la domanda come guida. Poi Pirellino, altra puntata: il Consiglio di Stato dà ragione al comune. Ancora, sgomberato spazio occupato alla statale, il SOX, settore occupato centro città studi, e ne abbiamo parlato qui su Radio Onda d'Urto ieri. Trovate le corrispondenze di attiviste, compagni

0: compagni su www.radioondadurto.org. Un mese di notti tropicali consecutive, un altro articolo che fa il focus sul caldo estremo nel capoluogo lombardo, a Milano. Ancora politica, tensione Bertolaso, Fratelli d'Italia in regione Lombardia, l'opposizione, sono liti solo per il potere. Con questo chiudiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì 15 luglio. Ricordo gli appuntamenti: prima alle 8.30 con la rassegna stampa nazionale e a seguire con la rassegna stampa locale alle 9:15. Adesso andrà in onda la puntata di oggi della nostra rubrica giornaliera Storia di classe, dedicata alla figura di Walter Benjamin. E poi tra 5 minuti il GR, il primo di oggi, e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 15 luglio del 1892 nasce a Berlino da una famiglia ebraica il filosofo, scrittore e critico letterario tedesco Walter Benjamin. Nella capitale tedesca si laurea in filosofia e approfondisce i propri studi in diversi ambiti, tra i quali epistemologia, estetica, sociologia, misticismo ebraico e materialismo storico. La relazione intellettuale e sentimentale con la regista lettone Asia Lacis sarà fondamentale per la sua formazione filosofico-politica in senso marxista e comunista. Walter Benjamin morirà nella località portuale catalana di Portbou la notte del 25 settembre 1940, quando, mentre insieme ad altri intellettuali amici di origine ebraica che come lui si erano rifugiati a Parigi fuggendo dalla Germania nazista e che ora dovevano andarsene pure dalla Francia occupata dall'esercito tedesco, stava cercando di imbarcarsi per l'America, si suicidò, convinto che la polizia spagnola che gli aveva ritirato il visto lo avrebbe arrestato e rimandato nel territorio francese occupato dai nazisti. In realtà, il giorno successivo, a tutti i suoi compagni di viaggio venne consentito di proseguire il viaggio. Cerchiamo però qui di riassumere alcune delle sue teorie e riflessioni più famose e importanti. La riflessione sul diritto è contenuta soprattutto nel saggio per la critica della violenza, tutt'altro che un saggio non violento. Il termine tedesco è Gewalt e indica la forza della sua associazione con l'autorità. Benjamin critica l'idea secondo cui la violenza che fonda il diritto è qualcosa di diverso da quella che lo conserva. Al contrario, secondo Benjamin, in entrambi i casi la forza è la qualità di un'azione strumentale, o almeno così è concepita dal diritto positivo. Il punto, dunque, non è distinguere tra la violenza e il suo rifiuto, ma capire quali scopi legittimano l'uso della forza e quali no. Il potere costituito delimita le sfere in cui la violenza è ammissibile, ma questo potere è tale sulla base di un uso della forza che lo accompagna e lo precede fondandolo. Benjamin opera una distinzione tra diritto e giustizia. Il primo è tale sulla base di un atto di forza antecedente e di una situazione storica data. La seconda è libera di non conformarsi a quello, concependo i criteri di legittimità della violenza in contrapposizione a quelli della legge e dello Stato. Non è la giustizia dei tribunali, ma è quella delle scelte che trovano in se stesse la propria sovranità. Questa concezione profondamente critica del diritto ha a che fare con quella che Benjamin ha della storia. In entrambe troviamo lo sforzo di non sottomettere il pensiero all'esistente, al potere costituito e alla sua ideologia. Nelle tesi sul concetto di storia, il presente appare come la dimensione temporale meno degna. Il passato e il futuro dominano la scena, secondo una concezione che vorrebbe intrecciare il materialismo storico marxiano e la mistica ebraica. La concezione lineare della storia, secondo cui esiste un progresso, un inizio e una fine, un fine, è falsa, anche se è fatta propria tanto dal capitalismo quanto dai suoi oppositori meno agguerriti. Considerare la storia come progresso significa guardare alle istituzioni dell'oggi come il risultato positivo di un'evoluzione dello ieri, disprezzando il grido di dolore di tutte e tutti coloro che sono morti, che hanno lottato e sofferto per opporsi a ciò che ha vinto e si è affermato come ordine nel presente. È invece lo sguardo colmo di empatia per gli sconfitti del passato che può riempire di rabbia i cuori di noi contemporanei e spingerci verso il desiderio impellente di un mondo diverso, cioè verso una dimensione futura in direzione di qualcosa che ancora non c'è. Il più furente spirito messianico può elevarsi moralmente se diventa slancio utopico. Là dov'è l'utopia non è affatto l'impossibile, ma proprio il possibile, ossia il non luogo, il posto dove vorremmo andare per riscattare le nostre vite e quelle dei morti che ci invocano dai recessi del tempo. Ciò non significa nel modo più assoluto abbandonarsi a forme di nichilismo verso il presente, condannando in blocco e ignorando le potenzialità conflittuali che in esso si nascondono, il futuro che in esso si cela. È muovendo da qui che Benjamin ha la sua intuizione più celebre, quella sull'arte. Il testo di riferimento è l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. La separazione dell'arte dalla vita sociale è tradizionalmente sancita dall'ideologia secondo cui l'artista è un genio, una persona misteriosamente diversa dalle altre, dotata di poteri magici. La produzione capitalistica e industriale ha minato questi presupposti romantici attraverso l'arte di massa. La fotografia e il cinema hanno messo in crisi l'aura dell'artista dell'opera d'arte come originale, dotata di valore sacrale grazie al tocco miracoloso dell'artista. Oggi la produzione creativa degli esseri umani è duplicata e riprodotta tecnologicamente in miliardi di copie, smantellando il mito dell'unicità dell'opera e della sua non riproducibilità. Nelle mani delle masse e del loro perseverante uso manipolazione e non più di una cricca di pedanti bacchettoni, l'arte è attraversabile dalle istanze delle classi oppresse e diviene essa stessa un campo di battaglia. Con queste riflessioni sull'uso antagonista della cultura, Benjamin si iscrive nel solco degli autori che hanno privilegiato fino in fondo un pensiero al servizio della lotta per la liberazione dell'essere umano. Che la sua filosofia fosse di parte, del resto, e appartenesse a una parte ben precisa, egli non ebbe mai dubbi.
1: Non sono mai riuscito a studiare e a pensare altrimenti che in un senso che potrei definire teologico, ossia in conformità con la dottrina talmudica dei 49 livelli di significato di ogni passo della Torah. Orbene, l'esperienza mi insegna che la più logora delle banalità comuniste ha più gerarchie di significato che l'odierna profondità borghese, che ha sempre soltanto quello dell'apologetica.

0: Le 8 e 22 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il primo GR Flash di mercoledì 15 luglio. L'area dello stretto di Hormuz è in fiamme a causa degli attacchi statunitensi all'Iran che proseguono. I Pasdaran rispondono con missili e droni. Stanotte hanno preso di mira Kuwait e Giordania, oltre ad alcune petroliere che si trovano nello snodo marittimo. Hormuz rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, comunica Teheran, mentre il presidente USA Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per attraversare il canale del Golfo. Poi torna a parlare all'emittente di destra Fox News. Gli attacchi contro l'Iran proseguiranno finché non dirò basta, ha detto. In Italia imperversano gli effetti della crisi climatica, aumentano caldo estremo e afa su tutto lo stivale. Ieri si sono già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso, cioè il livello 3 di emergenza, pericoloso anche per le persone in salute, che saliranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche forti temporali, per questi allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e in Veneto. A fare le spese delle temperature estreme dovute al cambiamento climatico sono le persone più fragili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, e lavoratori e lavoratrici all'aperto. Tra questi, riders delle piattaforme del food delivery che oggi scioperano con la NIDIL CGIL. In diversi comuni e regioni italiane, infatti, sono in vigore ordinanze che impongono lo stop alle consegne nelle ore più calde per tutelare la salute di chi lavora. I ciclofattorini però sono assunti e ipersfruttati con contratti da finti lavoratori autonomi. Insieme ai sindacati, con la protesta di oggi, chiedono tra le altre cose di essere assunti come lavoratori subordinati, in modo da poter usufruire di una paga fissa e degli istituti di welfare previsti per i dipendenti. Nei palazzi romani intanto non si pensa alle condizioni di lavoro e agli effetti della crisi climatica, si pensa solo alla legge elettorale. Ieri franchi tiratori della maggioranza hanno affossato l'emendamento sulle preferenze presentato da Meloni e Fratelli d'Italia, senza gli alleati di Forza Italia e Lega, anche se questi ieri mattina avevano annunciato in teoria il proprio via libera. La modifica proposta dalla premier Meloni in persona non ha retto allo scrutinio segreto della Camera richiesto dal PD. L'emendamento è stato bocciato per un voto 188 a 187. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni dell'esecutivo. Torniamo all'estero. 6 lavoratori sono morti ieri nell'incendio scoppiato nel cantiere della torre Oxy in pieno centro a Bruxelles, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il primo cittadino della capitale belga. I corpi sono stati ritrovati dopo ore di intervento dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Chiudiamo con un altro fronte della guerra globale, quello ucraino, dove nella notte un attacco russo contro la città di Odessa nel sud ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3. È tutto per quanto riguarda il primo GR Flash di oggi, mercoledì 7 luglio qui su Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa nazionale. Restate con noi. Cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Mercoledì 15 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima festa di Radio Onda d'Urto, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 sere di socialità, dibattiti, incontri, grandi musica live con diversi palchi e anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma e tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festaradio.org. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato per questo mercoledì 15 luglio un presidio fuori dalla sede ALER di via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi questo mercoledì alle 14.30 fuori dalla sede ALER di via Puricelli Guerra, Sesto San Giovanni. E passiamo ai consigli di quartiere. La seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Volta si terrà questa sera alle ore 20 nella sala civica di via Zigliani 6. Continua anche la rassegna di storie che portano lontano. Questo mercoledì 15 luglio, Mariano l'Orefice, dalla Patagonia ai giri del mondo, un'esperienza lunga 40 anni. Dalle 20 stand gastronomico aperto, dalle 21 invece iniziano i racconti, l'appuntamento alle Pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'Estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia, che propone per questa sera alle ore 21.30 il film Lo Straniero. Il film Cime Tempestose invece è in programmazione questa sera alle 21.30 presso il Giardino Storico Terrazzo di Villa a Gussago. E in conclusione Michael, il film in programmazione questa sera alle ore 21 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Sono le 8:30 minuti, iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 15 luglio. Iniziamo quindi la rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali andando a vedere le varie aperture dei quotidiani in edicola oggi. Anticipiamo già che i temi che dominano le prime pagine sono in primis un tema di carattere nazionale di governo, la legge elettorale votata ieri, che ha scatenato le opposizioni che hanno chiesto a gran voce elezioni anticipate, e il secondo tema presente ampiamente sulle prime pagine dei quotidiani di questo mercoledì è invece il Medio Oriente e il ripensamento di Donald Trump sui dazi a Hormuz. Bocciatellum è l'apertura del manifesto di questo mercoledì 15 luglio, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto, secondo colpo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere. Ecco, questa l'apertura del manifesto di questo mercoledì. Sempre in prima pagina troviamo anche l'Iran, ora la tregua è morta e sepolta. Questo tema andremo ad approfondirlo con varie segnalazioni su vari quotidiani. Passando alla Repubblica, il governo va a sbattere è l'apertura. I franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduce le preferenze. La premier, e qui vengono riportate le sue parole, serve una riflessione. Mentre le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema. Apre così invece il Domani. Quest'oggi in prima pagina troviamo anche qui l'Iran, l'ultima di Trump, affari nel Golfo per aprire Hormuz. Il Bottarellum invece hanno avuto un po' la stessa idea creativa del manifesto, che lo ricordiamo titola in apertura Bocciatellum. Il Fatto Quotidiano invece titola il Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. Governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori e l'opposizione occupa l'aula chiedendo appunto le urne. Sempre nella prima pagina del Corriere della Sera troviamo la questione iraniana, marcia indietro di Trump su Hormuz, mentre la fotonotizia è invece dedicata allo sport con i mondiali di calcio maschili 2026. Il Sole 24 Ore in apertura, l'export cinese batte i dazi più 27%, si riportano i dati dello scorso mese di giugno, l'export cinese è più forte dei dazi. A giugno le vendite all'estero di Pechino sono aumentate del 27% annuo alla cifra record di 412 miliardi di dollari. L'aumento è superiore alle attese di un più 18,2%. Ancora più marcato l'aumento dell'import, più 36%, che segna il miglior risultato dal giugno 2021. Altro record è quello relativo all'auto. Le esportazioni mensili per la prima volta hanno superato quota 1 milione di unità a giugno. L'export di vetture è cresciuto del 71% annuo. E questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Come abbiamo già anticipato, a dominare, a prevalere le aperture dei quotidiani nazionali di quest'oggi è proprio il voto sulla legge
elettorale. Noi partiamo segnalando gli articoli proprio su questo tema. Iniziamo dal Corriere della Sera, che dedica le prime 6 pagine proprio con vari articoli proprio a questo tema. Pagina 4 troviamo anche le tappe, si parte dai negoziati di febbraio. Il centrodestra deposita alla Camera e al Senato la proposta di una nuova legge elettorale il 26 febbraio, questo dopo un lungo round negoziale tra gli sherpa dei partiti di maggioranza. L'obiettivo dichiarato dell'esecutivo è assicurare un vincitore certo la sera delle elezioni politiche e garantire la governabilità. Da subito le opposizioni manifestano netta contrarietà allo stabilcum, rifiutando a maggio il tavolo di confronto proposto dalla maggioranza e giudicando la riforma una forzatura costituzionale, presentata troppo a ridosso della scadenza elettorale e tagliata su misura per favorire la coalizione al governo. Con il governo appena sconfitto al referendum sulla giustizia, il 31 marzo inizia l'iter, il cui testo base viene incardinato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il 24 giugno arriva l'approvazione e il via libera del mandato ai relatori. Il passaggio apre quindi la strada all'approdo in aula. Il centro-sinistra a più riprese critica il premio di maggioranza, consentirebbe a una parte minoritaria di elettori, sostengono, di controllare le Camere, violando così il principio di rappresentanza, e darebbe il potere alla maggioranza di eleggere in solitaria il capo dello Stato e i membri degli organi di garanzia. Giorgia Meloni respinge le critiche da sinistra, ma deve fare i conti con l'insofferenza interna di Lega e Forza Italia, un correttivo ritenuto sostanzialmente da Fratelli d'Italia e i capilista bloccati e le preferenze. L'emendamento che li introduceva ieri, con la legge elettorale appena approdata alla Camera, sembrava aver sciolto le tensioni, poi appunto è arrivata la bocciatura dell'Aula. Questo è un po' il percorso di questo voto sulle pagine del Corriere della Sera, e arrivando appunto alla giornata di ieri con il voto, andiamo a vedere a segnalare qualche articolo sulle pagine del Manifesto, partendo da pagina 2. L'articolo di Michele Gambirasi scrive: non ne servivano 10 o 20, ne bastava uno, perché poi si ricorda l'esito, accolto o respinto. Sono passate da poco le 19 quando il tabellone della Camera si accende per il responso. L'emendamento di Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC per reintrodurre le preferenze non passa. 188 a 187. La maggioranza si è dissolta e ha votato contro l'indicazione della Premier Meloni, che solo poche ore prima si era intestata la battaglia. La sconfitta è plateale. I banchi delle opposizioni esplodono, Elly Schlein e Giuseppe Conti si stringono la mano soddisfatti. La strategia ha funzionato. I rispettivi gruppi sono stati compatti e il governo è andato sotto. Si sollevano i cori: dimissioni, dimissioni ed elezioni, elezioni, accompagnati dalla richiesta più scontata: Meloni ora salga al colle e rimetta il mandato, non ha più una maggioranza. Il centrodestra aveva vissuto in fibrillazione tutta la giornata, prima le riunioni di Lega e Forza Italia, che avevano dato mandato di votare sì in nome del compromesso e della tenuta della maggioranza. Riunioni con tanto di spiegazioni tecniche su quanto poco avrebbe impattato sui due partiti il modello toscano proposto da Fratelli d'Italia, e condite da qualche minaccia neanche troppo velata. Niente scherzi, qui si parla della tenuta del governo. Ma i dubbi permanevano anche
tra Fratelli d'Italia. Per tutto il pomeriggio si era aggirato per il transatlantico il ministro Lollobrigida, già capogruppo meloniano nella passata legislatura, in veste di sceriffo per assicurarsi la lealtà dei suoi, fino al all in di Meloni a metà pomeriggio, che qui vengono riportate le sue parole. Infatti Meloni affermava: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Per dire del rischio assunto, l'orientamento iniziale era quello che i relatori rimettessero il parere sull'emendamento all'Aula, non esprimendo parere favorevole per non esporre l'esecutivo. Poi il dietro front per alzare di più la posta e giocare la carta della minaccia verso i potenziali ribelli. La ministra Casellati ha dato parere favorevole, rendendolo di fatto un voto anche contro il governo. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, ha scritto Meloni dopo la bocciatura. Il risultato, continua Meloni, dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compatte contro, ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. A destra i veleni iniziano a scorrere subito, la scena è da solo eloquente. Mentre le opposizioni prendevano la parola in fila per chiedere le dimissioni del governo, sui banchi della destra prevalgono gli sguardi sperduti e di mano in mano passano i tabulati dei voti precedenti. Si cerca di ricostruire cosa è accaduto, di capire chi è mancato e da dove. Non dai vannacciani che hanno filmato le loro operazioni di voto per mettersi al riparo da ogni sospetto. Si rifanno i conti nei voti palesi del pomeriggio sulle questioni di pregiudizialità delle opposizioni. La maggioranza, insieme ai 7 vannacciani presenti, si era attestata a 214 voti. Più tardi, negli scrutini segreti dei subemendamenti, si erano aggiunti pezzi di governo che avevano tirato la media un po' più su, ai 219. Il conto è semplice. All'appello mancano tra i 30 e i 40 voti. La vice ministra leghista Vannigava ha lamentato un malfunzionamento. C'è stato un problema con la registrazione del voto, ha affermato. Il primo poi a uscire dall'aula per completare e per commentare è il capogruppo meloniano Galeazzo Bignami, che sulle preferenze ci aveva messo la firma, affermando: su Fratelli d'Italia metto la mano sul fuoco. Anche tutte e due ha spiegato, anche se la verve che mostra di solito è decisamente scemata. L'articolo poi continua, andiamo verso la conclusione. Gambirasi scrive: prima di uscire dall'aula il segretario azzurro Tajani si sofferma dietro una colonna di Montecitorio con un pugno di fedelissimi per fare il punto. Con lui ci sono Stefano Benigni, che ha seguito il dossier per i forzisti, Andrea Orsini e Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali che ha licenziato il testo. E i leghisti sgusciano più in fretta, tutti negano di avere responsabilità, traditori saranno gli altri. Dunque iniziano le ricostruzioni, un'opposizione trasversale a Meloni venuta da tutti e tre i partiti per motivi diversi. Tra i fratelli erano in subbuglio le donne, convinte di essere penalizzate dalla mancanza di alternanza di genere, ma anche diversi parlamentari erano scettici, convinti di non riuscire a vincere. Dentro la Lega le preferenze non erano mai piaciute e che una loro bocciatura possa fermare tutto il melonellum è un'ipotesi che non dispiace. Ci terremo gli uninominali, sogghigna qualcuno.
anche tra i forzisti l'idea non ha mai scaldato i cuori, e poi c'è l'elemento interno, se i gruppi parlamentari non hanno tenuto, è anche responsabilità dei leader che avevano assicurato il sì a Meloni per due segretari non in salute come Tajani e Salvini, non è faccenda da poco. Ieri sera è ripresa la discussione sul testo, che andrà avanti nei prossimi giorni con un centinaio di altri voti segreti. Sulle preferenze ce ne saranno almeno altre tre, sugli emendamenti presentati da Fratelli, da Forza Nuova, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, poi andrà votato il testo del suo complesso, ma l'approvazione finale anche al Senato ora è molto meno scontata. E questi alcuni dei passaggi dell'articolo di Michele Gambirasi a pagina 2 del Manifesto. A pagina sempre 2 del Manifesto anche l'articolo di Andrea Carugati, che si concentra più che altro sulle opposizioni, che appunto a gran voce chiedono le dimissioni del governo. Non andremo ad approfondire questo, anche questo articolo lo abbiamo già accennato in parte nell'articolo segnalato a firma Michele Gambirasi. Di questo tema se ne parla, come detto, su tutti i quotidiani locali e nazionali di oggi. Segnaliamo qualche passaggio anche dell'articolo sulle pagine del Domani. A pagina 2 appunto l'articolo di Stefano Iannacone: Meloni sconfitta, i franchi tiratori affossano la legge, il titolo dell'articolo. Iannacone scrive: una debacle per Giorgia Meloni, un solo voto di differenza che segna una pesante sconfitta in Parlamento e di fatto affossa la legge elettorale, il Melonellum, tanto caro alla Presidente del Consiglio. Il rovescio soprattutto manda in fibrillazione il governo. Il clima è quello di crisi, tanta tensione non si respirava da tanto, da tempo. La destra non ha retto all'urto della reintroduzione, seppur temperata, delle preferenze. Alla Camera ci sono stati 188 voti contrari e 187 favorevoli all'emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Un testo che aveva ottenuto in ritardo il supporto a parole di tutti gli alleati, inclusi Lega e Forza Italia. La mediazione era stata considerata soddisfacente, non è stato così. Troppo forti i malumori, così si è materializzata una trentina di franchi tra i tiratori. Per la Lega sono stati 31, per il PD 36. Lo scarto in aula è stato minimo, il danno è massimo per l'immagine del centrodestra. I deputati di Fratelli d'Italia sono rimasti increduli. C'è stata una inevitabile confusione, la tentazione era quella di far finta di niente. A Palazzo Chigi è calato il gelo appena sono apparsi i numeri sul tabellone di Montecitorio. Per Meloni è un tradimento degli alleati. Non ci sono altre interpretazioni possibili, nessuna scusa è ritenuta accettabile. Il pubblico ha comunque minimizzato. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la Palude, anche qui vengono riportate le parole di Meloni, chiedendo di aprire una riflessione per i voti mancati in maggioranza, ma attaccando comunque le opposizioni che hanno gioito. Matteo Salvini e Antonio Tajani non sono riusciti a far rispettare l'impegno assunto al termine delle assemblee celebrate in mattinata. Forza Italia e Lega avevano annunciato il sostegno alla proposta, nonostante fin dall'inizio abbiano manifestato la propria contrarietà alle preferenze in ogni forma. Sarebbe bastato tenere il punto? Il ravvedimento si è rivelato un trappolone. L'esecutivo si è sentito forte dell'accordo e ha dato parere favorevole all'emendamento senza rimettersi all'aula come era stato previsto in precedenza. L'articolo poi continua riportando in questo caso
Si parla anche qui dell'opposizione che in coro hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di prendere atto del voto a Montecitorio, considerando la bocciatura dell'emendamento una sorta di sfiducia. Ovviamente, come dicevamo, c'è un articolo anche su La Repubblica, non andremo a segnalarlo perché riportano più o meno le stesse notizie, le stesse analisi che abbiamo segnalato fino ad ora. Sono le 8:50 minuti e noi facciamo un stacco musicale prima di tornare in studio per continuare con la rassegna stampa di carattere nazionale. Questi sono gli Zen Circus.

Radio Nadurto, dopo questo stacco musicale con il gruppo Design Circus, che ricordiamo saranno presenti alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in programma dal 5 al 22 agosto, i Zen Circus sul palco principale il 21 agosto. Dopo quindi, come dicevamo, questo stacco musicale, continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo mercoledì 15 luglio, andando a segnalare qualche articolo di uno dei temi che abbiamo trovato sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di questo mercoledì. Parliamo di Medio Oriente e di Iran. Iniziamo con gli articoli che troviamo a pagina 8 del Manifesto, il primo articolo proprio su Iran, Francesca Luci, la tregua è morta e sepolta, si avvicina alla guerra regionale, titola così l'articolo. Andiamo a vedere qualche passaggio prima di passare agli altri quotidiani. Luci scrive all'amministrazione Trump: torna alla vecchia ricetta, potenza militare e massima pressione economica spiegate senza mediazione nel Golfo Persico. La Casa Bianca non è riuscita a reggere il peso delle critiche ed è ormai precipitata come la parte politicamente sconfitta nell'ultimo confronto con la Repubblica Islamica. Più ancora, si è capito qualcosa di più scomodo per Washington. L'amministrazione, nonostante la voce grossa, non controlla il suo alleato israeliano e per questo non ha potuto far rispettare il primo articolo del memorandum firmato con Teheran, che imponeva il cessate il fuoco e il rilascio del territorio libanese da parte dell'esercito di Tel Aviv. Niente meno che gli USA stanno perdendo terreno come garante monopolista della sicurezza dei paesi del Golfo Persico, fino a ieri loro clienti quasi esclusivi. La tregua con Teheran, tra Teheran e Washington, è morta e sepolta. Una nuova ondata di attacchi reciprochi destabilizza il Medio Oriente e scuote i mercati globali. Super petroliere colpite, raid aerei su città costiere, minacce dirette a siti nucleari sensibili. Al centro lo stretto di Hormuz, dove il traffico marittimo è crollato drasticamente. Trump ha impresso una svolta tragicomica istituendo una tariffa del 20% sul valore del carico per ogni nave in transito nello stretto, presentandola come rimborso per la protezione militare statunitense. Poi ha fatto marcia indietro, qualificandola come compensata da investimenti provenienti dai paesi del Golfo Persico. Washington sosteneva che la riscossione di un eventuale pedaggio fosse contraria alla legalità internazionale. Ora si pone da quasi 12.000 chilometri di distanza come nuovo guardiano dello stretto. Da Teheran, sarcasmo e sfida, il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran resterà guardiano dello stretto per sempre, aggiungendo: il 20% è troppo, noi saremo onesti nel riscuotere eventuali pedaggi. Teheran non perde tempo, quindi istituisce una tassa di sovranità speculare, riservando trattamenti di favore solo alle nazioni amiche. Cina in testa. Il Parlamento iraniano, riunitosi per la prima volta dall'inizio della guerra, ha introdotto un disegno di legge sulla sicurezza dello stretto. L'articolo poi continua e noi arriviamo proprio alla parte in cui si parla degli aspetti economici. Il Brent è balzato a $87 al barile, massimo da un mese. Il WTI è salito quasi del 2%, il traffico attraverso Hormuz, un tempo un quinto del petrolio mondiale, è crollato a 6-10 navi al giorno contro le oltre 130 del periodo prebellico. Gli operatori non
non prezzano ancora una guerra economica globale, ma alzano il premio per il rischio. La variabile decisiva resta lo stretto stesso. Se si consolidasse un blocco prolungato, le conseguenze su energia, inflazione e crescita mondiale sarebbero pesanti. Le conseguenze superano il semplice rincaro sul gregge. La chiusura di Hormuz ha paralizzato l'export di GNL dal Qatar, privando il mercato mondiale del 20% della disponibilità di gas liquido. Il blocco delle esportazioni di urea e ammoniaca dal Golfo minaccia la sicurezza alimentare globale. La carenza di elio catariota, essenziale per i semiconduttori, crea colli di bottiglia per l'industria dei chip e i data center. La produzione mondiale di alluminio e zolfo ha subito una contrazione che ha spinto i prezzi industriali a picchi storici. L'Europa, intimorita da Trump, appare divisa e imponente. Alla parata del 14 luglio a Parigi, Macron ha rivendicato l'autonomia strategica europea, ma gli analisti concordano che la crisi di Hormuz mette a nudo la dipendenza del continente da Washington. Anche la designazione britannica dell'IRGC come minaccia alla sicurezza nazionale è una vecchia tattica che sembra più una mossa di comodo per compiacere la Casa Bianca. E con la ripresa dei combattimenti su larga scala, inclusi gli attacchi missilistici iraniani contro basi militari in Bahrain e Giordania, il timore di una guerra regionale totale non è mai stato così concreto. Le monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo, spinte dal timore di un attacco iraniano totale, cercano una solidarietà securitaria che include sistemi laser israeliani e l'ipotesi ancora vaga di una NATO regionale. La crisi del 2026, conclude così l'analisi, l'articolo con questa analisi Francesca Luci, scrive appunto che la crisi del 2026 dimostra che l'era della stabilità garantita da accordi economici è finita. Il Golfo Persico è oggi un'area dove la competizione egemonica è asimmetrica, detta legge. Nella guerra del Ramadan, come la chiamano ormai a Teheran, il costo umano ed economico continua a salire e lascia presagire che il nuovo ordine globale sarà scritto ancora una volta con sangue e petrolio. Questo qualche passaggio dell'articolo di Francesca Luci a pagina 8 del Manifesto. Segnalo velocemente di questo tema, ovviamente se ne parla su tutti i quotidiani, anche su il Corriere della Sera a pagina 11 e 10, due pagine dedicate proprio all'Iran e con vari articoli. Segnalo uno in particolare che si concentra sui siti nucleari. I tre siti nucleari più noti all'Iran dell'Iran sono Fordow, Natanz e Isfahan, ma c'è un sito anche sotto il Monte Piccone a cui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non ha avuto accesso. Mentre su il Domani, anche qui a pagina 4, l'articolo di Lucia Malatesta, Hormuz dietro front di Trump, affari nel Golfo Persico per tenere aperto lo stretto, e poi l'analisi di Renzo Guolo che riporta la notizia pubblicata dal New York Times che, come sottolinea nell'articolo, dice lascia disorientati appunto questa notizia pubblicata dal New York Times riguardo al reclutamento di Ahmadinejad da parte del Mossad. Poi segnalo così velocemente, prima di passare a Il Fatto Quotidiano con l'articolo di cui andremo ad approfondire qualche passaggio, a pagina 5 del Domani l'articolo, l'intervista di Anna Germoni a Paul Salem,
studioso della regione che descrive la guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti come il vecchio ordine del Medio Oriente che è già crollato, Paul Salem, appunto, ex presidente del Middle East Institute di Washington, fondatore del Carnegie Middle East Center di Beirut e oggi senior associate del Center for Strategic and International Studies. Sostiene quindi Salem che il Medio Oriente sia entrato in una fase di transizione senza un esito definitivo verso un nuovo ordine o forse verso un nuovo disordine. E nell'intervista a pagina 5 de Il Domani il suo giudizio sulla guerra è in qualche modo netto. E appunto per lui il conflitto è stato mal concepito, combattuto troppo rapidamente e sulla base di aspettative sbagliate, perché alla fine, secondo Salem, si è rivelato un fiasco, una guerra che invece di ridisegnare gli equilibri regionali ha lasciato soprattutto instabilità e un paradosso, viene definito così all'interno dell'articolo, ovvero che il regime iraniano, indebolito sul piano interno ma rafforzato sul piano strategico regionale, ha aumentato la propria capacità di influenza nel Golfo. E questo appunto a pagina 5 de Il Domani. Come anticipato, andiamo sulle pagine de Il Fatto Quotidiano segnalando l'articolo a pagina 8, l'analisi in realtà pagina 8 di Farhan Sabahi. Vediamo qualche passaggio dell'articolo. Farhan Sabahi scrive che nonostante i reiterati raid statunitensi, la leadership di Teheran non cede e anzi continua a provocare Washington. I motivi sono molteplici, in primis pur vantando una netta superiorità aerea e navale, gli Stati Uniti non sono finora riusciti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz, anche se Trump ha nuovamente annunciato il blocco delle navi iraniane. Le portaerei americane possono fare ben poco contro i barchini de Paisdaran, che impediscono il traffico marittimo con armi a basso costo, ovvero mine, navali e droni. In secondo luogo, continua Farhan Sabahi, fin dall'inizio i Pasdaran sono riusciti a spostare il centro di gravità della guerra al di fuori dei propri confini, coinvolgendo le monarchie sunnite del Golfo. Non hanno preso di mira soltanto le basi militari statunitensi sul loro territorio, ma il loro modello economico di paesi sicuri in cui investire e risiedere. Al tempo stesso, la guerra ha avuto e sta avendo conseguenze rilevanti sui mercati finanziari, sui prezzi dell'energia, sulla disponibilità dei fertilizzanti e quindi sul prezzo dei generi alimentari, sui costi delle assicurazioni per il trasporto delle merci in ambito marittimo. Il prezzo della guerra non è quindi tutto a carico dell'Iran, ma è distribuito sul pianeta. I Pasdaran non vincono sul campo di battaglia, ma infliggono perdite al sistema economico globale. Vincono perché resistono. In tutto questo, il nazionalismo sempre più diffuso in Iran rende difficile il lavoro della diplomazia di Teheran, che vorrebbe accettare le conseguenze, le condizioni degli Stati Uniti per mettere fine al conflitto e ottenere così l'alleggerimento delle sanzioni internazionali, lo scongelamento dei fondi all'estero e il finanziamento per la ricostruzione. Durante i bombardamenti la leadership paventava, strumentalizzando il nazionalismo per ottenere il consenso popolare, amplificato durante i funerali del leader supremo Ali Khamenei che si sono tenuti nella scorsa settimana. Paradossalmente

Alireza continua affermando: non crediamo nel cessate il fuoco, i bombardamenti aerei continueranno rispetto alla guerra contro l'Iraq degli anni 80. Oggi molti beni di consumo sono prodotti in Iran e quindi nei negozi non manca nulla, non dobbiamo fare la fila per il pane. E continua: i prezzi salgono come di consueto senza picchi particolari. È inoltre sempre più diffusa la convinzione secondo cui il massacro dell'8-9 gennaio sia stato orchestrato dagli Stati Uniti e da Israele per scatenare il conflitto. Ora i Pasdaran e i deputati ultraconservatori vorrebbero utilizzare il nazionalismo per mantenere il consenso popolare e limitare la capacità dei negoziatori iraniani di giungere a un accordo con Washington. Controllata dai conservatori, anche l'emittente televisiva di Stato fa la sua parte, lasciando ben poco spazio al capo negoziale Ghalibaf. Il deputato conservatore Mahmoud Nabavian ritiene che negoziare la gestione di Hormuz sia un errore e aggiunge: a difendere il diritto esecutivo della nazione iraniana sullo stretto di Hormuz saranno i Pasdaran, costi quel che costi. In altri termini, scrive in conclusione Farhan Sabahi, più Trump stringesi Hormuz e più alimenta il nazionalismo iraniano. E questa era appunto l'analisi a firma di Farhan Sabahi sulle pagine del Fatto Quotidiano. Rimanendo nella regione, segnalo anche l'intervista di Riccardo Antoniucci a Suzanne Al-Balwa, autrice di Ogni mattina Jenin, tra le voci palestinesi più note nella letteratura contemporanea, che è stata anche una delle poche persone che è riuscita a entrare nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023, nei brevi mesi di tregua del 2024. Le ha giovato, scrive Antoniucci, il fatto di essere un'attivista da sempre e operatrice umanitaria, fondatrice dell'ONG Playgrounds for Palestine. Era entrata per portare aiuti, ne è uscita con un workshop di scrittura creativa con decine di giovani. Il risultato è la raccolta di racconti Ogni istante è una vita, che sarà presentato venerdì al Teatro India a Roma. E qui vengono riportate le sue parole: ho capito che quello che avevo davanti doveva diventare un libro. Ecco, questo lo prendiamo come articolo di introduzione, appunto, rimanendo nella regione, agli articoli che troviamo su il manifesto. A pagina 9 l'articolo di Eliana Riva: Gaza bombardata da nord a sud, almeno 10 vittime. Vediamo giusto il passaggio verso la conclusione dell'articolo, in cui appunto scrive che non sono serviti a fermare gli attacchi i colloqui in corso al Cairo sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano. I progressi restano scarsi per il gruppo palestinese. Il principale ostacolo alla seconda fase del piano di pace di Trump sono le continue violazioni e i 1.110 palestinesi uccisi dall'inizio del cessate il fuoco. Mentre le parti discutono con i mediatori, la situazione umanitaria a Gaza rimane terribile. Nonostante i famigerati fantasmagorici racconti del Kogat israeliano, l'organismo che controlla la gestione civile dell'occupazione, mancano cibo, medicine e prodotti essenziali, con una sorta di report sulle condizioni della stessa popolazione che occupa e assedia. Tel Aviv tenta di provare, con scarsi risultati, che i beni addirittura supererebbero le necessità. L'ONU e le organizzazioni internazionali raccontano tutta un'altra storia. Jacopo Intini, coordinatore del progetto di Emergency nella Striscia, ha raccontato al manifesto che la situazione continua a essere estremamente drammatica. Oggi quello di Kerem Shalom è l'unico valico operativo per l'ingresso degli aiuti umanitari e nell'ultimo mese

Sono entrati appena un migliaio di camion a fronte dei 600 al giorno necessari per soddisfare il fabbisogno della popolazione. La maggior parte delle persone è sfollata e vive in circa 1.600 siti in condizioni sanitarie estremamente precarie. C'è poi una forte sproporzione tra aiuti umanitari e merci commerciali. Israele lascia entrare soprattutto queste ultime vendute a prezzi inaccessibili per gran parte della popolazione. Sono per lo più beni non essenziali come cioccolato e altri dolciumi, caramelle, bibite gassate, creme spalmabili. Tra il 22 e il 28 giugno sono entrati 831 camion commerciali e solo un terzo trasportava beni essenziali, ci ha spiegato Intini Dahanounis, che afferma che che continuano gli ingressi dei camion commerciali. Solo tre camion di medicinali, uno di prodotti per l'infanzia e quantitativi molto limitati di altri beni di base. Ma il problema è anche garantire che le persone abbiano accesso a un cibo di qualità. I prezzi si sono leggermente stabilizzati nell'ultimo periodo, ma restano fuori dalla portata della maggior parte della popolazione. Oltre il 70% delle persone è senza lavoro e dipende completamente dal supporto umanitario. Rimane particolarmente allarmante la situazione sanitaria. I medicinali, infatti, rappresentano solo lo 0,5% dei beni entrati nella striscia di Gaza, che è una quantità del tutto insufficiente rispetto ai bisogni di una popolazione che è allo stremo da mesi. Questo per quanto riguarda appunto la Palestina. Segnalo velocemente anche a pagina 8 del manifesto un altro tema che lega in realtà l'Italia, Roma, a in questo caso il Libano, perché anche in Libano appunto continuano gli attacchi israeliani, continua l'occupazione israeliana e in questo clima a Roma ieri ha ospitato il sesto round di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv nell'ambasciata statunitense ed è stata la prima delle due giornate di negoziati. Non possiamo andare ad approfondire appunto questo articolo con varie segnalazioni sui vari quotidiani nazionali di questo mercoledì 15 luglio, perché il tempo a nostra disposizione per la rassegna stampa di carattere nazionale è terminato e noi ci salutiamo con uno stacco musicale prima di lasciare poi spazio alla rassegna stampa di carattere locale con Umberto della redazione e andiamo a fare questo stacco musicale con i ministri, anche loro alla festa di Radio Onda d'Urto, la numero 34, in questo caso il 18 agosto 2026.

La rassegna stampa dei quotidiani locali, un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Oggi leggeremo gli articoli relativi alla comparsa della scritta 10 e 12 sulla sede del PD all'angolo di Via Battaglie Corso Garibaldi, con le reazioni politiche. Poi parleremo di sanità privata, di sicurezza stradale e, per quanto riguarda la provincia di Brescia, incendio di Lonato ma anche in Valcamonica, Piancamuno e l'ospedale di Chiari. Cominciamo quindi con questa che è stata definita una grave provocazione. 10 e 12 sul muro del PD, oltraggio alle vittime della strage. La politica è unita nella condanna. Cammarata dice non ci intimorite. Castelletti, respingiamo con forza questa provocazione. L'articolo è di Salvatore Montillo. Quattro numeri, una cifra apparentemente innocua, comparsa secondo i residenti una ventina di giorni fa, ma notata solo ieri, ha riaperto la ferita più profonda per la città di Brescia. 10 e 12 è la scritta comparsa sul muro esterno della sede cittadina del Partito Democratico alla Pallata, la stessa ora in cui il 28 maggio 1974 esplose in Piazza Loggia la bomba che uccise 8 persone e ne ferì oltre 100. Un gesto grave che offende le vittime, la loro memoria e l'intera città, reso ancora più inquietante dal punto scelto. I numeri sono stati tracciati sopra un cestino dei rifiuti, evidente richiamo a quello nel quale fu collocato l'ordigno della strage. A denunciare per primo l'accaduto ieri mattina sui social è stato il segretario cittadino del PD Roberto Cammarata. La più ignobile, becera e vergognosa provocazione che qualche mente malata potesse ideare, l'ha definita. Per Cammarata non è una bravata né un semplice atto vandalico, ma un richiamo intenzionale alla strage e un'intimidazione contro chi è impegnato nel contrasto a ogni ritorno del neofascismo. Il PD ha chiesto alla questura di indagare per risalire agli autori. Non ci intimorirete, ha aggiunto il segretario, ribadendo che il partito non arretrerà nelle proprie battaglie democratiche e antifasciste. Alle 12.30, davanti alla sede del partito, è stata convocata una conferenza stampa. Accanto a Cammarata sono intervenuti la sindaca Laura Castelletti e il presidente del Consiglio Comunale Roberto Rossini. Respingiamo con forza questa provocazione, raffinata nelle sue modalità, ha detto la prima cittadina. Castelletti ha inserito l'episodio in un clima di intolleranza e violenza che sta montando in città, nel paese e in Europa, richiamando anche il linguaggio della politica nazionale e dicendosi colpita dal fatto che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si sia rivolto ai suoi chiamandoli camerati. Rossini ha parlato di un linguaggio minaccioso e inaccettabile. La segreteria provinciale democratica, con Michele Zanardi, ha ribadito che il riferimento alla strage e al cestino costituisce un'offesa alle vittime, alle loro famiglie e alla comunità bresciana. Il deputato Gian Antonio Girelli ha ricordato il prezzo pagato dalla città alla violenza e all'eversione. Per Fabrizio Benzoni, di Azione, non è stato colpito soltanto un partito, ma un'intera città. Mattia Datteri, di Sinistra Italiana, AVS, e Francesco Catalano, di Al Lavoro con Brescia, hanno parlato di un ignobile atto intimidatorio e chiesto una condanna unanime. Solidarietà è arrivata anche da Forza Italia. Il coordinatore cittadino Flavio Bonardi ha definito la scritta un gesto vile e inaccettabile, mentre il capogruppo in loggia Paolo Fontana ha invitato la città a unirsi oltre le appartenenze contro la violenza politica, estremismo e odio. In serata è arrivata anche la condanna dei vertici provinciali e cittadini di Fratelli d'Italia, che hanno espresso solidarietà al PD e condannato con fermezza e senza alcuna ambiguità un episodio che non ha nulla a che vedere con la dialettica democratica.
vicinanza al PD anche dalla CISL bresciana. Ma andiamo subito su Brescia Oggi, dove c'è la notizia ad aprire proprio la cronaca di città e provincia. 10:12 l'ora della strage, sul muro della sede PD. Respingiamo la violenza. Laura Castelletti ha portato la solidarietà della loggia al Circolo Democratico. Un'offesa alle vittime e alla città in un clima politico in deterioramento. Accanto alla scritta, il segretario Cammarata ha collocato i nomi dei caduti del 1974. Tra i precedenti preoccupanti, la testa di maiale davanti alla moschea di via Camozzi. L'autore di questo articolo è Eugenio Barboglio. Pennarello, spray facili, sono ragazzate, si dice spesso in questi casi. Il caso di ieri però sembra un po' diverso. Difficile dire ragazzata quando la scritta sul muro è sopra un cestino dei rifiuti e riporta l'ora, le 10:12, in cui esplosa la bomba di Ordine Nuovo in Piazza Loggia nel 1974. 8 morti, oltre 100 feriti. Come se a 300 metri di distanza, alla Pallata, si volesse riprodurre quasi teatralmente il luogo dell'eccidio, infangandone l'immagine e la memoria. Allora, dietro si intravede una mente sottile, una mano organizzata, non la sparata isolata di un ragazzetto balordo che disegna le svastiche sul banco di scuola o su qualche muro della città, senza sapere quel che fa, figurarsi a che ora è scoppiata la bomba. Era successo qualche tempo fa che a Brescia comparissero croci uncinate su monumenti e muri e venne fuori che erano due ubriachi. Ma questo non vuol dire che sia stato sbagliato cogliere l'occasione per ricordare la storia agli smemorati. Questa scritta richiama un clima di rabbia, di odio e di incomunicabilità, afferma Rossini. È il clima della testa di maiale mozzata lasciata sul portone di un futuro centro culturale islamico in via Camozzi, ad esempio. Un episodio di qualche giorno fa che fa pensare ad un salto di qualità, almeno nel linguaggio della militanza politica. Sarà l'effetto Vannacci, il suo dire cose di estrema destra, parafasciste, senza pudori, che contagia, disinibisce, sdogana questa violenza simbolica e verbale? Anche senza andare al generale Nero, se la seconda carica dello Stato parla dei suoi compagni di viaggio chiamandoli camerati, nota Castelletti. E poi ci sono le guerre in corso e la violenza fuori non resta fuori. Assistiamo ad un'escalation, la testa di maiale e le scritte che inneggiano a vari autoritarismi. Stanno montando ondate d'odio politico, avverte Cammarata. Nel centrodestra forse sono d'accordo sull'escalation, sul peggioramento del clima politico, ma invitano a considerare tutto, pure le scritte dove Israele è paragonato al nazismo e la matrice l'estremismo di sinistra. Svastica uguale stella di Davide, non è solo, dicono, condanna di Israele, è razzismo, antisemitismo. La stella di Davide era anche sulle casacche dei deportati, non solo sui carri armati di Netanyahu. E ovviamente qui si fa il solito pericoloso quanto infondato paragone e equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, che sono due cose completamente diverse, e per quanto riguarda l'antisemitismo è proprio la destra che possiamo definirla esperta, mentre l'antisionismo non ha nulla a che vedere con l'antisemitismo. E poi le scritte alla Badia contro Sergio Ramelli, continua esponenti della destra, il giovane del fronte alla gioventù ammazzato nel 1975 da un comando di avanguardia operaia, la targa imbrattata a Maclodio. 10:12 non è stata cancellata, ma accanto sul muro da ieri ci sono i nomi degli 8 caduti del maggio e un pensiero che è un segno dell'attualità della memoria. Non c'è nulla di passato nella strage di Brescia, è scritto. Rossini chiama le forze politiche, sono sicuro della condanna di tutte,
sotto la Pallata, davanti al circo del PD, l'invito del Presidente del Consiglio Comunale è a non sottovalutare, a fare esercizio di democrazia e rispetto, a partire da questi episodi, per rafforzare in questa città l'attenzione verso i temi del dialogo e del linguaggio della politica. Poi c'è un trafiletto, i processi, e non è firmato, quindi forse attribuibile sempre allo stesso Eugenio Barboglio. Ricordare quell'ora e quel minuto a colpi di spray su un cestino, col significato che questo contenitore assume per la strage di Piazza della Loggia, avviene mentre procede la ricerca della verità. Una provocazione ancora più grande, dal momento che sono in corso due procedimenti. Uno nei confronti di Marco Toffaloni, condannato a 30 anni e con appello inammissibile. Rimane la Cassazione. Poi c'è quello a carico di Roberto Zorzi, che si sta celebrando in corte d'assise e che riprende domani con alcuni testimoni della difesa. Zorzi è ritenuto dall'accusa un esecutore dell'attentato. Lo stesso vale per Marco Toffaloni, la cui convinzione non è però solo dell'accusa, ma a qualcuno interessa maggiormente provocare e riaprire dolore. Le reazioni, la solidarietà è bipartisan, un gesto vile e ignobile. Dal centro-sinistra al centro-destra, come dal sindacato, la condanna è unanime sia dai partiti e sia dai gruppi consiliari. Allora, Sinistra Italiana VS Brescia, col segretario cittadino Mattia Datteri e il consigliere comunale Francesco Catalano di Al Lavoro con Brescia, definiscono l'episodio un grave atto intimidatorio di chiara matrice neofascista. Chiedono un'indagine rapida da parte della Questura e una condanna unanime di tutte le forze politiche, invitando in particolare la destra cittadina a prendere nettamente le distanze da qualsiasi riferimento agli ambienti neofascisti. Ribadiscono infine che Brescia resterà una città antifascista, pronta a reagire con fermezza democratica a ogni tentativo di intimidazione. La consigliera regionale del PD, Miriam Cominelli, parla di un atto intimidatorio vergognoso, rivolto contro il partito ma anche contro le vittime della strage e l'intera comunità bresciana. Sottolinea che il gesto richiama esplicitamente la memoria dell'attentato e rappresenta una minaccia nei confronti di chi difende i valori della Costituzione, della resistenza e dell'antifascismo. Poi il gruppo consigliare della lista civica Castelletti, sindaco, definisce l'episodio un gesto inqualificabile e di chiara matrice neofascista. Prese di posizione nette anche dal mondo sindacale. Allora, richiamare l'ora dell'esplosione della bomba del 28 maggio 1974, scrive la CGIL di Brescia, significa evocare uno dei momenti più drammatici della storia della nostra città e del nostro paese, un messaggio intimidatorio che non può essere derubricato ad una semplice bravata, ma va respinto con determinazione da tutte le forze democratiche. La CISL Brescia ha espresso vicinanza al PD attraverso il segretario generale Alberto Pluda, definendo l'episodio un gesto ignobile, provocatorio e minaccioso, che offende la storia e i valori democratici della città. Il sindacato ribadisce il proprio impegno nella difesa della memoria e dei principi democratici. Il senatore Alfredo Bazzoli, figlio di una delle vittime del 74, scrive sui social: non fa ridere, piccolo provocatore fascista. Andiamo ora anche sul Corriere. In prima pagina la fotografia e sfregiato muro del PD con l'orario della strage. Poi l'articolo prosegue a pagina 2 con l'articolo di Thomas Bendinelli. Condanna bipartisan, atto inaccettabile. Il primo ad accorgersene è stato il segretario cittadino del PD Roberto Cammarata. Quei numeri non sono casuali. Il fatto che la scritta sia stata apposta proprio sopra un cestino sporco aggiunge un dettaglio ulteriormente inquietante, che lascia intendere l'intenzionalità consapevole di un richiamo esplicito che vuole farsi nuova minaccia. Nel corso della giornata si susseguono gli attestati di solidarietà e denuncia, dal PD provinciale ad AVS,
passando per il Movimento 5 Stelle, i singoli parlamentari, da Fabrizio Benzoni di Azione a Gian Antonio Girelli del PD ad Alfredo Bazzoli del PD, che su Facebook ha postato appunto il messaggio "non fa ridere, piccolo provocatore fascista". In giornata arrivano messaggi di solidarietà anche da altre forze politiche, tra gli altri quelli del segretario cittadino di Forza Italia Flavio Bonardi e del capogruppo sempre di Forza Italia in Loggia Paolo Fontana. Poi si chiede appunto di indagare, non dovrebbe, un compito che non dovrebbe essere nemmeno troppo complicato, dal momento che anche quell'angolo di via è costantemente monitorato dalle telecamere di sicurezza. Poi vabbè, si ricorda anche qui che solo una settimana fa era stata appesa una testa di maiale in via Camozzi. Lasciamo questo tema e passiamo alla notizia in primo piano del Brescia Oggi. Brescia-Padova, 5 camion su 6 non rispettano i limiti di velocità. Cresce la consapevolezza da parte degli automobilisti, ma restano diverse zone grigie. Gli eccessi di velocità e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza sono aspetti ancora da migliorare. In auto l'11% parla al cellulare. La velocità si conferma quindi uno dei comportamenti a rischio più normalizzati. La distrazione alla guida resta uno dei fenomeni più rilevanti. Le rilevazioni su strada mostrano un utilizzo improprio del telefono da parte dell'11,3% dei conducenti, mentre quasi un intervistato su due, 42%, dichiara di aver letto messaggi, email o controllato i social durante la guida almeno una volta negli ultimi 30 giorni. Il dato conferma il divario tra conoscenza del rischio e comportamento effettivo, particolarmente significativo come fattore di rischio anche in relazione ai lunghi spostamenti tipici del periodo estivo e infine la stanchezza alla guida. Un intervistato su 3, 36%, ammette di aver guidato almeno una volta nell'ultimo mese in condizioni di forte sonnolenza, un dato particolarmente rilevante in prossimità dei periodi di traffico intenso e percorrenze prolungate. Questo appunto emerge da questo articolo, come è stata diciamo fotografata dalle rilevazioni. Andiamo adesso a vedere l'altro articolo di queste due pagine. Rafforzati i presidi per i controlli, stop ai cantieri nei fine settimana. I weekend con il traffico più intenso sono previsti il 24 e il 31 luglio, il 14 agosto e per i rientri il 28 agosto e il 4 settembre. Parliamo ora di sanità privata, poi faremo uno stacco musicale. Allora, parlando di sanità privata, cominciamo dal Corriere e poi andiamo sul Brescia Oggi. Per quanto riguarda il Corriere, l'articolo lo troviamo a pagina 4 ed è un articolo firmato da Silvia Ghilardi. Sanità privata, affari d'oro grazie al blocco dei salari. Le accuse dei sindacati CGIL, CISL e UIL. Retribuzioni inferiori del 20% rispetto al pubblico. La sanità privata bresciana Profit è un business milionario che specula sul blocco dei salari dei lavoratori. FP CGL, CIL FP e UIL FP gridano allo scandalo per quella che è la gestione odierna del personale dei colossi privati convenzionati che operano nella nostra provincia. Solo per fare un esempio, il gap salariale tra un infermiere che lavora nel pubblico e uno che lavora nel privato è di 200-300 euro mensili. Tale squilibrio è dovuto soprattutto al pluriennale mancato rinnovo del contratto. Dal 2020 nella sanità pubblica
Il contratto è stato rinnovato 3 volte. La radiografia del sistema ospedaliero privato bresciano parla di oltre 2.000 posti letto, il 42% del totale dei posti attivi in provincia, di un fatturato annuo di 380 milioni di euro, finanziato con i soldi dei contribuenti bresciani, di circa 3.500 lavoratori dipendenti tra infermieri, OS, tecnici e amministrativi, con retribuzioni inferiori del 15-20% rispetto al pubblico, di un costo medio del personale sul totale costi di produzione del 44-48%, mentre nel pubblico la spesa per il personale supera il 62% e di un circa 18% di personale qualificato che abbandona il privato per il pubblico. Mentre negli ospedali pubblici, ASST Spedali Civili, Franciacorte e Garda, la spesa per il personale incide per oltre il 60% sui costi complessivi, spiegano i sindacati, nelle cliniche private profit questa percentuale scende drammaticamente sotto il 48%. Questa differenza rappresenta il margine di profitto che le aziende estraggono bloccando i contratti e aumentando i carichi di lavoro. Gli istituti ospedalieri bresciani, Città di Brescia, Sant'Anna e Clinica San Rocco, elenca Nadia Lazzaroni, segretaria FP-CGL, a fronte di un utile netto 2025 di 17 milioni di euro, hanno investito solo un 27% di spesa per il personale. Fondazione Poliambulanza assegna circa il 51% al costo del personale. È un privato no profit e l'utile di 15 milioni di euro è stato reinvestito, però la fondazione potrebbe assegnare una maggior percentuale al costo per il personale. Quindi la Poliambulanza assegna circa il 51% al costo del personale, ma dice la CGL, la fondazione potrebbe assegnare una maggior percentuale dell'utile al costo del personale, per il personale. Villa Gemma e Villa Barbarano destinano il 47% al costo del personale. Fondazione Teresa Camplani, privato no profit, destina il 50%. Maugeri, no profit, il 54%. I sindacati avvertono inoltre i cittadini su chi trovano ad assisterli negli ospedali. Nella sanità privata, spiega Tatiana Vezzini della segreteria CISL FP con delega alla sanità, c'è personale senza titoli, non ci sono controlli. Per favorire l'arrivo di personale sanitario durante il Covid, Regione Lombardia, precisa, ha permesso agli infermieri stranieri un accesso semplificato nella sanità. Basta compilare un modulo online dove vengono inseriti i titoli e non ci sono grandi controlli, nemmeno le competenze linguistiche sono certificate. Questo tipo di ingresso semplificato accade solo per la sanità privata e non per quella pubblica. Credo ci sia un silenzio totale della politica bresciana, fa sapere Andrea Riccò, segretario della UIL FP. Inaugurano strutture ma non si interessano della qualità della sanità in generale. Il 24 luglio i sindacati scenderanno in presidio davanti al Ministero. Il governo, sottolinea Gianmarco Pollini, segretario CISL Funzione Pubblica, ha stanziato 1 miliardo di euro per la sanità privata accreditata, ma senza prevedere un vincolo che garantisca il rinnovo dei contratti e la valorizzazione del lavoro di chi ogni giorno assicura l'assistenza e la cura. Ennesima dimostrazione di un sistema iniquo. Vediamo invece adesso l'articolo di Irene Panighetti a pagina 15 del Brescia Oggi. Stipendi inferiori, i sindacati dicono, stipendi inferiori di quasi 300 euro medi e meno diritti rispetto al pubblico, eppure gli utili sono stellari. Allora, a parità di lavoro, stesso salario, è la richiesta dei sindacati confederali in materia di sanità, dove denunciano la disparità tra chi lavora nel pubblico e chi nel privato. È scandalosa. Allora,
i rappresentanti sindacali hanno ribadito l'ingiustizia per il non rinnovo del contratto nazionale della sanità privata da 8 anni, stipendi inferiori di quasi 300 euro medi, meno diritti e indennità, hanno precisato ricordando il presidio di venerdì 24 luglio fuori dal Ministero della Salute a Roma. Se per chi usufruisce del servizio sanitario non cambia molto, se si reca in una struttura pubblica o privata convenzionata bresciana, per chi vi lavora la differenza è abissale, e questo a fronte di un giro d'affari enorme, ha precisato Lazzaroni della CGIL. Brescia a livello regionale rappresenta un unicum per l'incidenza delle strutture private accreditate. Ad oggi, su un totale di 5.570 posti letto ospedalieri attivi tra acuti e riabilitazione all'interno del territorio di ATS Brescia, oltre il 40% è gestito da operatori privati profit e non, che generano un volume d'affari superiore ai 380 milioni di euro all'anno, interamente finanziato con i soldi dei contribuenti. Una ricchezza strutturale che viene prodotta comprimendo i salari dei lavoratori, inferiori del 15-20% rispetto al pubblico, e abusando di esternalizzazione, precarizzazione e frammentazione del lavoro e dumping contrattuale. I sindacati, spulciando tra i bilanci sociali delle strutture private, hanno calcolato che a fronte di utili stellari non ci sono investimenti in personale. Per esempio, il costo del personale impatta sul bilancio di Poliambulanza del 51,9%. Poco, se si considera che nel pubblico questa percentuale è oltre il 60%, continua Lazzaroni. Per il gruppo IOPS, cioè Cliniche Sant'Anna, Città di Brescia e San Rocco, è del 27% per il personale dipendente e sale a 51% se si contano i medici in libera professione. I sindacati portano avanti una mobilitazione permanente che dura da anni e che nasce dall'esasperazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Ora andiamo ad ascoltarci un po' di musica con Eric Sardinas, che è il protagonista del serata di Ferragosto all'insegna del blues rock.

Eric Sardinas dagli Stati Uniti alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 15 agosto. Ricordate le date della festa di quest'anno, la 34esima edizione 2026, dal 5 al 22 agosto. Pagina Economia e Territorio del Corriere d'Orso Bresciano. Articoli di Thomas Bendinelli. Imprese, l'incertezza non frena la crescita. Il manifatturiero, nonostante tutto, cresce 3,5% nel primo trimestre 2026, ma resta il nodo energetico. Poi abbiamo transizione ecologica e sviluppo. La sfida è trovare il giusto equilibrio. Streparava. Quest'anno la bolletta elettrica delle industrie sfiora il 1,5 miliardi. Steparava è il presidente di Confindustria Brescia. C'è poi il caso. Dal Ghana sono arrivati 13 operai per Bonomi. Leggiamo un passaggio di questo articolo sempre di Thomas Bendinelli. Altro che remigrazione. Le imprese sono sempre più affamate di lavoratori qualificati ed è in questo solco che Bonomi Group inserirà 13 giovani operatori meccanici specializzati provenienti dal Ghana nell'ambito del progetto Ghana, iniziativa di mobilità internazionale promossa da Umana e sviluppata con Confindustria Brescia. I 13 giovani già arrivati a Brescia hanno seguito in Ghana un percorso di formazione per la figura di operatore meccanico con competenze tecnico-professionali, lingua italiana, educazione civica, sicurezza sul lavoro e terminologia specialistica del settore metalmeccanico. Ora completeranno la preparazione sul territorio. Lasciamo quindi per oggi il Corriere, riprendiamo in mano il Brescia Oggi. Teatro Grande, scontro sulle nomine, il festival pianistico forza e sbarca in CDA. Da Castelletti molte conferme e novità, come l'ex rettore Pecorelli, Orizio e Toriani, le new entry su cui si è discusso. Allora, andiamo a vedere l'articolo di Eugenio Barboglio. Tra la fondazione e il festival non è mai corso gran buon sangue, e che il festival, un ente privato che è un cliente, in un certo senso un concorrente della fondazione, paga un affitto per utilizzare la sala nelle settimane pianistiche, potesse discutere i bilanci, conoscere in anticipo i progetti, i palinsesti, non era ben visto. Comunque la si veda, non era successo in precedenza. Così nomine solitamente tranquille, tra virgolette, sono diventate un problema. Le avance del festival pianistico erano ben sostenute politicamente. Il CDA dell'ente diretto da Piercarlo Rizio vede figure di peso al suo interno, vanta proiezioni politiche, bipartisan tra l'altro. Vi siede Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale del PD, ad esempio, che ha sponsorizzato i nuovi ingressi. Lo stesso dal Broletto ha fatto Nini Ferrari, consigliera provinciale di Fratelli d'Italia. Per la sindaca si è trattato di contemperare queste spinte con le resistenze in fondazione. Di qui l'allungarsi dei tempi. Ora le riserve sono sciolte. L'operazione del festival ha fatto breccia in un CDA nuovo che la sindaca ha confermato per buona parte di quanto le spettava. Ci saranno anche Alessandro Rizio, vicepresidente, e Sandro Torriani, direttore di produzione del festival. Uno nominato dalla provincia, l'altro dal comune. Altra new entry indicata dalla loggia è l'ex rettore di UniBS, Sergio Pecorelli, e Simonetta Conter, vicina al centrodestra. Fuori invece Alessandra Giappi. Poi andiamo a vedere altre nomine tra le conferme del comune. Allora, per far posto ai nuovi espressioni del festival, il presidente provinciale Moraschini ha rinunciato ad Emma Soncini e Castelletti sostituito Pier Giorgio Vittorini, che non si era ricandidato.
Tra le conferme del comune, Barbara Barbisoni, ma anche Carlo Braga, Luca Borsoni, Francesco Tolotti, Elena Peperoni. Anche la Camera di Commercio ha confermato Bartolomeo Rampinelli Rota. La società del teatro sarà ancora rappresentata da Umberta Salvadego. Per Intesa San Paolo ci sarà nuovamente Franco Bossoni e per Fondazione Tassara Vladimir Zaleski. Deve ancora deliberare A2A. Dalla Regione Lombardia ci si attende la conferma di Angelo Baronio. Ora andiamo invece a pagina 20, la pagina dove si parla di due incendi. Piancamuno, fiamme devastanti in un magazzino tessile. Sul cielo della valle cala una nube nera. L'incendio è divampato attorno alle 12.30 nell'edificio della Maten e ha incenerito tonnellate di scorte a Piancamuno. Il magazzino interessato è attiguo ad un appartamento da cui i militi hanno fatto evacuare una donna con un bambino piccolo. Madre e figlio sono stati presi in carico dai volontari di Camugna Soccorso di Darfo e di Santa Maria Assunta di Pisogne. Fortunatamente non hanno riportato lesioni, neppure dato segni di intossicazione. Non erano in casa il marito della donna e altri due figli. Per tutti i componenti della famiglia, il comune troverà una sistemazione alternativa per i prossimi giorni. Cosa ha scatenato il disastro? Potrebbe essere stato un cortocircuito, ma non si esclude nessuna ipotesi. Danni ingenti, i danni da valutare, ma sicuramente sono ingenti. L'ARPA, come avvenuto per l'ONATO, attiverà un campionatore ad alto volume che permetterà di restituire dati sulla presenza di microinquinanti, diossine, furani, IPA, idrocarburi policiclici e aromatici. Solo quando sarà certificato che non ci sono rischi di contaminazione, si tornerà alla normalità. E anche in questo caso i sindaci di Piancamuno Ramazzini e di Artogne Barbara Bonicelli hanno pubblicato su richiesta dell'ATS e dell'ARPA un'ordinanza che impone ai cittadini residenti, in particolare nelle zone più vicine al capannone bruciato, di tenere le finestre chiuse, non mangiare frutta e verdura coltivata in zona e di limitare il più possibile le attività all'aperto. Sarà revocata questa ordinanza solo dopo i controlli ambientali. L'altro allarme nel Basso Garda, rogo di Lonato, l'emergenza non è ancora finita. Sono attesi per oggi i dati dell'ARPA sugli inquinanti dispersi nell'aria e sui suoli in seguito all'incendio in un capannone di rifiuti. Attendiamo i dati sulle condizioni dell'aria, spiega l'assessore all'ambiente ed ecologia Cristian Simonetti, che ci verranno forniti in mattinata dalla centralina dell'ARPA attivata subito dopo l'incendio. Nel frattempo rimane in vigore l'ordinanza sull'area compresa nel raggio di un chilometro dal deposito che ha preso fuoco. La situazione è insomma ancora aperta, con vari aspetti di salute pubblica da approfondire con dati certi. Al centro commerciale Il Leone abbiamo chiesto di chiudere i bocchettoni di presa esterna dell'aria. Si tratta ora di ragionare sugli inquinanti e i possibili effetti sulla catena alimentare, sull'agricoltura e l'orticoltura. Per ora è da evitare l'assunzione di acqua o di alimenti lasciati all'aperto e potenzialmente contaminati dalla ricaduta di ceneri, particolato o altri prodotti di combustione. Quindi non mangiare frutta e verdura dell'orto in attesa di notizie certe sugli inquinanti e mantenere quanto possibile gli animali da affezione e da cortile all'interno di locali chiusi. Continua nel frattempo il lavoro dei vigili del fuoco per bonificare l'intera area con l'abbattimento delle pareti compromesse, lo smassamento di cenere e detriti di plastica nel piazzale per evitare il ritorno di fiamma. Questo l'articolo di Roberto Darra da Lonato. Chiudiamo con l'ospedale di Chiari e poi con un'altra notizia dal Lago di Garda. Il nuovo ospedale e i nodi da sciogliere, l'area candidata è lungo la Brebemi. Resta da stabilire se ristrutturare l'esistente oppure costruire ex novo. La SST indica terreni in via Beata Vergine di Caravaggio. Monito degli ecologisti, importante evitare altro consumo di suolo. Nuovo ospedale lungo la Brebemi?
Le criticità ambientali non mancano, a partire dal consumo di suolo. Legambiente, col circolo di Chiari Ambiente Ovest Bresciano, lo spiega così. Le decisioni da prendere per il nuovo ospedale sollecitano prima di tutto un processo partecipativo che al momento sembra mancare, sottolinea Giuseppe Ramera, presidente del circolo. L'accessibilità dell'ospedale dovrà essere la migliore possibile, ma limitando il consumo di suolo previsto nella zona interessata e prevedendo adeguate compensazioni ambientali. Contrario a nuovo consumo di suolo anche il gruppo Ambiente Roccafranca al confine con Chiari, d'obbligo rispettare leggi e raccomandazioni sul recupero dei volumi. Se non piace l'ospedale attuale, si recuperi pure l'area ex NK. La terra non va più toccata, figuriamoci dalla sanità. E poi chiudiamo il Brescia Oggi con un pesce siluro lungo 2 metri alla zattera, la cattura da record. Le ultime azioni di contenimento dimostrano che la specie infestante cresce per area di diffusione e anche per taglia. Adesso andiamo sul Giornale di Brescia. Qui abbiamo da segnalarvi, per quanto riguarda l'apertura delle cronache di Brescia e provincia, il decreto Autovelox, in vigore da domenica, spegne un solo portale su via Montelungo. I dispositivi della provincia sono successivi al 2017, quindi non sono soggetti alle nuove misure di omologazione. Gli Autovelox approvati dal MIT dopo il 2017 hanno ottenuto l'omologazione automatica. Ogni anno il dispositivo sarà sottoposto a verifiche di taratura. Se non le passa, sarà spento. Quindi solo, diciamo, quello di via Montelungo sembra essere interessato. Allora, in base alle nuove disposizioni saranno temporaneamente disattivati i misuratori approvati prima del 2017, mentre resteranno in funzione quelli approvati da quella data in poi, ritenuti conformi ai requisiti introdotti 9 anni fa. È il caso di Brescia. In via Montelungo, nel prolungamento della tangenziale ovest, uno dei 2 portali è già stato spento. Nei prossimi giorni sostituiremo l'apparecchiatura con una conforme. Poi abbiamo invece terreni. Il Lugana spinge la domanda insieme agli impianti di energia green. Emerge dai dati del listino dei valori immobiliari. Situazione consolidata in Franciacorta. Un vigneto DOC in Franciacorta o nella zona del Lugana vale mediamente dai 200 ai 250 mila euro all'ettaro, un po' meno in Val Tenesi, dove per l'acquisto si dovrebbero sborsare dai 150 mila ai 200 mila all'ettaro. La fotografia è scattata dall'edizione 2026 del listino dei valori immobiliari di Brescia e provincia, realizzato dalla borsa immobiliare promossa da Probrixia, azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia. Il mercato è sostanzialmente stabile per i terreni seminativi irrigui rispetto al 2025, ma è appunto il comparto vitivinicolo a evidenziare le dinamiche più interessanti. La Franciacorta mantiene valori consolidati pur in presenza di una domanda più prudente. La Val Tenesi ha richieste più selettive, mentre Lugana continua a distinguersi per una domanda sostenuta e compravendite che raggiungono anche il tetto massimo del listino. Per quanto riguarda l'altra tendenza evidenziata per quanto concerne la proprietà agricola, è l'interesse crescente per i terreni destinati allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, biogas, biometano, fotovoltaico e agrovoltaico. Per quanto riguarda fotovoltaico, a gara una porzione della caserma Serini. Una parte dell'area dell'ex caserma Serini a Montichiari rientra tra gli 8 terreni inutilizzati di sua proprietà che l'Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rafforzando così il suo impegno per la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Poi giriamo pagina. La passione per i libri, un passatempo comunitario per rallentare, sfogliare, riflettere, condividere. A Brescia spopolano i book club. Ci sono
i club del libro del sistema bibliotecario, ma anche quelli nelle librerie e quelli più indipendenti. Quindi si segnalano in questo articolo di Giulia Camilla Bassi i gruppi di lettura, i book club del sistema bibliotecario, si ricordano quelli per bambini e ragazzi, e in città il panorama dei book club si è arricchito negli ultimi anni di realtà molto diverse tra loro per pubblico e impostazione. Alla nuova libreria Rinascita è attivo Resistenze, un book club progettato al collettivo L'altro sessuale, con una vocazione precisa verso recuperi di catalogo e riscoperte editoriali. Mentre alla libreria Serra Tarantola ci si trova una volta al mese per un giovedì tra le pagine. Alla Feltrinelli di Corso Zanardelli si riunisce il Serial Romance Book Club, un club di lettura per gli amanti del genere romance, mentre al Caleidoscopio Libreria Ubic è attivo un gruppo di lettura per ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Poi abbiamo a pagina 13 una lunga intervista di Nuri Fatolazadeh a Battagliola, il capogruppo di Brescia Civica, la civica di Rolfi. Al centrodestra serve un candidato civico, io non mi tirerei indietro. L'unico passaggio che leggiamo è proprio quello su le eventuali alleanze con Vannacci, la remigrazione, le nuove destre. Brescia Civica starebbe in una coalizione che accoglie posizioni estremiste? Noi siamo una forza moderata, siamo contrari a qualsiasi estremismo, siamo antifascisti, anticomunisti e profondamente democratici. Se non ci fosse convergenza su questi valori fondamentali, non avremmo alcun problema a fare scelte diverse. Insomma, una risposta in cui si equipara l'antifascismo con l'anticomunismo. Vabbè. Lasciamo Battagliola, 4 pagine dedicate all'addio a Giacomo Scanzi, studioso del cattolicesimo, per 10 anni fu direttore del Giornale di Brescia. Morto in seguito ad una malattia, avrebbe compiuto 68 anni in settembre. La passione per la storia, la fede, la scelta di libertà. Cresciuto alla scuola di Giorgio Rumi, ebbe un ruolo di rilievo negli studi sulla figura di Paolo VI. Fu anche assessore per la DC a Liscate, suo paese natale, dal 1985 al 90. Si era ritirato come un eremita a Lozio, dove ha chiesto di essere sepolto. Ci sono diversi articoli in suo ricordo di Pierpaolo Camadini, presidente dell'editoriale bresciana. La sua libertà era salda in radici profonde di cultura, umanità e fede. O di Claudio Baroni, fedele alla tradizione al punto da poterla infrangere. E poi ancora Francesco Alberti, la stima del cardinale Re incarnava le virtù autentiche, laboriosità e rettitudine morale. Un indomito, mai appagato cercatore di senso, di Michele Bonetti, presidente della Fondazione Giuseppe Tovini. Enrico Mirani, la missione laica del giornalismo e la direzione come chiamata, non ha mai messo la veste che forse gli era più congeniale, quella di insegnante. E andiamo a chiudere con Travagliato, l'ombra del data center agita la politica, martedì se ne parla in consiglio, l'opposizione lamenta ritardi nell'affrontare l'argomento. Pasinetti, sindaco, dice, sindaco di destra, non siamo né favorevoli né contrari. Per quanto riguarda pagina il Sebino, invece, il Sebino soffre, ma la qualità dell'acqua migliora. Emerge dal report di Legambiente, sono entro i limiti 5 prelievi. Nel nord Italia, secondo il report sui laghi di Legambiente, il Sebino risulta essere tra i bacini più in sofferenza, in virtù del fatto che è un lago regolatore, utilizzato in questa stagione per scopi irrigui. Il livello di riempimento all'inizio di luglio era del 35%, e preoccupante anche la temperatura superficiale media dell'acqua, che secondo Copernicus era più 0,3 gradi. L'aumento delle temperature comporta sempre più degli squilibri negli ecosistemi ed è un campanello d'allarme che compromette l'adattamento alla crisi climatica dei sistemi lacustri, riporta Legambiente. A ciò si aggiunge che la qualità delle acque è minacciata dall'industrializzazione,
dall'uso di pesticidi in agricoltura, dalla crescente urbanizzazione e dal prelievo per diversi scopi. Ad esempio, nel lago di Iseo, si legge nel report, si segnalano inquinanti emergenti quali PFAS nei pesci e c'è anche il rischio idrogeologico legato a frane con la formazione di un'isola di detriti alla foce dell'Oglio. Nonostante tutto, però, l'acqua del Sebino è risultata quest'anno più in salute rispetto al 2025, poiché dall'iniziativa di monitoraggio a livello nazionale promossa dalla Lega Ambiente, 5 punti di prelievo sia sulla sponda bresciana che bergamasca sono stati risultati entro i limiti a seguito delle analisi microbiologiche. I campioni sono stati prelevati per la provincia di Brescia, Sulzano, la foce del torrente Calchere e a Pisogne nella Darsena, vicino allo sfioratore.

grazie alle forze dell'ordine. I locali della statale in via Celoria occupati da 2 anni. 16 denunciati, lo spazio ospiterà ora la sede di Scienze Motorie. Avevano calato dal tetto, gli attivisti avevano calato dal tetto lo striscione Stop ricerca bellica, stop genocidio, con un evidente richiamo alla guerra tra Israele e Palestina. Da ieri mattina l'occupazione di Sox non c'è più. Al momento del blitz, nelle stanze al piano seminterrato e almeno uno erano in 16, tra cui 6 cittadini stranieri, 10 uomini e 6 donne. A dormire in quegli spazi erano anarchici di fuori città, attivisti della Acampada per l'Intifada studentesca e senza fissa dimora già allontanati dagli ex bagni pubblici di via Esterle. Così, ovviamente, secondo quanto ha evidentemente diffuso la polizia. Mentre lo sgombro andava avanti, circa 40 studenti antagonisti, che hanno già annunciato una nuova occupazione temporanea, parlando di repressione in UNIMI, cioè nell'Università di Milano, hanno sfilato verso il piazzale del Dipartimento di Chimica per un presidio di solidarietà. L'intervento era stato più volte chiesto proprio dall'Ateneo, che in una nota ha parlato di locali ormai ridotti ad uno stato di degrado inaccettabile per il quartiere. Lasciamo quest'ultima notizia e terminiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali. Ora la linea velocemente passa a Laura Pescatori per la Compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 con il GR Flash, poi lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: dei gatti neri.
1: E allora via che si parte andando al 15 giugno del 1979. La Factory Records pubblica Anno Pleasure, album monumento dei Joy Division, prodotto dal geniale Martin Hannett. All'interno troviamo anche questo brano manifesto, possiamo considerare She Lost Control. Vi propongo una versione rimasterizzata del 2010.

noi andiamo al 15 giugno del 1920, nasce a Roma Alberto Sordi, attore italiano, uno dei pilastri della commedia all'italiana. Si parla di quasi 60 anni di carriera in cui recitò in circa 160 film. Morì il 24 febbraio del 2003 e noi dal film Fumo di Londra ci ascoltiamo uno dei brani contenuti nella soundtrack. Tango Walk si intitola e le musiche sono a cura di Piero Piccioni.

giugno 1921 nasce in Pennsylvania Harold Garner, pianista e musicista jazz statunitense. Uno dei primi musicisti in ambito jazz ad essersi esibito nei circuiti dei grandi teatri d'opera, ma non solo. Ci ascoltiamo uno dei suoi più grandi successi, la ballad Misty del 1954. Harold morì il 2 gennaio del 1977.

E arriviamo al 15 giugno del 1927. Nasce a Rimini Ugo Pratt, fumettista italiano, celebre per aver creato l'iconico personaggio del marinaio corto maltese. Ci ascoltiamo Irene of Boston, brano ispirato proprio all'omonimo veliero, nato da questo progetto jazz che vede la collaborazione tra il sassofonista Cafiso, lo scrittore Steiner e la London Symphony Orchestra. Ugo morì il 20 agosto del 1995.

15 giugno 1933 nasce in Croazia Sergio Endrigo, cantautore italiano, grande esponente della cosiddetta scuola genovese. Molte le collaborazioni nell'arco della sua carriera, per esempio con lo scrittore Gianni Rodari. Ad esempio lavorò per l'album Ci vuole un fiore del 1974, o con Piero Pasolini per il brano Il soldato di Napoleone, giusto per citarne due. Noi ci ascoltiamo Aria di neve, un classico di Sergio Endrigo. Sergio che morì il 7 settembre del 2005.

15 giugno 1937 nasce in Texas Waylon Jennings, cantante statunitense. Tutto ebbe inizio quando sul finire degli anni 50 un certo Buddy Holly decise di sceglierlo come bassista. E dopo questa esperienza negli anni 80 fonda i The Highwaymen, super band country. Al suo interno infatti troviamo personalità di spicco come Johnny Cash, piuttosto che Willie Nelson, Chris Christopherson, scusate se è poco. Waylon morì il 13 febbraio del 2002, noi ci ascoltiamo Long Way Back Home dall'album Country Folk del 1969.

lasciamo appunto Long Way From Home, questo live in Texas, e ci spostiamo al 15 giugno del 1941. Nasce a New York Harry Nilsson, cantante e musicista statunitense, personaggio insomma molto influente in ambito pop rock negli anni 60 e 70. Grande amico dei Fab Four, in particolar modo di Lennon e Ringo Starr. Nella sua carriera era rado vederlo esibirsi dal vivo, ma nonostante ciò riuscì a lasciare, diciamo, un'impronta indelebile con la sua musica. Ci ascoltiamo la sua rivisitazione di un brano dei Badfinger, questa Without You. Harry morì il 15 gennaio del 1990.

15 giugno 1943 nasce a Parigi Johnny Hallyday, cantante, attore francese. Fu lui negli anni 60 ad introdurre, diciamo, il rock di stampo americano in Francia. Pubblicò decine di album, guadagnandosi anche qualche disco d'oro. Noi ci ascoltiamo Love Affair con Katie Mattea, che troviamo nell'album Roof Town del 1994. Johnny morì il 5 dicembre del 2017.

giugno 1943, auguri a Muffin Wood, bassista britannico. In quel di Birmingham con il fratello fondò lo Spencer Davis Group. Poi nel 67 decise di lasciare la band per dedicarsi al lavoro di produttore discografico e ci riuscì molto bene. Entrò subito in casa Island Records, curò la produzione di lavori monumentali come il disco di debutto dei Dire Straits dal 1978, da cui il celebre singolo che andiamo ad ascoltarci, Sultans of Swing.

giugno 1946, auguri anche a Noddy Holder, cantante inglese, lo troviamo negli Slade, band che ebbe un particolare successo negli anni 70. Nel 92 lascia la band per dedicarsi ad altro, diventando un personaggio televisivo e radiofonico. Ma noi andiamo nell'autunno del 1970, quando gli Slade pubblicano il loro secondo album intitolato Play It Loud. Da qui il brano See You Here.

15 giugno 1946 nasce in Egitto Demi Rousseau, cantante e bassista greco. Lo troviamo negli Aphrodite's Child. Si parla di oltre 60 milioni di dischi venduti durante la carriera. Era tra l'altro in grado di cantare in 7 lingue differenti, sapiente anche nel saper mescolare, diciamo in maniera molto armonica, il pop alle musiche tradizionali elleniche. Noi degli Aphrodite's Child ci ascoltiamo Rain and Tears. Demi morì il 25 gennaio del 2015.

andiamo al 15 giugno del 1983. Auguri a Laura Imbruglia, cantante e chitarrista australiana, sorella di Natalie Imbruglia. Debutta nel 2003 con l'EP It Makes a Crunchy Noise. Noi da qui ci ascoltiamo il brano Don't Stray From My Sight.

andiamo a chiudere questo 15 giugno andando nel 1996. Muore la regina del jazz, Ella Fitzgerald. Cantante jazz statunitense, debutta negli anni 30 con un certo Chick Webb e poi negli anni 50 sotto l'ala del celebre produttore Norman Granz pubblica una serie di album che insomma andranno a definire lo standard del genere. Ci ascoltiamo e ci salutiamo sulle note di How High the Moon. Ella nacque il 25 aprile del 1917. Dopo questo brano restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Undici e due minuti di mercoledì 15 luglio, il GR Flash sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. L'area dello stretto di Hormuz è in fiamme a causa degli attacchi statunitensi all'Iran che proseguono. I Pasdaran rispondono con missili e droni stanotte, presi di mira Kuwait e Giordania, oltre ad alcune petroliere che si trovano nello snodo marittimo. Hormuz rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, comunica Teheran, mentre il presidente USA Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per attraversare il canale nel Golfo. Poi torna a parlare all'emittente di destra Fox News. Gli attacchi contro l'Iran, dice il tycoon, proseguiranno finché non dirò basta. Negli attacchi delle ultime ore sarebbero rimasti uccisi nel sud del paese 7 soldati iraniani. Teheran promette una risposta devastante nel caso gli USA dovessero attaccare Pikake Mountain, come minacciato ieri da Trump. Per quanto riguarda l'Iran e Hormuz, per ora Israele rimane defilato, mentre continua a bombardare, demolire e ammazzare in Palestina e in Libano. Nella striscia di Gaza, per la quale sarebbe in vigore un cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv dall'ottobre 2025, nelle ultime ore le bombe israeliane hanno ucciso 4 membri di una famiglia ad Deir el-Balah. Il tutto mentre in Cisgiordania proseguono indisturbate le scorribande dei coloni scortati dall'esercito. Soltanto nelle prime ore di stamattina i coloni hanno tagliato le gomme di alcune auto di palestinesi a est di Nablus e ferito 3 palestinesi in un'aggressione avvenuta a sud di Hebron. I militari israeliani invece hanno rapito 25 palestinesi nel campo profughi di Deisha, storica roccaforte della sinistra palestinese a sud di Betlemme. Gli attacchi e l'occupazione israeliana proseguono anche nel sud del Libano, dove sarebbe invece in vigore da fine giugno l'ennesimo cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv. Sul paese dei cedri sono iniziati ieri a Roma nuovi colloqui tra Stati Uniti, governo israeliano e governo di Beirut. Secondo gli statunitensi sono stati produttivi e si sono svolti in un clima positivo. Rimane comunque l'esclusione del movimento sciita libanese Hezbollah, che sul terreno è un attore importante, in particolare nel sud del paese. In Italia imperversano ancora gli effetti della crisi climatica, aumentano caldo estremo e afa su tutto lo stivale. Ieri si sono già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che saliranno dalle 7 di oggi a 15, previsti però anche forti temporali. A farne le spese sono in particolare le persone più fragili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, e lavoratori e lavoratrici all'aperto. Tra questi riders delle piattaforme del food delivery che oggi scioperano con la NIDIL CGIL. Nei palazzi romani intanto non si pensa alle condizioni di lavoro e agli effetti della crisi climatica, si pensa solo alla legge elettorale. Ieri franchi tiratori della maggioranza hanno affossato l'emendamento sulle preferenze presentato da Meloni e Fratelli d'Italia, senza gli alleati di Forza Italia e Lega, anche se questi ieri mattina avevano garantito in teoria il proprio via libera. La modifica proposta dalla premier Meloni in persona non ha retto allo scrutinio segreto della Camera richiesto dal PD. L'emendamento è stato bocciato per un voto 188 a 187. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo. Tutti d'accordo nella maggioranza invece sull'approvazione di un nuovo pacchetto sicurezza. Nel nuovo giro di vite repressivo, prevista l'estensione del fermo preventivo anche per i minorenni per condotte definite pericolose nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare quella che viene definita come la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Nel provvedimento c'è anche una modifica al codice civile. Chi è vittima di rapina o di violenza sessuale non non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danni. Introdotta infine la procedibilità d'ufficio per lesioni personali nei confronti di agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza a causa dell'adempimento delle funzioni. Verranno poi rafforzati i controlli su strada e i pattugliamenti di polizia, con particolare attenzione, dice il testo, ai luoghi dove si concentra la presenza giovanile nelle ore serali o notturne. È stata inoltre stabilita l'istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale. 6 lavoratori sono morti ieri nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro a Bruxelles, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il sindaco della città belga. I corpi sono stati ritrovati dopo ore di intervento dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme. Sono precipitati entrambi. Andiamo poi su un altro fronte della guerra globale, quello ucraino, dove nella notte un attacco russo contro la città di Odessa nel sud ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3. C'è una terza persona morta a causa delle retate della milizia trumpiana antimigranti, l'ICE, in pochi giorni negli USA. Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia di St. Augustine, si tratta di un uomo che è morto travolto da un grosso camion mentre cercava di sfuggire ai federali in Florida. Viaggiava a bordo di un veicolo insieme ad altre 3 persone quando ha attraversato una strada statale per fuggire dagli agenti, finendo così nella traiettoria del TIR. Infine a Cuba è iniziato il ripristino della rete elettrica dopo il terzo blackout totale in 8 giorni. Le prolungate interruzioni di corrente sono quasi costanti per i 9,6 milioni di abitanti dell'isola e sono aumentate da quando manca quasi completamente il carburante per via dell'inasprimento dell'embargo petrolifero statunitense deciso a gennaio da Trump. L'infame bloccheo intanto rimane in vigore da oltre 60 anni nonostante le Nazioni Unite abbiano votato di recente per una nuova discussione a riguardo e ne abbiano più volte ribadito l'illegittimità. È tutto per quanto riguarda le notizie in breve di questo mercoledì mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo GR è quello con i servizi alle ore 13, tra pochissimo lo spazio approfondimenti della mattina.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Perché destinare il 5 per

0: Giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
1: Buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
2: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
3: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
2: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
4: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stessi.
5: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radiondadurto.org.

0: Radio Nadurto, le 11 e 12 minuti, lo spazio approfondimenti del mattino di questo mercoledì 15 luglio. Inizieremo andando a Genova, dove sabato, a 25 anni dopo il G8, è in programma l'Assemblea Nazionale della Rete No Kings. Tanti i temi all'ordine del giorno che verranno affrontati nei gruppi di lavoro fino a far emergere le proposte in vista di quelle che saranno le già anticipate mobilitazioni del prossimo autunno. Con noi al telefono ci sarà Luca Blasi, portavoce dei No Kings Italia. E poi ci sposteremo nella provincia di Brescia. Sono servite oltre 24 ore di lavoro intenso per spegnere l'ultimo focolaio di incendio divampato a Castel Venzago di Lonato domenica pomeriggio in un capannone della Valli SPA, azienda specializzata nel trattamento e gestione di rifiuti, plastica in particolare. Avremo le valutazioni di Alessandro Scattolo, compagno del collettivo Gardesano Autonomo. Continueremo lo spazio approfondimenti parlando di carcere, perché ieri rappresentanti delle istituzioni, accademici, artisti e membri della società civile hanno visitato contemporaneamente 35 istituti penitenziari in diverse città italiane. A Roma sono stati coinvolti Regina Acceli e il carcere femminile di Rebibbia. Sentiremo Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio, che ha visitato il carcere di Regina Acceli. E sempre ieri in Parlamento è stata bocciata la proposta governativa di riforma elettorale. Un solo voto a fare la differenza, probabilmente arrivato proprio da esponenti di maggioranza. Su questa notizia la commenteremo con il professore Augusto Illuminati. E arriveremo così verso le 12 con il focus. Quest'oggi andremo e parleremo di Medio Oriente con il giornalista Mauro Pompili in collegamento da Beirut e Farid Adli di Anbamed. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti. Sabato a Genova, 25 anni dopo il G8, è in programma l'assemblea della rete No Kings. Tra pochi istanti ne parleremo al telefono con Luca Blasi, portavoce dei No Kings Italia.
1: Sabato a Genova ci sarà un'assemblea No Kings, in coincidenza, lo ricordiamo, dei 25 anni dopo il G8. Sul tavolo diversi argomenti, diversi temi, dalla guerra ai nuovi domini tecnologici, insomma, l'ingiustizia climatica, l'autoritarismo. E con noi a raccontare

0: Che cosa succederà? C'è Luca Brasi di No Kings Italia che saluto. Ciao, ciao Luca,
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: ciao a tutti e tutte, grazie. Allora, innanzitutto grazie e poi torniamo intanto a Genova dopo 25 anni. Ci torniamo senza nessun tipo di relativismo o di nostalgia, ci torniamo invece con gli occhi ben alti sul futuro e sulla fase complessa che stiamo vivendo, però con dentro al cuore, Carlo, di tutto quello che insomma è stata quell'esperienza lì, quel movimento in qualche modo pro-etico, anche poi tutto quello che è successo che la lettura che era stato capace di fare e di anticipare rispetto alle modalità in cui il capitalismo avrebbe in qualche modo governato il mondo e distrutto il mondo, non governato e distrutto il mondo. E quindi a tutto questo. E chiaramente siamo dentro una fase complessa, sarà un'assemblea complessa, un'assemblea con molti tavoli, con molti momenti di approfondimento, questo perché ci dobbiamo preparare a un autunno che
0: Luca, devo chiederti di spostarti leggermente perché faccio fatica a sentirti. Sei molto disturbato?
1: Io prendo campo piano però.
0: Così adesso è meglio.
1: Noi arriviamo insomma a questa assemblea, in questa fase complessa, quindi abbiamo costruito molti tavoli come dicevate voi, su molti temi, perché innanzitutto dobbiamo fissare un punto. Noi dobbiamo scongiurare collettivamente un governo Meloni bis a traino Vannacci. Questo non è un appuntamento elettorale, non stiamo semplicemente parlando di alchimie, di accordicchi e di altre cose, ma di costruire una mobilitazione che sia capace di mettere in piedi un programma popolare dal basso di punti irrinunciabili, con cui tutti quelli che vogliono chiamare opposizione si devono confrontare e lo dovranno fare con le centinaia di migliaia, speriamo milioni di persone che sono in grado di portare in piazza quest'autunno su questi temi. Sicuramente altrimenti c'è la ridistribuzione della ricchezza, lo stop al riarmo e quindi anche interrompere gli accordi NATO attuali che si stanno strangolando e che stanno drenando risorse importanti per il welfare, per la salute, per la scuola e in generale per i servizi. Parleremo di diritto alla città perché è evidente ormai che il tema della democrazia, anche quella rappresentativa, quindi anche in questo modo il voto, non può più darsi se non c'è un nuovo modo di intendere il diritto alla città e il territorio. I settori popolari vengono espulsi dalle città, vengono cacciati. I fondi immobiliari stanno spadroneggiando, si sta imponendo un capitalismo ancora più predatorio di quello della fase precedente, che intanto prende pezzi di città e li sottrae al bene comune e alla possibilità di azione dei cittadini e a volte anche della politica amministrativa delle città quando non è pienamente compiuta. E questi sono i temi che proveremo a portare, appunto dicendo che questo PD della Meloni non servirà solo un accordo elettorale, ma servirà invece anche un grande movimento popolare, saranno delle elezioni spartiacque tra che paese vince. E questa è una sfida che non possiamo lasciare solo ai partiti, è una sfida prima di tutto anche culturale all'interno del paese.
0: Luca, ci sono molti temi, come abbiamo ricordato, e tra i tanti naturalmente anche quello della repressione. E a proposito di repressione, Luca, ti rubo proprio qualche istante giusto per commentare quello che ieri purtroppo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, un nuovo dispositivo in materia di sicurezza. Ricordo il titolo perché veramente ha dell'assurdo. Praticamente si intitola Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile. Praticamente si tratta di norme antimaranza, diciamo così, dall'abolizione poi del risarcimento al danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, appunto alle norme che andranno a colpire soprattutto i giovanissimi.
1: Assolutamente sì, si estende il fermo di polizia anche ai minorenni, come se il trattenimento in condizioni carcerarie dei giovani ne migliori in qualche modo l'inserimento sociale, la partecipazione. Io penso che ormai stiamo veramente toccando il fondo di una politica che non ha niente a che fare né con la sicurezza dei cittadini, che infatti non sta aumentando, né ha a che fare con la tutela di minori. Abbiamo visto che il decreto che avevamo non ha prodotto nulla, nulla, non c'è nessun indicatore di misura sociale rispetto a quei territori che indica un miglioramento dalle politiche dei decreti effettuati da questo governo, che fanno la maggior parte, sono anche spot, perfino Gabrielli dice puoi mettere quanti reati vuoi, puoi mettere quante norme vuoi, insomma Gabrielli è capo della polizia, non certo un militante dei centri sociali, dice queste norme non sono norme con la sicurezza di nessuno, ma naturalmente anche perché poi vengono fatte, ma non vengono neanche messe le risorse per attuarle. Quindi è semplicemente propaganda, però da muta, perché chiaramente definisce un'idea di paese. E io penso che dobbiamo essere pronti a delle mobilitazioni anche molto dure. Questo autunno, dure sicuramente nei confronti del governo, ma che non lascia neanche più spazio a sentimenti su questo tema. Chi si dichiara di sinistra, chi si dichiara democratico, non può accettare la politica delle zone in rosso, questo dai comuni fino al governo, che sicuramente è uno dei temi che non si porrà con forza, perché se si vuole battere Meloni bisogna appunto battere prima di tutto un'idea di paese. Abbiamo l'impressione che il campo largo ancora non abbia capito che va instaurato un sogno di un paese nuovo. Mi sembra che ancora si pensa che tutto funzioni con le vecchie alchimie, il piano è saltato. Cioè, aggiungo che a breve noi avremo un vertice anti-antifa negli Stati Uniti, a cui probabilmente noi parteciperemo, ma non si è capito se il governo Meloni ha accolto questo punto, se manderà o no un sottosegretario, però mi sembra un dato dei nostri tempi. Cioè, una conferenza internazionale di ministri e sottosegretari di più di 60 paesi che vanno a discutere come esattamente mettere in carcere gli antifa. In questo momento mi aiuta, mentre siamo ormai credo al terzo o quarto morto addirittura diretto o indiretto fatto dall'AIS nell'altra prima settimana. Stanno cominciando ad arrivare le prime condanne agli attivisti antichi di Napoli, che sono condanne che vanno oltre i 15 anni di ingresso.
0: Tornando invece, Luca, a quello che sarà sabato, questa assemblea, naturalmente, volevo sapere da te come è di fatto organizzata.
1: Sì, guarda, ci sono dei tavoli di discussione, ci sarà una grande plenaria prima, e tutto sarà praticamente gestito, già ci sono insomma delle varie pagine social, almeno finte, la possibilità di segnare ai tavoli, poi ce ne sarà una sintesi, un documento che proverà a sintetizzare, che sicuramente esisterà delle date. Sicuramente ci rivedremo a settembre in ottobre con una grande assemblea, e da questo punto in una città del sud che non abbiamo ancora scelto. Fatto questo, poi invece chiameremo alla mobilitazione generale, che sono già degli appuntamenti tra il 20 e il 21 novembre della rete Coppa dell'Armini Europa. Comunque sarà interessante, che saremo dentro Palazzo Ducale, messo a disposizione dal comune di Genova, con tutta una serie di altri spazi. In questo ricordo anche delle giornate del luglio 2001, però ecco, diciamo che un po' è lo schema quello che abbiamo visto anche a Bologna, plenaria, tavoli di lavoro, momento di sintesi.
0: Benissimo, Luca, noi ci sentiremo magari la settimana prossima per un report. Intanto io ti ringrazio e a presto allora.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao, io ricordo che con noi c'era appunto Luca Blasi di No Kings Italia.

0: Radio Onda d'Urto, questi erano i ministri che suoneranno alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 18 agosto. Noi torniamo in studio continuando con lo spazio approfondimenti di questa mattina andando in provincia di Brescia. Sono servite oltre 24 ore di lavoro intenso per spegnere l'ultimo focolaio di incendio divampato a Castel Venzago di Lonato domenica pomeriggio in un capannone della Valli S.p.A., azienda specializzata nel trattamento e nella gestione di rifiuti e plastica in particolare. Il monitoraggio dell'area nel frattempo continua senza sosta, affidando ad ARPA Lombardia e proseguirà per alcuni giorni fino poi al ripristino delle condizioni ordinarie di qualità dell'aria. Ai nostri microfoni Alessandro Scattolo, compagno del collettivo Gardisano Autonomo, con le valutazioni.
1: Sì, noi siamo intervenuti come collettivo gardesano pubblicamente perché abbiamo un po' raccolto quella che è stata la situazione, le sensazioni, le preoccupazioni del momento, ma anche ponendo alcuni punti. Io posso dire da cittadino lonatese che alla sera, quindi l'incendio si è sviluppato tra le 14 e le 14.30, questi sono alcuni orari che sono stati dati come riportati dalla cronaca. Alla sera, all'ora di cena, tra le, insomma, le 7 e le 8 di sera, c'era un Lonato ben distante da un chilometro dove si è prodotto, dove insomma è successo il fatto, dove è bruciato il capannone. L'aria era veramente irrespirabile, c'era un odore che era fortissimo e ha colpito molto vedere poi anche alla sera segnalazioni di persone che a mezzanotte segnalavano odori fortissimi nell'area di Montichiari, nell'area di Calcinato, e segnalazioni che poi hanno iniziato ad arrivare anche a noi anche nella giornata, poi nella giornata successiva, sostanzialmente anche nella giornata di ieri, dove ci sono arrivati segnalazioni anche di persone da Carpenedolo, moltissimo da Desenzano, in alcune delle sue frazioni, quindi un odore forte, persistente in alcuni casi, che chiaramente ha destato preoccupazioni e incognite su quello che fosse lo stato dell'aria. Adesso, senza entrare nel merito delle questioni scientifiche, visto che gli enti, diciamo, preposti, ARPA, ATS, hanno ritenuto che il monitoraggio, hanno ritenuto su una base di previsioni che un chilometro fosse sufficiente, però la questione che noi abbiamo sollevato è innanzitutto una questione legata alla comunicazione, cioè l'ordinanza sindacale lonatese che invitava, che insomma informava della situazione e invitava a non alle persone nel raggio di un chilometro di rimanere a casa, è stata diffusa soltanto alla sera. Abbiamo saputo che l'informazione è stata portata capillarmente a chi vive in quella zona, però effettivamente in tantissimi abbiamo sentito un determinato odore, si sapeva della situazione, ma non c'è stato alcun tipo di informazione, alcun tipo di chiarimento, alcuna indicazione di questo tipo, se non in tardissima serata. Quindi di fronte a un fatto eccezionale, visibile e con questa persistenza di odori fortissimi, che comunque sono segnali di presenza inquinanti nell'aria, una prima cosa che è stata

l'assenza di rischi, però tutto questo è mancato. Tenendo presente, non so se adesso ci sono stati degli aggiornamenti nelle ultime ore, però era in corso il monitoraggio dell'area e comunque noi ci trovavamo a ricevere delle segnalazioni e a ragionare come persone del territorio senza avere un dato ancora oggettivo, effettivo sulla salubrità dell'area. È successo l'incendio e ARPA ha iniziato a monitorare, quindi era comunque ancora un elemento di incertezza. Però la cosa su cui noi poi abbiamo insistito, oltre al fatto della comunicazione scarsa, se non addirittura assente anche a posteriori da parte poi di chi amministra gli enti preposti, l'altro aspetto è quello di una cronaca o comunque un intervento anche politico pubblico legato al semplice incidente, e su questo invece noi vorremmo che si aprisse un dibattito politico, non soltanto tanto guardando il territorio, perché è un susseguirsi di incendi di questo tipo nel Bresciano e non solo, e quindi è un problema, è un dato che si sta registrando. Molti lo imputano al cambiamento climatico, molti lo derubricano come sì, è un incidente, purtroppo una casualità dovuta alle estreme temperature, ma queste temperature sono ormai sempre più un dato oggettivo, un elemento strutturale. I climatologi parlano di africanizzazione del clima per quanto riguarda l'Italia, e quindi non si può semplicemente mettere tutto tra parentesi. Si apre allora un dibattito sulla sicurezza degli impianti di gestione e trattamenti rifiuti, per fare un esempio, restando sul tema e sul caso, e quindi su quelle che devono essere anche i cambiamenti che le aziende, che ricordiamo fanno profitto su queste cose, devono mettere in campo in termini di sicurezza, di adeguamento tecnico per garantire comunque per garantire la sicurezza, perché poi un chilometro o meno, al di là di quello che è stato il dibattito sull'effettiva pericolosità, però comunque sia un impatto sulla salute umana c'è, oltre il tema poi dell'inquinamento eventuale della terra, oltre quello dell'aria. Quindi è una questione di sicurezza, di salute pubblica. Quindi, prima di tutto, c'è questo dato di incendi diffusi, e il fatto di dire sì, ci sono perché ci sono le alte temperature non è una scusante, anzi, a maggior ragione deve spingere ad aprire una riflessione, un dibattito, andare in questa direzione. E poi c'è il tema della responsabilità. Lo ripetiamo, l'azienda Vali SPA è un'azienda. Su questa cosa loro comunque generano un profitto, hanno la responsabilità su quello che succede, il fatto che un capannone vada a fuoco e con i rischi legati alla salute pubblica è una cosa che non deve succedere, non può essere derubricata al semplice incidente. Non possiamo permettere di accettare queste come delle casualità, e quindi come se allora un incidente possiamo dire può ricapitare. No, quando si ragiona in termini di sicurezza, si fa in modo che gli incidenti si evitino. Questo è un punto per noi molto importante. Tra l'altro, almeno fino ad oggi, se non ci sono stati recenti aggiornamenti, è mancata anche una presa di posizione pubblica da parte dell'azienda. E ricordiamo anche, adesso non per farla lunga, ma è un'azienda tra l'altro che negli anni è stata oggetto di contestazioni da parte di comitati, tra cui ad esempio la volontà di costruire una centrale di biomasse, ci sono stati anche contestazioni sul piano tecnico da parte anche degli enti preposti riguardo appunto nodi autorizzativi tecnici di funzionamento. C'è un lungo diciamo pregresso di dibattito pubblico di contestazione riguardo questa azienda. Quindi anche questo, il fatto che ci sia un incidente che riguardi questa impresa, come se astraendolo un po' da quello che è anche la storia che c'è alle spalle di discussione politica sul territorio, anche quello noi abbiamo ritenuto che fosse importante richiamarlo. È una questione di responsabilità. Chi fa il business coi rifiuti si prende i profitti, per noi ovviamente la gestione tra l'altro di un elemento importante, cruciale legato alla comunità come quello dei rifiuti, non dovrebbe essere una logica privata, ci sono, fanno profitto, allora devono anche assumere gli oneri e le responsabilità di questo aspetto. Questa nostra presa di posizione effettivamente sta riscontrando un ampio diciamo consenso da questo punto di vista. Tantissime persone ci hanno scritto, ma decine e decine, dandoci innanzitutto segnalazioni, ma anche condividendo questo punto di vista.

0: che è un po' anche quello che cercheremo poi anche, quindi a questo punto, di sostenere e di portare avanti. Niente, sostanzialmente questo, quindi al di là del, appunto, di quanto è successo, il dibattito che vogliamo e che cerchiamo, appunto, che abbiamo anche aperto, è proprio su non ragionare, non far cadere semplicemente come l'ennesimo incendio, l'ennesimo incidente, l'ennesimo caso di cronaca, ma ragionare politicamente con un dibattito generale strutturato su tutti questi incendi che stanno accadendo e sulle responsabilità poi di chi fa profitto sulla gestione e trattamento dei rifiuti.
1: Chiarissimo. Alessandro Scattolo, grazie per essere stato con noi. Una buona giornata, a risentirci.
0: Grazie, un saluto a tutti e tutte.
2: Quindi dopo questo collegamento, dopo queste valutazioni con Alessandro Scattolo, compagno del collettivo Gardesano Autonomo, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questa mattina andando a parlare di carcere, perché ieri rappresentanti delle istituzioni, accademici, artisti, membri della società civile hanno visitato contemporaneamente 35 istituti penitenziari in diverse città italiane. Tra pochi istanti sentiremo Stefano Anastasia, è garante dei detenuti del Lazio che ha visitato il carcere di Regina Coeli.
3: Occhi carichi di ricordi, recensioni e cancelli.
4: Abbiamo raggiunto al telefono Stefano Anastasia, lo ricordiamo, garante delle persone a cui è stata tolta la libertà nelle carceri del Lazio. Stefano, intanto buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Ieri c'è stata la visita in 34 carceri italiane organizzata dall'Alleanza dell'Articolo 27, cioè esponenti delle istituzioni locali, delle università, della cultura, ma anche della società civile, del sindacato. Praticamente sono entrati negli istituti penitenziari dal nord al sud del paese per vedere che cosa succede. Tu appunto hai visitato il carcere di Regina Coeli a Roma. Che cosa hai visto?
5: Ma ho visto il ritorno del massimo sovraffollamento che c'era qualche mese fa, prima che crollasse il tetto della seconda rotonda e che venissero sfollate alcune sezioni. Ovviamente il tetto non è stato riparato, è stato semplicemente messo in sicurezza il passaggio interno nella rotonda con delle protezioni perché personale detenuti non abbiano cocci sulla testa, e sono state riaperte le sezioni. Il risultato è che a Regina Coeli abbiamo 1100 detenuti per 560 posti disponibili, che significa che ce n'è praticamente il doppio, e questo significa che le celle hanno fino a 3 letti a castello. Significa che bisogna fare i turni anche per l'ora d'aria, perché non tutti possono andare in quei cortiletti dell'aria che ci sono a Regina Coeli, diciamo, contemporaneamente, e quindi significa che appunto le condizioni di detenzione sono, direi, le peggiori di sempre. Ovviamente fa molto caldo, i ventilatori che erano stati donati lo scorso anno dal comune, dalla CEI, sono esauriti, quindi chi non ce l'ha ne resta senza. Questa è la realtà.
4: Tra l'altro, come tu hai ricordato, con la rottura, diciamo così, di parte del tetto, sono state praticamente aggiunte brande nelle aule di attività che ora
5: sì,
4: sono
5: sì, occupate. Le aule di attività, a partire dalle aule scolastiche, ovviamente con la motivazione che le scuole sono chiuse d'estate, vengono riutilizzate per sistemare le persone che ci sono in eccesso rispetto alla capacità dell'istituto. Quindi insomma, potete immaginare quali siano le condizioni. Soprattutto non si possono svolgere neanche quelle minime attività che le associazioni o anche gli stessi istituti scolastici sono disposti a svolgere d'estate, perché le aule sono occupate dai letti.
4: Io ricordo che appunto le visite di ieri sono state organizzate appunto dall'Alleanza per l'articolo 27 e Stefano, ricordo cosa dice l'articolo 27 della Costituzione, l'articolo appunto che afferma le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
5: Sì, è tutto quello che non si riesce a fare nelle carceri italiane, perché ahimè le pene, diciamo, spesso appunto violano le condizioni di dignità e di umanità del trattamento delle persone e non riescono a svolgere quella funzione rieducativa. L'intento dell'Alleanza, che sembra ovviamente un intento benemerito, è quello di rivendicare un'attenzione nei confronti dei detenuti, di farlo peraltro con come dire, appunto, un'alleanza, quindi mettendo insieme tutte le persone, i gruppi, le associazioni che intendono lavorare in questa direzione, perché ormai mi pare evidente che la strategia governativa, quella appunto di aumentare i delitti, aumentare le pene e aumentare le carceri, è fallita sul punto che era su cui era prevedibile che fallisse, cioè il fatto che appunto le carceri naturalmente non sono aumentate, perché era una pia illusione fare 10.000 posti detentivi entro il 2027, e il risultato è che i detenuti e le detenute sono stipati come sardine, appunto in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.
4: Le carceri stanno riempiendo anche grazie, tra virgolette, alle nuove regole, alle nuove proposte che sono interne ai diversi pacchetti di sicurezza che purtroppo spediscono parecchie persone in carcere. L'ultimo pacchetto sicurezza, quello che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, ancora una volta in qualche modo interviene in modo repressivo, in questo caso nei confronti anche di minori, e questa è la logica di fatto che muove il governo.
5: Sì, è una logica propagandistica, tanto che appunto ogni sei mesi devono fare un provvedimento nuovo, perché ogni sei mesi devono in qualche modo fomentare l'opinione pubblica contro dei nemici immaginari. I risultati però poi sulla vita delle persone si vedono, tra le cose che ieri ci ha segnalato senza neanche che noi glielo chiedessimo, ce l'ha segnalato la direttrice del carcere di Giraceli, è il significativo aumento dei ragazzi detenuti di 18, 20, 21 anni che arrivano o dalla libertà o dagli istituti penali per minori, dove basta un'infrazione perché i neomaggiorenni vengano mandati nel carcere per adulti, e questo decreto che è stato annunciato ieri ha lo stesso target, cioè colpire i ragazzi apparentemente indisciplinati, i ragazzi che si riuniscono in bande e quant'altro. È la stessa cosa che vediamo ahimè ripetersi da 4 anni con i risultati che sappiamo. Ovviamente è inutile dire che un atteggiamento governativo di questo genere non farà che esacerbare ancora di più la reazione conflittuale, aumentare la conflittualità da parte dei gruppi di ragazzi che hanno, diciamo, sì, una conflittualità già manifesta nei confronti delle istituzioni o di altri gruppi sociali, perché quanto più, diciamo, la reazione istituzionale governativa, tanto più, diciamo, il governo e le istituzioni hanno un atteggiamento punitivo nei confronti dei ragazzi e delle loro aggregazioni o quelle che siano chiamate le bande, gang o come vi pare, tanto più questi ragazzi avranno un atteggiamento di insofferenza, di conflittualità e nel caso anche di violenza nei confronti di altro delle istituzioni. Quindi è anche, diciamo, sì, una politica dal punto di vista della capacità di comunicazione, di relazione con questi gruppi, una politica fallimentare che non fa altro che inseguire all'infinito proposte punitive, ma del resto forse è esattamente quello che vuole il governo, cioè tenere aperta costantemente una macchina di propaganda intorno al tema della sicurezza, e questo è quello che hanno fatto in 4 anni e questo è quello che si propongono di fare con questo nuovo disegno di legge.
4: Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro una buona giornata. Grazie ancora. Io intanto ricordo che con noi appunto c'era Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio.
2: Radio Nadurto, facciamo un breve stacco musicale con l'artista Sarafine, anche lei alla festa di Radio Nadurto il 7 agosto, e poi torneremo in onda continuando con lo spazio approfondimenti. Ieri in Parlamento è stata bocciata la proposta governativa di riforma elettorale, un solo voto a fare la differenza, probabilmente arrivato proprio da esponenti di maggioranza. L'opposizione ha chiesto immediatamente le dimissioni della Meloni, che ha voluto fortemente questa discutibile riforma. Ai nostri microfoni, dopo lo stacco musicale, avremo il commento del professore Augusto Illuminati.

fantasia, o citando il poeta Franchino.

0: signori, con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.
1: Siamo col professor Augusto Illuminati, a lungo docente di storia della filosofia all'Università di Urbino, ora collaboratore con Dinamo Press. Buona giornata, professore.
2: Ciao, salve.
1: Allora, ieri c'è stato questo voto che ha messo in minoranza, che ha rappresentato sicuramente una sconfitta per Giorgia Meloni, e lei ha scritto alcune riflessioni che le chiedo di condividere appunto con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
2: Sì, non è ben chiaro come si è arrivati a questo voto, e anche restano enigmatici alcuni aspetti, tipo l'assenza della stessa Meloni al voto, che ha determinato poi, che era determinante per la sconfitta dell'emendamento. Comunque, quello che mi ha sorpreso è l'esultanza adolescenziale del campo largo a questo risultato. D'accordo, è una sconfitta di Meloni, quindi si esulta. Dopodiché poi hanno cominciato a dire allora dimissioni ed elezioni anticipate. E qui rimango sbalordito, perché tutti noi che abbiamo esperienza di manifestazioni sappiamo quanto ci sono dei slogan, manifestazioni eccessive che in realtà nessuno pensa di condividere, no? Ma sai, in una manifestazione si butta avanti, incoraggia la gente, però poi ci si guarda bene dal poggiarlo fino in fondo. Ora, qui i deputati non sono dei manifestanti esercitati, dovrebbero un attimo riflettere. Il campo largo, l'idea delle elezioni anticipate è stata agitata come una minaccia da Meloni, no? Evidentemente sia per cogliere impreparata la sinistra in un momento che di sbando, sia per sanare le contraddizioni interne, soprattutto le contraddizioni che Meloni ha nei confronti dell'influenza sempre più penetrante di Marina Berlusconi, no? Che sembra il vero deus ex machina, la deus machina di questa operazione sugli emendamenti. Allora, perché chiedere delle elezioni anticipate che, se ci fossero, sarebbe una sciagura? Assolutamente, perché non c'è un leader condiviso da tutti, non c'è niente di programmatico, e si va a un confronto che risulterebbe decisivo per 5 anni per le sorti dell'Italia, assolutamente impreparati, mentre in questo momento andrebbero a approfondire le contraddizioni della maggioranza, che è messa con le spalle al muro, ma senza una richiesta immediata di dimissioni. Se si rimette la Meloni, lo farà soltanto perché ha calcolato che le conviene, non per le richieste del campo largo. Quindi non darle quest'arma in mano mi sembra il minimo, insomma. Si cominciassero a fare un programma e poi facessero la battaglia sulla legge elettorale.
1: Ecco, a volte sentiamo però dire da parte degli esponenti, dei leader del cosiddetto campo largo, che in realtà ci sono già degli obiettivi su cui c'è una concordanza. Si parla sempre ad esempio del salario minimo, tanto per fare un esempio, ecco. Però
2: la campagna elettorale solo sul salario minimo.
1: Appunto, dico, ecco, la domanda infatti che stavo facendo era: manca quindi un programma che può risultare convincente e quindi vincente?
2: Sì, manca un programma non solo che risulti convincente, ma che consenta di mettere in secondo piano alcune divergenze che non sono facilmente eliminabili. Penso all'Ucraina. Sull'Ucraina è in ballo qualche cosa che va al di là delle nostre elezioni, no? Che mi pare molto difficile nel giro di alcuni mesi comporre diverse sensibilità che ci sono sull'Ucraina senza adottare una posizione che sia né putiniana né riarmista. È un problema delicato e quello basterebbe mettere in difficoltà la sinistra a breve scadenza. Ma poi chiaramente ci sono tutta una serie di problemi. La sinistra non si pronuncia chiaramente sui decreti di sicurezza. Quest'ultimo cosiddetto anti-Maranza è gravissimo, è una specie di riedizione delle leggi razziali del 38. Non creiamo, perché la teoria di Maranza è solamente equivalente a quello che era la corruzione giudaica nel 38. un diritto d'autore, insomma, no? E quindi la sinistra ha parecchie cose da su cui riflettere e su cui fare un programma. Al momento siamo a zero.
1: Certo, non basta dire semplicemente noi siamo per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per migliorare appunto i servizi ai cittadini.
2: No, la lista d'attesa, lo sappiamo tutti che la privatizzazione della sanità che c'è, no? Il problema è, un programma è un'altra cosa, con 4-5 punti sostenuti in modo organico, con una serie di battaglie, eccetera. Questo metterebbe in secondo piano sia la designazione del candidato, anche perché noi dovremmo rifiutare energicamente di designare un candidato prima delle elezioni, è chiaro, no? E fa parte dell'apparato anticostituzionale della legge elettorale. Comunque, diciamo, questa esultanza è una cosa proprio da ragazzini. Cioè, tutti abbiamo esultato per delle vere cose, perché la botta a Meloni c'è stata, però calma dopo, no? Accelera la formazione del programma, non di subito elezioni, dimissioni, eccetera. Non è che si scherza col fuoco, perché poi la Meloni è capace che, se ritiene che sia il caso, te lo dà questo programma, lo realizza, va a stare al colle, e la sinistra è in gravissima difficoltà. Quindi anche qualche valutazione tattica ogni tanto andrebbe fatta, insomma, no?
1: Per concludere, ecco, i punti che secondo lei dovrebbero sicuramente essere inseriti in un programma di alternativa reale al governo Meloni, quindi dovrebbero sia tenere, diciamo, la questione della guerra, quindi del riarmo, le spese militari, che ovviamente vanno poi a discapito delle spese sociali, sanità, decreti di sicurezza, cioè sono alcune, diciamo, quelle che dovrebbero essere capisaldi.
2: Esatto, il campo largo può avere delle chance di successo soltanto se intercetta quei voti che ci sono stati al referendum, parecchi milioni, e che sono mancati immediatamente alle elezioni amministrative, e quindi deve rivolgersi soprattutto a quel tipo di elettorato. E lì, in primo luogo, rifiuto i decreti di sicurezza, della politica, sgomberi delle case e sgomberi dei centri sociali. Questo è il primo punto. Poi tutte le misure di carattere sociale, welfaristico, che sono la sanità, il salario minimo, aumenti generalizzati del salario, insomma, degli stipendi, su cui l'Italia è in gravissima difficoltà, una politica della casa diversa, di cui anche come iniziative come quelle di Manzani a New York sono significative, hanno messo al primo punto la casa, gli affitti, il blocco dell'aumento degli affitti. Questo è un problema che al nord specialmente è assolutamente drammatico. E poi alla fine, ovviamente, anche una volta che uno ha proposto le cose da fare, le spese da fare, anche come finanziare queste spese, qui nasce il problema della riforma fiscale. Però viene soltanto la voce come finanziare queste cose. Io do alcune cose a un elettorato e poi devo trovare anche un modo per finanziarlo, quindi la tassa sui miliardari, ma tutta una riforma fiscale in generale, perché è assurdo che un pensionato o un operaio paghi una percentuale doppia, tripla di quella che viene imposta sui profitti, sulle rendite finanziarie. E questo, appunto, alcuni elementi almeno si cominciassero a discutere, mentre invece si tutti ancora bloccati su chi deve essere il leader, se le primarie sono aperte o chiuse, e altre cose di cui ai elettori potenziali del campo largo non importa assolutamente niente.
1: Grazie Augusto Luminati, già docente di storia della filosofia e redattore di Dinamo Press. A risentirci, grazie mille.
2: Ciao.

0: Radio Nadurt, sono le 12, arriviamo così al focus oggi dedicato e andremo a parlare, approfondire la situazione in Medio Oriente, perché mentre la guerra imperialista statunitense è ripresa a tutti gli effetti, l'aggressione israeliana non si ferma. In Palestina continua il genocidio per mano israeliana e in Libano continuano invece gli attacchi e l'occupazione nel sud del paese. Facciamo subito il punto della situazione in Libano con il giornalista Mauro Pompili in collegamento dalla capitale. Radio Nadurto, torniamo a parlare di Libano oggi in collegamento con il giornalista Mauro Pompili da Beirut. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, come anticipato, parliamo di Libano. Quello che si è visto in questi giorni, allargando un po' lo sguardo, è come l'amministrazione Trump, nonostante la voce grossa, non riesca a controllare l'alleato israeliano, ed è per questo anche che non ha potuto far rispettare il primo articolo del memorandum firmato con Teheran, che imponeva il cessate il fuoco e il ritiro del territorio libanese da parte dell'esercito di Tel Aviv. Infatti gli attacchi israeliani continuano e io parto da qui chiedendoti qual è la situazione nel paese.
1: La situazione è più o meno stabile, cosa vuol dire però stabile in Libano? Cioè, sia al sud del Libano sia in parti della valle della Bekaa, anche se bisogna ammettere di minore intensità, continuano le azioni militari israeliane. Diciamo che una media di 2 morti al giorno tragicamente continua a esserci. Sicuramente sono diminuite di intensità, si sono ridotti gli scontri a terra, quasi azzerati, fra Hezbollah e l'esercito israeliano. Perché si vive in Libano in una situazione sospesa, nel senso che ormai è chiarissimo che la soluzione del Libano, della questione libanese, risiede al di fuori di questo piccolo paese. È uno, appunto, come dicevi te, era il primo punto del memorandum tra Stati Uniti ed Iran, e quindi questo dà idea di come sia importante geopoliticamente quello che avviene in Libano. E Israele per adesso si rifiuta di ritirarsi, sono in corso proprio oggi, proprio a Roma, continuano questi strani colloqui diretti fra Israele e Libano che, secondo la maggioranza della popolazione libanese ma anche degli analisti, difficilmente porteranno a qualcosa di concreto. Cioè, la soluzione, come dicevamo prima, sarà decisa tra Washington e Teheran, ma probabilmente sarà decisa anche a livelli molto più alti. Cioè, sicuramente ricordiamoci che comunque quello in corso fra Teheran e Washington è in realtà uno scontro da una moltitudine di paesi che vedono la Cina, la Russia, il Pakistan da una parte e l'Occidente dall'altra. Quindi il Libano è entrato, fa parte direttamente di questo grande gioco, e quindi tutti si aspettano di vedere cosa accadrà.
0: Ecco, come ricordavi appunto, sono in corso a Roma, sono iniziati ieri i colloqui, questo sesto round di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv. Hai già in qualche modo accennato la percezione, ti chiedo anche di nuovo qual è la percezione della popolazione libanese, ma anche nei confronti del presidente Aoun. È stato bersaglio di critiche per la sua percepita arrendevolezza nei confronti di Israele e Stati Uniti.
1: Sì, è stato molto criticato per questo, ma tutto il governo appunto è stato molto criticato, e mi sicuro se uno legge con anche senza molta attenzione i 14 punti del memorandum che è stato stilato negli incontri di Washington, è un documento che è sicuramente inaccettabile in realtà per il Libano. Lo è da un lato per ragioni istituzionali, cioè quel documento è stato firmato da 2 ambasciatori, quello israeliano e quello libanese a Washington. E quindi per il Libano deve essere ratificato dal Parlamento o dal governo. E questo sicuramente è estremamente difficile, se non impossibile. È un documento che non ha nessun valore perché i 14 punti sono o irrealizzabili o segnano una resa incondizionata del Libano, e questo di nuovo li rende irrealizzabili rispetto a chi ha combattuto contro l'invasione israeliana e continua a combattere l'invasione israeliana. Quindi in realtà sembra quasi, da un lato è sicuramente la volontà dell'attuale governo libanese di compiacere Washington e Parigi, perché anche la Francia sta giocando il suo ruolo in questo. Dall'altro, nella certezza dell'inapplicabilità di un accordo fatto in quel modo, sia ad esempio c'è un articolo dei 14 che prevede che i due contendenti, cioè Libano e Israele, si impegnano a non aderire a nessuna via legale nazionale o internazionale per danni e crimini di guerra commessi dall'uno o dall'altro. È evidente che i danni e i crimini di guerra che li ha commessi in questi ultimi 70 anni in Libano, ed è una cosa che viola la Costituzione libanese, quindi anche questo sarebbe inaccettabile. Ma è impraticabile perché il disarmo di Hezbollah, così come è previsto in quel documento, non è una strada praticabile, non è una strada praticabile per un motivo che con i nostri ascoltatori già dicevamo, cioè Hezbollah non può essere militarmente sostituito oggi come oggi dall'esercito libanese per una serie di motivi. Fondamentalmente non è attrezzato, non è armato, non è in grado militarmente di farlo. E questo significa che non è neanche in grado di controllare Hezbollah se volesse. E la sensazione che molti qui hanno è che questo accordo sia l'ennesimo tentativo di Israele di far precipitare il Libano nella guerra civile, cioè di portare l'esercito libanese a prendere le armi contro Hezbollah. In questi giorni a Roma è in discussione un aspetto particolare di questi 14 punti, che è quello famoso famigerato delle zone pilota, cioè l'accordo prevede che in una prima fase ci siano alcune zone pilota che vengono abbandonate sia da Israele sia da Hezbollah e vadano sotto di quelle che Israele ha conquistato, per usare questo termine, nel sud del Libano. E queste zone dovrebbero passare sotto il controllo dell'esercito libanese. E ci sono due ordini di problemi su queste zone pilota. Il primo è che non è previsto un ritiro congiunto di Hezbollah e di esercito israeliano da queste aree. È previsto un ritiro, una smilitarizzazione di Hezbollah, consegna delle armi, dei rifugi, dei depositi, eccetera, da parte di Hezbollah all'esercito libanese. In seguito un controllo dell'esercito israeliano, che solo sotto il suo insindacabile giudizio deciderà che queste zone sono state bonificate da Hezbollah, a quel punto potrebbe iniziare il suo ritiro. Che è evidente che è un accordo estremamente sbilanciato e che non ha molte gambe. La seconda cosa è che proprio tra ieri e oggi a Roma le zone pilota che Israele sta proponendo, la collina di Al Talbaya ed alcuni villaggi, in realtà sono zone che Israele non controlla, non ha, diciamo, conquistato militarmente all'interno del Libano. Sono zone dove fino a pochi giorni fa i combattimenti erano molto feroci su terra. Fondamentalmente sono ancora nelle mani del Libano o di Hezbollah, scegliessero gli ascoltatori chi. Quindi ritiro da dove? Da zone che non controlla. Quindi tutto questo fa pendere la bilancia in maniera assolutamente negativa verso il fallimento di questi accordi. Anche se da un lato c'è la componente cristiana della politica libanese, parte della politica e della componente sunnita, che ovviamente spinge molto per questi accordi perché molti vedono il tandem sciita fatto da Hezbollah e l'altro grande partito che è Hamas come il vero pericolo, e non vedono come pericolo l'invasione israeliana. Visti, sono le antiche polemiche libanesi.
0: Certo, chiarissimo. In conclusione vorrei un attimo allargare lo sguardo chiedendoti anche un commento sul piano regionale perché appunto Israele continua ad attaccare il Libano, sono ripresi gli attacchi su larga scala contro statunitensi, contro l'Iran, ma anche gli attacchi missilistici iraniani contro le basi statunitensi e poi c'è, non si nomina mai, ma c'è anche la tregua tra Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti che rischiano di saltare e c'è chi sostiene che ci sia un timore diffuso di una guerra regionale totale. Io vorrei chiederti un tuo commento su questo.
1: Sì, hai totalmente ragione, a questo aggiungerei anche l'Iraq, di cui è un altro paese di cui si parla pochissimo, in cui pochi mesi fa ci sono state le elezioni e ha stravinto candidato sciita come primo ministro, ma che una serie di giochi voluti dagli americani, non a caso proprio ieri hanno accolto il primo ministro in pectore irachena a Washington, ha fatto sì che questo

0: e ci spinge a pensare che il rischio di una guerra regionale c'è tutto. L'unica speranza per cui ciò non avvenga, a mio avviso, è che la paura di una crisi economica devastante per l'Occidente, e questa espansione potrebbe portare oltre al blocco totale dello stretto di Hormuz, ma anche al blocco dello stretto di Bab el-Mandeb, cioè quindi significherebbe che tutta una enorme porzione del traffico commerciale che ci interessa viene bloccato, spinga l'Occidente a portare Washington e Tel Aviv a più mite ragioni. Anche se tutto questo sembra molto difficile, soprattutto per quanto riguarda Tel Aviv, che ormai l'attuale governo Netanyahu sembra invischiato su se stesso e poter sopravvivere solo in uno stato di guerra continuo, anche se questo, e nessuno purtroppo in Europa lo racconta, sta rappresentando un prezzo enormemente pesante anche per la società israeliana. E si parla poco, ma se ne parla almeno, di come gli israeliani comprino cose a Cipro, tentino di colonizzare la nostra Puglia, la Valsedia, la Sardegna o l'Albania. Ma è in mezzo di come tutta la generazione produttiva di quel paese voglia andarsene. In più, uno stato di guerra permanente ha impoverito profondamente l'economia di Israele, che sopravvive grazie alle rimesse internazionali, grazie a potentati economici devastanti che lo aiutano. Ma comunque i servizi pubblici in Israele per la popolazione si stanno deteriorando. E in più, una popolazione di poco più di 5 milioni di abitanti, la guerra la fanno i riservisti. I riservisti è la gente normale, che dovrebbe lavorare, che invece fa la guerra e che muore. E quindi è vero che Israele è un gigante militare in questa regione, ma se uno lo guarda con attenzione sembra un gigante veramente con i piedi d'argilla. Però proprio per questo ha tutto l'interesse all'attuale governo israeliano. E a mio avviso non credo che eventuali governi Bennett o Lapid avrebbero intenzioni diverse, hanno tutto l'interesse a continuare in questo stato di guerra che è l'unica cosa che li tiene vivi. Il che diventa un pericolo enorme, perché non dimentichiamo che Israele, a differenza degli altri paesi che abbiamo citato, è l'unico che dispone dell'arma atomica.
1: Mauro Pompili, giornalista in collegamento da Beirut, come sempre, grazie per la disponibilità per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a tutti.
1: Radio Nadurtu, quindi questo era il collegamento con Mauro Pompili sulla situazione in Libano. Come anticipato, continuiamo a parlare della regione e lo faremo proponendovi l'audio, il podcast realizzato da Farid Adli, dal giornalista Farid Adli di Anbamed, in cui approfondisce le notizie del sud-est del Mediterraneo. Vi proponiamo quindi il podcast della giornata di oggi, di questo mercoledì 15 luglio.
2: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore Anbamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 15 luglio 2026. Sostenete le informazioni, libera e indipendenti, per farlo basta un clic. Le notizie, genocidio a Gaza. Oggi all'alba quattro palestinesi della stessa famiglia, tra cui una donna e sua figlia di 6 anni, sono stati uccisi in seguito a un raid aereo condotto dagli elicotteri contro un'abitazione nella città di Deir el-Balah, nella striscia di Gaza centrale, mentre i bombardamenti e le operazioni di attacco sono proseguite in diverse aree della striscia. Fonti degli ospedali di Gaza hanno riferito ieri sera, martedì, che 11 persone, tra cui un bambino e una donna, sono stati uccisi e altri feriti da colpi di arma da fuoco israeliani in varie zone della striscia di Gaza, incluso un raid aereo che ha colpito una stazione di polizia nel campo di Jabalia. Il Ministero dell'Interno della Striscia di Gaza ha annunciato la morte del direttore della stazione di polizia di Jabalia, Mohammed Salem, e di diversi agenti e personali a seguito di un raid aereo israeliano che ha colpito una stazione di polizia nella zona di Al-Fallujah all'interno del campo profughi di Jabalia. Testimoni oculari hanno riferito ad Anbamed che droni israeliani hanno lanciato 4 missili direttamente contro la tenda che ospitava la stazione di polizia. L'intento di Israele è quello di destabilizzare

0: stabilizzare la situazione nelle zone di Gaza non sotto il suo diretto controllo, per permettere l'ingresso indisturbato dei suoi collaborazionisti armati. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria a Gaza. La crisi abitativa a Gaza città si è aggravata, costringendo centinaia di famiglie a vivere ai piani superiori di edifici danneggiati e fatiscenti, in assenza di alloggi alternativi e con una carenza di tende e aiuti di base, nonostante i pericoli quotidiani dovuti ai continui bombardamenti e ai gravi danni subiti dalle loro case. Sono palazzi pericolanti, lì già bombardati e con cumuli di macerie attorno, ma chi non ha una tenda è costretto a cercare riparo anche in queste condizioni di pericolo estreme. Ogni volta che gli israeliani bombardano la zona, tutti i muri tremano e ci troviamo a correre fuori per non trovarci sepolti, ha raccontato uno sfollato. Questo popolo ha sette anime. È un verso di una poesia di Tawfiq Zayad, grande poeta palestinese del secolo scorso, scomparso il 5 luglio 1994. Questo popolo ha sette anime. Ogni volta che muore, rinasce più giovane e bello. Ascoltate la poesia inserita nella cantata rossa Bertale Zatar di Giulio Stocchi e Gaetano Liguori. In questa rubrica vi racconteremo storie di resilienza e determinazione di un popolo che ama la vita e merita di vivere con dignità, indipendenza e libertà. Seconda puntata, Maliha Nassar, una donna che affronta da sola un esercito di coloni. Su questa terra c'è quel che merita, la lotta e la resistenza da parte della palestinese Maliha Nassar. Lei percorre lunghe distanze che si estendono per diversi chilometri per continuare a coltivare la sua terra in una grande sfida all'esercito di occupazione israeliano e ai suoi coloni, le cui persecuzioni nei suoi confronti hanno superato ogni limite e per loro la sua presenza è diventata una spina in gola. Continua a leggere sul sito. Iran, Stati Uniti, Israele. 4 giorni di riprese dai bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran. Washington ha annunciato il blocco dei porti iraniani e l'intenzione di controllare militarmente lo stretto di Hormuz e la richiesta di dazi del 20% del valore dei carichi delle navi che lo volessero attraversare sotto la protezione degli Stati Uniti. Pirateria navale. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che il nemico deve aspettarsi la chiusura di altre rotte di esportazione di petrolio e gas che servono gli interessi dell'America e dei suoi alleati. Il riferimento è a Bab el-Mandeb, nel sud del Mar Rosso, controllato dalle milizie Houthi yemeniti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che sono state udite forti esplosioni simultanee nelle città di Ahwaz e sull'isola di Qeshm, nel sud dell'Iran. L'agenzia di stampa iraniana ha riferito che 3 proiettili hanno colpito un impianto di produzione di acque minerali vicino alla città di Mosian, nella provincia di Elam, nell'Iran occidentale. L'esercito iraniano ha annunciato di aver preso di mira con droni un sito che ospita caccia F-18 e altre installazioni militari statunitensi presso la base di Azraq in Giordania. Sono stati attaccati anche il Bahrain e il Kuwait. Libano. Ieri martedì sono iniziati a Roma i negoziati diretti tra Israele e Libano, malgrado che l'accordo quadro firmato dalle due parti il 26 giugno a Washington incontra ostacoli all'attuazione da parte degli invasori israeliani. Questo nuovo ciclo di colloqui della durata di 2 giorni, anche oggi, segue i 5 precedenti tenutisi a Washington. La prima giornata dei negoziati libanesi-israeliani, ospitata dall'ambasciata statunitense a Roma, si è conclusa ieri pomeriggio senza che si raggiungesse alcun accordo definitivo. Il Libano ha richiesto il ritiro immediato delle forze israeliane da 2 aree pilota designate nel Libano meridionale. Ha sottolineato che questa è la richiesta principale del Libano in questa fase e ha indicato che i disaccordi non sono solo politici, ma anche tecnici e logistici. ha aggiunto che il principale punto critico dei negoziati riguarda la definizione dei nomi delle aree pilota da includere nel ritiro. La parte libanese insiste affinché il ritiro inizi dall'area sud del fiume Litani, dove si è effettivamente una presenza israeliana e non nelle città che considera al di fuori dell'occupazione diretta. Al contrario, gli israeliani propongono altre città che non sono sotto il loro controllo, come Gardubia, Frun nel distretto di Beit Ishbel e Sauter al-Gharbiye nel distretto di Nabatieh a nord del fiume Litani. Che ritiro sarebbe, scrive la stampa di Beirut. Nel frattempo i bombardamenti israeliani su città e villaggi libanesi continuano con morti e feriti. Bulldozer e tritolo radono al suolo decine di case al giorno. Katz, ministro della guerra israeliano, ha affermato che l'accordo di Washington ci autorizza a rimanere nel sud Libano fino all'estirpazione della minaccia di Hezbollah e non è previsto nessun termine per il nostro ritiro. Cisgiordania. Espansionismo coloniale. Ieri, martedì, il governo israeliano ha annunciato lo stanziamento di 8 miliardi e mezzo di shekel, circa 2 miliardi e 800 milioni di dollari, per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e la costruzione di migliaia di nuove unità abitative. È prevista la costruzione di 12.000 nuove unità abitative e importanti progetti infrastrutturali per soli ebrei. Il ricercato della Corte Penale Internazionale per Crimini di Guerra a Gaza, Netanyahu, ha descritto la Cisgiordania settentrionale durante la cerimonia di firma come il tetto che protegge lo Stato di Israele. Libertà per il dottor Abu Safieh. Ieri, martedì, la ministra degli esteri britannica Yvette Cooper ha condannato la continua detenzione da parte delle autorità israeliane del dottor Hossam Abu Safieh, direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, sottolineando la profonda preoccupazione del Regno Unito per il suo caso. Durante un'audizione davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento britannico, Cooper ha ribadito la necessità di ritenere Israele responsabile delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario a Gaza. Le sue dichiarazioni sono giunte in risposta alle domande dei membri della Commissione in merito alla detenzione di Abu Safieh nelle carceri israeliane da quasi 18 mesi, nonostante le Nazioni Unite abbia definito la sua detenzione senza accusa una violazione del diritto internazionale. Israele sembra non voler ascoltare, ha affermato Cooper. La situazione del dottor Hossam Abu Safieh è drammatica e potrebbe morire in prigionia. Ha aggiunto che il governo britannico sta seguendo da vicino il caso e ha espresso preoccupazioni per la detenzione di personale medico in condizioni prive di trasparenza. La ministra britannica ha proseguito affermando che il caso del dottor Abu Safieh è particolarmente preoccupante perché era un medico che forniva assistenza sanitaria alle persone e ha aggiunto che il suo caso ha attirato l'attenzione internazionale e che il governo israeliano dovrebbe essere ritenuto responsabile delle decisioni prese. Prigionieri palestinesi. Oggi, 15 luglio, l'ora della solidarietà globale. Un'ora a mezzogiorno, ora locale, ovunque voi siate, per chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi palestinesi, a partire dagli operatori sanitari. Appello in solidarietà con il dottor Hossam Abu Safieh da Doctors Against Genocide. Amnesty International ha dichiarato che le autorità israeliane devono scarcerare immediatamente il pediatra palestinese e direttore dell'ospedale Kamal Adwan, il dottor Hossam Abu Safieh. Per firmare la petizione, cliccate sul link postato. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Prosegue il digiuno a staffetta. È passato un anno intero e 2 mesi dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata il 15 maggio 2025 da Hanbamed. Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, alla giornata di digiuno aderiscono i seguenti digiunatori. Cliccate per leggere i nominativi. Solidarietà al Najda. Le compagne ed amiche dell'associazione Al-Najda ci hanno comunicato di aver ricevuto i bonifici e che hanno iniziato la distribuzione delle somme alle famiglie dei bambini adottati. Lo fanno a piccoli gruppi, al massimo 10 per volta, per ragioni di sicurezza. Sabato 11 luglio hanno iniziato dal sud della striscia a Khan Yunis. Hanno pubblicato un post e delle foto dell'incontro sull'account Facebook. Potete vedere le foto nel link postato. Per chiedere informazioni o aderire al progetto Oro e Felici per i Bambini di Gaza, la campagna di adozione a distanza, scrivete a ambamedabs@gmail.com. Sosteneteci, per farlo basta un click. Oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per 1000 all'associazione AmbaMed, ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.
1: Radio Nadurto, e si conclude così lo spazio approfondimenti di questa mattina. Ora un breve stacco musicale con Shadia Mansouri, poi qualche spot come sempre non commerciale e poi torneremo in studio in diretta.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo quindi in studio in diretta e per i prossimi 30 minuti parleremo della festa di Radio Onda d'Urto andando ad ascoltare i brani di vari artisti che suoneranno alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. In certi momenti... Quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, 18 giorni nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Tutte le informazioni e tutto il programma completo lo si trova sul sito www.festaradio.org. Dunque, iniziamo quindi, come anticipato, questi 30 minuti di compagnia con i brani che verosimilmente sentiremo anche alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo agosto 2026, andando ad ascoltare una band alternative rock italiana nata alla fine del 2016 a Brescia, quindi 10 anni fa. Loro sono i Caracalma, suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la prima sera in apertura a Il Sic Tamburo, e andiamo ad ascoltare il brano Fare Schifo.

0: E questi erano i Caracalma alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 5 agosto in apertura ai SIC Tamburo. Dal 5 agosto, la prima sera della festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34, facciamo un salto in avanti andando al 19 agosto, dove troviamo un altro duo originario sempre della città di Brescia. Parliamo di Liffe e Barra 1, due rapper ma attivi nella scena hip hop underground italiana. Insieme hanno pubblicato diversi progetti, tra cui l'album collaborativo Supercella e il disco Manoroha, usciti per Payback Records. Pochi mesi fa è uscito un altro album collaborativo. Andiamo ad ascoltare il brano Sul muro dell'album Area Cani.
1: È arrivato il telegramma.

un socio dall'asfalto, dico non temere. Vuoi le barre più vere o accumulare ricchezze? Metti un 50 sopra molti santi e tutto andrà a gonfie vele.

Abbiamo appena ascoltato il brano Sul muro di Barra 1 e Liffe sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 19 agosto. Dopo questa data, ancora tre serate prima della fine della festa di Radio Onda d'Urto, che si concluderà con Albo Rosi. Noi andiamo ad ascoltare la sua famosissima Kingston Town.

Alborosia, la festa di Radio Nadurto, l'ultima sera, il 22 agosto, chiuderà questi 18 giorni della festa di Radio Onda d'Urto, 18 giorni che si attendono con trepidazione tutti, e 18 ovviamente, ma forse una data più delle altre. Stiamo parlando del 13 agosto, data e serata in cui si esibirà Caparezza con Orbit Orbit Tour. Lo ricordiamo, le prevendite online sono chiusi, i biglietti però si possono trovare direttamente ai cancelli della festa la sera stessa. Andiamo ad ascoltare il brano Patosfera.

pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aieie Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non

0: sta diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: E questo era Caparezza, la festa di Radio Nadurto, il 13 agosto 2026. Lo ricordo ancora una volta, le prevendite online sono chiuse, i biglietti si possono però trovare direttamente ai cancelli della festa la sera stessa. Continuiamo ascoltando i brani delle artiste e degli artisti che suoneranno durante la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia e ci fermiamo alla data del 9 agosto. Suoneranno i Casino Royale e in apertura Elly Cottino.
1: Assalti frontali nella strada, nelle strade. Se la manifestazione è una festa, è la festa una rivoluzione. Facciamo qui un concerto.

Abbiamo appena ascoltato il brano Sognatori di Ellie Cottino featuring Assalti Frontali. Ellie Cottino sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 9 agosto in apertura al Casino Royale, e andiamo ad ascoltare un loro brano, il brano Anno Zero.

0: E questi erano i Casino Royale. Lo ricordiamo, alla festa di Radio Nodurto si esibiranno sul palco principale il 9 agosto 2026. Noi facciamo un passo indietro, tornando alla seconda serata della festa di Radio Nodurto sul palco principale, il ritorno di Noiz Narcos. E noi ci salutiamo, siamo arrivati alla conclusione di questi 30 minuti che ci hanno accompagnato ascoltando i brani delle artiste, degli artisti che si esibiranno alla 34esima edizione della festa di Radio Nodurto. Ci salutiamo con Noiz Narcos, il brano Funny Game.
1: Secco. Ah,

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie a casa, capito?
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Le 13 in punto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR del mattino di mercoledì 15 luglio, subito i titoli di questa edizione. Stretto di Hormuz bloccato e in fiamme per i bombardamenti USA e le risposte iraniane. Con la ripresa della guerra imperialista volano di nuovo i prezzi dei carburanti. Israele intanto continua a bombardare e ammazzare in Palestina, a Gaza e in Libano. Sul paese dei cedri ieri sono ripresi a Roma i colloqui tra Beirut e Tel Aviv senza Hezbollah. Su questo sentiremo il commento di Mauro Pompili, giornalista che vive tra Roma e Beirut. In Italia imperversano ancora gli effetti della crisi climatica, a farne le spese soprattutto persone fragili e lavoratori all'aperto. Oggi sciopero dei riders con la NIDIL CGIL. Sono esposti al caldo estremo anche i detenuti delle sovraffollate carceri italiane. Noi ne parleremo con Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio. Politica di palazzo, ieri è stato affossato dai franchi tiratori della maggioranza l'emendamento alla legge elettorale della Meloni sulle preferenze. L'opposizione di centrosinistra chiede le dimissioni dell'esecutivo e su questo sentiremo il commento di Augusto Illuminati, redattore di Dinamo Press e già docente di storia della filosofia all'Università di Urbino. Maggioranza concorde invece sull'approvazione in Consiglio dei Ministri ieri di un nuovo repressivo pacchetto sicurezza. Anche questo lo commenteremo con Stefano Anastasia. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. L'area dello stretto di Hormuz in Iran è in fiamme a causa degli attacchi statunitensi che proseguono. Proprio in questi istanti è in corso un'altra ondata di bombardamenti. I Pasdaran rispondono con missili e droni. Stanotte presi di mira Kuwait e Giordania, oltre ad alcune petroliere che si trovano nello snodo marittimo. Hormuz rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, comunica Teheran. Mentre il presidente USA Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per attraversare il canale nel Golfo. Poi torna a parlare all'emittente di destra Fox News. Gli attacchi contro l'Iran, dice il tycoon, proseguiranno finché non dirò basta. Negli attacchi delle ultime ore sarebbero rimasti uccisi nel sud-est del paese almeno 30 civili e 7 soldati iraniani. Dall'altra parte, Teheran promette una risposta devastante nel caso gli USA dovessero attaccare Pikake Mountain, come minacciato ieri da Trump. Con la ripresa della guerra imperialista, intanto volano i prezzi di energia e carburanti. Per quanto riguarda l'Iran e Hormuz, per ora Israele rimane defilato mentre continua a bombardare, demolire e ammazzare in Palestina e Libano. Nella striscia di Gaza, per la quale sarebbe in vigore un cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv dall'ottobre 2025, nelle ultime ore le bombe israeliane hanno sterminato una famiglia di 4 persone a Deir el-Balah. Il tutto mentre in Cisgiordania proseguono indisturbate le scorribande dei coloni scortati dall'esercito di occupazione. Soltanto nelle prime ore di stamattina i coloni hanno tagliato le gomme di alcune auto di palestinesi a est di Nablus e ferito 3 palestinesi in un'aggressione avvenuta a sud di Hebron. I militari israeliani invece hanno rapito 25 palestinesi nel campo profughi di Deishe, storica roccaforte della sinistra palestinese a sud di Betlemme. Gli attacchi e l'occupazione israeliana proseguono anche nel sud del Libano, dove sarebbe invece in vigore da fine giugno l'ennesimo cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv. Sul paese dei cedri sono iniziati ieri a Roma nuovi colloqui tra Stati Uniti, governo israeliano e governo di Beirut. Secondo gli statunitensi sono stati produttivi e si sono svolti in un clima positivo. Rimane comunque l'esclusione del movimento sciita libanese Hezbollah, che sul terreno è un attore importante, in particolare nel sud del paese. Il commento sui colloqui con Mauro Pompili, giornalista che vive tra Roma e Beirut.
2: Sia al sud del Libano sia in parti della valle della Bekaa, anche se bisogna ammettere di minore intensità, continuano le azioni militari israeliane. Si vive in Libano in una situazione sospesa, nel senso che ormai è chiarissimo che la soluzione della questione libanese risiede al di fuori questo piccolo paese, che era il primo punto del memorandum tra Stati Uniti ed Iran. Questo dà idea di come sia importante geopoliticamente quello che avviene in Libano. Israele per adesso si rifiuta di ritirarsi, sono in corso proprio oggi, proprio a Roma, erano questi strani colloqui diretti fra Israele e Libano, che secondo la maggioranza della popolazione libanese, ma anche degli analisti, difficilmente porteranno a qualcosa di concreto. Cioè, e la soluzione, come dicevamo prima, sarà decisa tra Washington e Teheran, ma probabilmente sarà decisa anche a livelli molto più alti. Cioè, sì, ricordiamoci che comunque quello in corso fra Teheran e Washington è in realtà uno scontro tra una moltitudine di paesi, vedono la Cina, la Russia, il Pakistan da una parte e l'Occidente dall'altra. Quindi il Libano fa parte direttamente di questo grande gioco, quindi tutti si aspettano di vedere cosa accadrà.
1: In Italia imperversano ancora gli effetti della crisi climatica, aumentano caldo estremo e afa su tutto lo stivale. Ieri si sono già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì con le città bollino rosso, cioè il livello 3 di emergenza, pericoloso anche per le persone in salute, che saliranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche forti temporali, allerta per questo oggi, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A fare le spese delle temperature estreme dovute al cambiamento climatico sono le persone più fragili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici e lavoratori e lavoratrici all'aperto. Tra questi i riders delle piattaforme del food delivery che oggi scioperano con la Nidil CGIL. In diversi comuni e regioni italiane infatti sono in vigore ordinanze che impongono lo stop alle consegne nelle ore più calde per tutelare la salute di chi lavora. I ciclofattorini però sono assunti e ipersfruttati con contratti da finti lavoratori autonomi. Insieme ai sindacati, con la protesta di oggi, chiedono allora di essere assunti come lavoratori subordinati in modo da poter usufruire di una paga fissa e degli istituti di welfare previsti per i dipendenti. Tra le categorie più esposte agli effetti del caldo estremo ci sono anche i detenuti delle sovraffollate carceri italiane. Ieri le associazioni che aderiscono all'alleanza per l'articolo 27 della Costituzione hanno visitato gli istituti di pena di numerose città per riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane, oggi attraversate da una crisi sempre più grave, e riaffermare, dicono queste associazioni, il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dalla Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità del reinserimento sociale. Com'è andata? Lo abbiamo chiesto a Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio, che ha visitato ieri il carcere di Regina Coeli a Roma.
0: A Regina Coeli abbiamo 1100 detenuti per 560 posti disponibili, che significa che ce n'è praticamente il doppio, e questo significa che le celle hanno fino a 3 letti a castello, e significa che bisogna fare i turni anche per l'ora d'aria, perché non tutti possono andare in quei cortiletti dell'aria che ci sono a Regina Coeli, diciamo, contemporaneamente, e quindi significa che appunto le condizioni di detenzione sono, direi, le peggiori di sempre. Ovviamente fa molto caldo, i ventilatori che erano stati donati lo scorso anno dal comune, dalla CEI, sono esauriti, quindi chi non ce l'ha ne resta senza, questa è la realtà.
1: Nei palazzi romani, intanto, non si pensa alle condizioni di lavoratori e detenuti o agli effetti della crisi climatica. Si pensa solo alla legge elettorale. Ieri franchi tiratori della maggioranza hanno affossato l'emendamento sulle preferenze presentato da Meloni e Fratelli d'Italia, senza gli alleati di Forza Italia e Lega, anche se questi ieri mattina avevano annunciato in teoria il proprio via libera. La modifica proposta dalla premier Meloni in persona non ha retto allo scrutinio segreto della Camera richiesto dal PD. L'emendamento è stato bocciato per un voto, 188 a 187. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni dell'esecutivo. Sentiamo su questo il commento di Augusto Illuminati, redattore di Dinamo Press, già docente di storia della filosofia all'Università di Urbino.
3: Quello che mi ha sorpreso è l'esultanza adolescenziale del campo largo a questo risultato. D'accordo, è una sconfitta di Meloni, quindi si esulta. Dopodiché poi stanno cominciando a dire: allora dimissioni ed elezioni anticipate. E qui rimango sbalordito. L'idea di elezioni anticipate è stata agitata come una minaccia da Meloni, evidentemente sia per cogliere impreparata la sinistra in un momento che di sbando, sia per sanare le contraddizioni interne. Allora, perché chiedere una elezione anticipata che se fossero delle due sciagure? Assolutamente, perché non c'è un leader condiviso da tutti, non c'è niente di programmatico e si va a un confronto che risulterebbe decisivo per 5 anni per le sorti dell'Italia, assolutamente impreparati, mentre in questo momento andrebbero approfondite le contraddizioni della maggioranza, cioè messa con le spalle al muro, ma senza una richiesta immediata di dimissioni. Si cominciassero a fare un programma e poi facessero la battaglia sulla legge elettorale.
1: Tutti d'accordo nella maggioranza invece sull'approvazione di un nuovo pacchetto sicurezza. Nel nuovo giro di vite repressivo è prevista l'estensione del fermo preventivo anche per i minorenni per condotte definite pericolose nei luoghi della movida. Il divieto di aggregazione per contrastare quella che viene definita la violenza delle bande giovanili,

0: ai luoghi dove si concentra la presenza giovanile nelle ore serali e notturne. È stata inoltre stabilita l'istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale. Anche su questo sentiamo il commento di Stefano Anastasia.
1: Ogni sei mesi devono fare un provvedimento nuovo, perché ogni sei mesi devono in qualche modo fomentare l'opinione pubblica contro dei nemici immaginari. I risultati però poi sulla vita delle persone si vedono, tanto più diciamo il governo e le istituzioni hanno un atteggiamento punitivo nei confronti dei ragazzi e delle loro aggregazioni o quelle che siano, chiamate le bande, gang o come vi pare, tanto più questi ragazzi avranno un atteggiamento di insofferenza, di conflittualità e nel caso anche di violenza nei confronti di altre delle istituzioni, quindi è anche diciamo sì una politica dal punto di vista della capacità di comunicazione, di relazione con questi gruppi, una politica fallimentare che non fa altro che inseguire all'infinito proposte punitive.
0: L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, chiede scusa ai cari delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 a Genova. Lo fa oggi, alla vigilia della sentenza di primo grado attesa per domani. Siamo sbigottiti di leggere un comunicato dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia che chiede scusa a nome della società per la strage. Credo che neanche Totò in qualche sceneggiatura avrebbe potuto immaginare un momento meno opportuno. È il commento di Egle Possetti, portavoce del comitato in ricordo delle vittime. Domani sarà nota la sentenza di primo grado, continua Possetti, e oggi, dopo oltre un anno alla guida della società, l'amministratore delegato chiede scusa. Avevamo già sentito scuse tardive da parte dell'amministratore delegato Tomasi, passato da un giornalista. Oggi le sentiamo dal nuovo amministratore delegato, pressato dalla sentenza imminente. Evidentemente i manager di questa società parlano di scuse solo sotto la pressione degli eventi. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, 18enne pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera 2021. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio della giovane. La Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Sei lavoratori sono morti ieri nell'incendio scoppiato nel cantiere della torre Oxy in pieno centro a Bruxelles, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il sindaco della capitale belga Philippe Close. I corpi sono stati ritrovati dopo ore di intervento dei soccorritori per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, entrambi precipitati. Non posso fornire il numero esatto delle vittime, si trattava di operai che stavano installando l'ascensore, aggiunto Brecht Spraybrook, ispettore del lavoro di Bruxelles. Passiamo ora a un altro fronte della guerra globale, quello ucraino, dove nella notte un attacco russo contro la città di Odessa, nel sud, ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3. Intanto la presidente della Commissione europea, von der Leyen, è oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. Annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione, un nuovo accordo tra Unione Europea e Ucraina per aumentare ulteriormente le sinergie sulla difesa, cioè per nuove commesse milionarie per i produttori di armi europei. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader dell'Est Europa, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. C'è una terza persona morta a causa delle retate della milizia trumpiana antimigranti, l'ICE, in pochi giorni negli USA. Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia di St. Augustine, Florida, si tratta di un uomo che è morto travolto da un grosso camion mentre cercava di sfuggire ai federali. Viaggiava a bordo di un veicolo insieme ad altre 3 persone quando ha attraversato una strada statale per fuggire dagli agenti, finendo così sulla traiettoria del tir. Sempre negli USA, un gruppo di 26 dipendenti di Meta ha fatto causa al colosso tecnologico accusandolo di aver utilizzato sistemi di intelligenza

artificiale per individuare i dipendenti da licenziare, prendendo di mira in modo sproporzionato coloro che erano in congedo per motivi di salute, parentali o familiari. La causa, depositata al Tribunale federale di Oakland in California, riguarda il taglio di circa 8.000 posti di lavoro, il 10% circa della forza lavoro dell'azienda. Meta avrebbe utilizzato, tra gli altri, sistemi interni di intelligenza artificiale, dati di monitoraggio della digitazione e delle attività, dashboard sull'utilizzo dei token di intelligenza artificiale e classifiche di rendimento basate su algoritmi per determinare chi sarebbe stato licenziato. Questi criteri, sostengono gli avvocati di chi ha fatto ricorso, avrebbero inevitabilmente penalizzato chi si trovava in congedo medico, parentale o familiare, dal momento che durante questi periodi l'attività lavorativa è ridotta o assente. A Cuba è iniziato il ripristino della rete elettrica dopo il terzo blackout totale in 8 giorni. Alle 20 locali di ieri, solo l'11,5% delle famiglie dell'Havana aveva la corrente, secondo l'Unione Elettrica Statale Cubana. Le prolungate interruzioni di corrente sono quasi costanti per i 9 milioni e mezzo di abitanti dell'isola e sono aumentati da quando manca quasi completamente il carburante a causa dell'inasprimento dell'embargo petrolifero statunitense deciso a gennaio da Trump. L'infame blocco intanto rimane in vigore da oltre 60 anni, nonostante le Nazioni Unite abbiano votato di recente per una nuova discussione a riguardo e ne abbiano più volte ribadito l'illegittimità. Andiamo ora in Nord Africa. Si è conclusa senza la firma dell'accordo definitivo la sesta riunione del Comitato Ristretto Libico 4+4 negli uffici della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia a Tunisi. I rappresentanti dell'est e dell'ovest libici hanno inserito nella bozza la maggior parte dei punti già concordati sul quadro giuridico delle elezioni presidenziali e parlamentari, ma hanno rinviato il completamento dei lavori alla prima settimana di agosto, si legge in una nota. Infine, 7 civili, un paramilitare e un poliziotto sono stati uccisi in violenze esplose ieri nella zona del Kashmir controllata dal governo pakistano. Lo ha detto un alto funzionario locale all'AFP, denunciando nuovi scontri tra le forze di polizia e i sostenitori del movimento di sinistra nazionalista kashmiro Joint Awami Action Committee, che ha annunciato di voler organizzare un corteo verso il capoluogo regionale Muzaffarabad questa settimana. Il movimento chiede l'abolizione della riserva di 12 posti dell'assemblea legislativa locale a favore di persone che hanno dovuto lasciare la zona del Kashmir governata dall'India. Le prossime elezioni regionali sono previste per la fine di luglio. L'AFP stima che nel mese di giugno siano morte 22 persone negli scontri tra manifestanti e polizia pakistana. È tutto per quanto riguarda questa edizione del mattino del giornale radio qui su Radio Onda d'Urto. La prossima edizione del notiziario di questo mercoledì 15 luglio sarà alle ore 16 oggi pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi a seguire la trasmissione Navdania.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Mercoledì 15 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 sere di socialità, dibattiti, incontri, grandi musica live con diversi palchi e anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma e tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festaradio.org. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato per questo mercoledì 15 luglio un presidio fuori dalla sede ALER di via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi questo mercoledì alle 14.30 fuori dalla sede ALER di via Puricelli Guerra, Sesto San Giovanni. E passiamo ai consigli di quartiere. La seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Volta si terrà questa sera alle ore 20 nella sala civica di via Zigliani 6. Continua anche la rassegna di storie che portano lontano questo mercoledì 15 luglio, Mariano l'Orefice, dalla Patagonia ai giri del mondo, un'esperienza lunga 40 anni. Dalle 20 stand gastronomico aperto, dalle 21 invece iniziano i racconti, l'appuntamento alle Pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia, che propone per questa sera alle ore 21.30 il film Lo Straniero. Il film Cime Tempestose invece è in programmazione questa sera alle 21.30 presso il giardino storico Terrazzo di Villa a Gussago. E in conclusione Michael, il film, in programmazione questa sera alle ore 21 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org. We'll be right back.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, li

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afghania, come di consueto qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Quest'oggi con noi Nicola di Sea Shepherd Italia, parleremo con lui della campagna JRO-MED finalizzata a proteggere la popolazione di tartarughe marine in via di estinzione nel mar Mediterraneo. E poi tornerà a trovarci Desiree Manzato di AgriPunk, ci presenterà la compilation benefit per il rifugio, ci darà gli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda lo sfratto e poi chiaramente anche se ci sono nuove iniziative legate alla raccolta fondi per AgriPunk. Intanto partiamo come sempre con un po' di musica, lo facciamo con i Caracalma che vedremo in apertura al concerto dei Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto proprio la prima sera, mercoledì 5 di agosto, questa è la loro Brescia Inferno.

0: E noi rientriamo in studio, dovremmo già avere in collegamento con noi Nicola di Sea Shepherd Italia. Nicola, ci senti?
1: Sì, buongiorno, ci sono.
0: Eccolo, come ricordavamo in apertura, con lui andremo a parlare della campagna Gyromed finalizzata a proteggere la popolazione di tartarughe marine in via di estinzione nel mar Mediterraneo. Lascio a te una piccola introduzione inerente a questa campagna, poi magari entriamo meglio nel dettaglio, Nicola.
1: Va bene, grazie. Innanzitutto grazie a voi di Onda Adulto per questa possibilità che mi date di far conoscere le nostre attività, appunto le attività di Sea Shepherd, e nello specifico questa campagna Iromed è dedicata a un volontario purtroppo che è stato ucciso dai bracconieri proprio mentre difendeva un nido di tartarughe marine. Purtroppo in Sud America succede anche questo, fortunatamente da noi no, però ci andava di dedicare questa campagna a questo grandissimo volontario. E qui da noi invece ci occupiamo della tutela e della conservazione dei nidi di caretta caretta, che è una delle 7 specie di tartarughe che abitano, insomma, le acque del mondo. È l'unica specie che al momento nidifica in Italia, quindi quello che facciamo è monitorare le coste italiane. Al momento siamo attivi su 5 regioni. E prima mattina, insomma, si passeggia lungo le spiagge alla ricerca di questa traccia che lasciano le mamme di caretta caretta, appunto, che di notte salgono per deporre le loro uova. Quindi troviamo la traccia e mettiamo il nido in sicurezza. Questo è in breve quello che si fa.
0: Ecco, quindi la campagna appunto si svolge a terra, si va a pattugliare le varie spiagge dove la tartaruga ha nidificato. Più o meno in che zone specifiche riguardiamo? La costa occidentale, immagino.
1: Sì, al momento siamo su più regioni: Sardegna, Sicilia, Campania, dove appunto è attiva la campagna aperta anche ai volontari esterni, quindi provenienti da tutta Italia, mentre nelle altre regioni insomma, facciamo leva su volontari locali che possono dare disponibilità quotidiane, settimanali da questa attività. Io ci tengo a precisare che questa attività, al di là del lato emozionale, che è bellissimo, insomma, vedere e partecipare a queste immersioni di queste piccole tartarughe dopo che appunto si è trovato il nido e si è attesa tutta la parte dell'incubazione delle uova e dello sviluppo, questa attività si fa purtroppo perché le piccole che vengono fuori dalla sabbia sono attratte, diciamo così, dalla luce. In natura il loro contesto dovrebbe essere quello, appunto, da un lato il chiarore del mare e dall'altro invece una parte più buia che dovrebbe corrispondere a una pineta, una falesia rocciosa e altro. Però purtroppo la presenza massiccia di lidi, di strade lungomare e altro, con la loro illuminazione artificiale attirano le piccole che vengono fuori dalla sabbia, e quindi anziché andare verso il mare sono confuse e vanno verso questi fari, queste luci degli stabilimenti balneari, e la mattina le troviamo, ci vengono segnalate morte purtroppo perché hanno girato tutta la notte e la mattina sotto al sole, insomma, si cuociono.
0: Certo, immagino anche, Nicola, che ci sia anche, oltre che il lavoro di pattugliamento, ci sia anche un lavoro di rimozione di attrezzature di pesca illegali, immagino, no?
1: Sì, esatto, ci sono altre operazioni sempre bellissime che Sea Shepherd porta avanti, tra cui appunto Ghostnet, che è quella della rimozione di reti e trappole fantasma, ossia reti e altri strumenti di caccia legali o illegali che siano abbandonati dai pescatori o lasciati, diciamo così, per negligenza o per uno smaltimento non corretto, e che quindi restano attive, poiché non dimentichiamo che appunto una rete lasciata in acqua è uno strumento che continua a catturare e soprattutto attira pesci piccoli che restano invigliati, che a loro volta fanno da esca e quindi attirano pesci più grandi o animali più grandi, come appunto, non per forza pesci, ma cetacei, delfini, altri, tartarughe, squali, quindi insomma tutte le specie che poi fanno parte della catena alimentare vanno a finire in queste reti e in queste trappole. Poi c'è Operazione Siso, che si occupa anch'essa di, appunto, di operazione di repressione, però in questo caso, nel senso che operiamo con le forze dell'ordine locali, appunto nel Casertano qualche settimana fa, con la Seagull, quindi con la nave di Sea Shepherd, sono state rimosse delle reti, delle nasse, delle trappole per polpi che appunto facevano da barriera alle tartarughe marine che dovevano risalire poi durante la notte, e si trovavano invece queste reti che facevano creavano un vero e proprio muro e quindi non permettevano la risalita alle tartarughe marine sulla spiaggia.
0: Ecco, la prima campagna Iromed si è svolta da maggio a settembre del 2017. Ti chiedo, Nicola, ad oggi quali sono i risultati di questa campagna?
1: Siamo partiti nel 2017 in un comune del Salernitano, Ascea, proprio perché insomma i nidi erano in aumento, c'era questa cosa purtroppo dovuta, una cosa bellissima è la presenza dei nidi sicuramente, però è una cosa dovuta al cambiamento climatico e quindi al fatto che questi animali, questi rettili, si spostano il loro areale di riproduzione verso nord, quindi mentre prima magari nidificavano più nel bacino mediterraneo sud orientale, adesso si stanno spostando anche nelle nostre zone, quindi nelle nostre regioni. E siamo passati appunto da un nido, due nidi nel 2012-2013, poi ad un nido rilevato dai volontari di Sea Shepherd nel 2017, alla stagione scorsa dove solo la Campania, che è appunto la regione dove è attiva la campagna aperta anche agli esterni, siamo arrivati a 114 nidi solo in Campania, con oltre 600 nidi in tutto il territorio nazionale, quindi parliamo di numeri veramente grossi. Questo fenomeno sembra ad aumentare, visto che comunque le acque diventano sempre più calde e quindi le tartarughe sposteranno sempre di più il loro areale verso le nostre regioni.
0: Nicola, prima di salutarci ti chiedo, per chi fosse interessato o interessata ad approfondire questa campagna e magari poter partecipare attivamente agli Iromed, in che modo può farlo?
1: Allora, attraverso il sito sicuramente trovano tutte le informazioni, quindi seashepherd.it, possono farlo, si può partecipare sia attivamente che insomma non attivamente, anche attraverso donazioni, attraverso appunto l'acquisto di materiale, merce e altro, oppure ancora meglio, visto che Sea Shepherd basa la sua forza sull'azione diretta, appunto iscrivendosi alle varie campagne e quindi dando una mano fattiva a quelle che sono le nostre attività. Sulla campagna AIDO trovano tutte le informazioni per iscriversi e per capire di più quello che si fa nello specifico.
0: Nicola, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi e una buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E questo appunto Nicola di Sea Shepherd ci ha presentato la campagna Iromed, finalizzata a proteggere la popolazione di tartarughe marine in via di estinzione nel mar Mediterraneo. Ma chi cerca? Facciamo un altro stacco musicale, prima serata della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, vedremo sul palco principale i Sic Tamburo, questa che andiamo ad ascoltarci, la loro bellissima canzone Silvia Corresola.

0: Proseguiamo intanto che andiamo a recuperare la nostra Desiree Manzato. Vi ripropongo la presentazione di un libro che abbiamo realizzato a inizio mese, Mandrie, animali che raccontano come hanno conquistato la libertà, e per l'occasione sentimmo Elena. Io vado a riproporvi il contributo che comunque trovate su navdania.radioondadurto.org. E noi rientriamo in studio e andiamo a parlare di Mandrie, animali che raccontano come hanno conquistato la libertà. Lo facciamo con Elena del rifugio Chico Mendes ODV. Ciao Elena.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, raccontaci come nasce questo progetto che insomma vede coinvolti, partecipati insomma numerosi i contributi di attivisti e attiviste per quanto riguarda i santuari.
1: Sì, allora, Mandrie nasce da un'idea di Cronache Ribelli, che è una casa editrice indipendente, in collaborazione con la Rete dei Santuari, con cui da un po' di tempo stanno collaborando, con una collana di libri sull'antispecismo, che si chiama Zanne, che trovate sul sito di Cronache Ribelli, cronacheribelli.it. E questo libro in particolare, Mandrie, è un libro scritto, è un libro corale scritto a 28 mani, quindi siamo 14 attivisti di diversi santuari di tutta Italia, che abbiamo raccontato le storie di alcuni animali ospiti all'interno dei nostri santuari. Quindi l'idea era questa di raccontare un po' in prima persona, quindi le storie di diverse soggettività, come sono arrivate al rifugio e la loro, immaginare un po', no, quella che poteva essere stata la loro vita precedente all'arrivo, ecco.
0: Certo, infatti, perché come ricordavi, come ricordi in queste pagine, sono proprio 14 gli animali che raccontano in prima persona la propria storia. Ti chiedo se ti va di raccontarci, senza magari andare a spoilerare tutto, lasciamo il gusto poi della lettura, qual è stata la storia che ha portato il rifugio Chico Mendes?
1: Sì, noi abbiamo portato la storia di Angela. Angela era, purtroppo è morta l'anno scorso, una gallina che è stata salvata da un matrimonio cinese. Una persona di origine cinese che vive nella nostra zona ci ha portato un giorno questa gallina raccontandoci un po' la sua storia, che quindi secondo le tradizioni locali alla sposa, il giorno del matrimonio, alla famiglia della sposa viene regalata una gallina, mentre alla famiglia dello sposo viene regalato un gallo, che poi chiaramente alla fine si sa quale sarà. La mamma della sposa, buddista, vegetariana, nella gallina non aveva nessuna intenzione di mangiarsela, e quindi tramite questa persona che ci conosceva ha avuto l'idea di portarla fin da noi. Quindi quello che abbiamo fatto è stato un po' provare ad immaginarci come è stata la vita di Angela, nome che poi ha scelto proprio questa persona per la gallina, prima di arrivare da noi, quindi anche quello che può aver provato, dove, no, possa essere stata prima di arrivare al rifugio. E poi via via abbiamo aggiunto un po' quello che era l'osservazione, quella che è stata l'osservazione, no, di Angela all'interno del rifugio, quindi le nuove dinamiche che si sono venute a creare, chiaramente in un ambiente completamente diverso da quello che dove era prima.
0: Ecco, una collana di testimonianze, una raccolta di testimonianze ad un taglio narrativo, possiamo così considerare. Lo scopo del libro è sicuramente quello di portare all'attenzione, insomma, lettrici e lettori le vite di questi individui, di questi esseri viventi che troppo spesso vengono considerati come se fossero della merce, no?
1: Sì, esattamente, esattamente, come mentre la società li considera risorse, strumenti oppure proprietà, invece chiaramente all'interno dei rifugi possiamo vedere come ognuno di loro ha una personalità, dei sentimenti, delle emozioni, e sicuramente ha una dignità di vivere e di tessere relazioni poi con le altre specie o con altre soggettività della propria specie. Quindi sì, questa è un po' l'idea, dare, porre l'attenzione su questa parte, no?
0: Certo, un libro corale, raccontavi in apertura, quali sono le altre realtà che hanno partecipato dando la loro testimonianza?
1: Allora, sono altri rifugi, alcuni fanno parte come noi della Rete dei Santuari, altri sono fuori dalla rete, ma sono altri rifugi di tutta Italia che svolgono esattamente lo stesso lavoro che facciamo noi, quindi quello di recuperare animali sottratti a diverse forme di sfruttamento da parte dell'essere umano. E fra l'altro il progetto chiaramente poi è rivolto ai santuari, non solo perché noi abbiamo partecipato, ci siamo improvvisati, ecco, chiaramente nessuno di noi è professionista, però abbiamo provato a scrivere, a raccontare queste storie, ma anche se il libro viene acquistato tramite il santuario di riferimento, il 50% del ricavato, del prezzo di copertina, viene devoluto al rifugio, quindi è anche un progetto per autosostentarsi, no?
0: Certo, un libro chiaramente anche oltre che emotivo, politico, no?
1: Sì, certo, quella è sempre l'idea, no? Di far vedere come sono diverse le tipologie di sfruttamento, che è alla fine la tematica, no? Che tratta Cronache Ribelli in tutti i suoi libri, sono molto intersezionali, nello specifico poi la collana Zanna appunto è dedicata allo sfruttamento animale e quindi all'antispecismo.
0: Certo. Andando a chiudere, se ci ricordi dove è possibile, magari meglio nel dettaglio, recuperare il libro, o se vuoi aggiungere qualche altra informazione che ti premeva dare, che magari non abbiamo ancora dato, poi ci salutiamo.
1: Sì, certo. Allora, su www.cronacheribelli.it, nella sezione Zan, trovate tutti i libri della collana, tra cui Mandrie. Se il libro lo acquistate direttamente con noi, nello specifico Rifugio Chico Mendes, quindi mandando un messaggino a me, che trovate, ora non so dire il numero perché magari uno non riesce a segnarselo, però sulle nostre pagine social, quindi Instagram e Facebook, trovate il post dedicato con il numero di telefono a cui mandare un messaggio. Se lo prenotate tramite noi, il 50% va al Rifugio Chico Mendes. Il libro costa 16 euro, quindi 8 euro di 16 vanno al rifugio. Tra l'altro c'è un ulteriore 10% del prezzo di copertina che va a sull'Ala Animal Rescue, che è un'associazione antispecista per i diritti animali che opera nella striscia di Gaza, quindi anche qui vediamo l'intersezionalità della causa, quindi cerchiamo anche qui i diritti d'autore, diciamo, vanno invece devoluti a questa associazione. Quindi tramite noi al numero 333-4533-669 oppure sul sito direttamente di cronacheribelli.it, inserendo il codice Rete dei Santuari, il 50% va devoluto alla rete. Questo nel caso in cui non siate vicino a noi e non possiate ritirarlo nelle zone in provincia di Firenze, potete richiedere la spedizione a casa e quindi inserendo questo codice comunque il 50% va alla rete.
0: Grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
0: Ciao, ciao, ciao. E questa è Elena del Rifugio Chico Mendes, che a inizio luglio ci presentò il libro Mandrie, animali che raccontano come hanno conquistato la libertà. Trovate, ripeto, il contributo su navdania.radiondadurto.org. Prima di collegarci e andare ad Ambra da Desiree, dal rifugio Agripunk, proseguiamo con la musica. Giovedì 6 agosto sul palco principale torna a trovarci Noise Narcos. Noi andiamo ad ascoltarci questo featuring con Madame, il titolo in questione di questo brano che andiamo immediatamente ad ascoltarci è Snipper.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.

0: rientriamo in studio e lasciamo le Faxia che troveremo in apertura venerdì 7 agosto al concerto di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Questa era la loro Bella Mer. Diamo il ben ritrovata qui a Navdania anche a Desiree Manzato di Agripunk, che è tornata a trovarci ai nostri microfoni. Ciao Desiree.
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, partirei sicuramente chiedendoti se ci sono ulteriori sviluppi, ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda lo sfratto al rifugio, e poi proseguiamo insomma un po' per gradi, ricordando sia la compilation Benefit per il rifugio che anche eventuali altri appuntamenti, Desiree.
1: Sì. Ma allora, la situazione è un po' di stallo, insomma, avevate visto, abbiamo fatto questi due weekend di volontariato straordinario, abbiamo svuotato tutto il capannone 7, il capannone 1, e tra l'altro, ecco, ne approfitto per ringraziare veramente tantissimo tutte le persone che sono venute a dare una mano, perché veramente si sono fatte tutte veramente un bel lavoro, ecco, veramente, e quindi ci teniamo davvero a ringraziare di cuore tutte le persone che sono venute in questi giorni. E nulla, siamo un po' in attesa di alcune cose che, per usare un detto un po' così, insomma, cioè finché non ce l'hai nel sacco, no, si dice, però non lo diciamo, e quindi aspettiamo un attimo, che stiamo un po' capendo. Ora in questi giorni usciamo con un comunicato stampa appunto sugli aggiornamenti. Ovviamente va avanti tutto il discorso della trattativa, siamo seguiti da uno studio di Milano, esperto in diritto pubblico, quindi stiamo andando avanti con appunto per impostare la trattativa e le varie interazioni con la regione tramite anche questo studio. E la novità è che sono riuscita ad avere un incontro con un assessore della regione e di AWS settimana scorsa, Lenzi, che ha preso un po' in carico la cosa, però onestamente non è passata più una settimana e non ho più avuto nessuna notizia. E però appunto, come dicevo, ci sono altre cose che si stanno muovendo, che ora insomma quando accadrà vi si dirà per bene. E però, come dicevo, appunto stiamo andando avanti con la raccolta fondi, e state anche il weekend scorso, oltre al lavoro straordinario, al volontariato straordinario, ci sono state un sacco di iniziative benefit, e anche qua ringraziamo veramente tantissimo tutte le persone che in vari punti del territorio, dei vari territori, si accollano di stampare materiale, di serigrafare magliette, di stampare volantini, di preparare cibo, insomma, qualsiasi cosa per organizzare insomma iniziative o momenti di raccolta fondi per noi, e grazie poi di conseguenza a tutte le persone che partecipano a queste iniziative. E nulla, stiamo andando avanti, quindi ecco, insomma, rilanciamo assolutamente la raccolta fondi, perché è veramente importante raggiungere una cifra che ci permetta di fare una trattativa, e niente, un po' questo. Ora finiremo di sistemare un po' di bailame che ci abbiamo qua in giro, e poi comunque l'idea è di riniziare ad aprire le porte del rifugio per appunto fare qualche altra iniziativa un po' correlata poi a quello che ti dirò dopo.
0: Certo, certo. Ecco, infatti, perché a proposito di iniziative, sta per insomma vedere la luce un progetto molto bello, una compilation benefit chiaramente per Agripunk, che nasce un po' anche dalla collaborazione di un'etichetta indipendente e una fanzine, Desiree.
1: Sì, Allora, noi avevamo già fatto una compilation 7 anni fa, quando ci hanno fatto causa la prima volta, tra l'altro, e con appunto i primi gruppi che noi avevamo iniziato, tipo, vabbè, il primo concerto l'abbiamo fatto nel 2014, però poi abbiamo iniziato nel 2018 a farli in maniera più frequente. E nulla, ci piaceva la cosa, visto appunto abbiamo fatto la call per l'artista, abbiamo fatto la zin, quindi abbiamo dato spazio e risalto a tutto il lato artistico figurativo, diciamo, però appunto ci tenevamo assolutamente anche a fare questo questa coccola reciproca tra noi e tutte le varie band che negli anni hanno suonato qui oppure hanno suonato ad altre iniziative benefit per noi. E noi abbiamo fatto una call perché avevamo ben idea, perché già ne stavamo parlando con i gruppi stessi e appunto con l'etichetta che è la Rabid Dog Records, che è fondamentalmente legata al Bisa, il cantante dei Pensieri Oltre, che è il nostro carissimo amico, e appunto loro si accolleranno la produzione e appunto ci hanno dato una mano appunto a contattare i vari gruppi, anche Refuse Resist e la Zin, per cui ecco, sta nascendo. Oggi è l'ultimo giorno di raccolta dei brani che dovevano arrivare e niente, da domani poi si inizia, e l'idea sarebbe quella di fare un qualcosina insomma per presentarla qui al rifugio, però anche appunto perché avesse il desiderio anche di fare presentazioni anche in altri spazi, anche da altre parti.
0: Certo, mi soffermerei un attimo anche sulla copertina, oltre poi il fatto che è meravigliosa, curata da te tra l'altro, dedicata ad Antonio. Io ti chiedo se vuoi raccontarci la storia di Antonio.
1: Antonio, la copertina è una rielaborazione di un quadro che avevo fatto appunto di Antonio quando era arrivato, perché lui era stato recuperato insieme a Zefiro, l'asino con cui sono arrivati insieme, da questa persona che appunto dedicava il suo tempo e i suoi spazi per salvare e recuperare animali, e lei purtroppo è venuta a mancare per malattia. Allora tramite la LAV di Ferrara e altre amiche a Ferrara avevamo accolto appunto Antonio e Zefiro, e Zefiro quando è arrivato era super sottomesso, super addomesticato, invece Antonio era veramente incazzatissimo. E quindi gli avevo dedicato questo quadro fatto tra l'altro con la terra di qua proprio, e di lui appunto incazzatissimo e nulla, ho voluto rifare per la copertina. Ora lui non è più incazzatissimo perché poi col tempo si è assolutamente a parte, cioè nel senso quando vuole si avvicina, interagisce, quando non vuole va a farsi le sue corse, quindi. E siccome c'era già una grafica dedicata a Zefiro, che è Zefiro sulla pizza, fatta da Marco About, stavolta ho detto ok, dedichiamo la copertina della compilation a Antonio.
0: Bellissima. Senti Desiree, io ti chiedo a questo punto se ci vuoi, magari se si può, chiaramente se non spoileriamo ovviamente, se ci vuoi dire magari qualche band, qualche gruppo che troveremo su questa compilation. Poi ci dicevi che oggi è la scadenza ultima per raccogliere tutti i pezzi mancanti, in che modo magari qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento è interessato, interessata a partecipare, in che modo può farlo?
1: Ma allora, per correttezza, appunto oggi è l'ultimo giorno per recuperare appunto tutti i brani dei gruppi che già erano stati contattati, che avevano già detto che mandavano. Questi ultimi 2 giorni altri gruppi ci hanno scritto, gli ho dato l'indirizzo, però ecco, siamo proprio alla chiusura, siamo già a 30 brani.
0: Ok.
1: E quindi, cioè proprio per chi aveva già avuto il messaggio, che aveva già recepito il messaggio, aveva dato la disponibilità, oggi è la data ultima, però ecco, non facciamo assolutamente una call perché sennò appunto c'è impossibile chiudere oggi.
0: Certo.
1: quindi quello. E i gruppi, sì dai, spoilero un pochino, perché ci saranno gli Antidigos, ci saranno ovviamente i Pensieri Oltre, Last Got, Krav Boca, My Own Voice,
0: e tanti altri che scopriremo, insomma.
1: Tantissimi, però cioè, ve lo dico, cioè, è bellissima.
0: Senti Desire, ci sono iniziative imminenti o future che ci vuoi ricordare, magari già che ci siamo?
1: Sì, allora, il 16 e il 17, quindi domani e dopodomani, al Circolo Ex a Bologna c'è domani sera l'iniziativa con Vooming 2 e invece venerdì sera un concerto in acustico con Sempre Peggio e Il Labile Istante di Vuoto. E il Circolo Ex insomma ci ha invitato per curare la cena, quindi ci sarà sia domani che venerdì la cena benefit per l'Agripunk all'interno di queste iniziative. E per quel che riguarda qui invece pensavamo di chiamare

0: oggi in giornata, tra oggi e domani lo modifico e anche comunicheremo insomma sui social questa cosa, e potrà usare lo stesso modulo che è nel link in bio, che è quello per le iniziative per volontariato straordinario. E nulla, poi appunto come dicevo stiamo appunto pensando una data per fare la presentazione della compilation qui, e che ipoteticamente potrebbe essere a metà agosto, però stiamo un attimo capendo anche con i vari gruppi, e però ecco, potrebbe essere ecco, un ferragosto qui bello caliente.
1: Certo. Desiree, io ti ringrazio come sempre e vi mando un grandissimo abbraccio, ci sarà sicuramente occasione di risentirci.
0: Certo, io ti ringrazio tantissimo e ringrazio tutta la redazione della radio, ringrazio tutte le persone che vi ascoltano, ringrazio veramente tutto e dai.
1: Desiree, una buona giornata e a risentirci, ciao.
0: Ciao.
1: E questa appunto Desiree Manzato di AgriPunk ci ha dato ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda lo sfratto al rifugio, ci ha presentato la compilation benefit che uscirà prossimamente e appunto ci ha ricordato anche ulteriori nuovi appuntamenti. Avevamo interrotto Bella Mer dalle Faxia, quindi ripartiamo da qui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.

Bella Mer, uno degli ultimi nuovi singoli usciti delle Faxia, Faxia che appunto troveremo in apertura al concerto di Sarafine venerdì 7 di agosto. E a proposito di Sarafine, eccola con la sua Kaua.

Serafine Caua, che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Io ricordo che tutti i contributi di oggi, quello di Nicola di Sea Shepherd Italia, con cui abbiamo parlato della campagna Iromed finalizzata a proteggere la popolazione di tartarughe marine in via di estinzione nel Mar Mediterraneo, e quello con Desiree Manzato di AgriPunk, la quale ci ha presentato la compilation benefit per il rifugio, oltre che gli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda lo sfratto ad Ambra e ulteriori nuove iniziative. Servizi segreti. Navdania che andrà in replica questa notte a partire dall'1. Una nuova puntata invece la settimana prossima, sempre il mercoledì, nello spazio Dissonanze, dalle 13.30 alle 14.30. Chiudiamo con i 99 posse, che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Tornano a trovarci sabato 8 di agosto. Il brano in questione è Antifa 2.0, dopodiché sigla di chiusura Pierangelo Bertoli Eppure Su. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

lunga lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, li chiamano.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e oggi con noi in collegamento abbiamo Kelevra, benvenuto.
1: Ciao brother, grazie mille per insomma l'invito.
0: Ci mancherebbe altro. Allora direi di iniziare subito l'intervista e la tua presentazione, quindi ti chiedo chi sei, appunto, da quanto tempo hai iniziato, cosa fai e magari qualche tappa del tuo percorso che ti va di condividere.
1: Ok, allora innanzitutto io faccio rap da ufficialmente dal 2010, sono del 91, faccio 35 anni il 29 giugno, cioè fine okay. mese. E faccio rap quindi da un bel po', però ho avuto delle esperienze insomma non continue, nel senso che ho avuto prima un gruppo che si chiamava Mansarda,
0: okay.
1: con altri tre amici abbiamo iniziato così a fare rap tra amici nel paese. Io vengo da Cervinara, provincia di Avellino, e è un paese dove l'hip hop praticamente non esisteva, cioè c'erano un paio di ragazzi che facevano qualcosina, ma insomma non c'era una vera scena, non okay. abbiamo avuto dei punti di riferimento, quindi diciamo che siamo stati i primi punti di riferimento per tanti ragazzi della zona, ma è stato tutto veramente fatto in maniera inconsapevole, quindi abbiamo iniziato così con un gruppo che è andato avanti per 3-4 anni, abbiamo fatto un po' di pezzi, un bel po' di live, perché essendo comunque i primi insomma in zona abbiamo avuto modo comunque di suonare in parecchi locali, poi comunque siamo stati chiamati anche fuori,
0: figo.
1: Insomma Cavoli. Pure su Napoli, Roma, abbiamo fatto un po' di live, ci siamo divertiti, diciamo che è stata una cosa veramente molto diciamo un'avventura senza troppi pensieri, fatta così, perché però è rimasta perché comunque ancora oggi molti ragazzi insomma ascoltano quei pezzi che abbiamo fatto.
0: Che bomba.
1: Ancora oggi ci dicono che sono cresciuti con la nostra roba, perché comunque sai, essendo veramente un posto fuori dalle grandi città, noi siamo comunque a un'ora da Napoli, insomma i ragazzi del posto si riconoscevano molto di più in noi, essendo noi locals piuttosto che i rapper di Napoli, anche perché comunque certo. culturalmente non siamo vicinissimi, sì abbiamo un dialetto simile, però diciamo che abbiamo un modo di vedere, un modo di fare che non è molto simile fondamentalmente, okay. quindi i ragazzi si comunque riconoscevano molto di più in noi. E dopo questa, che comunque è stata una bella esperienza, siamo stati fermi un po', io pure sono stato fermo un po' di anni, poi diciamo che con un amico, con uno di Stonoman che si chiama, che adesso fa il videomaker Pixel Video, abbiamo fatto un nuovo gruppo, lui già lo stava portando avanti con un altro ragazzo, è un produttore, la Tatta Music, che mi hanno coinvolto.
0: Ah, figo.
1: E anche quindi è stato abbiamo portato avanti quest'altro discorso per un po' di tempo, pure con loro con 2-3 anni abbiamo fatto un po' di, era comunque il periodo insomma dove andava forte la trap, quindi 2016-2017, e abbiamo fatto cose variegate, insomma boom bap, trap, anche perché io comunque nonostante adesso faccio ho cacciato comunque roba molto verticale, di nicchia, boom bap, comunque sì, ho sempre sì. variato, mi è sempre piaciuto di spaziare tra gli stili eccetera, quindi
0: ci sta.
1: Fondamentalmente abbiamo fatto cose varie, siamo arrivati a fare comunque un pezzo con Vacca, un po' di collaborazioni, e poi insomma purtroppo per delle incomprensioni, comunque delle differenze di vedute tra tutti e quattro i membri, ci siamo sciolti. E pure lì, insomma, c'è stata un'altra pausa finché nel 2023 ho deciso di ricominciare da solo, perché comunque la voglia di farlo era comunque tanta. Ho provato a tenere a bada questa passione, purtroppo, cioè a volte anche sbagliando, perché comunque quando una passione ce l'hai è impossibile tenerla a bada. Quindi
0: Certo.
1: poi mi sono reso conto che non era più possibile tenerla a bada e ho deciso di ricominciare da solo. Ho detto basta, stavolta ci provo da solo. E quindi da lì, insomma, ho ricominciato e ho fatto un bel po' di cose e sta andando bene. Adesso, insomma, sono uscito con questo EP e sono contento di come sta andando dal punto di vista della risposta delle persone che mi seguono, di chi mi sta scoprendo adesso, tra cui te.
0: Ottimo,
1: Insomma,
0: esatto.
1: quindi sono contento che stiamo facendo questa chiacchierata anche grazie, insomma, all'EP.
0: Dai.
1: E da quando ho ricominciato ho fatto più o meno uno stile comunque boom bap, non sempre, diciamo, di matrice, diciamo, Griselda, Rock Marciano, quella
0: Sì,
1: roba lì,
0: sì.
1: anche se la roba che forse è uscita di più è quella, anche grazie a Tuss, comunque un
0: Esatto.
1: produttore che nell'ambiente è molto conosciuto. Poi
0: Esatto.
1: comunque il primo pezzo che abbiamo cacciato insieme, Calaveras, è andato molto forte sui social, è andato virale pure su TikTok e quindi
0: Ah,
1: mi ha
0: minchia.
1: permesso comunque di farmi conoscere un po' in più. E poi ho avuto modo comunque di collaborare con altri, con Verano, che è pure un
0: cavoli.
1: grande produttore, con Jack the Smoker che mi ha dato un beat. E niente, questo è un po', diciamo, il riassunto del mio percorso musicale finora.
0: Direi che non ti è andata, non ti sta andando male da quando sei ripartito, quindi è già un'ottima cosa. Fighissimo.
1: No, sono molto contento, anche perché ho avuto modo di, insomma, conoscere un bel po' di persone, un bel po' di artisti forti, stringere rapporti con loro, e quindi sono molto contento, non mi posso lamentare.
0: Ottimo, ottimo. Direi che potremmo ascoltare un brano dai tuoi usciti da quando hai ricominciato la tua carriera
1: Sì.
0: solista, prima di andare a parlare del tuo ultimo EP, Stalingrado, appunto come hai già citato prima, prodotto da Tosses.
1: Ma guarda, 1, 2, 3 con Verano, dai.
0: Ottimo. Allora, appunto, ascoltiamo 1, 2, 3 di Chelevra, prodotta da Verano, uscita a settembre 2024, e poi andiamo a parlare dell'ultimo progetto uscito invece a fine maggio, Stalingrado di Chelevra, prodotto da Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, iniziamo come ho detto prima a parlare dell'ultimo progetto di Kelevra, Stalingrado, interamente prodotto da Tosses, uscito lo scorso 29 maggio. Ti va di raccontarci un po' come nasce questo progetto, la collaborazione con Tosses, magari appunto che era già stata fatta, come hai detto tu prima, nell'EP Calaveras nel 2024. E come siete arrivati a questo EP?
1: Sì, allora la collaborazione con Tosses è nata comunque già da un paio d'anni, in maniera molto naturale, nel senso che lui vide qualche reel mio su Instagram, perché io all'inizio feci una serie di freestyle su Instagram. Lui ne vide uno e mi contattò dicendomi che gli piaceva un sacco la roba che facevo con il mio rap. E insomma, mi disse se mi andava che mi mandasse un po' di beat suoi.
0: Che bomba.
1: E insomma, da lì mi ha iniziato a mandare un po' di beat, ci ho iniziato a scrivere, ci siamo sentiti sempre, insomma, telefonicamente, perché lui sta a Torino, io sto giù, quindi infatti ancora oggi non ci siamo mai beccati di persona.
0: Cazzo.
1: Però si è creato comunque un bel rapporto, perché ci sentiamo quasi quotidianamente su tutto, e quindi a prescindere dal fatto che non ci siamo visti, comunque è una persona con cui si è creato veramente un bel rapporto e per cui ho veramente una stima infinita dal punto di vista artistico, ma soprattutto personale. È
0: Bello,
1: nato tutto
0: molto bello.
1: così. Lui mi ha mandato i primi beat, ci ho scritto sopra. Inizialmente abbiamo messo dei freestyle, come dicevo prima, il primo è stato Calaveras, l'abbiamo messo, è andato benissimo, è andato virale su TikTok in maniera
0: Ma
1: veramente anche inaspettata,
0: tipo
1: perché
0: è andato virale il reel, cioè il video che avevate
1: sì, il
0: fatto
1: reel
0: voi
1: della
0: della
1: strofa,
0: strofa? Ah, ma assurdo.
1: sì. Il reel della strofa che io avevo fatto un video fatto da me, tra l'altro, perché avevo appena comprato la macchinetta, così perché volevo iniziare ad imparare a fare video. Ho sempre avuto degli amici che insomma, mi facevano dei video, però per caso ho iniziato a farmeli io, un video che stavo io con un gregge di pecore dietro, una cosa veramente molto rustica.
0: Bello.
1: Però quella cosa ha colpito un sacco, infatti ancora oggi mi dicono: io ti ascolto dal pezzo con le pecore.
0: Incredibile.
1: E quella cosa mi ha colpito un po', quello un po', insomma, il rap che parte subito bello crudo all'inizio. E insomma, quello che doveva essere fondamentalmente un reel, poi abbiamo deciso di cacciarlo come singolo, perché insomma c'era stato richiesto da tante persone a cui era piaciuto il pezzo, e quindi abbiamo iniziato collaborando così, pubblicando il singolo Calaveras. Poi da lì, insomma, lui mi ha co continuato a mandare cartelle di beat
0: Grande.
1: di vario tipo, di vario stile, però poi alla fine, quando uno ha più o meno una direzione artistica, sceglie sempre dei beat che hanno più o meno lo stesso, non dico mood, ma magari lo stesso filone
0: Sì.
1: anche di produzione. Quindi
0: Rimane coerente
1: eh
0: con il
1: sì,
0: resto
1: mi
0: della
1: sono
0: roba.
1: reso conto che avevo un progetto in mano, fondamentalmente. E quindi a un certo punto l'ho contattato, gli ho detto: bro, ma alla fine ci abbiamo tutti questi pezzi, che ne dici se facciamo un EP? E lui ovviamente era gasatissimo dalla cosa, perché comunque mi ha sempre supportato, sempre appoggiato, anche quando comunque sono uscito con altre cose prodotte da altri, quindi era contentissimo della cosa e l'abbiamo confezionato in maniera molto naturale.
0: Fighissimo. E invece, allora parlami un po' più del progetto in sé, proprio l'idea del titolo, per esempio, la cover, cosa vuole raccontare questo EP?
1: Allora, il titolo Stalingrado nasce fondamentalmente dal titolo di un pezzo che poi è diventato la title track. C'avevamo questo pezzo dove io praticamente dico, nelle prime barre della strofa, col cuore più freddo come a Stalingrado, cioè quel cuore più freddo come a Stalingrado, e diciamo è sempre poi lì il pezzo richiamava un po' quel mood, insomma, buio, freddo, e quindi il titolo era perfetto. Da lì, certo, poi, insomma, valutando tutti i titoli dei pezzi che dovevano stare nell'EP, ho pensato che, insomma, Stalingrado fosse quello più giusto, anche perché richiamava, insomma, tante altre cose che sentivo in quel momento, perché comunque era un periodo dove sono stato fermo parecchio e ho messo pure un po' in discussione, insomma, il mio percorso artistico, senza volermi mai fermare, però avevo deciso di fermarmi un po' per capire cosa fare, in che direzione andare. Quindi, fondamentalmente, Stalingrado richiamava storicamente come immaginario comunque quella difesa di, insomma, dei valori, di principi personali, artistici, che comunque porto avanti da quando faccio la musica e che sento miei. Quindi, diciamo che storicamente come immagine richiama quello. E poi, diciamo che in questo periodo storico è facile, insomma, andare ad abbinare l'immaginario, perché comunque siamo in un periodo dove guerre, insomma, e scarsezza di tutti questi diciamo valori, ma anche di comunque tutta questa voglia di prevaricazione sull'altra, sì, persona, sì, piuttosto che andare a collaborare e creare delle cose nuove e fighe. E quindi, diciamo che è stato facile andare a usare questo titolo, fondamentalmente. Okay. La scelta della copertina è molto importante, perché diciamo che la copertina è una foto che è stata scattata da un fotografo, Angelo Marchese, che non c'è più, che è morto nel periodo del Covid. Okay. È una sua opera, che comunque è una sua opera importante, un fotografo che comunque è riuscito ha avuto una buona carriera da fotografo dal punto di vista anche internazionale, perché questa era una foto che era stata anche selezionata da National Geographic. Sì, è stata scattata in una processione che si fa in un paese, insomma, della Campania, dove ci sono queste desolate, infatti la foto si chiama Le Desolate, che partecipano alla processione della Madonna, la Madonna Addolorata. Quindi, okay, sì, diciamo che quindi richiamano tutte le donne addolorate che andavano, insomma, alla processione. E però richiamava tantissimo il mood di, insomma, del disco, dell'EP, e avevo già intenzione di trovare qualcosa di simile. All'improvviso mi venne questo flash, mi ricordavo di una foto scattata da lui che mi piaceva un sacco. L'ho trovata, ho contattato la famiglia, si sono messi subito a disposizione, contentissimi, insomma, di questa cosa.
0: Ah, bello, dai,
1: e
0: ottimo.
1: Sono molto contento, perché comunque è un artista del mio paese, che ha dato tanto per per la zona, e che non c'è più. E tra l'altro Matthew Banshee, che è il rapper, il mio amico, che sta sul secondo pezzo One Life dell'EP, è il nipote di questo fotografo, di Angelo. Quindi, diciamo, è un cerchio
0: incredibile,
1: è bellissimo.
0: Sì, sì.
1: È molto emozionante, anche quando, insomma, ho contattato il figlio per chiedergli questa cosa, che comunque è un amico, insomma, che lui all'inizio non riusciva a trovare la foto originale, perché mi serviva giustamente il file per stampare, eccetera. E poi l'abbiamo trovato, è stato un bel momento, veramente è stata una bella esperienza, anche solo questa.
0: Esatto,
1: il
0: direi.
1: Fatto di scegliere la cover e chiederla alla famiglia.
0: Bellissimo, veramente bellissima roba. Beh, direi che
1: Grazie.
0: a questo punto potremmo ascoltare una traccia dall'EP per iniziare a sentire un po'. A questo
1: Sì.
0: punto ascolterei la title track Stalingrado, se ti va. Ottimo.
1: Yes, come no.
0: Allora, procediamo. Ascoltiamo Stalingrado, estratta da Stalingrado di Kelevra e Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, continuiamo l'intervista e l'ascolto del disco. Ti vorrei chiedere appunto di raccontare un po' i featuring all'interno di questo vostro progetto e perché li avete inseriti a partecipare.
1: Sì, allora, i featuring sono mirati perché, allora, nella seconda traccia c'è Matthew Banshee, che è un ragazzo di Cervinare del mio paese, che insomma ha iniziato col mio primo gruppo, ascoltando il mio primo gruppo, quindi ha fatto tutto il percorso insieme a noi. Si può dire che è come se fosse un fratello più piccolo, quindi ci tenevo che stesse nel primo progetto, anche perché condividiamo tantissime cose dal punto di vista proprio artistico,
0: Figo.
1: culturale, eccetera. Insomma, siamo due cinefili incalliti, quindi vediamo spesso i film insieme, andiamo al cinema insieme,
0: Bello.
1: quindi ci tenevo ad averlo nell'EP. E quindi non potevo non coinvolgerlo. E nell'ultima traccia invece ci sono Isben e Vittorio Zollo, e sono dei feat un po' più improbabili, nel senso che comunque è l'ultima traccia che proviene da un campione che è una cosa, penso, prog rock anni 70, tu stesso mi ha detto che qualcosa del genere, anche perché sai che i produttori non ti dicono mai
0: Eh no,
1: da dove hanno
0: giustamente,
1: preso il tempo.
0: esatto. No sample snitch.
1: Però diciamo che la sonorità è quella, e avevo bisogno, mi era venuta l'idea di fare un ritornello che richiamasse quel tipo di genere, prog rock anni 70, quindi PFM, ma anche insomma un po' i Pink Floyd dal punto di vista internazionale. E c'è questo ragazzo Isben, che sempre del mio paese, che fa rock, e gli ho proposto di cantare questo ritornello che ho scritto io. E poi c'è Vittorio Zollo, che è un poeta, e cantante e poeta, che fa insomma poetry slam. E io non ci vedevo una strofa rap al 100%, ci vedevo più una cosa più parlata, più
0: Ok.
1: sì. E quindi lui è campione italiano di poetry slam, tra l'altro, quindi è uno che insomma è una bella penna, con cui non è del mio stesso paese, però di un paese a fianco, Saleucio del Sannio. E lì insomma è nato il pezzo. Ho deciso di coinvolgere solo artisti della zona, perché era giusto così,
0: Vabbè,
1: era quello.
0: ti va di ascoltare ancora una traccia dall'EP e magari prima di ascoltarla anche un po' raccontarcela qual è stata la traccia più sentita dell'EP, diciamo.
1: Sì, a questo punto ti direi proprio, ti direi Palinuro.
0: Ok, perché Palinuro?

0: il periodo in cui ho chiuso il progetto.
1: Ottimo, fighissimo. Allora procediamo all'ascolto. Palinuro estratto da Stalingrado, Kelevra e Tosses. Buon ascolto.

0: al suo pezzo. Quindi questa è la prima data utile. Poi ci sono un po', stiamo chiudendo le prime date, insomma, del live dell'EP. Ancora, insomma, non siamo usciti con tutte le date perché ci sono un po' di cose in ballo. Stiamo organizzando anche una cosa con insomma i miei amici qui dalle nostre parti, quindi a breve sicuramente usciremo con tutte le date che abbiamo già chiuso. Sicuramente c'è Bologna a settembre e stiamo chiudendo qualcosa a Milano e poi qualcosa in zona, insomma ci sono un po' di discorsi ancora in ballo che chiuderemo quanto prima. Per il merch ancora non ho ufficializzato nulla, però vista l'occasione adesso lo spoileriamo, insomma usciranno a breve CD, vinili, t-shirt, un po' di merch, un po' insomma per il progetto che sono stati richiesti a gran voce da, insomma, dai supporter, dagli amici che supportano insomma, il mio percorso.
1: Esatto.
0: E che hanno apprezzato un po' il disco dal punto di vista artistico. E progetti, sì, io in realtà ho tanta roba già a terra, sto lavorando già con tanti altri produttori, sto facendo varie collaborazioni, quindi da adesso in poi penso che uscirà un bel po' di roba. Voglio ancora, insomma, spingere un po' l'EP perché è giusto che sia così, perché c'è, ha bisogno di tempo per essere ascoltato, assimilato.
1: Esatto. Già siamo in un'epoca in cui è tutto velocissimo.
0: Non stoppare adesso l'attenzione. Esatto, voglio suonarlo un po', voglio ancora dare tempo alle persone di recuperarlo, quindi insomma spingerò ancora un bel po' l'EP e poi comincerò ad uscire con tante altre cose che già sono a terra, più cose che sto facendo.
1: Ottimo, che bomba. Perfetto, allora arrivati a questo punto io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità a questa intervista.
0: Grazie a te, grazie insomma alla radio, al programma, a tutti, grazie per l'invito, per l'occasione, piacere mio veramente, complimenti per il programma.
1: Grazie mille, è sempre un piacere. E noi ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo sempre tra due settimane qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto alle 14.30 fino alle 15.15. Se siete interessati o interessate a recuperare puntate precedenti e interviste, le potete trovare sul sito di Radio Onda d'Urto nella sezione di Undersound oppure su Spotify nella sezione podcast. Noi ci sentiamo sempre tra due settimane. Buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo.

Gatto Nero ogni mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Archivio del Gatto Nero, Radio Nodurto, eccoci ancora come ogni settimana anche a luglio per andare un po' a spulciare all'interno di quanto fatto in oltre 40 anni di lavoro antagonista e indipendente dall'informazione della radio. In questi giorni caldissimi, non come un'estate normale, ma la nuova normalità, quella della crisi climatica, noi andiamo indietro al scorso autunno, siamo nel novembre del 2025. Radio Nodurto realizzò all'epoca una trasmissione ad hoc con i dati di Legambiente relativi al peso climatico del cosiddetto Italian Food, perché oltre ovviamente al tema del fossile che è centrale, anche agricoltura intensiva, allevamento intensivo, una serie di tipologie proprio di coltivazioni che riguardano in particolare il nord dell'Italia soprattutto, sono come dire corresponsabili dell'attuale situazione di crisi climatica. Da qui quindi partiamo con la puntata odierna dell'archivio del Gatto Nero.
1: Il Made in Italy è un attore di primo piano nei sistemi agroalimentari, non solo per la notorietà dei prodotti che il nostro paese produce e esporta, ma anche per l'impronta che il sistema del cibo determina sul clima. Stando ai dati FAO, il 32% di

0: tutte le emissioni climalteranti dell'Italia sono riferibili al sistema del cibo, dalla produzione agricola alla trasformazione e distribuzione degli alimenti, alla gestione degli scarti e degli sprechi alimentari. Una percentuale più alta del nato medio globale, che si aggrava se si considera che i gas serra non sono tutti uguali. Il settore agroalimentare è infatti primatista assoluto per le emissioni di metano e non è una buona cosa. Proprio per guardare al peso climatico dell'Italian Food, a Milano c'è stata lunedì 10 novembre un convegno organizzato da Legambiente Lombardia dal titolo Metano e sistemi agroalimentari, quali scelte per la riduzione delle emissioni climalteranti. Oggi vi proporremo qualche stralcio di quell'incontro per capirne di più su questo argomento, a partire dalla presentazione di questa tavola rotonda di Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. Ascoltiamola.
1: Cominciamo questo convegno dedicato alle emissioni di metano. Metano e sistemi agroalimentari, quali scelte per la riduzione delle emissioni climalteranti? Quindi partiamo da un dato relativo ovviamente all'alimentazione, al cibo, alla produzione di cibo, per parlare poi di un tema specifico che è importante perché appunto genera anche un problema più grande, diciamo così, di cui bisogna tener conto. Legambiente appunto ha cercato, ne parlerà stamattina nell'ambito di un progetto, perché questo è un progetto che si chiama Metanò, coltiviamo un altro clima. È un progetto che si sviluppa sotto l'egida della coalizione europea Methane Matters, che chiede il rispetto degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni di metano, quindi gas climalterante quello del metano. Quindi abbiamo voluto assieme alla coalizione europea cercare di capire anche in Italia come stiamo messi e che cosa, soprattutto quali sono le proposte per un cambiamento in senso sostenibile anche del nostro della nostra economia agricola. Quindi un tema importante che verrà dibattuto con gli esperti, esperti molto con un range molto ampio, insomma, ecco, non soltanto ovviamente il settore agricolo, il comparto agricolo che è fondamentale per questo, ma anche ovviamente con nutrizionisti, con veterinari, con tutto il mondo che ha a che fare e che può in qualche modo orientare anche le modalità con cui si fa agricoltura e allevamento nel nostro territorio. Il Made in Italy, come sappiamo, è dell'agroalimentare, è un punto d'eccellenza. Vedremo insomma che c'è qualche anche criticità di troppo nell'essere, come dire, un punto fermo e di eccellenza, ma come dire, sì esatto, c'è qualcuno che non ci ascolta, ma è importante anche, come dire, fare questo percorso, trovare insomma punti di incontro anche in queste criticità che dovranno, insomma, che poi verranno spiegate, messe in campo.
0: Cominciamo quindi a guardarli più da vicino, i dati che determinano il peso climatico dell'Italian Food oggi. Secondo le rilevazioni di Legambiente Lombardia, il 63% delle emissioni di metano in Italia ha a che fare con la produzione di cibo e di rifiuti alimentari. Ben il 70% di questo metano deriva dagli allevamenti e si tratta di un'emissione altamente concentrata nella Food Valley della pianura padana, associandosi dunque alle filiere delle più grandi DOP nazionali, come grana padano, prosciutto di Parma, gorgonzola e parmigiano reggiano, capofila nel valore della produzione alimentare nazionale e protagonisti insieme al vini del nostro export. Tutto questo ha un prezzo, ovviamente, in termini di sostenibilità, come fa emergere dal proprio intervento Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
2: buongiorno, sono Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Realmente Lombardia, ma anche responsabile della campagna Metano, coltiviamo un altro clima, che è una campagna che sviluppiamo in collaborazione con una coalizione europea che si chiama Methane Matters, che è una coalizione impegnata a ricordare agli stati membri europei in particolare, ma in realtà facciamo parte di un network globale, che nel 2021 abbiamo siglato un impegno non vincolante, perché non è vincolante, ma sostanzialmente impegnativo per gli stati firmatari, che si chiama Global Methane Pledge, che ci dovrebbe imporre di ridurre le emissioni di metano da tutte le fonti, non soltanto alimentari, anche industriali, energetiche, da rifiuti in particolare, che sono le fonti principali di metano antropico, del 30% rispetto ai dati del 2020. Non siamo su quella traiettoria, giusto per essere chiari da principio. Però c'è la mia presentazione, andiamo avanti, allora vai avanti tu? Sì. Giusto per fare un ripassino, ricordiamoci che il metano è un gas serra, lo sappiamo tutti, è molto più efficace della CO2, se ne parla troppo poco, ma dobbiamo ricordarci che in termini di potenziale di riscaldamento climatico il metano vale oltre 80 volte la CO2. Quindi anche se le sue concentrazioni sono molto più basse della CO2, dobbiamo considerare questo aspetto. Intanto che dall'era preindustriale la CO2 è aumentata del 50% circa, il metano è aumentato del 170-180%, e quindi ha avuto una crescita delle concentrazioni molto più elevate. E alla fine il metano è il secondo gas climalterante dopo la CO2, e quindi mezzo grado di temperatura di aumento che c'è stato fino ad oggi è legato al metano. C'è un aspetto positivo, diciamo, andiamo pure avanti, in questa sequela di cattive notizie. Questi sono i dati per l'Italia. Questo è il Monte Cimone, sull'Appennino, dove c'è una stazione di riferimento per il rilevamento delle concentrazioni di fondo del metano, che ci dice che ormai abbiamo superato le 2000 parti per milione di concentrazione di fondo di metano. Quindi la concentrazione, come vedete, anche se c'è un rumore di fondo, è in continuo aumento. Questi sono i dati dal 2020 al 2025, quindi dati proprio in soli 5 anni. Comunque la concentrazione ha continuato ad aumentare. Parliamo di concentrazioni globali, parlando delle alte quote. C'è un dato positivo, che il metano, e pure avanti, è un gas che, a differenza di altri gas serra, ha una vita relativamente breve. Campa in atmosfera per circa 12 anni come emivita, e questo cosa vuol dire, cosa comporta? Comporta che se le concentrazioni che misuriamo sono sempre un equilibrio tra ciò che immettiamo e ciò che viene distrutto. Se riusciamo a ridurre le emissioni di metano, riusciamo addirittura, cosa che sembra quasi un miracolo, a ridurre le temperature anziché aumentarle, ridurre in termini relativi. Complessivamente il bilancio sarà sempre in positivo, cosa che non ci riesce con la CO2, perché la CO2 purtroppo ha una vita in atmosfera molto lunga, si parla di secoli. Quindi se noi fermiamo le emissioni di CO2, quello che possiamo ottenere è di fermare il riscaldamento climatico. Riducendo il metano possiamo invertire almeno in parte la tendenza al riscaldamento climatico. Di quei 0,5 gradi è il massimo teorico, per questo si parla di un freno di emergenza rispetto al cambiamento climatico. Vai pure avanti. Questo è l'impegno raffigurato, diciamo graficamente, alla riduzione delle emissioni climalteranti legate al rispetto del Global Methane Pledge. Dal 2020 noi dovremmo ridurre le emissioni di metano di questa dimensione. La parte più grossa la fanno le emissioni di fonte energetica, che non sono la parte più importante, almeno in Italia, per quanto riguarda il contributo emissivo, ma sono quella più facile da ridurre. Quindi è importante che il settore energetico faccia la sua parte. Il resto sono i rifiuti, ahi noi, su cui le politiche in Italia almeno ci sono, nel senso che stiamo riducendo il conferimento di rifiuti in discarica, ma purtroppo i risultati si vedranno nel lungo periodo, perché una discarica riempita di rifiuti organici continua a emettere metano per molto tempo. E poi il settore agroalimentare, che è il primo settore, da fermentazione enterica, da gestione dei liquami e da risicoltura. Sono i tre settori che contribuiscono maggiormente, poi ci sono altri settori, vai pure avanti, che contribuiscono in modo marginale. Attenzione, perché quando parliamo di metano parliamo di un gas serra, ma nel caso del metano dovremmo parlare anche di un inquinante. Infatti in inglese si parla di climate pollutant, perché il metano che di per sé non è tossico, non è problematico da un punto di vista della salute umana, è in realtà anche un precursore di altri inquinanti. Oggi, secondo i dati del JRC di ISPRA, quasi il 50% delle concentrazioni di metano, di ozono estivo, sono legate alle concentrazioni di metano. E questo in parte spiega il dato per cui, mentre stiamo riuscendo a ridurre tutti gli inquinanti atmosferici, come le polveri sottili, gli ossidi d'azoto e quant'altro, sull'ozono invece estivo abbiamo un problema che non si abbassa la concentrazione, anzi addirittura cresce nelle città, tenuto conto che l'ozono fa male alla salute umana, fa male anche all'agricoltura, perché comporta perdite di rese agricole importanti. Si stima nell'ordine dei 2-3 miliardi di euro di minore produttività agraria legata all'inquinamento da ozono in Europa. Ovviamente il fatto di parlare di metano come inquinante ci impone anche di pensare non soltanto alle concentrazioni di fondo, quelle della cima del Monte Cimone per intendersi, ma anche alla possibile agli effetti di emissioni a livello regionale. Tant'è vero che la nuova direttiva sull'inquinamento dell'aria impone di monitorare, cioè impone, chiede, auspica che gli stati membri monitorino la concentrazione di metano, e che c'è una proposta in corso di adeguamento del protocollo di Göteborg sulla riduzione degli inquinanti atmosferici per includere anche il metano tra gli inquinanti. Vai pure avanti. Su questo punto noi ci siamo occupati con Gemma Chiaffarelli, che è qui in sala, che ha lavorato molto su questo tema, e anche con contributi vari che sono arrivati da Zini, che lavorava in ARPA, di vedere un po' che cosa succede quando parliamo di ozono, perché sappiamo che l'ozono, che la pianura padana, oltre ad essere un hotspot per quanto riguarda gli inquinamenti da polveri e da quant'altro, e da ossidi d'azoto, è anche un hotspot europeo per l'inquinamento da ozono, che è un inquinante estivo, a differenza di altri inquinanti. E qui lo vediamo in tutti questi pallozzi chiari, in un'Italia che per il resto ha pallozzi scuri, ma in realtà c'è un hotspot molto elevato che corrisponde con l'area metropolitana milanese e un intorno di circa 60-70 km intorno a Milano, che ha dei livelli francamente irraggiungibili nel resto d'Europa. Non abbiamo dei livelli così alti, oggettivamente problematici per la salute. Ovviamente qua concorrono molti precursori della formazione di ozono, ossidi d'azoto, ossidi di carbonio, idrocarburi volatili che vengono dal traffico e dalle imprese, ma non possiamo fare a meno di considerare che tra i precursori c'è anche un'emissione molto importante legata a un settore che peserebbe relativamente poco in termini di emissioni complessive di metano, ma che è la risicoltura. Pesa poco, avete visto in quel grafico di prima, è uno spicchio molto sottile, ma è molto localizzato nel tempo e nello spazio. Cioè, le emissioni da risicoltura sono concentrate al 95% tra le province di Pavia, Milano, Vercelli e Novara, e per di più sono tutte concentrate nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando le acque di risaia sono sufficientemente calde da sostenere la metanogenesi. E quindi cosa succede? Che proprio nei mesi in cui abbiamo il picco da ozono, le risaie intorno a Milano funzionano come un enorme camino da che emette milioni di metri cubi di gas metano in atmosfera, che sicuramente lo vediamo qua a Pavia. Cosa succede anche in questo caso? Ovviamente c'entra anche le emissioni di allevamento, lo vediamo nella Pedemontana Veneta, lo vediamo nell'inquinamento diffuso, ma c'entra anche la risicoltura, che come clima alterante forse pesa poco nel bilancio nazionale, ma come inquinante potrebbe, io dico è un condizionale, perché non esiste oggi una rete di misura del metano al suolo. Quindi è una richiesta che facciamo, anche abbiamo già fatto alle autorità regionali delle quattro regioni padane, di misurarlo per capire quanto pesa per esempio questo contributo, e anche per agire. Ovviamente andiamo avanti. Ovviamente l'attore principale delle emissioni di metano nella quella che chiamiamo la Food Valley padana è l'allevamento. Non dimentichiamoci che il dato dell'allevamento padano ci dice che il nostro paese, sostanzialmente, quando si parla di allevamento, si parla di pianura padana, con poche eccezioni, ma in un numeri, almeno nei numeri, sulla qualità è tutto un altro discorso. In Italia, anche da sono andati poco aggiornati, ma sul classe abbondantemente quello di tutte le altre regioni, con Piemonte, Emilia Romagna e Veneto che fanno il resto. Quindi è evidente che c'è una correlazione abbastanza chiara tra le emissioni di metano e anche di protossido d'azoto, che è l'altro inquinante che deriva dall'agricoltura, e l'intensità dell'agricoltura e dell'allevamento nelle regioni del nord. pure avanti. Il ruolo trainante delle grandi DOP nazionali è evidente, perché gran parte hanno niente che fare, lo vediamo anche da, soprattutto per impegni da parte del settore energetico, da almeno dai primi anni 2000 l'agricoltura è sostanzialmente costante, non c'è un trend particolarmente significativo, dopo che c'è stata una riduzione dei capi allevati a seguito della modifica della politica agricola comune, quindi dalla fine della gestione eccedentaria fino ai primi anni 2000, da allora non c'è stata più una riduzione, quindi siamo fermi sostanzialmente, i trend sono quelli. Ci sono tante cose che si possono fare per mitigare, per intervenire sulla riduzione, e sono tutte cose nel settore risicolo. Poi trovate delle schede in cui abbiamo fatto un po' di resoconto degli esiti del progetto, in cui potete fare tutti gli approfondimenti del caso, c'è un QR code, non abbiamo voluto portarvi qua a riempirvi di carta perché, appunto, per ridurre le emissioni, ma potete collegarvi con il QR code delle schede che trovate all'ingresso per vedere cosa si può fare nel settore risicolo, nella gestione dei litami, dove sicuramente c'è un ruolo importante nella digestione anaerobica, nel trattamento dei liquami, però con un'avvertenza, con un attento controllo sulle emissioni fuggitive, perché ahinoi il JSC di Ispra ci dice anch'esso che sostanzialmente le emissioni fuggitive di questi impianti rischiano di eguagliare la riduzione delle emissioni che invece conseguono, quindi occorre una particolare perizia e controllo di processo per evitare che gli impianti a biometano diventino a loro volta delle fonti. E poi c'è il grande nodo di cui vogliamo occuparci oggi, del metano, che è intrinsecamente connesso con il fatto di avere un'elevata intensità di allevamento di capi. Ovviamente sulle emissioni enteriche, che sollecitano tanta ilarità nei giornalisti, che ne parlano spesso senza aver cognizione di causa, sbagliando anche il lato da cui vengono emesse, si fanno molte battute, ma ci sono anche delle cose che si possono fare sul miglioramento della razione dei foraggi, miglioramento genetico, poi ci sono anche altri interventi che hanno francamente molte controindicazioni, che possono essere legate alla tossicità di alcuni concentrati che vengono somministrati, piuttosto che a degli integratori, si è parlato di uso di integratori a base di alghe, che però hanno anch'essi, pur essendo naturali, una tossicità per gli animali, di inibitori della metanogenesi, il famoso 3NOP, che è autorizzato peraltro dall'EFSA, che però non è gradito dai consumatori. C'è un tema su cui siamo anche aperti a discutere, non è che siamo contrari a parlarne, ma c'è un problema di accettazione di questi metodi di mitigazione. E comunque il dato di fondo, va pure avanti, è che sono i numeri il problema che a livello globale si impone. Perché sappiamo da questo grafico famoso, che di una pubblicazione di una decina d'anni fa, come la biomassa degli animali presenti, dei mammiferi sostanzialmente presenti sul pianeta Terra, dall'ultima glaciazione ad oggi si sia moltiplicata per 10, e questa moltiplicazione per 10 non è avvenuta per cause naturali, ma perché abbiamo inventato l'allevamento, e nell'ultimo secolo l'aumento è stato davvero significativo. Ormai siamo a livello che gli animali allevati, in molti casi, quando si parla di agricoltura intensiva, mangiano dalla stessa mangiatoia da cui mangiamo noi, nel senso che non si nutrono più in modo sistematico di erba o di fieno, ma sempre più si nutrono di concentrati che sono somministrati e che sono dei seminativi normalmente presenti anche in altri paesi esteri. Siamo in una condizione in cui ovviamente, se consideriamo la massa totale, la massa viva degli animali viventi sul pianeta, qualche domanda ce la dobbiamo fare su quanto può crescere ancora questa massa vivente. Vai pure avanti. Anche alla luce del fatto che se non poniamo un limite a questa crescita, quello che stiamo osservando, per esempio questo è il dato italiano, delle emissioni di metano in termini relativi sul totale, se fino ai primi anni 2000 queste emissioni erano un po' calate in peso relativo per la diminuzione del numero di capi, dagli anni 2000 ad oggi il peso relativo dell'agricoltura nelle emissioni di metano sta aumentando in modo significativo, molto rilevante. Quindi non possiamo pensare che l'agricoltura finisca nel tempo col farsi carico di una quota crescente di emissioni climalteranti, dobbiamo agire trovare soluzioni in chiave di sostenibilità, e quello che vogliamo discutere oggi appunto non sono tanto le strategie di mitigazione a breve termine, ma le strategie di prevenzione e di riduzione legate a una sostenibilità del sistema agrozootecnico nazionale, tenendo conto che il nostro è il paese delle grandi DOP, che produce per il consumo interno, che esporta in tutto il mondo, su cui è riconosciuto, fra l'altro in settimana ci sarà il concorso a Berna in Svizzera sui formaggi, sono sicuro che l'Italia otterrà ancora una volta dei piazzamenti elevatissimi rispetto ai ranking internazionali della qualità casearia nel mondo. Noi vogliamo tutelarla questa realtà delle grandi DOP italiane, ma siamo sicuri che la tutela delle grandi DOP si lega alle economie di scala, al produrne sempre di più, o non ci sono altri strumenti per valorizzare il lavoro degli agricoltori, il lavoro dei trasformatori, la perizia con cui vengono messe sul mercato, l'adeguato marketing dei prodotti che non siano legati alla qualità ma che siano legati alla reputazione dei nostri prodotti? Ecco, questa è un po' la domanda che sottoponiamo prima i nostri relatori, che si daranno ulteriori contributi di approfondimento tecnico, e poi alla tavola rotonda, che per noi è molto rilevante.
0: Quadro tutt'altro che roseo. Tuttavia, la riduzione delle emissioni di metano da fonte agroalimentare non trova spazio negli impegni climatici del nostro paese. Non ci sono target significativi di riduzione delle emissioni nel piano nazionale integrato energia e clima e non abbiamo ancora preso parola circa l'accordo globale sul metano siglato alla COP di Glasgow 2021, ovvero sul cosiddetto Global Methane Pledge, che impegna l'Italia e altri 158 paesi a ridurre le emissioni del 30% entro il 2030. Ovvio che per l'Italia il tema delle riduzioni delle emissioni di metano ha un'inevitabile ricaduta sugli allevamenti della pianura padana. Ma gli interventi possibili potrebbero essere tanti, a partire dalla promozione di un allevamento più sostenibile e rispettoso del benessere alimentare, ma non solo. Si potrebbe infatti intervenire sul marketing, sui modelli di consumo e anche, ovviamente, sull'alimentazione, come ci spiega nell'ultimo intervento Beatrice Biasini dell'Università di Parma, nonché ricercatrice del SINU.
3: Bene, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per l'invito, mi ha fatto molto piacere essere qui e ho trovato molto interessanti tutti gli interventi che sono stati fatti. Attraverso il mio intervento cercherò di focalizzarmi sui consumi alimentari, nello specifico in Italia, tenendo conto dei consumi attuali previsti nel prossimo decennio, cercando anche di poter quantificare quello che è il divario tra i consumi attuali e le raccomandazioni, espresse dalle linee guida italiane, le linee guida alimentari italiane, e anche rispetto alle raccomandazioni di quella che è la dieta planetaria proposta dalla It Lancet Commission. Bene, prima di addentrarmi in argomento volevo giusto ricordare l'importanza e la complessità delle sfide che sta ad oggi affrontando il sistema agroalimentare, perché certamente l'innovazione tecnologica a seguito della rivoluzione industriale ha certamente aumentato quella che è la disponibilità alimentare, la sicurezza alimentare nel mondo, contribuendo alla riduzione di fame, dei tassi di denutrizione, di povertà e mortalità, ma certamente rimangono tanti aspetti che ad oggi appunto si trova ad affrontare il sistema agroalimentare. Queste sfide sono legate alla crescita demografica, all'urbanizzazione, alle abitudini alimentari non salutari, che ovviamente si associano all'aumento del rischio di sviluppo di patologie dieta correlate non trasmissibili. Quindi parliamo di patologie tumorali, cardiometaboliche, piuttosto che il problema dell'aumento dell'obesità, sovrappeso-obesità. Poi abbiamo un problema legato ovviamente agli sprechi alimentari, a quello che abbiamo visto, insomma, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e l'impatto ambientale causato dal comparto agroalimentare, e in ultimo, ma di certo non meno importante, quella che è una scarsa conoscenza e consapevolezza spesso da parte del consumatore, che fatica magari a capire quale sia la strategia migliore per arrivare ad una riduzione degli impatti ambientali legati al consumo. Sappiamo che nel mondo abbiamo superato gli 8 miliardi di persone, questa cifra supera di 3 volte la popolazione mondiale presente nel 1950, nonostante si abbia questo aumento popolazionale. Si prevede che nel 2050 saremo circa 9,7 miliardi di persone, nonostante il tasso di crescita sia destinato a ridursi, rimanendo al di sotto dell'1%. Come dicevo, la crescita demografica e l'urbanizzazione sono due fenomeni strettamente associati e che hanno un impatto importante su quelle che sono le scelte di consumo, modificando le abitudini alimentari verso diete che sono meno ricche di prodotti poco trasformati, quindi frutta e verdura, piuttosto che diete che presentano un aumento importante di prodotti molto trasformati, particolarmente trasformati, che rischiano di essere più alti in zuccheri, in acidi grassi saturi e in sale. Rispetto poi alla domanda di prodotti a base animale, nel mondo vediamo un aumento nelle ultime decadi. Questo aumento della domanda di prodotti a base animale è trainata soprattutto dai paesi asiatici, poi tornerò su questo con dati più aggiornati, con anche delle previsioni rispetto ai prossimi 10 anni. E rispetto a quelle che sono le diete non salutari, che si caratterizzano per essere delle diete che presentano un basso apporto di frutta e verdura, cereali integrali, frutta secca e fibra, che invece presentano alti quantitativi di carne, in particolare carne rossa trasformata, vediamo che rispetto ai fattori di rischio globali, per le morti a livello globale, i fattori di rischio dietetici si posizionano al 4º posto dopo l'alta pressione sistolica, l'inquinamento atmosferico e l'utilizzo di tabacco. Tra poi i principali fattori di rischio possiamo riconoscere il basso intake di frutta e l'alto consumo di sodio ad essere quelli che principalmente a quelli a cui si può attribuire il quantitativo maggiore di morti a livello globale. Complessivamente ai fattori di rischio dietetici si possono attribuire circa il 12,5% delle morti a livello globale. Se guardiamo poi nello specifico ai fattori di rischio legati al consumo di carne rossa e carne trasformata, vediamo che la somma di questi due fattori di rischio supera di poco l'1%. Abbiamo nominato il problema legato al sovrappeso e all'obesità, e il dato di prevalenza a livello mondiale ci dice che, dati del 2022 riportati dal WHO, abbiamo un 59% della popolazione a livello globale adulta ad essere in uno stato di sovrappeso. Obesità. Questo dato è in linea con quello che è la stima europea. In Europa però abbiamo una prevalenza superiore di soggetti obesi, con una maggioranza nelle donne rispetto ai maschi. Se guardiamo poi ai bambini, vediamo che il dato europeo sempre ci riporta una prevalenza che arriva ad oltre il 30% per i bambini maschi al di sotto di 10 anni. Questa stima si abbassa nelle femmine adolescenti fino a un 5,6%. Su questi aspetti non mi addentro più di tanto, perché ne abbiamo ampiamente parlato nei dati precedenti. Ricordo solo, dato che è stato nominato anche all'inizio di questo convegno, l'impatto che può avere il comparto agroalimentare sulla perdita di biodiversità, considerando che il 94% della biomassa di mammiferi e il 71% della biomassa di uccelli è rappresentata proprio da animali da allevamento. Poi il comparto agroalimentare sappiamo essere anche un driver di inquinamento legato anche al fenomeno dell'eutrofizzazione. Ovviamente contribuisce alle emissioni di gas ad effetto serra per un 26%, sempre a livello globale, e utilizza circa il 50% della terra abitabile. Rispetto poi ai diversi step lungo la filiera, sappiamo che questi contribuiscono in maniera diversa all'impatto totale. Ovviamente la produzione primaria ha un impatto più rilevante, viceversa altri step, come ad esempio il trasporto, contribuiscono in maniera minoritaria. Qui avete la rappresentazione di quello che è il ranking, quindi la classifica di impatti per unità di massa in termini di gas ad effetto serra dei diversi alimenti, e vedete che possiamo dire in linea generale che gli impatti sono più alti per i prodotti a base animale, parliamo di un impatto che supera dalle 10 alle 50 volte quello dei prodotti a base vegetale, e appunto, come dicevo, le fasi intermedie lungo la filiera contribuiscono all'impronta carbonica in misura minore. Questa rappresentazione grafica aiuta, diciamo così, può aiutare il consumatore e anche noi, diciamo, del comparto scientifico, per cercare di mettere diciamo così, confrontare quello che può essere l'impatto in termini di gas ad effetto serra del nostro consumo di prodotti a base proteica rispetto all'impatto che può avere il consumo di diciamo, frutta e verdura nella nostra dieta se seguissimo, diciamo così, il modello mediterraneo. Bene, vedete che se confrontiamo questi due impatti, diciamo, i prodotti a base proteica dovrebbero contribuire circa per poco oltre la metà del nostro impatto associato ai prodotti a base vegetale quali frutta e verdura. Consumiamo nella nostra alimentazione quantitativi diversi di questi prodotti, di queste categorie alimentari, e in frequenza e quantità diverse. Bene, quanto ci discostiamo in Europa da questo modello? Cerchiamo di capire se le diete europee siano sostenibili da un punto di vista ambientale. Bene, i dati europei ci dicono che le fonti proteiche, in particolare le fonti proteiche animali, contribuiscono per l'83% rispetto diciamo alle emissioni totali. Questo ci fa capire quanto ovviamente le diete a livello europeo dovrebbero modificarsi verso un consumo più vicino e diciamo, che possa prevedere un consumo maggiore, diciamo così, di prodotti a base vegetale, quindi fonti proteiche a base vegetale, oltre ovviamente a frutta e verdura. Quindi ritorno su quello che ho fatto vedere prima rispetto all'aumento della domanda di consumo di prodotti a base animale in qualche slide precedente, facendovi vedere questi grafici che danno anche una prospettiva in quello che sarà il prossimo decennio. Allora, come potete capire, rispetto alla categoria di reddito dei paesi si ha una riduzione del contributo dei prodotti a base animale, passando quindi dai paesi ad alto reddito verso i paesi a basso reddito. E diciamo così, nello specifico possiamo anche notare come l'aumento previsto diciamo, dei prodotti a base animale rispetto all'intake alimentare sia maggioritario nei paesi a medio-basso reddito e alto-medio reddito, mentre nei paesi ad alto reddito possiamo vedere come il consumo rimanga pressoché invariato, con piccoli aumenti. Questo lo possiamo vedere anche rispetto ai paesi a basso reddito, dove sì, ci sarà un aumento, ma questo non sarà sufficiente per raggiungere il cut-off, diciamo, suggerito dalla FAO, che identifica in 300 kilocalorie l'apporto da prodotti a base animale, che dovrebbe, diciamo, garantirci quello che è un healthy diet basket. Andando poi a vedere il ruolo delle diverse tipologie di carni, vediamo come sicuramente la carne di pollo, diciamo il pollame, questa, diciamo, aumenterà nei prossimi 10 anni fino a raggiungere il 45% delle proteine derivanti da carne nel 2034, e questo fenomeno si spiega in quanto ovviamente a questa carne si associa un basso costo, un buon profilo nutrizionale rispetto al rapporto diciamo grassi proteine, e ovviamente presenta un più basso impatto ambientale rispetto ad altre tipologie di carne. Se guardiamo poi alla carne suina, si stima un aumento, ci sono alcuni paesi ovviamente dove questo non accadrà. Nel complesso possiamo dire che si avrà una diminuzione nei paesi ad alto reddito del 4%, mentre il driver maggiore lo avrà diciamo l'America Latina rispetto al consumo di questa carne. Considerando invece la carne bovina, questa, come dicevo, rimarrà piuttosto stabile, con delle diminuzioni previste in Europa, Nord America e Oceania. Bene, Arrivo a questa slide per diciamo mettere l'accento su quello che è stato il cambiamento di consumo di carne in Italia, se consideriamo questa fascia temporale dal 1961 al 2022. Complessivamente il consumo di carne è aumentato del 235%, con aumenti diciamo significativi, consistenti per quanto riguarda la carne di maiale, la carne di pollo, mentre la carne, diciamo così, di manzo, la carne di ruminanti, si aumenta, ma diciamo in quota minore. Vediamo a cosa corrispondono questi quantitativi riferiti al 2022, riportati diciamo in grammi di consumo al giorno e numero di porzioni settimanali, per avere diciamo un dato più utilizzabile. Parliamo di 200 grammi giornalieri, pari quindi a 14 porzioni settimanali di carne, considerando che una porzione di carne equivale a 100 grammi. Per quanto riguarda la carne diciamo di pollame, parliamo di 4 porzioni a settimana, quindi 55 grammi al giorno. Se guardiamo alla carne rossa, parliamo di 10 porzioni a settimana, 141 grammi al giorno. Se poi ci focalizziamo nello specifico su diciamo così, la carne di manzo, questa diciamo arriva a circa 3 porzioni a settimana con 46 grammi al giorno. Ho voluto riportare in alto a destra anche un altro grafico che riporta non il dato FAO legato a quello che si riferisce al food balance sheet, cioè sono delle stime di disponibilità alimentare che vedete qui riportate, ma ho voluto riportare anche un grafico che mostri un dato di consumo diretto, che è quello fornito dal CREA nell'ultima survey nazionale del 2018-2020, che appunto fa vedere, in questo caso ho voluto riportare le annate 2005-2006 rispetto appunto all'ultima ondata, per mettere l'accento, questo è un dato medio di consumo per diciamo il campione di consumatore analizzato, e possiamo vedere appunto come ci sia per alcune categorie di carne un aumento rispetto al 2025, al 2005, legato appunto al pollame e alla carne di maiale, mentre invece non notiamo, rimane più o meno stabile il consumo di carne bovina. Rispetto al consumo poi di latte e derivati, anche qui riporto i dati riferiti al food balance sheet, che però ci danno un dato legato al consumo di latte e latte equivalenti per la produzione di formaggi, quindi anche in questo caso ho voluto riportare un dato più diretto legato al consumo, pari a 112 grammi per quanto riguarda latte e latte fermentato, 49 grammi giornalieri per quanto riguarda i formaggi. Diciamo, si parla tanto di consumo proteico, e c'è anche diciamo una moda nel cercare di aumentare il proprio intake proteico. Volevo giusto ricordare questo dato, che il PRI per la popolazione adulta in Italia, quindi il range di l'intake di riferimento per la popolazione italiana, che garantisce il soddisfacimento del fabbisogno per il 97,5% della popolazione italiana, diciamo è uno 0,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo, quindi considerando un uomo adulto di 70 kg con un fabbisogno energetico di 2000 kcal, questo quantitativo equivale a 63 grammi, quindi questo giusto per dire che la nostra disponibilità proteica è quasi il doppio rispetto a questo. Come ho nominato, la dieta planetaria proposta dalla Eat Lancet Commission, che è una dieta sostanzialmente diciamo a base vegetale, che presenta delle piccole o moderate quantità di prodotti a base animale, che è in grado di conferire degli effetti benefici sia sulla salute che sull'ambiente. Può essere adottata diciamo in diversi contesti, considerando le diversità culturali e regionali. Qui avete la quantificazione proposta della dieta proposta dalla Eat Lancet, che sottolinea l'importanza di poter adattare questa dieta, arrivando fino a un consumo di 2 porzioni al giorno di prodotti a base animale, in particolare una porzione di formaggi e una porzione di alimenti che non siano formaggi, quindi di fatto uova o carne, che sia carne rossa o carne bianca. Rispettivamente i quantitativi sarebbero 250 grammi per i formaggi, 75 ai 100 per quanto riguarda le carni o le uova. Qui avete anche l'adattamento della proposta dell'Eat Lancet rispetto ai diversi modelli dietetici, quindi variando dalla quello che è il modello cosiddetto flexitariano, quindi un modello onnivoro dove però il contributo di alimenti a base animale sia diciamo limitato in frequenza e quantità. Poi abbiamo la dieta pescetariana, vegetariana e vegana, che vedete comporta un'assenza o riduzione di prodotti a base animale. Rispetto agli obiettivi dati dalla Eat Lancet, quindi rispetto a questa dieta di riferimento, come si posizionano i consumi a livello mondiale? Beh, vediamo come il consumo di alimenti a base vegetale nel complesso sia troppo basso, quindi è necessario aumentare il nostro contributo di queste alimentare da queste fonti. Viceversa, il consumo di prodotti a base animale, in particolare la carne rossa, vedete che nella maggior parte delle regioni del mondo stiamo superando abbondantemente, se vediamo il Nord America, diciamo la quota rispetto all'obiettivo, superiamo di 7 volte i dati diciamo suggeriti. I consumi suggeriti. Ci sono poi altre regioni del mondo, come ad esempio l'Asia meridionale, che non raggiungono questo obiettivo perché è appunto troppo basso, piuttosto che, se andiamo a vedere ad esempio la categoria alimentare legata alle verdure amidacee, quindi roots, la seconda categoria, vedete come l'Africa subsahariana ad esempio abbia un quantitativo consumato di questa categoria molto molto elevato.
4: Il peso climatico dell'Italian Food, questa era la trasmissione con audio di Legambiente dell'autunno 2025 all'interno dell'archivio del Gatto Nero, in tempi quelli di quest'estate 2026, dove gli effetti proprio del cambiamento climatico, della crisi climatica legati soprattutto al fossile, ma anche al modello dell'allevamento e dell'agricoltura, in particolare nel Nord Italia, presentano drammaticamente il conto. Di questo abbiamo parlato in questa puntata, ci salutiamo qui e poi andiamo a risentirci ovviamente la prossima settimana con l'archivio del Gatto Nero.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 15 di luglio. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. Si sono conclusi nel primo pomeriggio di oggi i raid che hanno colpito nuovamente diverse aree costiere nel sud dell'Iran. Tra gli obiettivi, le installazioni militari da dove sono partiti in questi giorni gli attacchi iraniani nello stretto di Hormuz. Ad essere colpita però anche la popolazione civile. Secondo quanto riferito dai funzionari iraniani, infatti, negli ultimi giorni oltre 30 persone sono state uccise e 260 sono rimaste ferite dagli attacchi statunitensi contro il paese. Ed è così che lo stretto di Hormuz rimane tutt'oggi chiuso. Nelle ultime 24 ore almeno due navi sono state fermate in seguito ai colpi di avvertimento sparati in questo caso dalla Marina delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran. Per quanto riguarda l'Iran e Hormuz, per ora Israele rimane defilato mentre continua a bombardare, demolire e ammazzare in Palestina come in Libano. Nella striscia di Gaza, per la quale sarebbe in vigore un cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv dall'ottobre 2025, nelle ultime ore le bombe israeliane hanno sterminato una famiglia di quattro persone a Deir el-Balah. Gli attacchi e l'occupazione israeliana proseguono anche nel sud del Libano, dove sarebbe invece in vigore da fine di giugno l'ennesimo cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv. Sul paese dei cedri sono iniziati ieri a Roma nuovi colloqui tra Stati Uniti, governo israeliano e governo di Beirut. Ancora da Roma, ma venendo alla politica di Palazzo Italiana, continua il caos, maggioranza attorno alla legge elettorale dopo che ieri il governo Meloni è andato sotto per l'emendamento che riguardava le preferenze. Oggi l'aula della Camera ha bocciato anche l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I contrari sono stati 233, ma ci sono stati 139 sì, molti probabilmente di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia era schierata per il no. I deputati di Futuro Nazionale hanno urlato vergogna esponendo in aula cartelli con su scritto partiti padroni, no, cittadini sovrani. Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo. Il governo è in crisi, c'è una nuova alleanza tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale di Vannacci, hanno fatto sapere dal campo largo. Clima rovente quindi, metaforicamente, nelle aule parlamentari, anche se ben climatizzate, mentre fuori, per strada e nei luoghi di lavoro, le persone patiscono gli effetti mai arginati del caldo soffocante. Ieri si sono già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso, cioè livello 3 di emergenza, pericoloso anche per le persone in salute, che saliranno dalle 7 di oggi alle 15 di domani e 16 città venerdì. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry per venerdì è Milano. Previsti però anche forti temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Oggi è protesta di piazza dei riders insieme ai sindacati. L'ordinanza in vigore in diverse regioni impone infatti lo stop alle consegne nelle ore più calde. Così i ciclofattorini non percepiscono lo stipendio perché assunti e ipersfruttati con contratti da finti lavoratori autonomi. A questa protesta si aggiunge quella dei lavoratori e lavoratrici dei musei e delle aree archeologiche statali del Veneto, che hanno dichiarato lo stato di agitazione insieme a USB, denunciando temperature superiori ai 30 gradi con umidità del 60% nelle sale espositive e negli uffici dei Musei Nazionali del Veneto e dei Musei Archeologici Nazionali di Venezia, con una temperatura percepita di 40 gradi. Nonostante le segnalazioni inviate dall'estate 2025, la richiesta formale di incontro urgente del 1° di luglio, ha affermato il sindacato, la dirigenza non ha mai risposto alle richieste. Parliamo ora di diritto alla casa. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha dato vita oggi nel primo pomeriggio a un presidio fuori dalla sede dell'ALER di Sesto San Giovanni di Milano per evitare gli sgombri di famiglie con anziani invalidi senza contratto. Chiedono alla regione un provvedimento normativo di regolarizzazione delle famiglie che abitano in alloggi pubblici da decenni senza contratto pur avendo i requisiti per l'assegnazione e la permanenza. Chiudiamo poi con il diritto alla stampa. La Commissione europea ha infatti aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 stati membri dell'Unione europea per non aver recepito integralmente le norme dell'Unione europea a tutela di giornalisti, attivisti e cittadini dalla pioggia di querele pretestuose volte a intimidire e spesso intentate da soggetti potenti come aziende e politici per frenare il lavoro giornalistico. 16:05 minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 di questo pomeriggio. La linea passa ora a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Mercoledì 15 di luglio, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

iniziamo questa puntata con calma, con la canzone che chiude l'ultimo meraviglioso album dei The Matt Project, Mondo. La canzone si chiama Ambient, The Final Journey. Eccola qua.

0: Abbiamo ascoltato No Kings, brano che dovreste ormai conoscere perché l'abbiamo passato un po' di volte, il singolo che andava ad anticipare il nuovo album dei Panda Clan, Leave Your Shit Out of My Brain, album che adesso è uscito e io quindi mi sono messo in collegamento con i Panda Clan. Voi sapete che i Panda Clan sono un collettivo misterioso, quindi non posso dire il nome di chi è in collegamento con me, però ben ritrovato a Baraonda d'Urto.
1: Eccoci, ciao. Un saluto a tutti e tutte.
0: Allora, è un disco che io personalmente stavo aspettando e finalmente è arrivato e non ha tradito le aspettative, ovviamente. Ma già dal primo singolo No Kings. Vogliamo iniziare proprio parlando di questo brano, visto che l'avete scelto proprio per presentare. Credo che fosse il primo singolo, se non sbaglio.
1: Il primo singolo.
0: Esatto.
1: Praticamente Acquadrop mi ha mandato su WhatsApp questo riff. E dopo 4 giorni era pronto il pezzo, sia il testo sia tutto, è uscito fuori dalle budella, perché avevamo negli occhi i cortei e gli avvenimenti americani, no, dell'ICE che spara in faccia alle manifestanti, e c'è, proprio ci è uscito fuori così, impiazzato ovviamente,
0: chiaro,
1: penso che è uscito così. Praticamente da solo.
0: Allora, io direi che una band come la vostra è necessaria in questo periodo storico, perché come sempre non le mandate a dire con questo album, sin dal titolo Leave Your Shit Out of My Brain. Per chi fosse un po' acerbo di inglese, lascia la tua merda fuori dal mio cervello. Vabbè, direi che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Questo titolo è un album molto incazzato, questo, forse più incazzato del precedente.
1: Sì, di più, effettivamente si vede anche poi nella scelta di BPM, i brani sono un po' più veloci, ci sono un po' più chitarre, abbiamo ritirato fuori delle 7 corde, sempre insieme al

0: dubbed all'elettronica, però effettivamente come scelte di suoni è anche un po' più curato anche rispetto a prima come produzione. Cioè abbiamo registrato le cose tante volte proprio per rendere questa rabbia un po' più cristallina, ecco.
1: Eh sì, ma si sente, si sente. Comunque è il giusto processo di maturazione, voglio dire. Voi siete nate come band militante, le cose da quando siete nati a oggi non sono migliorate, anzi, direi che sono peggiorate parecchio. E quindi, insomma, avete avuto pane per i vostri denti. Questo album, come dicevi, secondo me, anche come dicevi per No Kings, secondo me anche gli altri brani sono usciti abbastanza velocemente.
0: Sì, guarda, l'altro singolo, Battle Struggle War, che praticamente racconta invece un po' insomma la situazione geopolitica, non è che vogliamo fare adesso i micro media della situazione, non ci compete, però dal nostro punto di osservazione vediamo questo casino, queste scelte geopolitiche raccapriccianti e la frustrazione, per cui raccontiamo le guerre, la distruzione eccetera eccetera, però poi ci abbiamo dei conflitti interni rispetto a questa cosa, no? Il non poter fare nulla, poter solamente agire, sì, per l'amor di Dio, con qualche corteo e quasi partecipiamo ai presidi, alle raccolte fondi, ai benefit per i denunciati, per le manifestazioni della Palestina, però poi alla fine ti ritrovi che stai mettendo dei like su dei post, capito?
1: È quello il problema.
0: È un conflitto interiore, una guerra interiore. La vedi, insomma, quello che succede ai bimbi in tutto il mondo, non solamente in Palestina, ma quella ci sta al cuore. Insomma, ci abbiamo messo ore e ore di militanza e di pensieri e poi effettivamente la frustrazione è quella che viene fuori. Quindi insomma questo conflitto ce l'abbiamo, inoltre con la rabbia delle persone che sempre su internet, no, parlo anche per chi ci sta ascoltando, per te, veniamo anche vezzeggiati, no? Veniamo anche derisi perché diciamo ti occupi della Palestina, però del Ruanda non te ne occupi, però quindi c'è anche questo problema, no, del
1: il benaltrismo, certo.
0: Esatto, che è una roba che è un'altra guerra quella,
1: sì,
0: capito? Un'altra. Un'altra lotta, quindi insomma ti giri nel momento in cui il tuo cervello un minimo credo che stia funzionando, è veramente dura, e quindi l'abbiamo raccontata come ci è venuta, sì. Anche Battle Struggle War effettivamente in realtà la parte strumentale era abbastanza vecchia, poi il testo è nato in una balca di montagna in Val d'Aosta in 35 secondi, devo dire.
1: Io direi che potremmo andare ad ascoltarla a sto punto, Battle Struggle War, che ne dici?
0: Sì, dai.
1: Eccola qua.
0: Alla grande, grazie.

0: E quindi Battle Struggle War da Leave Your Shit Out of My Brain, nuovo lavoro per i Panda Clan, e siamo sempre in collegamento con uno di loro per parlarne. Se vi siete collegati o collegati soltanto adesso, è un collettivo misterioso, quindi io non posso dire il nome, perché deve restare misterioso.
1: Per quanto?
0: Esatto.
1: Per quanto?
0: Ecco. Allora, voi siete una band, lo ripetiamo, siete nati a Milano proprio nell'ambiente dell'antagonismo. Il vostro collettivo ha da subito messo in chiaro che non c'è solo la musica, la vostra musica è un veicolo che voi utilizzate per insomma portare il vostro messaggio, il vostro pensiero critico in questa società. Come si muove una band come la vostra nel panorama musicale odierno, dove addirittura mi spiace dovermi ripetere, però è una cosa che mi sta proprio, che non riesco veramente, mi ha fatto troppo arrabbiare, uno come De Gregori che va a dire
1: da un palco.
0: Tra l'altro, quindi è già una contraddizione, va a dire da un palco che i musicisti dovrebbero fare musica e non politica. De Gregori, ok, va bene, insomma, come si muove quindi lui, ma come lui ce ne sono tanti altri, però insomma uno come lui che è un mostro sacro per tante e tanti, se ne esce fuori con una roba così, insomma sta invecchiando molto male, mi spiace, però una band come la vostra come si muove in questo panorama?
1: Con estrema fatica, credo un po' per scelte anche artistiche, per il fatto di cantare in inglese e non in italiano, per questo mistone che a te piace molto, questo mistone di generi, però effettivamente un po' spiazzante, perché se hai la strofa dub e il ritornello metal la gente non sa cosa pensare. E sulle scelte politiche poi è proprio è tirarsi la zappa sui piedi, nel senso che sia perché effettivamente non è detto che il tuo interlocutore abbia voglia di azionare la testa anche quando ascolta il disco, nel senso magari insomma è legittimo, però effettivamente non tutti leggono saggistica. E secondo me questa è un po' la metafora, ecco, se vuoi.
0: Certo.
1: E inoltre dal punto di vista mediatico lo vediamo, i nostri ufficio stampa fanno una fatica boia a passare le cose, le radio, eccetto le radio amiche militanti, che hanno fatto un'altra stessa scelta, poi no, dicono bellissimo il pezzo, non lo posso passare. C'è una radio americana che si era innamorata di No Kings e ci ha detto: io non posso mandarla, se no chiudiamo domani. Una radio molto importante, ma era successa la stessa cosa con un'emittente nazionale in Italia molto forte, progressista anche, che il pezzo con Zulu non l'ha potuto passare, che era Lusuli Semiva, che parlava di migranti, e quindi andiamo avanti così, ma altri programmi, insomma, effettivamente si fa molta fatica. Quindi poi anche suonare dal vivo, quindi poi anche, insomma, è una scelta questa, che effettivamente si può riassumere in questo modo, come ci si muove, con moltissima fatica, però noi devo dire che abbiamo scelto di fare quello che volevamo, senza nessun ragionamento.
0: Avete fatto bene, secondo me.
1: Un po' la paghiamo, però effettivamente se ti metti a fare musica pensando a quello che piace, secondo me hai già fallito.
0: Certo, assolutamente, assolutamente.
1: Ora, provo a rispondere sulla questione De Gregori, che tu hai già, insomma, raccontato. Io sono d'accordo con quello che dici. Figurati, ne tiro fuori un altro.
0: Vai.
1: Di traditore, Guccini. Guccini, dopo anni di feste dell'unità, e non solo quelle degli anni 90, anche quelle degli anni 60, 70 e 80, in cui ha campato chiudendo tutti i concerti con la gente col pugno chiuso, dicendo trionfi la giustizia proletaria, una settimana dopo l'ultimo concerto ha avuto il coraggio di dire: io non sono mai stato comunista. Io lo metto insieme al pacchetto De Gregori.
0: Sì, assolutamente.
1: Un tradimento, quindi vuol dire che evidentemente De Gregori invece in quel momento scelse di fare canzoni politiche, anche se alla Bob Dylan, quindi un po' mascherate, insomma, non didascaliche, lo scelse perché evidentemente era la moda dell'epoca, forse.
0: Era conveniente, all'epoca era conveniente. Per la sua carriera artistica.
1: Esattamente come adesso non è conveniente fare politica, per cui tutto l'indie che, di cui siamo circondati e il nuovo rap, no, in Italia perlomeno, non si azzarda a dire nulla di quello che succede, ma è tutto insomma un racconto molto parziale e superficiale. Evidentemente all'epoca c'era diverso.
0: Era diverso.
1: E quindi io lo giudico un grande tradimento. Senile, non lo so, mi sembra anche molto calcolato, francamente.
0: Può essere, sicuramente. Però vedi, è una cosa tipica del nostro paese questa qua, perché poche settimane fa ho avuto il piacere di andare al Magnoli a vedere i Kneecap. Loro, esatto. Cioè, insomma, voglio dire, hanno riempito, esatto, il Magnolia, cioè era sold out. Tra l'altro vi avrei visto molto bene in apertura, ma questo è un altro discorso, perché eravate perfetti, a mio avviso, secondo me. Magari poteva nascerne anche una collaborazione interessante. Però ecco, cioè, voglio dire, il pubblico non manca per le band militanti, tutt'altro, non manca. E allora com'è possibile che non ci sia spazio? Se vabbè, non per quelle estere.
1: Un po' il circuito è, lo conosci bene anche tu, è imploso su se stesso nei primi anni 2000, per cui parlandone anche poi con le agenzie che si occupano di live, non ci sono più, o ce ne sono proprio pochissimi. In Italia si contano sulle dita club o centri sociali che scommettono sulla musica. Oramai la musica in Italia sono dei luoghi che vengono affittati, se la gente viene bene, se no amen, insomma.
0: Se no chi l'ha affittato circuito, va in perdita, così, e sono cazzi suoi.
1: Esatto, e quindi così il circuito è imploso, capito? Certo. Prima a Milano c'erano solo una ventina di posti occupati o no, di circoli, arci, piccoli club in cui davano la possibilità a chiunque, a band piccolissime, medie, medio piccole, non so, il Rainbow non esiste più, insomma, c'è poco da fare. Ma anche il centro sociale Garibaldi era in pieno centro a Milano, ma lì abbiamo suonato tutti dagli anni 90 in poi, il Bulk, sulle un cavallo, che dove che ti dica, però anche centri sociali che ancora esistono perché non sono stati sgomberati, però fondamentalmente non fanno più programmazione, e questa cosa per delle band come la nostra effettivamente
0: è un guaio.
1: Un guaio.
0: Assolutamente. Esatto. Allora andiamo a fare un'altra pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano. Cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Io quasi quasi sceglierei Incudine, perché è una bella collaborazione di un'altra bella storia, secondo me.
0: Allora andiamo ad ascoltarla e poi ce ne parli. Eccola qua, Incudine, Panda Clan.

0: Allora, Incudine, quindi Panda Clan, raccontaci un po' di questo brano.
1: Allora, innanzitutto è una collaborazione bellissima con Danti, che per chi ha dimestichezza col rap, ovviamente membro Two Fingers, che ne ha combinate come rapper, come cantante e come produttore, veramente ha sul groppone un sacco di scelte potentissime in Italia, senza fare nomi, anche molto nazionali, popolari, però essendo un artista super indipendente, poi un amico, abbiamo scelto di fare questo pezzo insieme, che abbiamo coprodotto, e coprodurre una roba con Danti vuol dire che tu gli mandi delle chitarre metal e ti ritorna un arrangiamento Daft Punk.
0: Fantastico, sì, sì, sì.
1: Che però per quanto ci riguarda va benissimo, perché a noi dei generi non ce ne frega nulla, per cui benissimo, quindi c'è il ritornello trap metal e la strofa Daft Punk con la cassa da hit.
0: Fantastico.
1: E, tra l'altro, credo che poi abbia sbagliato a mandare il mix sulle piattaforme, per cui forse sulle piattaforme nel ritornello mancano le chitarre, per cui è completamente elettronico.
0: Vabbè, come penso perché?
1: Sì, sì, assolutamente, no, ma infatti è stata molto divertente questa cosa. E, per quanto riguarda ovviamente poi il brano parla di quell'altro paradosso nel quale viviamo, che è un'azienda che per esempio devasta la falda acquifera in tutto il delta del Niger, mandando in vacca le vite e le economie di circa 500 milioni di persone, sto parlando di Eni, in Africa, però poi in Italia fa le pubblicità in cui le famiglie vivono in campagna con gli uccellini e i fringuelli.
0: Certo, il mulino bianco.
1: esattamente, quindi questa insomma è la questione del greenwashing, no? Nella quale siamo completamente schiacciati, perché fondamentalmente il carnefice con il quale ti sta rovinando la vita, però completamente si dà un'immagine meravigliosa e accattivante, e ti sponsorizza le Olimpiadi, il campionato di calcio e qualunque cosa. Addirittura fanno i progetti nelle scuole sulla sostenibilità ambientale le stesse aziende, come la Pirelli, come Eni, come eccetera eccetera. Per esempio c'è un altro paradosso, sempre per fare i nomi, se posso farli,
0: assolutamente,
1: che si chiama Plastic Free, un progetto apparentemente meraviglioso in cui la gente va sulle spiagge a raccogliere la plastica, a pulire eccetera eccetera, e poi guardi chi è che sono gli sponsor sono BMW e cose di questo tipo. Noi siamo pieni di questi paradossi. C'è un altro che si chiama Ocean qualcosa, un progetto che va nelle scuole, in cui è un progetto irrinunciabile, ovviamente gratuito per gli studenti, per i genitori, per le scuole, e poi i suoi sponsor sono Rolex, Yamamai, Pirelli e tutte le aziende che costruiscono i resort sulle coste, ovviamente devastandole.
0: Certo,
1: dove c'è un resort, prima c'era una spiaggia con un habitat, no? E quindi niente, noi siamo immersi in questa cosa, in cui non lo dico per insegnare agli altri quello che devono fare, lo dico perché effettivamente la realtà, vivere probabilmente in questo contesto, come dicevano anche Baustelle, è molto complicato, resiste al mercato, perché o viviamo tutti in un eremo, oppure
0: esatto,
1: ci facciamo,
0: sì,
1: i conti, però la situazione è questa. E comunque, per concludere questo sermone, la frase di Danti è quella che caratterizza il pezzo, come tutti i rapper riescono poi, no, con una frase a dire 100.000 cose dentro nelle loro barre, ho imparato come si dice io sono green, ma sono green del mio campo da golf.
0: Certo.
1: Lo dico dal green del mio campo da golf, che è una frase molto molto bella.
0: Assolutamente. Allora, adesso l'album è uscito, state riuscendo, a proposito di mettere il dito nella piaga, state riuscendo a promuoverlo un po', a girare e portarlo dal vivo?
1: Allora, abbiamo fatto una prima data che non suonavamo da un anno e mezzo quasi a Milano, a Piano Terra, in un centro, abbiamo fatto una serata benefit per i compagni e le compagne denunciate per le manifestazioni dell'autunno scorso per la Palestina, e ora per l'inverno prossimo proviamo con le nostre forze, con chi ci aiuta in questa battaglia, perché effettivamente è una battaglia sia in Italia sia all'estero. Vediamo cosa riusciremo a raccogliere, poi ovviamente ve lo racconteremo.
0: Allora, l'album è uscito su tutte le piattaforme, è prevista anche una copia fisica?
1: Nel caso in cui effettivamente si concretizzerà un bel tour all'estero, sicuramente lo stamperemo.
0: Fantastico. E dove bisogna andare per rimanere aggiornati sulla vostra attività?
1: Sulle solite piattaformacce che ci piacciono ma non ci piacciono, quindi i vari canali social soliti, per chi non avesse poi la piattaformaccia con logo verde, abbiamo messo sull'altra YouTube, sì. Invece il disco intero, che si può così ascoltare senza registrarsi su Spotify, e quindi insomma sulle solite piattaforme e poi su sugli altri canali meta,
0: okay.
1: Daremo tutte le notizie, sempre per rimanere in coerenza totale. D'altro canto effettivamente quella è un'altra frustrazione, no?
0: Sì.
1: Purtroppo sei costretto a stare all'interno di questi meccanismi che però, concludo, no? Che ci mandano, ho scoperto un nuovo termine, in shadow ban, perché esprimiamo alcune idee
0: che non vanno bene con
1: Instagram,
0: la policy
1: ci blocca quando parliamo, non so, di Palestina o di Epstein o di cose del genere, ci ha completamente bloccato, e quindi niente, è sempre per quella zappa sui piedi di cui parlavamo prima, ma chi se ne frega, insomma.
0: D'altronde essere antagonisti sappiamo bene non è semplice, voglio dire,
1: cioè... no, se no avremmo scritto delle bellissime o bruttissime canzoni d'amore,
0: esatto, che passando da Sanremo magari quelle robe lì,
1: esatto. Ma...
0: allora io purtroppo ti devo salutare perché la nostra intervista è arrivata alla fine. Prima però volevo parlare un attimino della copertina, perché mi piace molto. Chi se ne è occupato?
1: Allora, ce ne siamo occupati noi, con dei litigi sulla chat del collettivo, bellissime, fanno troppo ridere quelle conversazioni, perché veramente, visto che noi siamo già molto diretti, volevamo fare una copertina non troppo didascalica, perché abbiamo scelto una metafora della questione Livio Shit Out of My Brain. All'inizio abbiamo scelto dei cervelli, insomma delle copertine con delle scimmie che usate come cavi, eccetera, eccetera. Poi qualcuno ha proposto delle meduse che richiamano un pochettino al cervello, ma indirettamente. La medusa però è un altro animale in via di estinzione. Però la medusa è un animale che apparentemente è scemo ma invece è molto intelligente, la medusa comunque è un bellissimo animale nel mare, che rappresenta insomma un sacco di significati metaforici, no? Sulla libertà ma contemporaneamente anche sulla devastazione dell'ambiente. In questi giorni insomma ovviamente ce l'abbiamo molto chiara in testa questa questione, perché abbiamo voluto richiamare un po' dei concetti del disco, ma per vie traverse.
0: Bella, molto bella, molto evocativa. Allora, noi purtroppo, come dicevo, ci dobbiamo salutare, però mi devi dire con che canzone ci salutiamo e di cosa parla e perché ci fai ascoltare questo brano.
1: Ok, allora, io direi Poppy Feels, che era uno degli altri singoli che aveva anticipato il disco. Poppy Feels, innanzitutto rappresenta un po' la sintesi di tutto il disco, sia come sonorità e come significati. Il brano ha una sola frase in tutto il pezzo, che dice che fondamentalmente anche tra le rotaie dei treni in marzo i papaveri comunque continuano a crescere, che significa, nonostante tutto quello che succede, tutto quello che succede, comunque ci sarà sempre un po' di resistenza a quello che succede, alla devastazione di qualunque tipo. E quindi è un disco molto pessimista, ma nonostante tutto, nelle rotaie dei treni, anche se ci passano i treni sopra, i papaveri crescono anche al lato delle autostrade, no? Riescono sempre a crescere nei luoghi più impensabili. E noi che ci muoviamo in questi villaggi di Asterix, no? Le nostre radio preferite, i nostri centri sociali, i nostri spazi occupati, lo vediamo, insomma, che c'è tanta gente che comunque continua a resistere.
0: Ce ne sono tanti di papaveri in giro, è vero?
1: Sì,
0: è vero. Sì, è un bellissimo, è una bellissima immagine questa. Il papavero lo vedi come un fiore delicato, insomma, così. Però intanto è dappertutto sempre.
1: Sì,
0: quindi
1: ce la fa.
0: Va bene, allora chiudiamo con Poppy Fields. Abbiamo parlato dell'ultimo album dei Panda Clan, Leave Your Shit Out of My Brain. Andate ad ascoltarvelo, mettetevi contatto con loro, una realtà che io apprezzo particolarmente, una realtà, lo ripeto, necessaria, perché un album così anticapitalista è proprio un album necessario, mi ripeto, però è veramente un album necessario. Quindi io ti ringrazio per essere stato con noi e spero di vedervi presto dal vivo dalle nostre parti.
1: Grazie Simone, grazie Radio Onda d'Urto come sempre.
0: E a presto. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

ce ne fossero di collettivi musicali come i Panda Clan, ringraziamoli davvero per questa bella intervista e per esistere. Ecco, per esistere e per resistere. Bene, andiamo, davvero ce ne fossero di band così. Andiamo avanti con un'altra intervista.

0: Abbiamo ascoltato Pay to Play, singolo dei Tornado Lobster Killer, che ha anticipato l'album Lobsteria, che adesso è finalmente uscito, e quindi noi ci siamo messi in collegamento di nuovo con Marco. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ciao Timo.
0: E insieme a lui stavolta c'è il batterista della band, Christian. Ciao Christian.
1: Ciao.
0: Oh, che bello che ogni tanto si fan parlare anche i batteristi. Va bene, allora bene, iniziamo a parlare di questo nuovo album che voi definite un primo vero lavoro dell'attuale formazione della band, e che segna un passaggio. Avevamo già iniziato a parlarne il mese scorso quando abbiamo presentato il singolo Pay to Play. Segna un po' un passaggio, anche una sorta di cambio di ritmo nella band.
1: Questo perché è entrato Christian al posto di Nanà, e diciamo che hanno uno stile diverso nel suonare, ma lo faccio dire a Christian così almeno
0: vai Christian.
1: Sì, diciamo che allora mi sono divertito a suonare il disco cercando di seguire, visto che abbiamo un buon bassista, a cercare delle ritmiche un pochino più serrate, veloci, e mi sono proprio divertito, ecco, a scrivere le batterie di Lobsteria. È stata proprio una decisione di fare più cose un po' più complesse, diciamo, alzando un po' il tiro del livello del gruppo, diciamo così, e ci abbiamo provato, e nulla di esagerato, però ci piace, insomma, siamo soddisfatti del risultato di come abbiamo scritto il brano.
0: Nuovo corso della band è soddisfacente, bene, mi fa piacere. Allora, questo è un disco che voi definite una sorta di meta concept, ovvero?
1: Esatto. E, ovvero, praticamente è un disco che, come si dice, è circolare. Nel senso che parte con una specie di richiamo, diciamo, come se questo demone, questo mostro uscisse fuori, che può anche quello è un nostro interiore, e fa tutto il percorso fino a che muore su se stesso, diciamo. Infatti l'intro e l'outro sono speculari, si richiamano, è tutto circolare nell'album.
2: Cercare di dare un senso di questo tipo, sì, al disco, cioè che è una continuazione, un argomento che inizia, si chiude e affronta varie tematiche durante il percorso.
0: Che tematiche avete affrontato?
1: Beh abbiamo affrontato tante tematiche riguardanti appunto l'alienazione dai social, dal mondo del web. Per esempio in Dead Porn abbiamo affrontato la tematica del continuo bisogno di guardare cose orribili, però standone lontani, nel senso che ne so, guardando la guerra, immagini forti, però senza mai sentire veramente quello che sta succedendo, ma solo per il gusto dell'orrido di guardare qualcosa di brutto. Abbiamo Ratrace, per esempio, che parla di dipendenze, sia da dipendenze dalla parte di sostanze, ma anche dipendenze emotive, dall'amicizia, per cercare la fuga in cose magari come la chiesa o cose del genere, che per distrarsi dalla realtà. Poi abbiamo dei brani tipo Scarecrow, che parlano della perdita di una figura come il padre nella vita, e che un figlio non si rende conto mai di essere adulto fino a quando non perde il genitore. Cioè un po' tematiche abbastanza pesanti.
0: Importanti comunque, cioè avete cose importanti da comunicare.
2: Sì, abbastanza. Ci siamo impegnati anche a livello di tematiche nell'album per alzare un po' il livello anche di quello. Non che l'album prima non avesse tematiche, ma diciamo che era ancora eravamo ancora sul percorso per trovare il nostro vero la strada giusta della band.
0: Certo, la giusta maturazione che adesso è arrivata a compimento. Esatto. Allora, facciamo una pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano da questo Lobsteria, però adesso lo faccio scegliere a voi. Cosa ci fate ascoltare?
2: Ma guarda, dato che ne abbiamo parlato, io direi di mettere Dead Porn. Vai.
0: Eccola qua, Dead Porn, Tornado Lobster Killer.

0: E quindi Death Porn, sempre i Tornado Lobster Killer. Siamo in collegamento con Marco e Christian per parlare del loro nuovo album Lobsteria. E beh, voi siete una band con un'attitudine do it yourself molto forte.
1: Esatto.
0: Questo è una cosa bella perché ti permette di fare proprio esattamente quello che vuoi senza ingerenze da parte di nessuno. Però ovviamente complica le cose in tutti gli altri aspetti. Quindi
1: esatto.
0: Vi voglio chiedere come vi siete mossi per le registrazioni, per la promozione, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ok, allora per la registrazione parlo io, nel senso che ho uno studio di registrazione, un home studio, e abbiamo fatto tutte le cose nel mio studio registrandole da me. Ho seguito io tutto il percorso di produzione, mix, mastering, tutto. Sono partiti con le batterie, abbiamo fatto le stesure e poi abbiamo scelto i suoni e tutto il sound del disco, sempre tutto a quattro occhi, tutti lì in studio, e abbiamo fatto tutto da me, ecco, nel mio studio che è San Giovanni.
0: Beh, complimenti, perché il risultato è veramente ottimo.
1: Grazie,
2: è un modo per crescere anche, diciamo, cioè anche il primo disco l'avevamo registrato con Christian,
1: sì, però...
2: però appunto anche i mezzi e le capacità, sì, erano un po' più limitate, e diciamo che questo è anche un modo per crescere appunto sia a livello lavorativo, sì, anche per comunque il suo lavoro.
1: Diciamo che mi hanno dato molta fiducia e siamo contenti che il risultato è stato questo, nel senso che comunque piace e comunque siamo molto contenti. Ecco, io in primis sono super orgoglioso e soddisfatto di essere batterista e fonico del disco.
0: Bravo, grande.
1: Sono contento, ecco, proprio di aver avuto questa possibilità. E per quanto riguarda poi la promozione, così parlo a te che sei tu il...
2: Sì, a livello di promozione ci siamo impegnati anche in quello a fare tutto da soli fino a un certo punto, perché poi abbiamo dei limiti umani come tutti, quindi ci siamo affidati ad amici, appunto ringraziamo tantissimo Gab della Vega che ci ha aiutato tanto, ringraziamo anche Deca di Panca Deca che anche lui ci ha aiutato parecchio, e sono presi bene col progetto e hanno deciso anche a distanza di fare il massimo per aiutarci. E nel frattempo io comunque, essendo grafico, mi occupo di marketing a livello lavorativo, ho fatto tutto il possibile per spingere profili vari.
0: Certo, certo.
2: Abbiamo stampato vinili, le grafiche che sono arrivati oggi, tra l'altro.
0: Ottimo. Volevo chiedervi proprio questo riguardo all'edizione fisica, c'erano i vinili e i CD, ma sempre restando all'attitudine DIY, l'artwork è firmato dal vostro ex batterista.
2: Esatto, sì, esatto, è stato fatto da Nana Octopus dalla Porta, che appunto è il nostro ex batterista, e noi ci affidiamo quasi sempre, se non sempre, a lui per gli artwork, un po' anche per cercare di mantenerlo presente nella band, dato che comunque l'immaginario è stato creato da lui, il nome anche. Quindi...
0: Beh, una bellissima copertina, molto evocativa,
2: Grazie mille. Grazie. Praticamente sarebbe il nome della band, il logo ricreato in una maniera un po' più, non mi ricordo come lo dice Matteo, però lo dice in un modo molto figo, però è molto evocativo.
0: Allora, concedetemi una battuta però a questo punto, perché quindi Nana è uscito dalla porta ma è rientrato dalla finestra praticamente. Scherzo, ovviamente scherzo.
2: Certo,
0: dai,
2: certo.
0: Facciamo un'altra pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano. Cosa ci fate ascoltare adesso?
2: Suicide Cake,
0: la traccia numero 9, eccola qua.
3: I understand this discussion is a little unpleasant for you, but it is my duty to prepare you psychologically for all possible outcomes. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
4: Yes, a lobster.

0: quindi Suicide Cake, sempre i Tornado Lobster Killer dal loro ultimo album Lobsteria. Se vi siete collegati o collegati soltanto adesso, siamo in collegamento, perdonatemi, con Marco e Christian per parlare di questo album. Questo brano sarà il prossimo singolo, mi dicevate, uscirà anche un video.
1: Sì, esatto, uscirà un video, vabbè, l'album è già edito e uscito, però pensavamo di fare un video specifico per questo singolo, dato che ci sembra molto, molto forte, molto anche orecchiabile come singolo, e ci piace parecchio.
0: Allora, adesso l'album è fuori, non resta che portarlo in giro per i palchi. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda tour e concerti?
2: Adesso un pochino di concertini ce li abbiamo. Partiamo questo venerdì, col primo qua in zona da me, Piacenza. Siamo qua a Piacenza in un negozio di tatuaggi.
1: Sì, facciamo il release party dell'album

0: Sì, abbiamo il Pancamania che abbiamo organizzato noi, che è un evento molto grosso, cioè grosso, è un evento punk specifico dove suoneranno un sacco di band amiche come i Bad Frog,
1: grandi.
0: I Morti, ci saranno gli Blood, ci saranno i Libidine, ci saranno i Bromo, che sono i nostri amici di Pavia. E ci sarà Papagene, DJ Set, che è un mio caro amico e collega e suona i vinili.
2: Poi saremo il 29 luglio al Rock and Roll a Milano a suonare. Poi abbiamo siamo poi andiamo a agosto, l'8 andiamo a Cesena e il 29 siamo a Cosola, in provincia di Alessandria.
1: Bene, beh, insomma,
2: un po' di latine.
1: Vi aspetta una bella estate, allora. Dove si deve andare per rimanere aggiornati appunto sulle vostre date?
0: Allora, io ho fatto uscire un post con tutte le date su Instagram, però anche se vai su Spotify ci sono tutti i concerti, se si va su qualunque nostro social c'è scritto tutto comunque.
1: Benissimo, benissimo. Beh, è importante andare ai concerti, raga, anche perché ai concerti si possono acquistare i dischi fisici.
0: Esatto.
1: Che è la cosa migliore per aiutare le band indipendenti, non mi stancherò mai di dirlo, vanno bene piattaforme, per carità,
0: esatto.
1: Però la cosa importante, e poi vuoi mettere, avere comunque una cosa fisica che tieni in mano e che se i server vanno giù tu comunque te lo puoi ascoltare. Ecco.
0: Sì, che ti è prestato una delle mie paranoie, infatti.
1: Beh, ma è così d'altronde.
0: Se l'ho fisico me lo puoi ascoltare, richiedono io che non lo spacco in
1: certo.
0: Due, però.
1: È la stessa cosa per i videogiochi, eh? I videogiochi una volta uscivano fisici, potevi giocarci quanto volevi, quando volevi, adesso se uno decide di spegnere il server tu non ci giochi più, anche se
0: esatto.
1: L'hai pagato, e questo non va bene, ovviamente. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio molto per questa bella chiacchierata, complimenti per questo nuovo capitolo dei Tornado Lobster Killer.
0: Grazie, tra l'altro ricordami di mandarti un vinile che te lo mandiamo con piacere.
1: Ma molto volentieri, così poi lo possiamo suonare qua in radio anche in vinile. Con che canzone ci vogliamo salutare?
0: Facciamo Hollywood, dai. Hollywood,
1: quindi la traccia numero 3 di questo Lobsteria. Abbiamo parlato con Marco e Christian dei Tornado Lobster Killer. Grazie ancora, ragazzi, un grande abbraccio.
0: Grazie a te e a tutti voi.
1: Ciao.
3: You're fond of me lobster, ain't you? You're fond of me lobster. Say it. Say it. Say it. Danny!

Bene, con questo si chiude questa puntata di Baraonda d'Urto di oggi, mercoledì 15 di luglio. Grazie a tutte e tutti per essere stati all'ascolto. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e come sempre buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: Give me five!
1: Give me five! All right!
2: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five!
0: All right!
3: Radio Onda d'Urto, 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 15 di luglio. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. Si sono conclusi nel primo pomeriggio di oggi i raid che hanno colpito diverse aree costiere nel sud del paese. Tra gli obiettivi, le installazioni militari iraniani, da dove sono partiti in questi giorni gli attacchi nello stretto di Hormuz. A essere colpita però anche la popolazione civile. Si parla di 30 civili negli ultimi giorni uccisi dagli Stati Uniti e 260 quelli feriti. Lo stretto di Hormuz intanto rimane chiuso. Nelle ultime 24 ore, almeno due navi sono state fermate a seguito dei colpi di avvertimento sparati dalla Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Per quanto riguarda l'Iran e Hormuz, per ora Israele rimane defilato. Lunedì però ci sarà l'incontro tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Trump, mentre Israele continua indisturbato a bombardare, demolire e ammazzare in Palestina come in Libano. Nella striscia di Gaza, per il quale ci sarebbe in vigore un cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv dall'ottobre 2025, nelle ultime ore le bombe israeliane hanno sterminato almeno una famiglia di quattro persone a Deir el-Bala. Gli attacchi e l'occupazione israeliana proseguono anche nel sud del Libano, dove starebbe invece in vigore da fine di giugno l'ennesimo cessate il fuoco mai rispettato da Israele. Sul paese dei cedri sono iniziati intanto ieri a Roma i nuovi colloqui tra gli Stati Uniti, il governo israeliano e il governo di Beirut. E ancora da Roma, ma venendo alla politica di Palazzo Italiana, continua il caos maggioranza attorno alla legge elettorale, dopo che ieri il governo Meloni è andato sotto per l'emendamento che riguardava le preferenze. Oggi l'aula della Camera ha bocciato anche l'emendamento dei Vannacciani rispetto alle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula della Camera. I contrari sono stati 233, ma ci sono stati 139 sì, molti probabilmente provenienti da Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia era schierata per il no. I deputati di Futuro Nazionale hanno urlato vergogna, esponendo in aula cartelli con scritto "partiti padroni no, cittadini sovrani". Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo. Il governo è in crisi, c'è una nuova alleanza tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale di Vannacci, fanno sapere dal campo largo. Intanto nuovi guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Carnero e l'ex compagno Giovanni Cagno Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. La chiusura delle inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge a due procedimenti in corso contro Santanchè, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS durante il Covid. Clima rovente, metaforicamente, nelle aule parlamentari, anche se ben climatizzate, mentre fuori, per strada e nei luoghi di lavoro, le persone patiscono gli effetti mai arginati del caldo soffocante. Ieri si sono già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso, cioè livello 3 di emergenza, pericoloso anche per le persone in salute, che saliranno dalle 7 di oggi alle 15 di domani e 16 di venerdì. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry per venerdì è Milano. Previsti però anche forti temporali, allerta gialla oggi in diverse località della pianura padana e del Veneto. Oggi la protesta di piazza dei riders insieme ai sindacati. Le ordinanze in vigore in diverse regioni impongono lo stop alle consegne nelle ore più calde, così i ciclofattorini non percepiscono lo stipendio perché assunti e ipersfruttati con contratti da finti lavoratori autonomi. E a questa protesta si aggiunge anche quella dei lavoratori e lavoratrici dei musei e delle aree archeologiche statali del Veneto, che hanno dichiarato lo stato di agitazione insieme a USB, denunciando temperature superiori ai 30 30 gradi con umidità al 60% nelle sale espositive e negli uffici dei musei nazionali, una temperatura percepita di circa il 40%. Nonostante le segnalazioni inviate nell'estate 2025 e anche quest'anno e la richiesta formale di incontro urgente del 1° di luglio, afferma il sindacato, la dirigenza dei musei non ha mai risposto a lavoratori e lavoratrici. Chiudiamo con il diritto alla casa, perché il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha dato vita nel primo pomeriggio di oggi a un presidio fuori dalla sede Aler in provincia di Milano per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. Chiedono alla regione un provvedimento normativo di regolarizzazione delle famiglie che abitano in alloggi pubblici da decenni senza contratto, pur avendo i requisiti per l'assegnazione e la permanenza. Sono le 17:26, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio, torneremo con l'informazione, il giornale radio, alle ore 19:20 di questa sera, in formato lungo e con i servizi. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Tra le altre cose parleremo di quello che è stato il voto ieri e oggi in aula alla Camera e quello che è stato, diciamo, la paventata crisi del governo Meloni, le nuove alleanze con diverse voci e anche e soprattutto torneremo a parlare di Palestina.

0: gone, cause you can't take it with you when you're gone. Ow!
1: Mercoledì 15 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 sere di socialità, dibattiti, incontri, grandi musica live con diversi palchi e anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma e tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festaradio.org. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato per questo mercoledì 15 luglio un presidio fuori dalla sede ALER di via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi questo mercoledì alle 14.30 fuori dalla sede ALER di via Puricelli Guerra, Sesto San Giovanni. E passiamo ai consigli di quartiere. La seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Volta si terrà questa sera alle ore 20 nella sala civica di via Zigliani 6. Continua anche la rassegna di storie che portano lontano questo mercoledì 15 luglio Mariano l'Orefice, dalla Patagonia ai giri del mondo, un'esperienza lunga 40 anni. Dalle 20 stand gastronomico aperto, dalle 21 invece iniziano i racconti, l'appuntamento alle Pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E passiamo alla rassegna cinematografica partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia, che propone per questa sera alle ore 21.30 il film Lo Straniero. Il film Cime Tempestose invece è in programmazione questa sera alle 21.30 presso il giardino storico Terrazzo di Villa a Gussago. E in conclusione Michael, il film, in programmazione questa sera alle ore 21 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
3: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
4: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
5: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
1: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
2: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
8: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
9: Ma...
8: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
9: Sì.
8: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
9: Certo.
8: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
9: Rimasto senza lavoro.
8: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
10: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte...

Sono le 17.33, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Partiamo da Genova, questa mattina vi abbiamo proposto l'intervento ai nostri microfoni di Luca Blasi, portavoce dei No Kings Italia, sull'assemblea nazionale della rete No Kings che si svolgerà sabato a Genova a 25 anni dal G8. Questo pomeriggio invece vi proporremo la voce di Simona dello spazio sociale Burida, che ci presenta invece la manifestazione nazionale che si svolgerà domenica 19 luglio, sempre in occasione dei 25 anni dalla G8. Andiamo poi a Sesto San Giovanni per un resoconto del presidio che si è tenuto questo pomeriggio fuori dalla sede Aler. Obiettivo: evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. Siamo collegati con l'avvocato Gianluigi Montalto Lillo dell'Unione Inquilini. E poi un altro presidio che si è tenuto questa mattina a Roma davanti a Monte Citorio, promosso da Sanitari per Gaza, in contemporanea con una chiamata internazionale da parte di Doctors Against Genocide e altre organizzazioni per la richiesta di liberazione immediata del dottor Hussam Abu Safia. Da Roma sentiremo il dottor Vittorio Infante di Sanitari per Gaza. Torneremo anche a parlare della proposta governativa di riforma elettorale che è stata bocciata ieri, martedì 14 luglio, in Parlamento. La modifica proposta dalla Premier Meloni in persona non ha infatti retto allo scrutinio segreto della Camera. Quale significato assume questa sconfitta per maggioranza e opposizione? Cosa succederà adesso? L'abbiamo chiesto a due giornalisti del Manifesto, Michele Gambirasi e Andrea Carugati.

0: Torna poi alle 18.30 la redazione locale della Garda, che vi proporrà l'incontro dedicato alle proteste in Albania che si è svolto alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano. Alle 19.20, come di consueto, il radiogiornale, la seconda edizione con i servizi. Via quindi allo spazio approfondimenti. È stata presentata questa mattina in una conferenza stampa la manifestazione nazionale che si svolgerà domenica 19 luglio a Genova in occasione dei 25 anni dal G8. Sentiamo cosa ci ha raccontato Simona della Spazio Sociale Buridda di Genova.
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie di nuovo per questo spazio. Sì, stamattina abbiamo voluto incontrare i giornalisti locali per spiegare con parole nostre quello che sarà un po' il percorso del corteo, non tanto sull'itinerario, diciamo, che sarà ovviamente poi pubblico da domani sulle nostre pagine in collaborazione con tutti gli spazi che faranno parte, ma proprio per spiegare anche che cosa ci ha portato a pensare di poter organizzare un corteo nazionale. E quindi insomma abbiamo un po' raccontato quella che è la rete che è nata qualche mese fa insieme al CPA di Firenze, soprattutto con cui, soprattutto attraverso Genova Antifascista, abbiamo collaborato. È tanti anni che collaboriamo su diverse iniziative legate al mondo antifascista e alla lotta antifascista, e da lì è nata una rete e un pensiero che è proprio un percorso che ha preso questo titolo, In ogni caso nessun rimorso, che ci ha visto incontrare il 4 luglio a Genova con un convegno partecipatissimo, interessantissimo, con degli interventi molto ben strutturati che hanno fatto un po' il focus sul tema e sui temi che non solo erano di 25 anni fa, ma che ai noi sono attuali ancora adesso.
0: Certo, quindi la presentazione di questa giornata come l'avete pensata e immaginata?
1: Allora, il 19 di luglio innanzitutto ci sarà un preconcentramento dei giovani, dello spezzone giovani, che si incontreranno davanti alla scuola Diaz, che come sapete è un luogo simbolo delle giornate di 25 anni fa. Loro con coraggio partono da lì con i loro interventi e la loro determinazione in questi anni a Genova, ma non solo, come avete potuto comunque vedere ci sono stati tanti movimenti studenteschi e giovanili che ancora hanno quella rabbia che forse avevamo 25 anni fa e la determinazione di ripercorrere la storia, ma non con l'intento di commemorare, ma proprio con l'intento di riscrivere la storia. E poi confluiranno alle 15.30 in piazza Carlo Giuliani, che è piazza Limonda, dove partirà poi il corteo principale, che partirà appunto da piazza Limonda, attraverserà via Tolemaide, altra strada storica del luglio del 2001, passerà davanti alla stazione Brignole, quindi via Fiume e via Venti, per poi concludersi in piazza dei Ferrari, che è la piazza principale di Genova, dove poi finiscono quasi tutte le manifestazioni che facciamo in città.
0: Chiarissimo, non so se hai altro da aggiungere, Simona, se no possiamo salutarci qua.
1: Ma allora, io spero che sia una giornata di festa e di ritrovo per tutti gli spazi che parteciperanno. Noi abbiamo aperto questo corteo a tutte le realtà, sia sociali che alle associazioni, quindi chiunque voglia partecipare è assolutamente benvenuto il 19 di luglio a Genova.
0: Grazie Simona, un abbraccio, risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a voi, abbracci.

0: E andiamo adesso invece a Sesto San Giovanni, dove il sindacato Unione Inquilini, insieme al comitato di lotta per la casa, ha chiamato un presidio questo pomeriggio fuori dalla sede Aller di Sesto, con l'obiettivo di evitare gli sgomberi di famiglie con anziani e invalidi senza contratto, diciamo, collegati col presidio.
1: In collegamento con l'avvocato Gianluigi Montalto Lillo dell'Unione Inquilini, che in questo momento è a Sesto San Giovanni davanti alla sede dell'Aler per un presidio atto ad evitare lo sgombero di famiglie con anziani invalidi e senza contratto. Buongiorno avvocato, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'interessamento.
1: Allora avvocato, siete in presidio ormai da più di mezz'ora, come sta andando, qual è il clima?
2: Il clima è che ci sono un centinaio di famiglie, la presenza di partiti di opposizione, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, 5 Stelle, Partito Democratico e le associazioni della città. I fatti sono che all'Aler Milano, realisticamente su implito di Regione Lombardia, da svariati mesi invia diffide agli abitanti di case pubbliche che non hanno un contratto, che non hanno un'assegnazione, o inviano diffide o fanno telefonate del tenore del signori: non avete il contratto, non avete l'assegnazione, dovete lasciare la casa, venire da noi, firmare che entro 2 mesi la lasciate, altrimenti veniamo con il fabbro e vi sgomberiamo mentre siete al lavoro. L'aspetto scandaloso è che a Sesto San Giovanni ci sono un centinaio di famiglie che non hanno un contratto e che abitano queste case pubbliche da 30-40 anni. E l'aspetto ancora più scandaloso è che nel 1990, quando c'era la possibilità di chiedere la sanatoria, chiesero la sanatoria, ma IACP Aller non rispose mai. Quindi adesso Regione Lombardia e Aller mettono in piedi un piano di sgomberi, dimenticandosi che per 30-40 anni hanno gestito in modo vergognoso la situazione senza fare nulla, ma soprattutto dimenticandosi che in Regione Lombardia ci sono migliaia di alloggi pubblici vuoti. Ora, le famiglie senza contratto con Unione Inquilini hanno fatto una conferenza stampa a marzo nella sede di Regione Lombardia, chiedendo un incontro al Presidente della Regione per aprire un tavolo sulla regolarizzazione, che prevederebbe la regolarizzazione di migliaia di famiglie in Lombardia che dovrebbero pagare canone e spese e 5 anni di arretrati. Quindi sarebbe anche una, come dire, operazione legislativa che porterebbe ingenti denari nelle casse dell'Aler. Ma pare che non siano interessati, che siano più interessati a sgomberare migliaia di persone. Allora la domanda è: per quale motivo? La risposta, che pare la più ovvia, è che non hanno nessun interesse a tenere viva l'edilizia pubblica in Italia, ma che siano le oligarchie finanziarie a governare il fenomeno, cioè dismettere l'edilizia pubblica. E il piano Meloni lo dice chiaramente: quando si dice ristrutturiamo 10.000 case pubbliche vuote, poi se leggiamo dentro, chi le ristruttura sono i privati, i quali poi gestiranno queste case non a edilizia sociale, ma con canoni speculativi. Quindi evidentemente il progetto politico è far fallire Aller da un lato, sgomberare, lasciare vuote, per poi mettere queste case nel percorso privato speculativo. Altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo si rifiutino anche un semplice incontro per discutere di regolarizzare migliaia di persone, quando regioni come la Toscana, come l'Emilia Romagna l'hanno fatto, e in Lombardia sono 36 anni che non si affronta il tema.
1: Chiarissimo. E alla luce di questo, visto che appunto all'inizio di questa chiacchierata ci parlavi un po' di una presenza abbastanza consistente davanti alla sede, credi e pensi che ci possa essere oggi un'apertura in questo senso e che qualcuno di Aller si presti finalmente ad ascoltare una richiesta più che legittima come quelle che state portando avanti?
2: Io non sono ottimista. Il sindacato ha chiesto oggi un incontro, anche se il presidio è organizzato presso la filiale di via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni, sempre personale Aller è, ma evidentemente la gestione politica del diritto alla casa in mano alle destre, ma guardi, anche in mano al sindaco Sala di Milano, perché anche il comune di Milano ha una marea di case pubbliche vuote, no? E mi permetta, le faccio un esempio. Allora, Sesto San Giovanni, sul discorso case pubbliche vuote, allora noi oggi abbiamo un centinaio di case comunali vuote, non assegnate, e un'ottantina di case ALER vuote, non assegnate. Allora, anche lì, perché non assegnarle? Loro dicono, bisogna ristrutturarle, non abbiamo i soldi. E in questo si vede la malafede politica, perché non nel lontano 2013 Unione Inquilini e Comune di Sesto, quando c'era il centro-sinistra di governo, fecero un accordo sindacale. Le case che dovevano essere ristrutturate venivano assegnate a chi era in graduatoria e ne aveva bisogno e si rendeva disponibile ad prenderle in stato di fatto, cioè ristrutturarle a proprie spese, e poi sul conto affitti venivano restituiti fino a un massimo di 5.000 euro di spese per la ristrutturazione. E con quell'accordo si recuperarono a Sesto San Giovanni decine e decine di alloggi pubblici che erano vuoti. E per fino al 2017, quando ha vinto la destra qua a Sesto San Giovanni, non c'era una casa pubblica vuota a Sesto, e il problema delle occupazioni non esisteva, perché esisteva una politica che riconosceva il bisogno di casa, e quindi appena si liberava un alloggio pubblico veniva assegnato. Perché oggi non elaborano piani l'ALER o Regione Lombardia per assegnare le case che hanno necessità di interventi di ristrutturazione e dicono non abbiamo i soldi? Non lo fanno perché non vogliono assegnare le case pubbliche, perché vogliono dismettere il patrimonio pubblico. Quindi l'ottimismo della regione mi dice di no. Poi però rimane sul campo che abbiamo decine di migliaia di persone in Lombardia in queste condizioni, per cui se sapranno organizzarsi la politica dovrà farsi in una ragione.
1: Chiarissimo. E voi come Unione Inquilini adesso cosa farete, anche alla luce di questo presidio di oggi?
2: Come Unione Inquilini noi saremo sempre presenti, facendo presente anche, lo dico io come avvocato di Unione Inquilini e fiduciario, che c'è anche una necessità di rispetto delle norme minime di legge da parte di ALER, perché con disinvoltura telefonano e inviano diffide, ma gli unici titoli esecutivi, diciamo di sfratto volgarmente, che hanno inviato sono stati nel 1990, cioè nell'edilizia pubblica non si procede come nel privato, viene sottoscritto un decreto di rilascio da parte dell'ALER. Il decreto di rilascio è l'equivalente di uno sfratto convalidato, ma se hanno inviato nel 1990 qualche decina di decreti di rilascio, non li hanno mai messi in esecuzione, non hanno mai interrotto la prescrizione, dovrebbero quantomeno rifarli, no? Questi atti di sfratto, ma non si peritano di fare nemmeno quello, per cui l'inquilino sarà presente. Se ALER Milano proverà a sgomberare, verranno querelati il presidente, il direttore generale di ALER e chiunque provi a sgomberare queste famiglie per in assenza di titolo esecutivo, perché noi non riconosciamo l'effettività di quei titoli esecutivi.
1: Ringraziamo l'avvocato Gianluigi Montalto Lillo dell'Unione Inquilini per essere stato con noi. Grazie infinite.
2: Grazie a voi e buon lavoro.

Le 17.53, da un presidio all'altro, ci siamo quindi collegati con il presidio dell'Unione Inquilini a Sesto San Giovanni. Adesso andiamo a Roma invece per parlare del presidio che si è tenuto questa mattina davanti a Monte Citorio, promosso da Sanitari per Gaza in contemporanea con una chiamata internazionale da parte di Doctors Against Genocide e altre organizzazioni per la richiesta di liberazione del dottor Hussam Abu Safia e di tutti i prigionieri sanitari e non che sono stati rapiti e deportati nelle carceri israeliane.

0: Abbiamo con noi quindi il dottor Vittorio Infante di Sanitari per Gaza che ci parla di questa iniziativa.
1: Sì, è un'iniziativa che segue, diciamo, purtroppo le notizie che l'avvocato del collega pediatra Yossam Abu Safia ci fornisce negli ultimi periodi. Purtroppo le notizie che ci dà è che la situazione di salute di Abu Safia è in peggioramento, diciamo, molto rapido, nel senso che poi lui è stato, dopo la detenzione, è stato isolato, è stato picchiato sulle braccia. Nelle foto della locandina degli eventi e dei presidi che abbiamo fatto sono visibili le torture, diciamo, i segni delle torture, ci sono delle ferite, insomma, quindi e questo, diciamo, sta provocando un peggioramento repentino del suo stato di salute, tanto che l'avvocato è preoccupato, diciamo, delle estreme conseguenze in questo momento. Per questo motivo noi siamo una rete italiana, Sanitari per Gaza, con 20 diciamo, reti locali, più o meno costituita da 20 reti locali. Siamo collegati di solito a due reti internazionali che sono Doctors Against Genocide e Health Workers for Palestine. In questo caso i Doctors Against the Genocide hanno organizzato una mobilitazione internazionale che praticamente vede tutto il personale sanitario di tutto il mondo, di tutta la rete, attivo alle ore 12 di oggi, proprio per protestare per il trattamento riservato al collega, che non ha fatto nulla di male se non diciamo, difendere il proprio ospedale, difendere il proprio diritto di sanitario, di medico, di prendersi cura dei pazienti e non abbandonarli.
0: Certo, ecco, ricordiamo che appunto le strutture sanitarie e tutto l'apparato medico e di assistenza e di cura nella striscia di Gaza è totalmente collassato in questi 3 anni sostanzialmente di attacco israeliano e genocidiario.
1: Sì, dei 36 presidi, perché sono presidi sanitari, una parte di questi presidi sono ospedali, e sono rimasti attivi pochissimi e peraltro, diciamo, attivi solo in parte, e perché, diciamo, c'è stata una distruzione sistematica delle strutture, c'è stata una distruzione sistematica del personale, alcuni sono stati tratti in detenzione diciamo, già la giustificazione sono i reati amministrativi, diciamo, quindi una incarcerazione preventiva giustificata da reati amministrativi, che non si capisce bene come può giustificare un arresto, diciamo, in condizioni, diciamo, incredibili. La distruzione delle strutture sanitarie, l'uccisione di circa 1700 e oltre operatori sanitari, e ovviamente rende difficile poter sopravvivere nelle condizioni in cui stanno adesso i palestinesi, perché già sono privati dei bisogni primari come l'acqua, la nutrizione, la fame, perché viene utilizzata come arma bellica addirittura, diciamo, non hanno posti sicuri dove dormire, il territorio è devastato, poi figuriamoci se una persona ha bisogno di cure e non c'ha più i presidi di prossimità, né quelli magari che hanno un'articolazione più complessa dove si possono fare delle cure diciamo importanti. Per esempio, per le persone che hanno problemi oncologici è un disastro assoluto, diciamo, quindi il problema poi grave, ancora più grave, è che poi distruggere una classe sanitaria, alcuni dei colleghi, come giustamente detto tu all'inizio, sono stati sono imprigionati in questo momento, e poi non è che si può rigenerare la classe sanitaria così d'amblè, diciamo, è un vero problema questo.
0: Chiarissimo. Ecco, avete in programma altre iniziative? Che tipo di pressioni state attuando come Sanitari per Gaza? Ricordiamo anche che la vostra associazione, che è diffusa su tutto il territorio nazionale, si sta impegnando da tempo, insomma, per fornire medicinali, strutture mediche e medici stesso a sostegno, insomma, della Striscia di Gaza.
1: Guarda, ti dico solo tre delle cose che stiamo facendo in questo momento. Diciamo, noi abbiamo collaborato di recente con la Mezzaluna Rossa palestinese abbiamo fatto la nostra parte anche, diciamo, per l'acquisto di un'ambulanza per Jenin. Diciamo poi c'è una collega, diciamo, che si chiama Ilaria Del Mastro, che ha partecipato alla campagna umanitaria, diciamo così, della flottiglia, e purtroppo, ecco, ti devo dire che ha subito delle violenze, delle costole rotte, quindi ha provato in prima persona cosa vuol dire, diciamo, l'impatto con l'esercito israeliano, diciamo, e poi siamo impegnati in questo momento con Roma Sada che parte stare, con la delibera di iniziativa popolare per chiedere al Comune di Roma di interrompere ogni tipo di rapporto commerciale, politico ed economico con Israele. È una delibera che è stata firmata, diciamo, da 16.000 persone, poi alla fine ci hanno validato soltanto 14.000 firme, più del triplo di quelle necessarie per portare in discussione una delibera al Consiglio Comunale. Purtroppo ti devo dire che in questo momento, diciamo, piuttosto che pensare di mettere in discussione una delibera che è prevista dallo statuto, diciamo, questa raccolta firme è prevista dallo statuto del Comune di Roma, piuttosto che fare questo, la Giunta Gualtieri e la sua maggioranza hanno pensato invece di fare un'altra delibera, che è una delibera truffa, che assolutamente non affronta la questione alla radice, e non dice soprattutto come la pensa un sindaco che si dice di sinistra, e poi non dice come la pensa sul genocidio, sul fatto che lì c'è un ecocidio, perché il sistema, l'ambiente, diciamo, è gravemente compromesso lì a Gaza. Non dice niente sull'occupazione, sull'apartheid, sul mancato rispetto dei diritti umani elementari da parte di Israele, diciamo, per noi, diciamo, è già un problema, ma portassero in discussione questa delibera truffa, ti ripeto, diciamo, e noi poi faremo le nostre azioni conseguenti.
0: Chiarissimo. Dottor Vittorio Infante, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Questo quindi il dottor Vittorio Infante di Sanitari per Gaza. Abbiamo raggiunto a Roma oggi, ricordiamo, la mobilitazione promossa da Sanitari per Gaza in contemporanea con una chiamata internazionale da parte di Doctor Against Genocide e altre organizzazioni per la liberazione del dottor Houssam Abu Safia. Da oltre 500 giorni si trova in un carcere israeliano per essersi rifiutato sostanzialmente di lasciare Gaza e di prestare aiuto e soccorso ai civili palestinesi feriti dai bombardamenti. Otto e tre minuti, prima della redazione locale della Garda, parliamo della riforma elettorale. Sono da qualche minuto ripresi in aula i lavori della riforma elettorale con l'analisi di alcuni emendamenti. Poco fa c'è stato il via libera dell'Aula alla Camera all'articolo 1 della riforma di questa legge elettorale con 208 sì e 143 no e 3 astenuti. Il voto a scrutinio segreto, è stato votato l'articolo 1, quello che l'agenzia ANSA definisce il cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi guiderà la coalizione, quindi l'indicazione sostanzialmente della premia. Ieri era stata bocciata in aula la modifica che era stata proposta dalla Premier Meloni, che è sostanzialmente è una proposta governativa di riforma che sostanzialmente è stata bocciata appunto per un solo voto. Ne abbiamo parlato con due giornalisti del Manifesto, Michele Gambirasi e Andrea Carugati. Andiamo a proporvi appunto la prima di queste due interviste.
1: Ieri, martedì 14 luglio, la proposta governativa di riforma elettorale è stata bocciata con un solo voto di differenza, un voto che probabilmente è arrivato da esponenti di maggioranza. In collegamento con noi, per provare a capire cosa è successo, il giornalista del Manifesto, Michele Gambirasi. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Allora Michele, iniziamo dando un po' di contesto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Come la maggioranza è arrivata a questo appuntamento e qual è la lettura che possiamo dare di quello che è successo?
2: Ma allora, innanzitutto bisogna premettere che la questione delle preferenze è una questione che dentro il centrodestra ha tenuto banco da fine febbraio, quando hanno presentato la proposta di riforma elettorale, fino appunto a ieri sera. È una battaglia storica di Fratelli d'Italia, di Meloni in particolare, ma che non era mai piaciuta, e ieri si è visto plasticamente, né a Lega né a Forza Italia. Hanno cercato un punto di mediazione per tutti questi mesi, incontri continui per cercare di scrivere insomma questo emendamento nel modo più digeribile possibile per gli altri due. Alla fine questa mediazione era arrivata solo parzialmente, nel senso che l'emendamento proposto, che era stato firmato appunto dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, era un emendamento che introduceva delle preferenze con delle crocette, però con dei capilista bloccati. Per farla molto semplice, avrebbero riguardato quasi esclusivamente i grandi partiti, Fratelli d'Italia e il PD, mentre Lega e Forza Italia quasi non avrebbero eletto parlamentari con le preferenze. Era un po' il modo con cui Meloni stava cercando di convincere gli alleati, che però comunque non avevano firmato l'emendamento, che quindi già da solo dava l'idea della forzatura che stava facendo la Presidente del Consiglio. Voglio dire, ha decisamente forzato la mano, insomma era una sua battaglia e ha deciso di andare avanti, anche se gli stessi leader degli altri partiti, Tajani e Salvini, gli avevano detto che avrebbero cercato di convincere i loro parlamentari, ma che davanti allo scrutinio segreto non erano sicuri di riuscire a controllare i propri gruppi, e in effetti alla fine così è stato.
1: E quindi insomma è una vittoria che si gioca quasi tutta sui franchi tiratori e che secondo te era ampiamente prevedibile?
2: Allora, sì, si gioca sui franchi tiratori indubbiamente la vittoria. Sul fatto che fosse prevedibile c'erano dei dubbi. Comunque, ieri la giornata è stata di attesa e di fibrillazione, soprattutto nel centrodestra, perché Lega e Forza Italia avevano riunito i propri parlamentari per mostrargli, cercare di convincerli in qualche modo a votare, facendogli vedere che non sarebbe accaduto nulla, che allora le preferenze non avrebbero riguardato, con quasi delle minacce neanche troppo velate, nel senso che sia Tajani che Salvini avevano avvertito i loro parlamentari dicendo: guardate, qua c'è il rischio, la tenuta della maggioranza e del governo, quindi non facciamo scherzi. Ma poi, diciamo, sulla richiesta di voto segreto che è stata avanzata dalle opposizioni, che diciamo sono state contente per una volta di aver giocato una buona partita da opposizione parlamentare, e non hanno tenuto questo per motivi diversi, ma il fatto che, come dire, si stesse tanto alzando la posta, che ci fosse paura di non farcela, come poi effettivamente è andata, l'hanno mandato soprattutto due segnali. Meloni ha fatto un post su Facebook nel pomeriggio attaccando le opposizioni, dicendo che il voto segreto insomma era una vigliaccata, in cui le sfidava a togliere il voto segreto, che da sé, diciamo, dava l'indice un po' del timore che aveva di questo voto segreto, e poi aveva convinto il governo a dare parere positivo all'emendamento. È una cosa che di per sé è un tecnicismo, però fino a poche ore prima invece il parere del governo era quello di rimettersi all'aula, che è sostanzialmente un modo in cui il governo appunto si chiama fuori da quella partita e lascia decidere i parlamentari. Mettere invece il parere positivo significa rivendicare quella modifica, quell'emendamento, e soprattutto giocare la carta della paura, cioè provare a dire ai parlamentari tentati da votare no: guardate che se votate no votate contro di noi. È una minaccia che però alla fine non è riuscita ad andare fino in fondo, e tra l'altro, diciamo, il fatto che sia passato per un solo voto fa anche, diciamo, sorridere banalmente, un altro tecnicismo che però dà l'idea di quanto fosse una partita tirata. A presiedere l'aula c'era Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, che è uno dei quattro vicepresidenti, che quindi non vota, il presidente d'aula tendenzialmente non vota, e quindi giustamente anche in Fratelli d'Italia stamattina si diceva: se avessimo mandato una parlamentare del PD a presiedere l'aula, ecco che sarebbe passato, perché Rampelli a quel punto avrebbe votato. Insomma, si è giocata sul filo. Meloni ha giocato sostanzialmente la carta della minaccia, ma forse anche questo ha contribuito, perché tanti parlamentari di Forza Italia e della Lega anche oggi raccontano che questo atteggiamento di Meloni nei confronti degli alleati, come dire, è arrivato a saturazione, e dicono: non può sempre fare la bulletta che ci impone le cose, quando abbiamo avuto l'opportunità di darle una lezione gliel'abbiamo data.
1: Quanto pesa invece in questa situazione, in questo risultato, Futuro Nazionale e in generale quello che sta portando avanti Vannacci come sua politica propria, lo strappo che c'è stato eccetera con la Lega ovviamente?
2: Certo, Futuro Nazionale come al solito si è messo nella posizione più comoda di tutte, e questa è la partita che sta giocando Vannacci in questo momento, che vuole spostare Meloni sempre più a destra, su posizioni sempre più razziste, xenofobe e di questo tipo qua. Perché si è messo nella posizione più comoda? Perché aveva depositato un proprio emendamento sulle preferenze, ha sfidato Meloni quasi a viso aperto, Vernacci nell'ultimo mese, viene in aula anche con toni, diciamo, piuttosto macisti, insomma, mostra gli attributi e cose del genere che però, diciamo, in quella parte di elettorato fanno molta presa. E quindi dopodiché si è messo nella posizione in cui se passa Vernacci ha spostato Meloni, se non passa Meloni è timida, è pavida e non riesce nemmeno a convincere i suoi alleati, perché l'obiettivo di Vannacci, sicuramente dalla Lega ha fatto la scissione, ma l'obiettivo di Vannacci in questa fase è scardinare Forza Italia, cioè scardinare quella forza più moderata, liberale, che secondo lui appunto porta verso il centro la destra, nonostante sia una destra che sappiamo benissimo essere post-fascista, e per creare una destra-destra in cui lui si immagina partner di Meloni. Quindi ieri hanno votato, o almeno il voto è segreto, loro dicono di aver votato a favore, hanno anche fatto dei video che sarebbe anche contro il regolamento dell'aula filmarsi durante il voto segreto, e subito dopo, appena è uscito il risultato, appunto 188 a 187, il primo a prendere la parola è stato Edoardo Ziello, che è un parlamentare toscano, appunto passato a Futuro Nazionale dalla Lega, che si è subito, diciamo, ha subito attaccato Lega e Forza Italia, dicendo: vedete, eccoli i traditori della destra, la casta che non vuole far esprimere i cittadini, non vuole far scegliere gli elettori. Tant'è che questa mattina, e questo è sicuramente un altro fatto politico che fa vedere quanto in realtà l'avvicinamento tra Meloni e Vannacci sia in corso, questa mattina si è votato una proposta di Futuro Nazionale per introdurre le preferenze, e Fratelli d'Italia l'ha votata insieme a Futuro Nazionale. Ovviamente è stata bocciata perché mancavano i voti di tutto il resto del Parlamento, però, come dire, è la prima volta che il partito di Meloni vota anche in contraddizione con quelli che sono ancora tutti gli effetti gli alleati di governo. Lega e Forza Italia vota invece con Vannacci, e questo è un fatto di avvicinamento quasi

0: della Repubblica ed è diventata questa un'ossessione quasi per lei. E quello che accadrà adesso è che si è completamente erosa la fiducia dentro il centrodestra. E anche stamattina un ministro di Fratelli d'Italia, chiacchierando, ribadiva: se dici sì, perché ieri Lega e Forza Italia formalmente avevano annunciato il sì alle preferenze, se dici sì, poi devi votare sì. Mi aspetto che voti quello, altrimenti viene meno la fiducia. Questo vuol dire che in qualche modo da parte di Fratelli d'Italia, del partito della Premier, non c'è più alcun tipo di fiducia nei confronti degli altri due alleati, anche perché Salvini e Tajani, nonostante lo avessero annunciato appunto a Meloni, hanno dimostrato di non riuscire a controllare i propri gruppi parlamentari, tant'è che molti dei ribelli, insomma dei franchi tiratori, probabilmente vengono da quel pezzo di Forza Italia che è più vicino a Marina Berlusconi che a Tajani. E quindi diciamo il voto contro sarebbe stato dettato non solo da un'ostilità verso le preferenze, ma anche per indebolire Tajani, perché in qualche modo hanno dimostrato plasticamente che non riesce a controllare il gruppo. Quindi diciamo quello che accade ora è questa ostilità tra i tre, l'avvicinamento a Vannacci, ma anche diciamo probabilmente una debolezza di Tajani, che diciamo porterà a una crescita di Marina Berlusconi, anche perché la stessa Marina in questo momento può dire a Meloni, che diciamo non aveva mai gradito di dover interloquire con lei, adesso diciamo alle carte per dirle: vedi, se vuoi decidere qualcosa prima lo devi discutere con me. Diciamo i galli nel pollaio sono due, non è una sola.
1: Assolutamente, ringraziamo Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto, per essere stato con noi. Grazie infinite, Michele.
0: Grazie. Grazie a voi, a presto.

0: E sempre sulla questione della legge elettorale, dopo aver ascoltato Michele Gambirasi, ascoltiamo anche Andrea Carugati, anche lui giornalista del Manifesto.
1: In collegamento con il giornalista del Manifesto Andrea Carugati per continuare a parlare della bocciatura incassata ieri da Giorgia Meloni sulla legge elettorale. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
2: Buongiorno.
1: Allora Andrea, oggi sul Manifesto hai parlato di una bocciatura che arriva all'opposizione come un gol insperato nei minuti di recupero. È un successo che, diciamo, l'opposizione in questo caso si è guadagnata, e secondo te come hanno gestito questa fase?
2: Sì, se l'hai guadagnato, perché il voto segreto poteva essere rischioso anche per le opposizioni, questo fronte che peraltro è molto diversificato al suo interno. Sappiamo che nel 5 Stelle, per esempio, le preferenze non sono affatto sgradite, anche in pezzi di PD, quindi hanno tenuto il fronte unito, diciamo, da AVS fino a Renzi, su anche in un voto segreto, per tentare di mettere in difficoltà il governo, e ci sono riusciti. Quindi devo dire, sai, nel voto segreto è comunque complicato anche fare una manovra, diciamo così, parlamentare per mettere in difficoltà il governo. Loro l'hanno chiesto il voto segreto, e poi in quel voto è stata la maggioranza che ha perso almeno 30 deputati. Quindi, diciamo, sono stati bravi perché hanno avuto, diciamo così, l'obiettivo, quello di mostrare, di mettere in difficoltà Meloni, e obiettivamente ci sono riusciti.
1: Chiarissimo. E secondo te da questa opportunità che gli è arrivata, appunto anche grazie alla capacità di gestirla, sapranno cogliere, diciamo, altre opportunità per portare avanti una battaglia appunto contro questo governo che esce da questo voto comunque indebolito, sembra comunque indebolito?
2: Ma sai, Meloni sembra che stia facendo la strategia, diciamo, del fare finta di niente, del fingersi morta, nel senso che appunto di fronte a una cosa del genere sono andati avanti con le votazioni. Addirittura oggi Fratelli d'Italia ha rivotato un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, che poi è stato bocciato. Quindi evidentemente Meloni ha deciso che lei vuole dare il messaggio che lei ha cercato di mettere le preferenze, sapendo che non ce la farà, ma cercando di dimostrare fino all'ultimo che ci ha provato, in coerenza con la sua storia, anche se questo poi porterà all'approvazione di una legge senza le preferenze e con molte macerie nel centrodestra. Sinceramente un voto come quello di ieri, su una proposta di Fratelli d'Italia, su cui Meloni aveva fatto un post dicendo mettiamoci la faccia eccetera, far finta con un parere favorevole del governo in aula, fare finta di niente, mi sembra

0: una cosa un po' spericolata. Però Meloni ci ha abituato anche a questo, e pare che insomma non voglia nemmeno andare al Quirinale, non dico a dimettersi, ma nemmeno a riferire, diciamo, di questa crisi che c'è nella maggioranza. Difficile pensare che questa cosa non lascerà strascichi, perché obiettivamente un pezzo importante, insomma, della maggioranza, che 30-35 parlamentari non sono un errore, come dire l'insubordinazione di qualche unità, ma si tratta di un fatto grosso. Lei però sta cercando di fare finta di nulla, e evidentemente poi non è chiaro poi se proverà e riuscirà, una volta approvata la legge alla Camera, cosa che ormai appare scontata, a portarla poi anche in Senato. Cioè questa cosa evidentemente crea una battuta d'arresto sulla legge elettorale nel suo complesso, secondo me non indifferente. Dicono che però Meloni farà di tutto per cercare di comunque di portarla avanti, perché quello che le interessa è questa sorta di indicazione del Premier e il premio di maggioranza, che è un, perché lei sa che con la legge attuale in vigore avrebbe poche possibilità di rivincere le elezioni.
1: Certo, e su cosa può giocare l'opposizione, appunto, per far leva su questo tipo di difficoltà che ci hai appena descritto?
0: Ma sai, l'opposizione aveva questa occasione sulle preferenze, sulla legge elettorale, francamente, se Meloni riesce sugli altri, diciamo, capitoli fondamentali a tenere unita la maggioranza, cosa che è probabile, l'opposizione non ha moltissima margine di manovra a questo punto. Già era appunto insperato questo successo di ieri. Mi pare che sinceramente su questa partita, diciamo che ha un argomento in più per dimostrare il fatto che il governo è in difficoltà e non è coeso al suo interno. Però ecco, francamente, che loro possano avere altre occasioni per mettere in minoranza il governo in questa legge mi pare un po' difficile, quindi diciamo era stato un balsamo più di natura psicologica per le opposizioni, che non poi un risultato che porterà ad affossare davvero la legge.
1: Chiarissimo, e in questo quadro che ci hai appena descritto, insomma tutto quello che ormai sappiamo di questo voto, qual è secondo te il dato più rilevante? Che cos'è che ci dobbiamo portare a casa come appunto lettura di questa situazione?
0: Ma la lettura è quella di una Premier che cambia le regole del prova a cambiare, nonostante prenda schiaffi, le regole del voto a pochi mesi, le regole elettorali a pochi mesi dal voto, e lo fa per disperazione. È una cosa che non accade in nessun altro grande paese europeo, e lo fa facendo una legge che ha dei forti dubbi di incostituzionalità, perché appunto questo premio è un premio troppo alto, ci sono le liste bloccate, ci sono tutta una serie di cose che non sono palesemente costituzionali. Quindi diciamo, se la consulta non gliela boccerà, potrebbe tentare di fare l'azzardo di votare con questa legge nuova, giocando sul fatto che appunto essendo una legge fortemente presidenzialista, no, in cui si elegge in qualche modo il premier che ha indicato, lei gioca sul fatto che dall'altra parte non c'è un candidato premier unico e che invece dalla sua parte c'è solo lei, e quindi spera di recuperare in campagna elettorale con la sfida diretta contro quello che sarà indicato dal centro-sinistra, pur tra mille difficoltà. Quindi insomma, gioca sul fatto di essere l'unica leader riconosciuta del suo schieramento, e questo è il suo tentativo, e anche appunto per arrivare a questo obiettivo fa tutte queste forzature in questa fase. Insomma, sa che con la legge in vigore attuale, che ha i collegi uninominali, la probabilità che lei torni a Palazzo Chigi è quasi zero.
1: Ma appunto è un gioco che quanto potrà durare ancora? Cioè ha un'effettiva, diciamo così, pregnanza poi su quello che è la dinamica parlamentare?
0: Sì, cioè lei secondo me non sarà facile ripetere questa cosa anche al Senato, certamente non prima dell'estate, quindi la cosa andrà in autunno, andrà poi di pari passo con la legge di bilancio. Insomma, se lei viene fermata e non riesce a farla approvare anche in Senato prima della pausa estiva, insomma qualche problema lo potrebbe avere in autunno, anche perché poi appunto le priorità saranno altre e si starà entrando direttamente in campagna elettorale, quindi insomma diciamo che qualche ostacolo potrebbe incontrarlo nei prossimi mesi su questo tema.
1: Ringraziamo Andrea Carugati, giornalista del Manifesto, per essere stato con noi. Grazie infinite.
0: Grazie a voi, grazie.
2: 18:25, loro sono ministri. Concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto, fra qualche minuto poi la redazione del Garda che ci accompagna, Radio Giornale delle 19:20.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto.

0: Bentornati e bentornate con la redazione locale Lago di Garda in onda per i prossimi 50 minuti come ogni terzo mercoledì del mese. Un saluto anche a chi ci ascolta in replica la domenica mattina dalle ore 7:40. Prima di annunciare il tema di questa puntata vi ricordiamo anche che potete riascoltarci sul sito gardasabbia.radiondadurto.org. Trasmissione monotematica, quella di oggi. Vi andiamo a proporre un estratto audio dell'ultimo incontro che si è svolto alla Casa dei Popoli di Via Bagatta a Desenzano. Una serata dedicata all'Albania, l'hanno organizzata quelli del collettivo gardesano autonomo, si è intitolata Shkiperi e Re Albania Nuova. Hanno partecipato Alfred Bushi del movimento Levizia Bashk in collegamento da Tirana, ma erano presenti in sala Martina e Festi del collettivo Zane, un collettivo che riunisce giovani della diaspora albanese di varie zone d'Italia. Ha moderato l'incontro Mario Durmisci della Casa dei Popoli di Desenzano. Buon ascolto con l'audio della serata dedicata all'Albania, Shkiperi e Re.
1: Siamo collegati con Alfred Bushi. Come avete sentito sui social, avete letto sui social, sui giornali, sui canali TV, sta parlando di un movimento, del movimento che si è creato in Albania, che sembra una mobilitazione permanente. Si è creata quando c'è stata questa protesta per un mega resort di lusso che si voleva costruire a Svernez in Albania, a sud dell'Albania, nei pressi di Vallona. E allora il popolo albanese appunto è insorto e sta continuando questa mobilitazione di protesta contro, anche ambientalista, contro questo progetto, mega progetto di speculazione finanziaria portato avanti dalla coppia Ivanka Trump e Jared Kushner in collaborazione e complicità con il governo socialista di Edi Rama. Abbiamo avuto quindi il 30 di giugno c'è stata questa protesta che ha indignato il popolo albanese perché c'è stata anche violenza verso i manifestanti da parte delle guardie private che erano a guardia di questo progetto, dove era recintato col filo spinato in una zona naturale protetta. Da lì appunto è scoppiata tutta la rivolta, la mobilitazione permanente, e vede oggi 20 giorni consecutivi di protesta. Per avere più notizie, avere una panoramica migliore, abbiamo qui Alfred Bushi insieme anche ai compagni di Zan Collective, che poi prenderanno la parola. Quindi Alfred, a 20 giorni di protesta consecutiva, come stanno andando le mobilitazioni?
2: Grazie dell'invito, vi saluto tutti. Grazie anche della manifestazione di solidarietà che avete organizzato a Brescia, è stato bellissimo, ho visto delle foto, quindi siete stati bravi. Quindi quello che sta accadendo, ci sono stati dei sviluppi nei ultimi giorni che in positivo, questo grazie alla manifestazione, grazie alla pressione che queste manifestazioni continue diciamo hanno dato. Per esempio, non so se avete avuto notizia, ma il Parlamento europeo ha approvato dei emendamenti in cui chiede di abrogare le modifiche del 2024 sulle aree protette, anche ha espresso delle critiche, praticamente una legge che aiuta gli oligarchi, le grandi imprese, li aiuta nel senso che favoreggia sopra le altre imprese, quelle più grandi, quelle legate alla politica, legate ai media, eccetera. Quindi questa sarà una delle più importanti vittorie della manifestazione. Poi un deputato del Partito Socialista, la più giovane deputata del Partito Socialista si è allontanato dal gruppo del Partito Socialista, adesso un deputato indipendente, ed ha espresso critiche verso il Partito Socialista e ha dato, diciamo, dei segni positivi, speranza ai manifestanti, perché adesso il Partito Socialista, se va via un altro deputato, non ha più la maggioranza per approvare le leggi che hanno bisogno di un certo numero di deputati. Poi un altro importante diciamo cambiamento in positivo è stato quello di SPAC. SPAC è una
3: struttura anticorruzione.
2: Struttura anticorruzione voluta dagli americani, dall'Unione Europea, che sta facendo un buon lavoro contro la corruzione. SPAC ha messo dei mandati di arresto per i proprietari, falsi proprietari, che sono anche criminali, trafficanti di droga, che hanno falsificato la proprietà della terra Svarnez in collaborazione con la catastra di Vallona, eccetera. Che diciamo queste indagini di SPAC hanno messo in luce quello che già sapevamo, cioè il legame che esiste tra criminalità organizzata, partiti politici, specialmente il Partito Socialista di Rama, il riciclaggio del denaro che è enorme, specialmente nel settore edilizio, anche in quello del turismo, che sono due settori che hanno il maggior peso nel PIL albanese, diciamo hanno grandi profitti. Quindi sì, questi tre elementi diciamo che ci hanno dato forza e anche ci stanno spingendo avanti. Noi viviamo, l'Albania è un'autocrazia elettorale, qualcuno lo chiama democrazia imperfetta, ma a me piace questa definizione di un istituto di ricerca di Gothenburg in Svezia, che è abbastanza famoso, Varieties of Democracy, che elenca l'Albania tra le autocrazie elettorali. 5 anni fa l'Albania veniva classificata come una democrazia elettorale, ma in questi 5 anni noi lo percepiamo anche qui in Albania, è deteriorata di molto la democrazia, il potere politico, il legame che Rama con la criminalità, specialmente nel settore edile. Lui adesso sta vendendo agli oligarchi albanesi, diciamo usando i grandi architetti internazionali. Per esempio negli ultimi giorni in Albania è stata tenuta una grande conferenza con i più importanti architetti internazionali. Rama dice apertamente, voi fate l'architettura delle costruzioni, la criminalità organizzata ricicla il denaro qui attraverso le costruzioni, quindi lui continua a governare attraverso questi soldi sporchi che entrano in politica, e attraverso cui poi compra i voti, influenza i media. Sì, è un ciclo vizioso che si ripete da quasi un decennio.
3: Se ci puoi spiegare un po' la mobilitazione, come è composta, diciamo, la massa di persone che è scesa in piazza in questi giorni, che sta scendendo in piazza?
2: Sì, la composizione è abbastanza varia. Ci sono i nuovi partiti politici come Levisa Bashk, ma anche altri partiti di destra nati recentemente. Questi li menzionerei come più grandi gruppi. Qualche analista in TV dice anche che ci sono gli islamici politici, vari gruppi che in realtà non sono, cioè sì, ci sono i musulmani, ma non categorizzabili in categorie così politiche. C'è gente di varie opinioni politiche, varie ideologie. Il bello di questa manifestazione è proprio quello che ha reso possibile un elemento che nessuno diviso è riuscito a, a creare, che è l'unità politica. Noi abbiamo cercato come partito politico da anni che organizziamo manifestazioni, proteste per proteggere l'ambiente, proteggere lo spazio pubblico contro la mercificazione dell'istruzione. Abbiamo tentato centinaia di volte, ma non siamo mai riusciti a penetrare, diciamo, la società civile, questi gruppi. Anche altri partiti hanno provato, non ci sono riusciti, ma anche la società civile, gruppi organizzati della società civile, per esempio gli ambientalisti, hanno tentato varie volte ma non sono riusciti a mobilizzare così tanta gente. C'è stato un punto di convergenza di vari fattori, come per esempio la violenza che hai menzionato tu, la violenza verso un cittadino. Ci è stata mostrata la debolezza dello Stato davanti all'oligarchia, davanti ai potenti. Ci è stata mostrata l'imparzialità dei mass media. Ci è stata mostrata la potenza degli oligarchi, la potenza dell'oligarchia globale, di Kushner, di Trump. Loro, diciamo, potevano fare quello che volevano con noi. Per esempio, l'intervista di Ivanka Trump è diventata virale, dove diceva che stavo nuotando in questa spiaggia, ho visto l'isola, mi è piaciuto e l'ho presa. Praticamente
3: uno sfizio.
2: Ecco. Cioè, tutto questo poi si conclude con Edi Rama, che è proprio lo schiavo di tutti questi elementi che ho appena menzionato. Tutti questi fattori sono riuniti e hanno creato questo grande movimento che raccoglie diversi attori politici, diverse persone con idee varie. Quindi si è creata un'unità politica che prima non c'era, e questa unità si è creata, diciamo, in modo dialettico. Lo dico sempre in modo dialettico, perché all'inizio c'erano solo richieste di carattere ambientale. Poi la gente ha preso coscienza del proprio potere, ma anche c'era di avere altre richieste per proteggere l'ambiente. Per esempio, non potevi proteggere l'ambiente se prima non abrogavi 4-5 leggi. Poi, sempre in modo dialettico, sempre con il Partito Socialista e l'opposizione che andava contro le richieste dei manifestanti, i cittadini hanno preso coscienza che, guarda, non possiamo conquistare questi diritti se prima non togliamo via Edi Rama, anche l'opposizione di Salih Berisha, che secondo l'opinione generale sono insieme e proteggono gli interessi di oligarchi che legati a loro. Quindi in modo dialettico la gente ha preso coscienza del proprio potere, ha allargato le richieste, e adesso chiediamo dimissioni di Edi Rama e anche Salih Berisha in prigione, perché è responsabile di tanti crimini successi negli anni 90, anni 2000. La gente non dimentica, e questo è bello, è una cosa importante. Tutti sappiamo quello che ha fatto lui. Lui danza dicendo che il nemico è Edi Rama, ma gli stessi errori, cioè votare, appoggiare il male minore. La gente adesso sta prendendo coscienza che il male è il male, non c'è. Se è piccolo può diventare subito grande e distruggere tutto quello che è stato conquistato, tutto quello che è stato costruito, tutti i diritti e varie cose.
3: Infatti nei cortei si sente Rama in carcere, Berisha in carcere, dimissioni. Da quello che ho visto io nei telegiornali, il governo sembra un po' che ha deciso, diciamo, la linea della fermezza, vuole un po' lo scontro con voi, diciamo.
2: L'analisi che faccio io è che il governo non vuole lo scontro in piazza, sta facendo lo scontro ideologico nei mass media. C'è stato una delle giornate in cui si teneva la partita di calcio contro Israele, c'è stato un momento in cui ci siamo scontrati con la polizia. La polizia si è ritirata subito. Dei scontri, ma sono durati 15 minuti più o meno, e poi la polizia si è ritirata perché non vogliono lo scontro, perché se la manifestazione diventa violenta, loro perdono il potere praticamente, perché la gente è molto arrabbiata. Gli albanesi, se una cosa che non accettano è proprio la violenza. Forse anche per colpa degli anni passati, in cui forse c'è stata troppa violenza. Quindi il governo sta cercando di deviare. Adesso per esempio non trovi poliziotti per strada, non c'è polizia, niente. Se tu vuoi lo scontro non puoi averlo. Appunto perché... se c'è violenza loro cadono subito, perché come ho detto stiamo parlando di un autocrata, lui dei principi democratici non ne vuole sapere, anche se notizie varie disinforma attraverso i suoi media dicendo che questi sono pagati dai iraniani, dai greci, serbi, cioè praticamente tutti gli nemici storici dell'Albania adesso stanno entrando in gioco attraverso la retorica della propaganda di Rama. Però la realtà non può essere nascosta, quindi prima o poi dovrà fare i conti con questa manifestazione. Però non sappiamo, per esempio un altro autocrata, per esempio Vucic in Serbia sta crollando dopo un anno di proteste pacifiche, a volte violente, ma stiamo parlando dello stesso tipo di governo, stesso tipo di politico che fa doppi giochi, controlla tutto il potere, non esiste Parlamento, giustizia è parziale. Forse il caso dell'Albania può essere un po' diverso, perché noi adesso stiamo cercando di entrare in Europa, forse la pressione da parte dell'Unione Europea sarà decisiva, ma fino adesso abbiamo visto solo poche cose, cioè richieste di cambiare delle leggi, ma non cambiare il sistema, lotta alla corruzione. Cioè, da una parte ci sono note positive da parte dell'Unione Europea, poi ci sono delle critiche, ma superficiali, nascoste, perché anche lì, anche nell'Unione Europea ci sono diverse forze politiche che combattono uno con l'altro, quindi è difficile su tutti i piani, su tutti. Alla fine si deciderà qui in Albania il futuro dell'Albania, però se ci fossero delle spinte da parte di fattori sarebbero molto di aiuto. Per esempio le manifestazioni da parte della diaspora sono molto importanti, hanno dato una energia molto, molto positiva, molto grande. Sì, se continua così forse riusciamo ad avere delle vittorie, però come ho detto non sono in grado di dire quando, come, forse nessuno è in grado di
3: predire il futuro, diciamo.
2: E la comprensione arriva dopo i fatti, quindi è molto difficile comprendere quello che sta accadendo. Sto interpretando in modo hegeliano, quindi però...
3: Del Partito Socialista, del Partito Democratico, avete diciamo scendono in piazza o se ne stanno a casa? Com'è la situazione, diciamo?
2: Sì, loro scendono, ma sono furbi, perché in piazza la gente grida Edi Rama in prigione, Sali Berisha in prigione, i sostenitori di Sali Berisha hanno cambiato la frase, togliendo Sali Berisha, mettendo una Belinda Baluku, che è la vice premier, che è accusata di corruzione, ma che Edi Rama non lo consegna alla giustizia. Cioè, sì, ci sono, a volte ci sono anche degli scontri, ci sono dei scontri con quelli del Partito Democratico, perché loro sono molto fanatici, sembrano di un'altra epoca, non comprendono il momento storico in cui sta attraversando l'Albania, cioè, loro cercano di guadagnare qualcosa, ma non capiscono che proprio è tutta la piazza che è contro loro, cioè non ci guadagni proprio niente, perché è anche colpa loro, perché all'inizio Sali Berisha si è dichiarata contro la manifestazione, poi suo figlio è un altro oligarca che costruisce grattacieli, palazzi in Albania, quindi sì, è difficile che... Sì, i membri del Partito Democratico, quelli che sono contro Sali Berisha, scendono in piazza e manifestano con noi, ma ci sono poi degli altri che sostenitori di Sali Berisha che non vogliono che si gridi Sali Berisha in prigione. E a volte ci sono dei problemi, ma non ci possiamo fare nulla. Cioè.
4: Volevo sapere la composizione, al di là delle idee politiche, la composizione, diciamo, sociale di queste manifestazioni. Una seconda domanda: come si svolge, diciamo, l'opposizione all'interno, diciamo, del Parlamento albanese, insomma, ecco, rispetto, poi avendo tutto contro, naturalmente. E poi, ripeto, la composizione sociale, lavoratori, che tipo sono in queste manifestazioni?
2: Iniziando dall'ultima domanda, cioè io non sono il deputato, è un altro. Lui è molto molto bravo, Redi Muci si chiama, è molto bravo a lottare in Parlamento, fa una posizione molto intelligente, è uno dei primi deputati che ha parlato, diciamo, dei cambiamenti della legislazione riguardo alle zone protette, riguardo all'abrogazione della legge sui investimenti strategici. È stato uno dei primi che ha sollevato questa questione. Sta facendo un buon lavoro, perché lui è contro tutte le due vecchie opposizioni, e la gente si sta fidando di lui, si sta fidando del nostro partito politico, che è un partito di sinistra, che in Albania non è visto in modo positivo, perché ogni cosa di sinistra qui è vista come legata al regime di Enver Hoxha. Però pian pianino stiamo combattendo anche contro queste idee, che praticamente vengono diffuse dagli oppositori, dal Partito Democratico, Socialista e vario. Quindi la lotta del nostro deputato è principalmente in Parlamento e anche nei media, che i media lo invitano abbastanza spesso. È una cosa positiva, perché per esempio il capo del partito non lo invitano spesso, perché lui è più radicale, non piace molto ai media, perché i media, come ho detto, sono legati ai oligarchi, e il suo linguaggio è molto anticapitalista, molto più radicale. Invece quello di Muci, Re di Muci, è più moderato. Sì, è potente, ma più moderato, nel senso che cerchiamo una via di mezzo tra queste due posizioni. Per quanto riguarda la composizione sociale, la manifestazione si tiene verso le 7-8, quindi possono partecipare tutti, lavoratori, classe media, però abbiamo visto i giovani in queste manifestazioni, quindi ci sono giovani che praticamente o hanno o sono contro tutti i partiti politici, non hanno mai votato nella loro vita, sono, cioè, tra virgolette, apolitici, che adesso si stanno politicizzando nella protesta, nella manifestazione, o è gente che ha votato uno dei nuovi partiti nelle ultime elezioni. Però sì, ci sono giovani, famiglie giovani, lavoratori, classe media, però non proprio non lavoratori nel senso classico della parola, perché loro in Albania sono molto sfruttati e quando finiscono il lavoro non hanno la forza di venire anche a protestare e poi alzarsi alle 5, alle 6 di mattina per andare a lavorare. Quindi sì, i giovani stanno mandando avanti la manifestazione perché fanno il giro della città fino a mezzanotte praticamente. Sì, da quello che ho visto io più o meno questa è la composizione.
3: Va bene Alfred, ti ringraziamo molto per il tuo videocollegamento e vi auguriamo buona lotta, buona continuazione di lotta.
2: Grazie. Grazie.
3: Siamo qui presenti Martina e Festi, che fanno parte del collettivo Slam Collective, che si è creato da poco, penso,
5: dal 2023.
3: Collettivo di giovani di origine albanese. Come è nata questa volontà di costituire il collettivo e il perché, e poi anche la vostra azione politica in Italia? Insomma.
5: Sì, allora ZAN Collective nasce nel 2023 a Padova, è un collettivo antifascista, transfemminista, auto-organizzato, apolitico, perché comunque non prendiamo posizione politica rispetto ai vari partiti. Sì, siamo noi ad organizzarci in prima persona, nasce proprio da questa esigenza qui. Vuole essere infatti un punto di riferimento per creare rapporti, creare connessioni tra tutti i giovani albanesi che sono residenti in Italia, anche per questo c'è la scelta appunto di non definire un'unica sede. Io ad esempio sono di Padova, Festima è di Torino, cioè sta a Torino, non abbiamo propriamente una sede anche per questo motivo, siamo persone anche in movimento, ci sono studenti, studentesse, giovani lavoratori che magari originariamente chi ha fondato, diciamo così, che ha avuto l'idea originaria del collettivo stava a Padova e adesso invece è in Inghilterra, quindi siamo comunque persone in movimento. E l'obiettivo era proprio quello di dare vita a un senso di appartenenza, di aggregazione per le seconde generazioni e non, quindi ci sono albanesi appunto di seconde generazioni, chi invece è arrivato magari in Italia anche da poco, dove ci sentiamo compresi indipendentemente dalla nostra esperienza migratoria. Vi leggo solo, noi abbiamo un manifesto che potete trovare anche insomma nelle nostre pagine social, però questa parte del manifesto secondo me riassumeva bene il senso di quello che siamo. Contro ogni forma di oppressione e repressione, ZAN Collective sarà rifugio per i giovani della diaspora albanese che lottano insieme per un presente migliore. Insieme vogliamo coltivare e nutrire il terreno per le future generazioni, poiché loro vivano consapevoli, autodeterminate, resilienti e resistenti e mai più soggette all'oppressione. Noi in questi anni ci siamo ritrovati comunque in assemblee e abbiamo affrontato diverse tematiche, da questioni magari più culturali, abbiamo conosciuto persone rappresentative dell'arte albanese che magari oggi appunto non vive più in Albania ma vive altrove, e artisti anche albanesi emergenti nella scena della musica italiana per quanto riguarda diciamo l'aspetto più culturale, e poi abbiamo affrontato naturalmente le tematiche, le problematiche e le lotte che ci coinvolgono in prima persona. Primo fra tutti è il concetto di identità, che comunque per noi è sempre un po' in conflitto, non solo per noi ma anche per le altre persone, il fatto di doverci sempre definire o come italiani o come albanesi e affibbiarci a tutti i costi un'unica cultura, quando in realtà siamo molto altro. E la figura anche stereopatizzata dell'albanese, non parliamo solo degli anni 90, delle prime ondate migratorie, ma anche di concetti che ci portiamo tuttora dietro, abbiamo affrontato in larga parte anche il tema del turismo di massa, ci siamo esposti fin dal principio, quando poi questo turismo di massa all'origine era già un problema che oggi è diventato turismo di lusso, e la visione paternalistica che questo turismo di massa ha portato, se pensiamo soprattutto al boom turistico che c'è stato nel 2022-2023, noi abbiamo avuto un sacco di esperienza con italiani che magari tornavano dall'Albania e avevano questo punto di vista paternalistico, ci raccontavano, non lo so, di quanto l'Albania fosse economicamente conveniente, di come gli albanesi dovessero, non lo so, ci davano un po' queste lezioni di vita, se vogliamo prenderla così, di come l'Albania fosse meno sviluppata, quindi io turista posso e devo tutto, cioè mi devono tutto. Abbiamo affrontato in larga parte anche e ci siamo schierati contro i CPR, la creazione degli hotspot in Albania. Ci siamo espressi vicino alla questione della resistenza palestinese e siamo come sempre al fianco nella lotta dei popoli per l'autodeterminazione e per la liberazione dall'oppressore. Adesso, di recente, ovviamente non siamo esenti, non siamo stranieri a quello che sta succedendo in Albania, ci stiamo organizzando anche noi. Abbiamo fatto delle proteste a Padova, a Torino, quando non sono state organizzate da noi comunque abbiamo preso parte naturalmente anche alle proteste organizzate da altri.
3: Beh, io credo che anche le rivolte che ci sono adesso in Albania, tutta la mobilitazione è quella che ha dato, diciamo, l'immagine più bella dell'Albania, non i grattacieli o il turismo di massa. Invece Festim, tu come mai fai parte del ZAN Collective, da quanto fai parte?
6: Tanto buonasera a tutti.
3: Festim di Torino.
6: Mi chiamo Festim, la pronuncia albanese, però l'hanno un po' italianizzata nel tempo. Forse partire da questo punto come ZAN è proprio questo, è stato un po' il bisogno che c'è stato, essere ascoltati e autonararsi. Forse almeno io mi sono avvicinato al collettivo per questo motivo, in prima persona, perché ancora oggi penso che spazi così, appunto, di autonarrazione, autodeterminazione ancora manchino per quanto riguarda la diaspora. Tendenzialmente abbiamo vissuto più associazioni culturali o comunque di promozione della cultura, ma mai luoghi, insomma, in cui innanzitutto sentirsi sicuri e sicure da ogni punto di vista. Qui parlo anche dell'identità di ciascuno e di, insomma, delle esperienze vissute. Io personalmente vengo da un processo, diciamo, un processo migratorio un po' non classico, almeno quello tipico degli anni 90, ma di una diaspora un po' più recente, ovvero dei minori stranieri non accompagnati, che sono un altro, diciamo, tassello di quello che compone la diaspora albanese, non solo, e per questo la mia esperienza, a volte ho fatto fatica a trovarla con altre realtà della diaspora, perché magari appunto persone nate qua, arrivate con la loro famiglia, invece chi ha migrato negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, da cui appunto c'è anche il partito al potere di cui stiamo parlando anche prima, questa diaspora che lascia il paese anche in età minore, che forse non è proprio, insomma, la cosa migliore da fare a 16 anni, a 15 anni, ma ancora oggi è presente anche nei nostri propri ambienti. A volte si fa fatica a, diciamo, essere capiti noi stessi, magari i genitori che vivono in un contesto di un'Italia che ancora c'è una narrazione di grazie Italia e di questo paternalismo in cui dobbiamo essere grati, dobbiamo essere, insomma, sempre così anche un po' inferiori a questa realtà di maggioranza, ma nella realtà sappiamo benissimo le lotte e le discriminazioni che ancora oggi continuano. Magari gli albanesi, o insomma le persone di identità albanese, forse sono a uno step diverso da quelle realtà migratorie che sono adesso di altri migranti che arrivano in Italia, ma ci sentiamo sempre, insomma, parte di queste lotte. Per questo prendere posizione e continuare queste lotte, che sembrano non appartenere più a questa nazionalità, Non è proprio scontato e non è facile. Noi ovviamente siamo in realtà a volte scomode, ci siamo confrontati magari anche con persone che forse dicono siete troppo radicali o magari dite cose che non vogliamo ascoltare, soprattutto in un target italiano in cui ancora la dominazione è sempre di dire grazie, insomma, al popolo italiano che ci avete aperto le case, quando i primi CPR creati dall'Italia erano proprio per le persone migranti albanesi a Bari, allo stadio e in altri posti, insomma. Quindi ecco, è difficile in Italia essere parte di questo spazio, in quanto ci sono realtà che l'Italia stessa ancora non ha affrontato. Da qui parto, insomma, un po' più prima, con il fascismo e la colonizzazione dell'Albania, che oggi ancora l'Italia non ha mai chiesto le scuse, ma questo non è, insomma, per attaccarmi un po' sì a questo discorso, ma per dire che ci sono ovviamente realtà scomode italiane che anche l'Albania stessa non accetta, e qua ovviamente i rapporti con l'Italia dagli anni 90, ma anche prima, dimostrano come l'Albania rimane un po' questa, passatemi il termine, 21esima regione dell'Italia in cui la mano libera di non solo Giorgia, ma anche precedenti prima di Giorgia, possono assolutamente sentirsi liberi e benvenuti. Forse il turismo per me è personalmente uno, tra virgolette, meno critico rispetto a tutti gli altri, diciamo, realtà che insomma l'Italia continua a esportare e estrarre dall'Albania. E quindi parlo soprattutto, anche non solo, ma delle aziende italiane che sfruttano, insomma, io ho vissuto in Albania fino al 2015, e quindi ho lavorato anche appunto in luoghi gestiti da italiani, dove lo sfruttamento a lavoro o, insomma, soprattutto anche persone minorenne era totalmente tollerato, anzi incentivato. E queste sono realtà che in Italia non si parla, non si vuole parlare, non solo magari non c'è interesse, ma proprio si rifiuta di guardare, o magari con questo occhio critico. Ecco, con Zan, insomma, abbiamo provato, nonostante le difficoltà, perché sappiamo benissimo in che tempi dell'Italia viviamo, in cui ovviamente quando va di moda l'immigrazione pensiamo, insomma, a quanto possa essere piacevole sentire queste critiche, però pensiamo che sia utile e ci fa piacere di essere ascoltati, perché è proprio quello che è sempre mancato. Ecco, forse a volte si parla dell'Albania, ma si parla poco con gli albanesi, insomma, o con certe esperienze albanesi, e l'Albania stessa negli anni, con l'assimilazione che c'è stata, ovviamente un po' si è integrata, passatemi di nuovo il termine, a questa realtà in cui è importante fare, insomma, il migrante giusto, bravo, insomma, in regola, che sia questo dal punto di vista appunto burocratico o altro. Ed è un'immagine che noi stessi facciamo fatica, o almeno anche con i nostri compaesani, di portare avanti e capire come le lotte che altre popolazioni e altre persone adesso in Italia stanno provando non sono lotte non lontane. Per questo ci sembra importante, e crediamo fortemente che in realtà così non si accontentano più del fatto che l'Italia ha aperto le porte, quando in realtà ha rimpatriato migliaia di persone, incarcerato eccetera eccetera, ma insomma non voglio fare lezioni storiche perché non sono storico, ma il discorso è che pensiamo che l'Italia, almeno un'Italia che forse inizia ad aprirsi a un atto critica, insomma, necessaria anche da questo neocolonialismo degli ultimi anni, che turismo è una delle forme, il CPR è quello più, insomma, eccellente, il modello Albania, che adesso anche all'Unione Europea, insomma, piace con il nuovo patto sulla migrazione. Ovviamente questo clima ci spaventa e ci rendiamo conto che effettivamente c'è molto da lottare, sono lotte che, insomma, vanno indipendentemente dalla nazionalità, e quindi poter, insomma, fare parte e combattere insieme appunto altre persone oppresse in questo sistema, pensiamo che sia utile anche partendo da noi stessi, che alla fine, insomma, siamo qua e facciamo, insomma, siamo un po' anche vittime, non solo, di questa realtà. Quindi scusate un po' se mi sono allungato, ho fatto insieme molti, molti discorsi che forse, insomma, bisogna anche trattarli un po' separatamente, però era per dire, ecco, che è proprio questo bisogno che sentiamo come una diaspora giovane, anche perché penso che il gap generazionale con una diaspora che è venuta in un certo periodo ancora è aumentato, ed è molto più difficile comunicare anche magari con i nostri genitori o con i nostri parenti, proprio perché loro, nella loro concezione dell'esperienza migratoria, ancora, insomma, senza colpa, insomma, senza avere strumenti eccetera eccetera, portano avanti anche una narrazione che è un po' anche un po', diciamo così, autodiscriminante nei propri confronti, non capendo, ecco, che forse, o magari non accettando i propri traumi passati e il fatto di non aver mai fatto i conti con questi traumi, che siano la caduta del sistema dittatoriale in Albania, la migrazione di massa e anche appunto il modo più violento e più disperato possibile. Ecco, non, ancora noi oggi, come generazione Z, insomma, non solo, ci troviamo a questi traumi intergenerazionali che forse è arrivato il momento di dover affrontare, magari per arrivare a una, forse una società migliore. migliore.
3: Ma è andata la scienza.
6: Allora, sicuramente queste mobilitazioni sono un momento particolare, sicuramente non sono immagini che da, penso, dagli ultimi 30 anni abbiamo visto e che ci stiamo adesso affrontando e capendo. Non penso che ci sia una risposta esatta o giusta di come sono state o insomma perché sono state. Ecco, sicuramente anche lì c'è un bisogno. Anche giusto per dare due dati, pensando che la popolazione albanese, metà della popolazione albanese vive fuori dall'Albania, forse anche di più. Quindi la diaspora ha un ruolo molto, molto importante anche in Albania, proprio non solo per le rimesse, non solo per il ruolo economico, non solo per il fatto che appunto tutti gli investimenti sono anche grazie, eccetera, eccetera, a una parte della diaspora che continua a investire, ha investito negli anni in Albania. Quindi tutti questi fattori socio-economici, insomma, fanno della diaspora albanese in sé un fattore cruciale. Solo il PIL albanese 10%, insomma, sono tutte rimesse della diaspora. Quindi ovviamente questi fattori portano ad avere una maggiore attenzione. Se magari in altre popolazioni, perché dobbiamo sempre capire che l'Albania è sempre 28.000 km con 2 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando sempre di uno spazio che è quanto Piemonte, forse. Quindi queste proteste da 100.000 persone passano, non per fare i numeri perché non mi piacciono i numeri, però per dire che sono veramente forti e impattanti nel contesto sociale albanese, ma anche proprio psicologico. E questo punto di rottura che si sta facendo con questo, diciamo, momento di stagnazione che c'è stato negli ultimi 30 anni, in cui la classe politica è sempre la stessa e un po' si ripete in continuazione, magari cambiando semplicemente il nome di partito, ovviamente sta mettendo in crisi anche tutto un sistema che si è costruito, in cui molte persone, come Martina menzionava prima, anche giovani, stanno mettendo proprio in crisi le loro stesse credenze o comunque appoggi politici che avevano, ma non solo. Infatti la cosa che è importante, che magari forse non è stata molto menzionata, è come in queste mobilitazioni i giovani sono stati e continuano ad essere, diciamo, il motore, il veicolo che sta portando avanti, e sicuramente sono loro che forse hanno il bisogno più grande, perché sia dal punto di vista storico, eccetera, eccetera, i giovani non si ritrovano più in questo contesto, non accettano più. E la protesta per me più grande che gli albanesi hanno fatto negli anni è stato lasciare il loro paese, e questo per me è triste personalmente, ma anche insomma in modo collettivo. Se c'è una protesta che a me colpisce, è il fatto che migliaia di persone, anche negli ultimi 10 anni, parliamo di quasi 500.000 di persone che hanno lasciato il paese. Questa è una protesta che spaventa, e il fatto che adesso appunto si inizia, non sapremo come andrà a finire, si spera assolutamente, però si inizia anche dentro di sé di cambiare un po' la narrativa, di cambiare tutto quello che è stato accettato, ma non perché si è contenti, ma proprio per la rassegnazione che c'è stato negli anni. E questo dico qua, insomma, anche grazie all'Italia, grazie appunto a altri attori appunto politici, che per loro è conveniente avere questa Albania che accetta ogni influenza straniera, accetta ogni cosa che non è albanese, e nel modo così più aperto possibile, con l'idea che l'Albania può essere appunto un po' il parco giochi non solo dell'Europa, ma anche di altri appunto Stati Uniti e, diciamo, amici simili, che possono guadagnare da questa stagnazione sociale che c'è stata negli anni, proprio per il fatto che nel momento in cui le persone non protestano, ovviamente si può continuare a fare quello che si vuole, ed è quello che è successo e che adesso forse inizia ad avere una fase di rottura. Scusate di nuovo, sono un po' eroico.
3: Bravo, bravo. Quindi,
6: ecco, non ci capita spesso di essere ascoltati.
3: No, parla,
6: ci stiamo un po' così sfogando.
3: Cosa pensi? Poi chiedevo anche del CPR, è una vergogna nazionale, penso, il CPR in Albania. Per quella che è stata la storia degli albanesi, poi.
6: Una vergogna italiana, vuol dire?
3: Sì, no. Detto nazionale. No, nazionale, nel senso che il governo albanese che ha accettato.
6: Nel momento in cui i governi hanno, diciamo così, dei regali in cambio, ovviamente nessun governo ha mai rifiutato. Ho fatto una ricerca in Albania l'anno scorso e condivido qua questo episodio che mi è rimasto sempre ogni volta che mi ritorno al discorso CPR, anche perché anche come collettivo ci è un po' dispiaciuto che nel momento in cui l'Italia fa qualcosa, in quel momento inizia ad avere il bisogno di sentire anche un po' cosa ne pensano gli albanesi, che è sempre in funzione a qualcosa che fa l'Italia. Infatti questa cosa è anche un po' problematica dal nostro punto di vista. Volevo dire che i CPR, come in tutta l'Europa, fanno schifo a prescindere. Queste carceri appunto che continua ad essere incentivate, assolutamente, poi sappiamo dal punto di vista anche economico è tutto inutile, a spese totalmente fuori da ogni, anche così, ragionamento economico. Mi ha colpito questo episodio a Shenzhen, quando sono capitato che appunto in quei giorni c'è stato un presidio di alcuni europarlamentari che volevano fare appunto così dei controlli. Io ero capitato lì in quel periodo e questi due poliziotti italiani, era il periodo di Pasqua, che si lamentavano che non potevano tornare a casa a Pasqua. Consideriamo che sono un corpo di polizia, forse su

0: capita, c'era un signore che lemosinava e vado a questi signori che si capiva che non fossero albanesi. E questo signore, insomma, che lemosinava, vado a questi due poliziotti e gli chiede tipo, non so, insomma, un euro o qualcosa. E questi poliziotti subito, insomma, si allontanano e dicono no, no, non abbiamo nulla, non abbiamo nulla. Io ero dietro di loro e gli faccio, guarda che un euro penso che non sarebbe cambiato tantissimo. E loro ovviamente affascinati, di uno che parla italiano, poi tutto, insomma, sai, appena un italiano può parlare italiano fuori dall'Italia, scusate, è proprio, insomma, certo, un eccitamento totale, perché se parlate italiano siete, insomma, possiamo ritenervi degni di qualcosa. Insomma, stiamo parlando e loro iniziano un po' a lamentarsi del fatto che non c'è niente da fare, che insomma erano un po' stufi di stare lì a non far nulla. La cosa più brutta, insomma, così, che mi dicevano, è proprio il fatto che loro erano un po' così rimasti male perché le donne albanesi erano così fredde. Scusate, insomma, il discorso, appunto, un patriarcale discorso. I signori ovviamente erano così, dicevano no, ma qua, insomma, non sono molto ospitali con noi, insomma, noi siamo qua anche per voi. Infatti nessuno ve l'ha mai chiesto, soprattutto almeno le donne, ma manco gli uomini albanesi, quindi non ho capito. Vabbè, comunque, ovviamente potete capire il discorso. Dico questo episodio che, insomma, un po' fa ridere, un po' fa piangere allo stesso tempo. Quello che è stato fatto a Shenzhen, a Jader, non è altro che un progetto coloniale a tutti i punti di vista. Questo terreno, insomma, questa parte dell'Albania che è stato dato in giurisdizione all'Italia, assolutamente come se non fosse niente, anche dal punto di vista proprio della sovranità, eccetera eccetera. Ovviamente a me personalmente fa paura, perché mi ricorda alcuni tempi negli anni, appunto, 39, quando alcuni amici sono sbarcati a Durazzo per avere un po' più di spazio. E quindi la complicità del governo albanese, che si inginocchia, insomma, le immagini abbiamo tutti viste, sappiamo i rapporti molto intimi tra Giorgia e Rama, ma non voglio personalizzare il discorso sui personaggi. Fatto sta che la complicità italiana su anche la situazione interna albanese è ancora molto molto importante, e per questo noi a volte sembriamo anche un po' quelli scomodi quando ci rivolgiamo a certe dinamiche italiane, ma non perché, che so, siamo radicali, odiamo, viviamo qui, e quindi, insomma, questa è già una scelta, quindi vuol dire quanto amiamo o non amiamo questo paese. Fatto sta che l'Italia ha continuato e continua ad essere, insomma, una forma di neocolonialismo rispetto non solo dei CPR, perché questo è quello magari anche più visibilmente visto, ma anche di tantissime altre realtà in cui, appunto, le aziende eccetera eccetera, insomma, investitori strategici italiani, insomma, lasciamo la mafia eccetera eccetera. Sembra un po' forse che esistono, però non ne parliamo, non ci interessa. Fatto sta che ci toccano in prima persona, e quindi per questo penso sia importante che ci siano, appunto, luoghi e spazi che denunciano e provano, insomma, a non cadere in questa tentazione di una narrazione che forse non è così bella e integrata e, certo, insomma, voluta.
1: E finisce qui la puntata di luglio della redazione locale Lago di Garda. Le notizie e gli approfondimenti dal Benaco e dintorni tornano a settembre. Intanto potete riascoltare tutte le puntate della redazione locale Lago di Garda sul sito gardasabbia.radiondadurto.org.
2: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo mercoledì 15 di luglio. Subito i titoli. Altro giorno, altri attacchi statunitensi sull'Iran, stretto di Hormuz ancora chiuso, nuovi rialzi dei prezzi del petrolio. Per quanto riguarda l'Iran e Hormuz, per ora Israele rimane defilato. Lunedì l'incontro tra il primo ministro Netanyahu e il presidente statunitense Trump, mentre Israele continua a bombardare come oggi

0: morire, ammazzare in Palestina come in Libano. Oggi è anche la giornata di mobilitazione internazionale per il medico palestinese Hussam Abu Safia, sepolto nelle galere israeliane dal dicembre 2024. Presidio oggi anche a Roma, davanti a Montecitorio, organizzato dalla rete Sanitari per Gaza, di cui sentiremo Vittorio Infante. Ancora da Roma, ma venendo alla politica di Palazzo Italiana, continua anche oggi il caos maggioranza attorno alla legge elettorale. Gli aggiornamenti con Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto. Tutti d'accordo nella maggioranza invece sull'approvazione di un nuovo ennesimo pacchetto sicurezza. Sentiremo su questo Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio. Diritto alla casa, presidio oggi del sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. Il servizio con Gianluigi Moltalto dell'Unione Inquilini di Sesto San Giovanni. Domani negli Stati Uniti il summit anti-antifa, una nuova caccia alle streghe contro un nemico inesistente. Da Minneapolis sentiremo Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. E di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Lo avete sentito nei titoli del giornale radio anche oggi: nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. Si sono conclusi nel primo pomeriggio di oggi infatti i raid che hanno colpito diverse aree costiere nel sud del paese. Tra gli obiettivi le installazioni militari da dove sono partiti in questi giorni gli attacchi iraniani all'interno dello stretto di Hormuz. Ad essere colpita però anche la popolazione civile. Secondo quanto riferito dai funzionari iraniani, negli ultimi giorni oltre 30 civili sono stati uccisi e 260 quelli feriti dagli attacchi statunitensi contro il paese. Intanto lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Nelle ultime 24 ore almeno due navi sono state fermate in seguito ai colpi di avvertimento sparati dalla Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane. Nuovi rialzi intanto dei prezzi del petrolio e del gas. La borsa di Milano ha chiuso oggi in calo. Per quanto riguarda l'Iran e Hormuz, per ora Israele rimane defilato in questa guerra. Lunedì l'incontro tra il primo ministro Netanyahu e il presidente statunitense Trump, mentre Israele continua indisturbato a bombardare, demolire e ammazzare in Palestina e in Libano. Nella striscia di Gaza, per la quale sarebbe in vigore un cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv dall'ottobre del 2025, nelle ultime ore le bombe israeliane hanno sterminato una famiglia di quattro persone a Deir al-Balah. 13 morti in 24 ore. Il bilancio delle vittime a Gaza dall'inizio dell'aggressione israeliana del 7 ottobre è salito a 73.246 con 173.727 feriti. Fonti mediche hanno riferito che numerose vittime risultano ancora intrappolate sotto le macerie e nelle strade e che le ambulanze e la protezione civile non riescono a raggiungerle. Sul fronte sanitario poi, oggi è la giornata di mobilitazione internazionale per il medico palestinese Hussam Abu Safia, sepolto nelle galere israeliane dal dicembre 2024, cioè quando è stato arrestato illegalmente a Gaza mentre curava, in quanto pediatra, i bambini palestinesi, anche mentre gli ospedali venivano bombardati da Israele. Presidio oggi anche a Roma, davanti a Montecitorio, organizzato dalla rete Sanitari per Gaza, da cui sentiamo il medico Vittorio Infante.
1: La situazione di salute di Abu Safia è in peggioramento, diciamo, molto rapido, nel senso che poi lui è stato, dopo la detenzione, è stato isolato, è stato picchiato sulle braccia. Nelle foto della locandina degli eventi e dei presidi che abbiamo fatto sono visibili le torture, diciamo, i segni delle torture, ci sono delle ferite, insomma, quindi questo, diciamo, sta provocando un peggioramento repentino del suo stato di salute, tanto che l'avvocato è preoccupato, diciamo, delle estreme conseguenze. Gli Genocide hanno organizzato una mobilitazione internazionale che praticamente vede tutto il personale sanitario di tutto il mondo, di tutta la rete, attivo alle ore 12 di oggi, proprio per protestare per il trattamento riservato al collega che non ha fatto nulla di male se non diciamo difendere il proprio ospedale, difendere il proprio diritto di sanitario, di medico, di prendersi cura dei pazienti, non abbandonarli.
0: Gli attacchi e l'occupazione israeliana prosegue anche nel sud del Libano, dove sarebbe invece in vigore da fine giugno l'ennesimo cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv. Sul paese si è conclusa oggi a Roma la seconda giornata di colloqui tra Stati Uniti, governo israeliano e governo di Beirut. Ancora da Roma, ma venendo alla politica di Palazzo Italiana, continua il caos, maggioranza attorno alla legge elettorale dopo che ieri il governo Meloni è andato sotto nel voto per l'emendamento che riguardava le preferenze. Oggi l'aula della Camera ha bocciato anche l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore di Fratelli d'Italia si era rimesso all'aula. I contrari sono stati 233, ma ci sono stati 139 sì, molti di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia e Lega erano schierate per il no. Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo. Il governo è in crisi, c'è una nuova alleanza tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale di Vannacci, fanno sapere dalle fila del Campo Largo. Su questo sentiamo Michele Gambirasi, giornalista de Il Manifesto.
2: Il Futuro Nazionale, come al solito, si è messo nella posizione più comoda di tutte. Questa è la partita che sta giocando Vannacci in questo momento, che vuole spostare Meloni sempre più a destra su posizioni sempre più razziste, xenofobe e di questo tipo qua. Perché si è messo nella posizione più comoda? Perché aveva depositato un proprio emendamento sulle preferenze, ha sfidato Meloni quasi a viso aperto, dopodiché si è messo nella posizione in cui, se passa, Vannacci ha spostato Meloni. Se non passa, Meloni è timida, è pavida e non riesce nemmeno a convincere i suoi alleati. Tant'è, questo è sicuramente un altro fatto politico che fa vedere quanto in realtà l'avvicinamento tra Meloni e Vannacci sia in corso. Questa mattina si è votato una proposta di Futuro Nazionale per introdurre le preferenze e Fratelli d'Italia l'ha votata insieme a Futuro Nazionale. Ovviamente è stata bocciata perché mancavano i voti di tutto il resto del Parlamento, però, come dire, è la prima volta che il partito di Meloni vota invece con Vannacci, e questo è un fatto di avvicinamento quasi indiscutibile, ecco.
0: E sempre sul fronte voti della legge elettorale, Movimento 5 Stelle, AVS, PD, Italia Viva e Più Europa hanno annunciato il ritiro degli emendamenti di opposizione sulla legge elettorale. Questa proposta non merita neanche più una discussione, fanno sapere. Noi ritiriamo tutti gli emendamenti di merito, tranne quello sui fuorisede. E proprio di questo è arrivato meno di un'ora fa il via libera all'unanimità dell'Aula della Camera con 349 sì sul voto dei fuorisede. La norma, passata col voto favorevole di tutte le opposizioni, prevede la possibilità, attraverso l'iscrizione in un apposito albo, per chi è lontano dal proprio comune di residenza per motivi di studio, lavoro, cure mediche, di votare dove è temporaneamente domiciliato. Via libera dell'Aula della Camera anche all'articolo 1 della riforma della legge elettorale, tanto contestata a destra come a sinistra. I sì sono stati 208, 143 i no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto anche oggi. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Tutti d'accordo nella maggioranza anche sull'approvazione di un nuovo pacchetto sicurezza. Nel nuovo giro di vita varato ieri da parte del Consiglio dei Ministri è prevista l'estensione del fermo preventivo anche per i minorenni per condotte definite pericolose nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare quella che viene definita la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Verranno poi rafforzati i controlli su strade e i pattugliamenti di polizia, con particolare attenzione, dice il testo, ai luoghi dove si concentra la presenza giovanile nelle ore serali e notturne. Sentiamo su questo Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio.
3: Ogni 6 mesi devono fare un provvedimento nuovo, perché ogni 6 mesi devono in qualche modo fomentare l'opinione pubblica contro dei nemici immaginari. I risultati però poi sulla vita delle persone si vedono, tanto più diciamo il governo e le istituzioni hanno un atteggiamento punitivo nei confronti dei ragazzi e delle loro aggregazioni o quelle che siano, chiamate le bande, gang o come vi pare, tanto più questi ragazzi avranno un atteggiamento di insofferenza, di conflittualità e nel caso anche di violenza violenza nei confronti di altre delle istituzioni, quindi è anche, diciamo così, una politica dal punto di vista della capacità di comunicazione, di relazione con questi gruppi, una politica fallimentare che non fa altro che inseguire all'infinito proposte punitive.
0: Intanto nuovi guai giudiziari per la ministra Daniela Santanchè, ex ministra del turismo. La procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Cagno Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la ricerca, la vicenda di Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS durante la pandemia da Covid-19. Clima rovente dunque, metaforicamente, nelle aule parlamentari, anche se ben climatizzate, mentre fuori, per strada, nei luoghi di lavoro, le persone patiscono e continuano a patire gli effetti mai arginati del caldo soffocante. Ieri si sono già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso, cioè livello 3 di emergenza, pericoloso anche per le persone in salute, che saliranno dalle 7 di oggi alle 15 di domani e 16 di venerdì. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry per venerdì è Milano. Previsti anche forti temporali, allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Oggi la protesta di piazza dei riders insieme ai sindacati. L'ordinanza in vigore in diverse regioni infatti impone lo stop alle consegne nelle ore più calde, come in queste giornate. Così i ciclofattorini non percepiscono lo stipendio perché assunti e ipersfruttati con contratti da finti lavoratori autonomi. A questa protesta si aggiunge anche quella dei lavoratori e lavoratrici dei musei e aree archeologiche statali del Veneto, che hanno dichiarato lo stato di agitazione insieme a USB, denunciando temperature superiori ai 30 gradi con umidità al 60% nelle sale espositive e negli uffici dei Musei Nazionali del Veneto e dei Musei Archeologici Nazionali di Venezia, con una temperatura percepita di circa il 40 gradi. Nonostante le segnalazioni inviate dall'estate 2025 a oggi e la richiesta formale di incontro urgente del 1° di luglio, afferma il sindacato, la dirigenza non ha ancora mai risposto. E sul fronte lavoro, il governo Meloni pensa a lavoratori e lavoratrici e ai loro stipendi, ma solo quando si tratta di sicurezza e difesa. Firmati infatti a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali 2025-2027, che interessano circa 430.000 unità di personale non dirigente di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e delle forze armate, esercito italiano, marina militare, compreso il personale della guardia costiera e aeronautica militare. Gli accordi riconoscono, a decorrere dal 1 gennaio 2027, un aumento base a partire da 100 euro netti mensili per il personale con qualifica iniziale, con importi progressivamente più elevati per le qualifiche superiori. Gli addetti del comparto percepiranno anche gli arretrati per gli anni 2025-2026 di 2.448 euro lordi. Parliamo ora di diritto alla casa con il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni, che ha dato vita oggi nel primo pomeriggio a un presidio fuori dalla sede Aler in provincia di Milano per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi e senza contratto. Chiedono alla regione un provvedimento normativo di regolarizzazione delle famiglie che abitano in alloggi pubblici da decenni senza contratto, pur avendo i requisiti per l'assegnazione e la permanenza. Sentiamo su questo Gianluigi Montalto dell'Unione Inquilini di Sesto San Giovanni.
4: Come Unione Inquilini noi saremo sempre presenti, facendo presente anche, lo dico io come avvocato di Unione Inquilini e fiduciario, che c'è anche una necessità di rispetto delle norme minime di legge da parte di Aler, perché con disinvoltura telefonano e inviano diffide, ma gli unici titoli esecutivi, diciamo di sfratto volgarmente, che hanno inviato sono stati nel 1990. Nell'edilizia pubblica non si procede come nel privato, viene sottoscritto un decreto di rilascio da parte dell'Aler. Il decreto di rilascio è l'equivalente di uno sfratto convalidato, ma se hanno inviato nel 1990 qualche decina di decreti di rilascio, non li hanno mai messi in esecuzione, non hanno mai interrotto la prescrizione, beh, dovrebbero quantomeno rifarli, no? Questi atti di sfratto, ma non si peritano di fare nemmeno quello, per cui gli inquilini sarà presente. Se Aler Milano proverà a sgomberare, verranno querelati il presidente, il direttore generale di Aler e chiunque provi a sgomberare queste famiglie in assenza di titolo esecutivo, perché io non riconosco, noi non riconosciamo l'effettività di quei titoli esecutivi.
0: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, che ha ucciso due persone e ferita una terza, quelle che tentavano di fare irruzione nel suo negozio nell'aprile del 2021. Lo hanno deciso oggi i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Soddisfazione delle parti civili. La legge protegge la vita di ogni essere umano, fanno sapere. E ora le notizie dall'Europa. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme dell'Unione europea a tutela di giornalisti, attivisti e cittadini dalla pioggia di querele pretestuose volte a intimidire e spesso intentare da soggetti potenti come aziende e politici per cercare di affossare le iniziative e le inchieste di giornalisti e società civile. E sempre dall'Europa, flop clamoroso davanti al Parlamento europeo di Bruxelles dei manifestanti del Movimento per la Remigrazione. Neanche 100 persone provenienti da tutta Europa per partecipare al raduno alla Place du Luxembourg, quella davanti al Parlamento UE, e presentare le firme raccolte per la loro proposta Save Europe Act con la deportazione dei migranti scritta all'interno. Anche l'europarlamentare di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha sottoscritto la proposta, ma non era presente all'evento in quanto fuori da Bruxelles, era invece presente un suo collaboratore. E a chiudere il giornale radio di questa sera andiamo negli Stati Uniti, dove Washington ha chiuso in vista di domani la lista dei partecipanti al summit anti-antifa, cioè quello contro un gruppo che non esiste formalmente come organizzazione negli Stati Uniti, per costruire una risposta globale alla minaccia comunista, con chiari riferimenti alla caccia alle streghe durante la guerra fredda negli USA, su cui il presidente statunitense Donald Trump ha tanto insistito nei suoi ultimi discorsi pubblici, senza esservi però una concretezza nella realtà. L'Italia sarà presente. Da Minneapolis sentiamo Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.
5: Sono preposti ad incutere il terrore. Lo dico questa cosa del terrorismo interno perché Rubio, come sapete, ha convocato, ci sarà anche qualcuno del governo italiano, ha convocato questo vertice sul terrorismo interno, l'anti-antifa. Ecco, l'unico terrorismo interno che c'è negli Stati Uniti è l'ICE, cioè l'agenzia federale più pagata di tutte le altre, ma stiamo parlando di una differenza di 100 a 1 come finanziamenti, e questi squadroni sono 20.000 uomini armati, stanno incutendo, seminando il panico e il terrore nelle città americane con la scusa della caccia ai migranti, ovviamente con tutti i risvolti che questo comporta di razzismo, di profilazione razziale, di differenziazione per persone che sono tuoi vicini di casa, per persone, quindi c'è proprio un meccanismo davvero che ricorda i nazisti da questo punto di vista, perché c'è la scelta di la costruzione di un nemico interno e su questo l'applicazione di procedure terroristiche di eliminazione, cioè quindi di uccisione.
0: Radio Onda d'Urto, sono le 19:39 minuti, si chiude con questo ultimo servizio il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, l'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi la programmazione di questa sera. A partire dalle ore 20 di oggi, come ogni terzo mercoledì del mese, il programma Se non li conoscete. Alle 21 Tracce con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la replica della cassetta degli attrezzi e poi la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte un buon ascolto.
6: Mercoledì 15 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi torna la festa di Radio Onda d'Urto, 18 sere di socialità, dibattiti, incontri, grandi musica live con diversi palchi e anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma e tutte le informazioni le potete trovare sul sito www.festaradio.org. E passiamo ai consigli di quartiere. La seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Volta si terrà questa sera alle ore 20 nella sala civica di via Zigliani 6. Continua anche la rassegna di storie che portano lontano questo mercoledì 15 luglio Mariano l'Orefice, dalla Patagonia ai giri del mondo, un'esperienza lunga 40 anni. Dalle 20 stand gastronomico aperto, dalle 21 invece iniziano i racconti, l'appuntamento alle Pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E passiamo alla rassegna cinematografica, partendo da L'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia, che propone per questa sera alle ore 21.30 il film Lo Straniero. Il film Cime Tempestose invece è in programmazione questa sera alle 21.30 presso il giardino storico Terrazzo di Villa a Gussago. E in conclusione Michael, il film, in programmazione questa sera alle ore 21 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Luglio 1917, la rivolta della Brigata Catanzaro. La storia della Brigata Catanzaro si inserisce nello scenario della Prima Guerra Mondiale, un'immane carneficina in cui moltissimi soldati persero la vita nelle trincee, tra i reticoli di filo spinato, falciati dal fuoco delle mitragliatrici o tra i colpi di mortai e artiglieria.
2: La Brigata Catanzaro faceva parte delle 25 brigate costituite ex novo nel 1915. Era formata prevalentemente da ragazzi provenienti dalla Calabria, soprattutto da Catanzaro e da Reggio Calabria, ma vi era anche una massiccia presenza di siciliani e pugliesi. La brigata era composta da due reggimenti, il 141esimo e dal 142esimo reggimento di fanteria, che si erano distinti nei vari combattimenti sul fronte fin dal loro dispiegamento. Il 141esimo soprattutto fu impegnato per oltre 2 anni sul fronte del Carso, che era quello più duro. Durante la terza battaglia di Risonzo, sul Monte San Michele, tra il 17 e il 26 ottobre 1915, questo reggimento perse la metà degli effetti. Impiegato durante la Strass Expedition, il 141esimo reggimento subì gravissime perdite, ad esempio il 3 giugno 1916 perse in un solo giorno 333 soldati.
1: Il 26 maggio 1916 alcuni battaglioni appartenenti alla brigata vennero attaccati e travolti dagli austriaci. Dopo la rotta, molti soldati, raggiunta la seconda linea, vennero rimandati indietro a riconquistare la posizione perduta. La controffensiva si dimostrò disastrosa e quelli che non morirono si dispersero tra i boschi circostanti, facendo ritorno nelle trincee solo la mattina seguente. Tra i sopravvissuti, i 4 di grado più alto, assieme ad 8 soldati, vennero fucilati su ordine del colonnello Attilio Termes. Quest'ultimo, per tale azione, ricevette un encomio speciale da parte di Cadorna. Il 25 giugno 1917 la brigata fu acquietata per un periodo di riposo a Santa Maria la Longa, in provincia di Udine. Ai provatissimi soldati, dopo quasi 2 anni consecutivi impiegati nei fronti più duri della guerra, era stato promesso riposo e un successivo impiego in un settore più tranquillo del fronte. Ma il 15 luglio giunse dal comando l'ordine di riportare subito la brigata nell'inferno del Carso. La notizia si diffuse nel malcontento. Il malcontento si tramutò presto in rabbia. Inizia così la rivolta della Brigata Catanzaro. I comandanti italiani erano al corrente che all'interno dell'unità serpeggiava un profondo malcontento e che si preparava una rivolta, e per prevenirla erano stati infiltrati numerosi carabinieri. Al momento della comunicazione che il reparto si doveva muovere, venne data lettura della circolare telegrafica del Comando Supremo numero 2910, in cui si prescriveva la decimazione per i reati più gravi, qualora non fosse stato possibile identificare i responsabili.
2: La decimazione era uno strumento estremo di disciplina militare inflitto ad interi reparti negli eserciti dell'antica Roma per punire ammutinamenti e atti di codardia, e prevedeva l'uccisione di un soldato ogni 10. La parola infatti deriva dalla parola latina decimatio, che significa eliminarne uno ogni 10. Poiché era una punizione totalmente casuale, tutti i soldati del reparto considerato codardo potevano essere uccisi. Le decimazioni durante la Prima Guerra Mondiale furono una pratica usata esclusivamente dal Regio Esercito Italiano e fu la prima volta che vennero impiegate. Sappiamo, durante la Prima Guerra Mondiale, che ci furono almeno 8 casi di decimazione.
1: I soldati in rivolta presero le armi e aprirono il fuoco sugli alloggi degli ufficiali, ferendone alcuni e uccidendone 3. Si impossessarono delle mitragliatrici e occuparono il campo. Di fatto si trattò del primo e ultimo ammutinamento di massa nel Regio Esercito durante la Grande Guerra. contro di essi fu inviata una compagnia di carabinieri, la cavalleria e 4 automitragliatrici. Gli scontri a fuoco proseguirono per tutta la notte, fino a che la mattina seguente la rivolta fu sedata. 123 soldati furono arrestati per la rivolta e tra di loro vennero scelti coloro che sarebbero stati giustiziati. Dei reparti, un uomo su 10 venne sorteggiato, colpevole o meno. Il 16 luglio i soldati vennero fucilati sul muro del cimitero di Santa Maria la Longa.

corso della Prima Guerra Mondiale, ben 875.000 procedimenti furono intentati contro i soldati dalle corti militari. Ben 750 furono i militi passati per le armi, mentre più di 13.000 vennero condannati all'ergastolo.

0: posto. Ho i soldi sotto il cuscino come avessi perso un dente. Più di qualche vicino con l'erba sempre più verde. Tutti per cena ad un tavolo, sì, come un gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa.

0: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
1: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

Bacardi, oh. Put your hands up in the air, falls up behind, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel in der Gangnam Style. Wir tanzen, tanzen parallel, tauchen ab, SpongeBob Gary. Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura Cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: La festa del Radon d'Adurto quest'anno dal 5 al 22 agosto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

Ipsupsonica con Terra Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
1: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa. Io, anche se

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.

Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto, la festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata, Di Moa, Latrell, Otiflame e Aumicia. Tutto il programma della festa è su festaradio.com. La festa di Radio

Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

0: pocket, pocket, pocket, walk, abracabradabradat, senza scun si stringerà, il posto a tutto si troverà, igitus, figitus, migitus, mum, presti vincitorium.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale, e un doppio concerto, 99 posse e Asian Dub Foundation, che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

Destructions.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Combat reggae, I see the light. Combat reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa serata anche gli ASEAN Dub.

Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Nodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

mondo. Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto

Flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover degli Asi & Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

0: non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.
2: Siamo ricchi, non fosse mai partito. Se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
0: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
2: Non ci sarebbe l'ice, il

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org. Contrario.

State ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.

0: punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: L'11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
1: Avrei fatto di tutto, e un po' ne ho fatte con ripensamenti.

Ernia, anche quest'anno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto aprirà la serata la rapper Beba, sottoscrizione a favore della nostra emittente al prezzo di 20 euro direttamente ai cancelli di Via Serenissima. Ernia e Beba, 11 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

0: ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passano da stiere e un delay.

Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Rico Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/Via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni, dei gruppi, degli artisti e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

0: prima dei Casinò.
1: Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
2: And run.

0: E buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera parleremo di quanto accadde a Parco Lambro, nella zona nord di Milano, tra sabato 26 e martedì 29 giugno del 1976. 4 giorni che non furono, ahinoi, di pace, amore e musica. È un festival che segna, secondo alcuni, la fine del prog italiano, secondo altri, la fine della controcultura italiana. Secondo altri, l'avvio di una nuova stagione diversa, di lotte e una scissione, forse definitiva, forse radicale, probabilmente no, per quanto accadde poi nel 77 e da lì in avanti nei movimenti politici e controculturali italiani. Partiamo con quella che è forse l'estratto dell'assemblea di chiusura del festival che si tenne appunto tra lunedì 28 e martedì 29 in un'atmosfera un po' più rilassata rispetto alle tensioni dei giorni precedenti.
1: Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di 4 parole, e andava a finire in una merda. Ora, il momento qualificante di questo festival è questa assemblea e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri e che magari viene qui e sta 4 giorni e non ha tanti soldi e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi.
0: Tutto cominciava qualche anno prima, rispetto al 1976. Era il 1971 e il vento nuovo che arrivava dagli Stati Uniti e dalla più vicina Inghilterra, dai grandi festival degli anni 70, del 1970, soprattutto per quanto riguarda l'isola di Wight, aveva fatto crescere le aspettative per dei grandi festival liberi, dei free concert, anche nel nostro paese. Il movimento controculturale che faceva capo alla rivista alternativa Renudo, capofila di tutta quell'ideologia, prima beatnik, poi beat, poi anche folk, pop, hippie, si impadronisce naturalmente di questo desiderio collettivo dei giovani dell'epoca e a Ballabio, in provincia di Varese, mi pare di ricordare, a Ballabio nel 1971 abbiamo il primo festival di Renudo. Dal punto di vista musicale, tutti questi festival sono di estremo interesse perché segnano dei momenti indelebili nella storia della canzone italiana e non solo, canzone e musica italiana a tutto tondo, a 360 gradi, come avremo modo di ascoltare questa sera, vista la grande qualità degli artisti e della musica che riusciremo a proporvi. Nel 1971, Festival di Renudo, il protagonista principale è un signore che si chiama Claudio Rocchi e che cantava in maniera estremamente composta, ma altrettanto intensa e filosofica. La realtà non esiste.

la prima luna di Claudio Rocchi, questa era la splendida Realtà non esiste, fa da colonna sonora e da main act, da act principale del primo Free Festival di Ballabio, il primo Free Festival di Renudo nel 1971. Claudio Rocchi è un grandissimo protagonista quell'anno della musica italiana e non solo, e con il suo splendido Volo Magico numero 1 ci accompagna ancora per qualche minuto.

Fantastico primo lavoro di Claudio Rocchi, Volo Magico numero uno, davvero da ascoltare, assaporare, musica celestiale, echi di West Coast, musica orientale, orientaleggiante con la chitarra solista di Alberto Cameri, di origini brasiliane, ma fantastico chitarrista acustico. Soprattutto il piano e la chitarra acustica di Claudio Rocchi faranno di questo Volo Magico numero uno uno dei grandi album degli anni 70 e non solo della musica italiana. Andiamo adesso allora a scoprire come cominciava il lato 1 dello spettacolo di Parco Lambro. C'era quindi una sorta di jam collettiva, la gente inizia a ritrovarsi, lo spirito è assolutamente quello delle grandi occasioni. Abbiamo detto primo festival del 1971 e Andrea Valcarenghi, il diciamo responsabile, regista, editore, coautore di Renudo, racconta come proprio fosse la voglia di stare insieme e di ascoltare, di fare musica, di essere protagonisti, con palchi che nelle prime edizioni sono quasi inesistenti. I grandi artisti si offrono naturalmente gratuitamente per il pubblico e il pubblico inizia a partecipare interessato in qualche migliaio. Qui d'improvviso voliamo a Palco Lambro 76, che ci aiuta naturalmente a raccontare la storia dei festival di Renudo in questi magici e difficili allo stesso tempo e molto tesi anni 70.

Beh, qualche problema in regia, era quasi impossibile, diciamo, che non potesse nascere. L'atmosfera dei primi festival di Renudo comunque è raccolta tutta nelle parole degli organizzatori. Era la prima volta che in Italia si scopriva l'esistenza di una scena alternativa. Naturalmente le band sono comunque importanti, da un lato Claudio Rocchi, dall'altro i genovesi Gary Baldi, quelli di Martha Helmuth, e il singolo, diciamo, del gruppo di Bambi Fossati, il fratello di Ivano, e poi la PFM, i Delirium, gli Osanna, che suonano gratuitamente in questi happening di Renudo, molto diversi dai festival, diciamo, più ufficiali, quelli di Caracalla, quelli di Roma, quelli di Viareggio, dove magari l'organizzatore di un raduno per hippie arrivava appunto in Rolls Royce come fiduciario, diciamo così, dell'industria discografica, che cominciava a mettere le mani anche sul movimento musicale. In a Ballabio, primo festival di Renudo, il pubblico può acquistare frutta e panini a prezzi ultra popolari. La nebbia che si alza al mattino su un mare di sacchi a pelo distesi nell'erba aggiunge, racconta poi Carlo Silvestri su Ciao 2001, che è una delle poche fonti di informazione ancora oggi disponibile in rete per chi vorrà curiosare in quegli anni, e aggiunge sicuramente una nota di poesia alle suggestioni offerte dalla cornice naturale e dalle emozioni della musica. Il finale, soprattutto poi, del festival è davvero grandioso, in quanto non tutto filerà liscio. La polizia non mette naso nel grande campo allestito a Ballabio, non mette naso

0: strada che portava in pianura, costellata di posti di blocco che fermavano tutte le macchine cariche di capelloni. Ma la giornata, alla fine, dopo 6 ore di commissariato, si è conclusa per me e forse per altri 100 o 1000 nelle mie stesse condizioni. La pace fu fatta, uno alla volta fummo tutti rilasciati e tornammo alle nostre case, alle nostre praterie. L'anno successivo a Zerbo, qui in provincia di Pavia, se non ricordo male, sul Ticino, il pubblico del festival comincia a essere diverso. È una massa di ragazzi che non guarda più la televisione, non ascolta più la radio, non consuma più i beni che il mercato sforna per i giovani. Una platea che sfugge naturalmente a tutte le logiche dell'industria, dello spettacolo e dei promoter dei concerti rock. La politica nelle strade, sui muri, comincia a farsi sentire profondamente anche nel movimento culturale che ha radici beatnik e hippie, come dicevamo prima, e quindi questi due movimenti, quello politico dei vari gruppi, diciamo, dell'estrema sinistra e del proletariato giovanile, che si salda naturalmente ai gruppi controculturali più filosofici, più legati ovviamente all'ideologia pacifista e non violenta. Nel 1976, dopo l'apertura di concerto da parte di un purtroppo, diciamo, sfortunatissimo Gianfranco Manfredi, sul palco sale Ricky Gianco, che naturalmente racconterà la sua lunghissima Un amore, ma che ci regala poi uno dei brani più eccitanti dell'intero festival, con una presentazione che ha fatto storia, perché in una delle due versioni del disco Parco Lambro sembra che la lamentela che sentirete molto decisa, molto forte da parte di Ricky sul palco per la pessima qualità del suono delle spie sintetizzata nella frase "non so cosa sentite voi laggiù, ma qua sul palco vi assicuro non si sente proprio quasi nulla". Andiamocelo ad ascoltare, perché il brano è memorabile ed è ancora spesso, molto spesso, suonatissimo, diciamo, nei collegamenti con gli interventi in strada e nelle case di oggi, nella Brescia di oggi. Ecco quindi Ricky Gianco con un brano di cui non vi dico il titolo, perché lo riconoscerete dopo le prime 5 note.
1: Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù. Comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente. Don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don

0: Ciao.
1: E finisce così, naturalmente, Ricky Gianco, la sua esibizione dopo appunto quella probabile bestemmia che esisteva sulla prima versione dell'LP di Parco Lambro e che poi nella seconda tiratura è stata soppressa, diciamo, dalla casa di produzione del disco. In 3 anni, racconta Andrea Valcarenghi, non abbiamo mai avuto un'autorizzazione né una carta in regola, e questo nonostante ci muovessimo per vie perfettamente legali, bussando puntualmente alle porte giuste e chiedendo le relative autorizzazioni. Il Comune di Milano, il Festival di Renudo dal 1974 al 1976 si svolgerà dopo le edizioni di Ballabio, Zerbo e Alpe del Viceré del 1973, a partire dal 74 si svolge a Parco Lambro per 3 edizioni consecutive. Il Comune di Milano non ci rispondeva neanche, non osava vietare la manifestazione perché il richiamo era troppo grande, però non se la sentiva neppure di autorizzarla ufficialmente. E a Parco Lambro partecipava davvero tutta la città, soprattutto di sera, quando il festival diventava un'imponente attrattiva di spettacolo, anche se naturalmente la dimensione spirituale non era meno importante della musica. Renudo aveva fatto così da catalizzatore ai primi movimenti femministi, omosessuali, antimilitaristi, ai gruppi che seguivano la macrobiotica, le filosofie orientali, ai gruppi femministi. Dall'altra parte arriva il movimento politico che si sta naturalmente schierando nelle strade contro il potere. Arriva quindi Lotta Continua, arriva Radio Radicale. Pensate che nel 1976, il primo anno di vita delle radio libere, ben 3 emittenti in contemporanea trasmettono spezzoni di festival e sono in collegamento sul festival: 3 radio libere milanesi, Radio Milano Centrale, da cui poi deriverà l'attuale Radio Popolare, Radio Montestello, Radio Canale 96, tramite proprio un ponte radio allestito da quest'ultima. Le notizie che arrivano ovviamente via radio sono anche preoccupanti, ma la musica naturalmente e lo spirito di Parco Lambro lo troviamo riassunto nelle parole di questa storica partecipante, che chi potrà vedere, basta andare su YouTube, il filmato dura circa 51 minuti, ci sono poi ore di girato di Alberto Grifi, che nel 1976 apre le telecamere e filma tutto quello che c'è da filmare all'interno del festival. Bene, sono frammenti molto interessanti e importanti anche su YouTube, ma in questo Nudi verso la follia, un film documentario inevitabilmente sintetico di Angelo Rastelli, possiamo davvero ricostruire e sentire, per tutti noi che non ci siamo stati, lo spirito del tempo. Tony Esposito e Don Cherry.
2: Ricordo benissimo quando si partiva per i festival, quando sono partita per Parco Lambro, rigorosamente in autostop, perché l'autostop, oltre a essere un mezzo di trasporto, era anche un mezzo di comunicazione, perché era comunque un incontrare persone tra le diverse. E si arrivava tutti rigorosamente in autostop, pochissimi andavano in macchina. E si arrivava lì perché si arrivava in un luogo nostro, che era un luogo della nostra nuova vita, della nostra nuova immaginazione, era la realizzazione della nostra immaginazione. Quindi noi arrivavamo nella nostra casa, in un certo senso.
3: Ci sono 2 palchi, cioè questa è la zona laghetto, diciamo la zona della musica, dalla sera dalle 8 alle 11 e poi del cinema e teatro, proiezioni di film e di teatro intervallate. La zona più importante, diciamo la giornata a tutti i livelli, è nel Prato 2, dove c'è una tenda di animazione, su una tenda di massaggi, una tenda di yoga, una tenda di automassaggio, eccetera, più tende di teatro, gruppi teatrali, gruppi musicali, spazio libero di musica, no? In questo tipo di realtà che va avanti tutto il giorno. Inoltre c'è, diciamo, tutti gli stand culturali e politici delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni culturali, dove vendono libri. Ci sono strutture di cucina macrobiotica, di cucina povera, eccetera, organizzata da comuni di compagni auto-organizzati che hanno portato al festival questa loro esperienza agricola.
2: Arriviamo, arriviamo in questa casa immaginaria che era il nostro luogo di fondamenta di tutto quello che immaginavamo durante l'inverno, durante gli incontri, durante le assemblee. In quel caso siamo arrivati lì e non abbiamo trovato la casa. E quindi ci siamo trovati spaesati nei nostri linguaggi, nei nostri discorsi.
1: E qualcosa del genere lo nota anche Eugenio Finardi dal palco la notte del 28 giugno 1976.
0: È vero, se accendete tutti un fiammifero è uno sballo pazzesco, guarda che roba. Guardate che bello, sembra un cimitero.

0: Ed era Eugenio Finardi che presentava al pubblico il suo nuovo album e questo singolo trascinante e naturalmente acchiappa folla. Ma la gente è tantissima, forse anche troppa, come diceva prima quella splendida testimone dell'epoca. Non abbiamo trovato la nostra casa, senza servizi igienici, senza, con mille problemi anche sul costo delle birre, dei panini che iniziano a essere non più popolari. C'è un biglietto di 1.000 lire che viene pagato per l'ingresso ai 4 giorni di festival. Cominciano le tensioni. Uno spettacolo teatrale di omosessuali viene bruscamente interrotto da un gruppo di contestatori non meglio identificati. Le tensioni quindi sono potenti, come possiamo ascoltare dalla voce stessa dei partecipanti.
1: Questo, che adesso le elezioni sono finite e in questo festival organizzato dai gruppi, i quali gruppi ci hanno detto per tutta la campagna elettorale, esattamente come la DC, il PSI e il PC, che lo spazio sarà dato alle donne, appena finita la campagna elettorale c'è il festival del Parco Lambro e lo spazio per le donne è zero. Quindi io faccio le mie personali valutazioni su questi gruppi politici che a livello di spazio per le donne a me mi risulta siano come il PSI, il PC e la Democrazia Cristiana.
2: Comunque, siccome sappiamo che questa società è basata su punti di riferimento che sono la chiesa, la famiglia, la scuola e questo e quest'altro, il lavoro, la fabbrica eccetera, tutto in questo, cioè voglio dire, il discorso degli omosessuali è comunque un discorso che ribalti questa situazione, che rifiuti determinati ruoli, cioè un discorso che poi è più ampio, che è il discorso della liberazione sessuale, che non è quello che fanno i compagni, perché io mi ci sono trovata in mezzo, mi sono trovata veramente al suicidio quando mi si facevano i discorsi, prima fuori devi essere vergine, devi fare la madre e tutte queste cose, che non è vero che nel 1976 non li senti più dire, perché te le senti dire queste cose, poi entri nei gruppi della sinistra rivoluzionaria eccetera e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa: tu sei donna, apri la figa e scopa, perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida.
1: Perché allora, oltre a Lenin, devi approfondire anche i tuoi concetti di libertà sessuale, perché sei una piccola borghese se non la dai via a tutti i compagni.
2: Quando mai ci è stata data la possibilità di essere informate sulle cose tecniche? Quando mai una donna ha avuto la possibilità di fare lavori che andassero oltre all'essere casalinga, a essere brava moglie e brava madre, oppure angelo del focolare, poi angelo del ciclostile, quando poi si è fatta la rivoluzione delle radio libere, angelo dei dischi, cioè quella che va alla radio e aiuta il maschietto a mettere
0: A posto i dischi? Non succede, almeno non succede questa notte. Salutiamo la nostra redazione invece, che col prezioso lavoro in backstage ci aiuta a riconnettere tutti questi frammenti del giugno 1976, che 40 anni fa animavano Parco Lambro. Alcune tensioni erano già emerse nel festival del 1975, l'edizione precedente. Dopo il grande successo del 74, la prima a Milano, giocava in casa naturalmente la premiata Foneria Marconi e il grande successo e la chiusura del festival con Celebration e Festa, nel 1975 veniva tacciata ormai di essersi montata la testa e di suonare della musica forse un po' troppo difficile per una platea così vasta. Alta Loma 5 till 9 è uno dei brani che la PFM andava portando in giro per il mondo in quegli anni e che andiamo ad ascoltarci soprattutto per il suo assoluto valore musicale.

0: Franco Mussi della PFM in assoluto stato di grazia, e così si presentavano comunque sul palco di Parco Lambro tra il 74 e il 75, dove furono ferocemente contestati. Il 1976, dicevamo, è un festival in cui esplodono tutte le tensioni presenti all'interno del movimento e dei movimenti in dialogo e in conflitto a Parco Lambro. Ricky Gianco, dopo essersi incazzato per i suoni che sul palco erano inaccettabili, diciamo così, scende dal palco e si accorge naturalmente che c'è qualcosa che non va. Subito dopo aver cantato, dice, racconta, mi trovai di fronte a un ragazzo col volto insanguinato. Stava cercando di fuggire, inseguito da un gruppetto di persone. Per tentare di scoraggiare la vendita delle droghe erano stati inscenati dei processi di stampo, a mio parere, stalinista, se così li possiamo chiamare, che si concludevano col pestaggio degli spacciatori. Solo che in quel caso c'era andato di mezzo un povero consumatore. Riuscì comunque a farlo salire nella mia auto, a portarlo fuori dal parco. Scene come quella ispireranno a me e a Gianfranco Manfredi il testo della canzone Un tranquillo festival pop di paura. Andiamo ad ascoltare direttamente da un frammento del dibattito dell'assemblea successiva infuocata del giorno dopo sulla naturalmente legittimità o non legittimità del consumo di droghe e sulla necessità di tenere le droghe fuori dal palco. Problemi che si sono riprodotti naturalmente negli anni in grandi situazioni e grandi kermesse anche molto vicine a noi.
1: 80 bustine, non so quante ne avete, ma io non sono sicuro, non lo so, voi lo sapete, ma io neanche credo, io so 5 anni che buco, guarda, te lo dico per esperienza, e quindi se aveva delle bustine credo che erano per lui, guarda, so 5 anni che buco, fidati di me, guarda, quel ragazzo, se aveva delle bustine credo che erano per lui, è giusto che l'hanno cacciato fuori da Parco Lambro, allora cacciano fuori tutti i spacciatori, d'Hashish, dell'SD e di tutto, bastardi. Perché? Perché come avete bisogno voi, hanno bisogno loro, e loro pensano più male, tramite esperienza, avete capito, sì o no?
0: Le assemblee pubbliche con partecipatissime, con decine di migliaia di persone, naturalmente sono qualcosa di assolutamente particolare che potete recuperare, come vi dicevo, su YouTube nei filmati di Angelo Rastelli o di Alberto Grifi, ancora più incisivi e senza assolutamente filtri registici di alcun tipo. Negli anni precedenti al 76 era passato anche l'effervescente rock napoletano esistenziale, fortemente marcato dal punto di vista esistenzialista, degli Osanna. E con il loro album d'esordio del 1972 gli Osanna celebravano il mito dell'uomo sartriano, in omaggio anche al inscindibilmente legato Giacometti. Ecco allora il brano che apriva l'album, quel uomo davvero sensazionale, che fa degli Osanna uno dei grandi classici non solo del prog italiano, ma della musica in senso assoluto di quegli anni.

0: Ospiti del nostro programma, i ragazzi di un complesso napoletano che sono venuti fuori all'ultimo festival pop di Viareggio, il Viareggio 71 Pop. E sono dei ragazzi abbastanza giusti anche come genere musicale. Infatti si tratta di un pop napoletano, vogliamo dire, che però ha delle grosse origini anche americane ed europee, si vestono in un modo strano e soprattutto si pitturano il viso, cosa che da noi non si è ancora vista. Questi sono gli Osanna e ci fanno ascoltare un pezzo tratto dall'ultimo loro 33 giri intitolato L'Uomo, il complesso degli Osanna.
1: Mauro Pagani, che era presente anche se non con la PFM, racconta come l'atmosfera fosse di grande confusione. Da un lato si avvertiva ancora una spinta libertaria molto forte, dall'altro si subiva il ricatto dell'ideologia. La politica faceva da filtro e da censura, il mito di una rivoluzione, peraltro inattuabile, ma allora non lo capivamo ancora, gravava su tutto e stava fregando il movimento giovanile. Parco Lambro ne avrebbe fornito la prima cartina di tornasole, portava allo scoperto l'inevitabile scontro tra l'ambiente studentesco che occupava le strade insieme agli operai, ma emergeva quel sottoproletariato urbano che viveva pulsioni, istanze, aspettative completamente diverse. Le assemblee di ore, organizzate magari per discutere del prezzo dei panini, le accuse mosse agli organizzatori da chi voleva farli passare da sfruttatori controrivoluzionari, annunciavano uno scontro che di lì a poco si sarebbe via via radicalizzato per finire poi nel nulla degli anni Ottanta. Le tensioni di quei momenti sono quindi emblematiche. Viene dato l'assalto a uno dei camion dell'organizzazione, pieno di polli surgelati, che purtroppo appunto vengono tolti dal camion e con i quali si innescheranno delle tragicomiche partite a calcio, in quanto i polli surgelati non sono mangiabili. Continuavamo a ripeterlo, tra l'altro, dicono gli organizzatori, racconta Andrea Valcarenghi, dai microfoni, temendo che qualcuno, addentandoli, potesse poi sentirsi male. E siccome la vendita dei polli era un'iniziativa gestita direttamente dal fratello di Valcarenghi, ecco che quell'episodio causò un forte passivo economico nei conti dell'organizzazione. Ma il furto dei polli surgelati non sarà l'unico evento che crea tensione, rappresentativo della frattura che si stava realizzando nel movimento o nei movimenti, come preferiamo dire. Torniamo per un attimo alla musica, alla grande musica che comunque in quelle sere si riesce ad ascoltare. La presenza di Don Cherry dalla notte del secondo giorno in avanti stempererà gli animi e calmerà tutti quanti, ce lo andremo a ascoltare la prossima settimana. Andiamoci ad ascoltare invece qualche frammento degli Agorà, un grande gruppo di rock jazz dell'epoca che ci regala, in ogni caso ce lo presentano loro stessi, un inedito assoluto presentato in prima a Parco Lambro 1976, Agorà, Cavalcata Solare.
2: Un ultimo pezzo che... Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, cioè ce lo suoniamo qua adesso così ci divertiamo insieme.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
1: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: La festa del Radon d'Adurto quest'anno dal 5 al 22 agosto.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

l'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse, l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco,

il nostro palco principale, e un doppio concerto 99 Posse e Asian Dub Foundation, che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

0: Kopf geht auf, Cabrio, Machmo, Bacardi, oh.
1: Put your hands up in the air, Walter B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel, Binder, Gangnam Style.
0: Wir tanzen parallel, weil tauchen ab, SpongeBob Gary.
2: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Russian Dub Foundation, un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata, è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
2: Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: disco pop-up e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti. Sì, ma...

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Stop the train. 99 posse, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

0: serata dell'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si svolge dal 5 al 22.
1: Dopo che ci siamo definiti la libertà, la democrazia e la giustizia.

Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto? Sul palco il 5 agosto Sic Tamburo. Vi ascoltiamo il brano Ho perso i sogni.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondodurto, nella stessa serata anche a Delta V, quella che stiamo ascoltando è Anno Crocifisso Giovanni.

Hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Ellie Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: e proprio di Ellie Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: Sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda Tutto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Festa Radio.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondodurto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Hanno Crocifisso Giovanni.

Hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima Brescia, i 99 posti.

Flyover, The Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

0: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
1: Mi ritrovo con la testa tra...
0: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
1: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, di pressione, ma non è che fa caldo e non muore, il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche

ammazzato e muori un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. E questo è lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

sta male, e se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra 2 mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io?

0: 99 posse alla festa di Radio Onda d'Urto. L'8 agosto.
1: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

0: Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Rico Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.
1: Benvenuto a Guan in la giungla.

Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano Ia Cara Calma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sicca e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.